0: troppo, perché il solo fatto di vedere che un'altra donna stava attraversando la stessa cosa, che in realtà non eri solo tu, che anche lei stava lottando per il benessere, che anche lei stava cercando di tirarsene fuori, il solo fatto di confrontarsi faceva sì che queste donne stessero meglio molto più velocemente, molto prima. Per quello io ci tengo tanto a fare questi gruppi a seguito delle costellazioni, dove si può parlare, si può stare sulla dinamica cognitiva.
1: Infatti Dario cosa ci dice adesso? Sì. Mi piacerebbe provare queste costellazioni, ma per certi miei problemi, ma per il fatto di fare queste cose con molte altre persone mi blocca un po'. Questo è un dei nuclei della questione.
0: E qui chi si vergogna di portare la propria ipotesi, qui si va un po' nel metafisico, però bisogna prendermi sulla fiducia, poi quando uno partecipa si rende conto, può tranquillamente dire: io non dico se è per me, se è per un mio amico, se è per la zia, se è per il nipote, non dico. Potrebbe essere che non ne voglio parlare perché voglio in realtà portare una situazione della quale per qualsiasi ragione X non bisogna parlare. La persona solo sa di cosa parliamo. Eventualmente io dovrei fargli giusto, casomai può capitare durante la costellazione, a volte arrivano delle intuizioni che magari chiedo la conferma alla persona, ma posso parlarne solo io con la persona in questione. E la costellazione funziona allo stesso identico modo, perché quando la persona porta il problema, dire: il problema è questo, ma non diciamo di chi è, chi sono, cioè la persona è così e i genitori sono così. Noi possiamo dare un nome astratto alle cose e davvero non si capisce, perché io per esempio vorrei poter portare in, che ne so, mio cugino ha un problema e voglio, però non vuole, lui è molto timido e non vuole nemmeno partecipare, lo porto io al suo posto. Unica accortezza: se venite a portare la costellazione di qualcun altro, è etico, responsabile e bello chiedere il permesso, cioè dire alla persona: senti, c'è questa persona che in realtà ha trovato la possibilità di farmi sperimentare gratuitamente alla Radio Gamma 5 questa cosa, che ne pensi di se io le propongo il tuo caso senza dire che sei tu, eccetera eccetera, ti farebbe piacere? Sì, no. Se la persona dice di no, rispettare, perché è un desiderio sacro. Se dice di sì, si può anche, quindi potete anche portare qualcosa che in realtà non vi riguarda personalmente, che è quello che Ellinger faceva sempre le sue supervisioni per i terapeuti, funziona molto bene.
1: Mi dice un'altra persona: si può fare una costellazione solo a due con una sola persona, che in persona è soggetto una alla volta?
0: Altro che, noi adesso abbiamo esperienza, io sto approfondendo ora, perché non è tanto che ho scoperto questa cosa delle costellazioni, per esempio con l'acqua, che quando si è in due soltanto sono molto molto belle, perché si mettono dei rappresentanti in acqua, una semplice bacinella d'acqua, e si affida ai movimenti dell'acqua quello che succede, ed è molto molto bello. E è incredibile questa cosa, perché siamo veramente in un mondo magico di cui non sempre ci accorgiamo. È proprio magia pura la nostra vita. Un piccolissimo cambiamento interiore può veramente cambiare tutto, non solo nella nostra vita, ma nella vita di una marea di altre persone, no? E quindi si può tranquillamente. Allora, adesso io intervisterò Silvia Camin, che è una delle docenti che ho avuto nel mio percorso di costellazione. Lei è una persona che intervisteremo, che anzi saluto. Lei è una carissima ragazza, una carissima persona.
1: Mancano 2 minuti.
0: Lei praticamente che ha fatto? Durante il Covid mi ha chiamato e fa: Silvia, visto che c'è il Covid, che è una situazione un po' particolare, ti va, facciamo una costellazione, te la faccio io a te. Quindi diciamo, io ero la cliente, lei era la facilitatrice, la costellatrice. Su Zoom io non avevo altre telecamere, lei poteva vedere solo un po' me e un po' gli oggetti che avevo disposto sul tavolo. Non avevo niente, abbiamo dovuto usare le mollette da bucato, perché in quella condizione non avevo oggetti, non avevo cose, perché si possono usare gli oggetti come rappresentanti. È stata una delle costellazioni che a me è servita di più in quel periodo, che io ero, diciamo, ancora stavo sperimentando bene queste cose come cliente. Quindi Zoom, se io e lei da sole, e tra l'altro a distanza di 500 km una dall'altra, per cui nessun problema se anche uno volesse da solo.
1: Bene, allora intanto noi ringraziamo Silvia Lupano, che è stata con noi oggi. Silvia Lupano, lo ripeto per Andrea Sceriffo, che mi chiede come ti chiami.
0: Sì.
1: E ricordo a tutti che con Silvia Lupano facciamo venerdì 3 luglio, sì, alla sera 20:45, insomma, ci troviamo qui in sede radio,
0: sì,
1: per fare un'esperienza gratuita, naturalmente, nel senso che Silvia si metterà con coloro che arriveranno, farà sperimentare loro la costellazione familiare.
0: Certo.
1: No?

0: in modo che la gente abbia una chiarezza o un'idea su come muoversi.
1: Sì.
0: Io conosco Silvia da un po' di tempo e quindi vi posso assicurare che è una bellissima occasione. Poi da qui innescare ulteriori meccanismi di approfondimento,
1: sì,
0: sarà una cosa che uno sceglierà.
1: Certo. Allora, darei solo il recapito.
0: Vai.
1: Se volete scrivere, veloce, o trovate tutti i recapiti su silvialupano.it e da lì contattatemi se avete bisogno di ulteriori informazioni. Molto molto volentieri.
0: Silvialupano.it. Silvialupano.it. Ciao a tutti.
1: Ciao, grazie.

E questi erano i Genesis nell'album Wind and Wuthering, Vento e Tempesta, Your Own Special Way, il tuo modo speciale e personale di presentarti al mondo. Già. Allora amici, volevo continuare un po' l'argomento che a me interessa in questo momento. Non volevo parlarvi della solita situazione geopolitica, che è comunque preoccupante, ma che verso la quale spesso è fonte di preoccupazioni senza che possiamo realmente incidere minimamente. Ci sarebbero molte cose da dire e magari riprenderemo in futuro. Nel frattempo, facendo un po' di pulizia all'interno delle mie mail, ne ricevo parecchie, ovviamente di vario tipo e compagnia bella. Il 6 maggio, e cioè vuol dire meno di un mese prima della sua morte, che è avvenuta il 2 giugno, ho scoperto una mail che in realtà non avevo, avevo aperto ma non avevo letto, avevo solo detto va bene, la leggerò, poi ovviamente con le 3000 svagonate di roba che arrivano me ne sono scordato, e riguardando adesso ho detto ma cavolo, è una mail di Rita Benini, la moglie di Lino, questa cara carissima amica che ho avuto l'incombenza ma anche la gioia di poter essere a suo fianco quando ha esalato l'ultimo respiro. Gioia nel senso di essere presente, di essere presente insieme a Carlotta, insieme a suo marito ovviamente. E Rita, che era una persona di una squisita bontà, tenerezza, sopportazione, pazienza, tolleranza. Si dicono sempre queste cose dopo che uno è morto, no? Perché magari ci si rende conto meglio, per il vuoto che lascia, di cosa realmente ha lasciato. E mi aveva mandato una mail che era poi tratta da un approfondimento fatto dal sito di Maurizio Blondet, il quale diceva come le buone azioni cambiano il nostro corpo dall'interno. E tenuto conto che lei il 6 maggio era nettamente ammalata, ma sapeva che forse aveva già capito che difficilmente avrebbe potuto superare quel brutto male, mandate in quel momento come le azioni buone cambiano il nostro corpo dall'interno, mi ha emozionato molto. E allora vi voglio leggere questa. Il titolo era Cordialità che dura. La gentilezza cambia le vostre vite e i vostri geni. Dal DNA all'anima, lo straordinario potere della gentilezza. Mi ero ripromesso, l'ho letto io ovviamente, scusate. L'ho letto io e naturalmente ho tutto il piacere di poterlo far leggere anche a voi, far sentire anche a voi. In un mondo spesso caratterizzato da fretta e superficialità, un singolo incontro può cambiare una vita per sempre. È stato il caso dello scrittore americano Kent Narburn, la cui decisione di lavorare come tassista nel 1989 lo ha portato non solo a percorrere le strade notturne, ma anche nelle profondità delle storie umane. E dice questo Narburn, che faceva il tassista nell'89 a New York: quando ho accettato il lavoro non avrei mai immaginato che sarebbe stato anche una forma di consulenza. Durante il turno di notte il mio taxi diventava una confessionale itinerante, ha detto Narburn, ora autore pluripremiato, nel suo commovente racconto The Cab Ride I'll Never Forget. Ho incontrato persone le cui vite mi hanno toccato profondamente, arricchito, fatto ridere e piangere, ma nessun incontro mi ha segnato quanto quello con una donna che ho accompagnato in macchina in una calda notte di agosto. Quando Narburn arrivò all'indirizzo specificato, all'inizio non entrò nessuno.
Mi sono chiesto, dovrei bussare alla porta o aspettare? Molti automobilisti probabilmente si sarebbero spostati, ha raccontato. Decisi di aprire la porta. Una donna, presumibilmente ottantenne, aprì la portiera. Gli chiese di portare la sua valigia in macchina. Certo, rispose Nerborn. E durante la conversazione spiegò, vado in un hospice, una RSA per capirsi, insomma. Il mio medico mi ha detto che è il momento giusto. Salì sul taxi, si sedette sul sedile posteriore e chiese, possiamo attraversare la città? Sarà l'ultima volta che la vedo. Voglio visitare i luoghi che sono stati importanti nella mia vita. Così Nerborn guidò il taxi fino a una sala da ballo dove lei e suo marito si erano conosciuti, alle case poi dove aveva vissuto e a un hotel dove un tempo aveva lavorato come ascensorista. Guidarono per la città tutta la notte, finché la donna finalmente disse «Sono stanca, andiamo subito all'ospizio». Una volta lì chiese «Quanto ti devo?» e Nerborn rispose «Non mi devi niente». Quando lei insistette dicendo che doveva guadagnarsi da vivere, lui rispose «Ci sono altri passeggeri, non preoccuparti». L'aiutò con i bagagli e il personale dell'ospizio la stava già aspettando con una sedia a rotelle. Prima di andarsene abbracciò Nerborn e disse «Grazie mille per aver fatto questo per me». E lui disse «È stato uno di quei momenti che ti fanno riflettere. Forse era proprio quello il mio scopo in quel momento, aiutare quella donna». A quanto pare la gentilezza non porta benefici solo a chi la riceve. Prove scientifiche dimostrano che gli atti altruistici arricchiscono anche chi li dona emotivamente, fisicamente e persino a livello cellulare, fino addirittura ai cambiamenti della fino ai cambiamenti del nostro sistema immunitario. Allora, la gentilezza è, vi leggo, questo era un racconto, prosegue e dice, il potere della gentilezza, un bisogno umano fondamentale con un impatto profondo. E dice questo scritto che, dice, la gentilezza è profondamente radicata nella natura umana. Studi scientifici dimostrano che anche i neonati di appena 18 mesi mostrano una chiara volontà di aiutare gli altri. Questo bisogno fondamentale di aiutare gli altri nasce solitamente dall'empatia. Quando percepiamo la sofferenza altrui, cresce il desiderio di alleviarla, un impulso che ci spinge ad azioni altruistiche. In questi momenti si attiva un circuito dell'empatia nel cervello che guida le nostre azioni. Ma la gentilezza va ben oltre il semplice alleviare la sofferenza. Comprende l'intenzione consapevole di promuovere il benessere degli altri senza perseguire motivazioni egoistiche. Paradossalmente, però, è proprio questa generosità disinteressata che arricchisce chi dona. Fare del bene agli altri non crea solo un cambiamento esteriore, ma anche un arricchimento interiore che genera un profondo benessere. In uno studio australiano del 2023, 671 partecipanti hanno preso parte a un esperimento di 2 settimane sul vivere bene. I partecipanti sono stati divisi casualmente in 4 gruppi. A uno è stato chiesto di essere gentile con se stesso, al secondo di essere più aperti e socievoli, al terzo di impegnarsi in attività come arte, musica o comunque attività artistica, al quarto impegnarsi in atti di gentilezza verso gli altri. I ricercatori hanno poi monitorato quotidianamente le sensazioni dei partecipanti dei 4 gruppi, naturalmente. E in termini di eudaimonia, che è un profondo senso di realizzazione e di scopo, aiutare gli altri superava qualsiasi altra attività,
Sebbene la cura di sé, la socializzazione e l'arte suscitassero sentimenti positivi, non potevano eguagliare il calore umano che gli altri provavano aiutando gli altri. Questo è un elemento interessantissimo che sappiamo bene perché noi l'abbiamo vissuto anche all'interno del gruppo, no? Quando ci si trova in qualunque gruppo l'abbiamo sperimentato un po' tutti, e dove si creano quelle situazioni di dove c'è già una profonda amicizia, magari ci si conosce da anni, ci si conosce come persona. Il trovarsi insieme, anche per pranzare solo insieme, però in realtà si crea quella armonia e quella cosa, quella energia che ci fa star bene, che spesso porta a non volere a rendere difficile il distacco, e si cerca di prolungare il più possibile lo stare assieme, no? Fino a tarda ora, per esempio. Perché? Perché si crea assolutamente quella condizione di complicità nella gentilezza reciproca, nella attenzione verso l'altro, nella gentilezza, che ci fa star bene. Ed è esattamente questo, dice, le buone azioni influenzano addirittura il funzionamento dei nostri geni. E continua, in uno studio pubblicato invece nel 2019 dal Journal of Social Psychology, i ricercatori hanno scoperto che le persone che compivano atti di gentilezza ogni giorno per 7 giorni sperimentavano un aumento significativo della loro felicità. Ed è interessante notare che più atti di gentilezza venivano compiuti o osservati, più felici erano, indipendentemente dal fatto che fossero gentili con familiari, parenti o con degli sconosciuti. La gentilezza, quindi, inoltre, non solo influenza le emozioni, ma addirittura influenza il DNA e ne modella il funzionamento generale del sistema immunitario. E un gruppo di scienziati della California ha voluto scoprire se la gentilezza verso gli altri influenza il nostro corpo a livello genetico. Gli scienziati di questo studio hanno esaminato le alterazioni di diversi geni associati a infiammazione e stress. I risultati hanno mostrato che il gruppo che ha compiuto atti di gentilezza verso gli altri ha mostrato i maggiori cambiamenti positivi nell'attività genetica delle linee immunitarie. La maggior parte dei comportamenti, delle emozioni e dei tratti umani sono socialmente contagiosi, almeno in una certa misura, ha dichiarato una neuroscienziata della Georgetown University, ricercatrice sull'empatia. Quando le persone osservano altre persone compiere atti di gentilezza nel cervello di chi li osserva, si innesca un meccanismo che li porta a imitare quella gentilezza, diventando a loro volta più amichevoli senza alcuno sforzo cosciente. Una famosa parabola racconta di come racconta di come una tempesta trascinò sulla spiaggia migliaia di stelle marine morenti. Un uomo osservava la folla radunarsi, ma non faceva nulla. Poi un bambino iniziò a raccogliere le stelle marine una a una e a ributtarle in mare. «Figlio mio», disse l'uomo, «non ti rendi conto che la spiaggia è lunga chilometri e ci sono centinaia di stelle marine? Non puoi fare la differenza». Il bambino sorrise, raccolse un'altra stella marina, la gettò in mare e rispose: «Per questa ho fatto la differenza». L'uomo si commosse, si unì a lui e gradualmente tutta la folla fece lo stesso. Come dimostrano i dati, i singoli atti di gentilezza possono avere effetti più grandi di quanto si pensi. Una ricerca di Adam Grant, professore della Wharton School University della Pennsylvania, conferma il potere contagioso della gentilezza in quella che lui chiama reciprocità a monte. In esperimenti controllati, i partecipanti che avevano assistito all'aiuto di qualcuno avevano il 26% di probabilità in più di aiutare in seguito uno sconosciuto. I sociologi, sì, è contagioso il fatto, è esattamente contagioso come purtroppo l'opposto, il continuare a vedere film violenti, social con immagini violente e tutto il resto aumenta
inconsciamente un riflesso condizionato di tipo aggressivo. Se noi invece osserviamo frequentemente, anziché scene di violenza, ci rifiutiamo di vederle e andiamo verso immagini dove viene fornita immagini di fraternità, di aiuto, di gentilezza, eccetera, siamo automaticamente e inconsciamente più portati a sviluppare poi comportamenti irriflessivi ma diretti di gentilezza, di generosità. E in uno studio pubblicato i sociologi Flower e Nicholas Christakis hanno condotto uno studio che dimostra come il comportamento generoso si diffonda fino a tre livelli attraverso i social network. Il loro studio, pubblicato da una certa rivista, ha scoperto che quando una persona agisce con generosità, ispira altri a fare altrettanto nei confronti di un'ampia varietà di persone, creando una catena di atti gentili. Quanto lontano può arrivare realisticamente la gentilezza? Negli anni 60 lo psicologo americano Milgram condusse un esperimento che dimostrò che le persone possono raggiungere qualsiasi estraneo attraverso una media di 5 intermediari. Questo è noto come il problema del mondo piccolo. Siamo molto più interconnessi di quanto immaginiamo e la tecnologia ha reso il mondo ancora più piccolo. In uno studio pubblicato da Philosophical Science, un programma di allenamento alla mindfulness di 8 settimane ha dimostrato risultati impressionanti. I volontari assegnati in modo casuale a un gruppo di meditazione o a un gruppo di controllo sono stati condotti in una sala d'attesa apparentemente non correlata al training dopo allenamento. Lì un'attrice è apparsa con le stampelle, visibilmente angosciata, appoggiata a un muro e sospirando. Sorprendentemente, il 50% del gruppo di meditazione ha rinunciato alla propria sedia rispetto a solo il 15% del gruppo di controllo. I ricercatori hanno concluso che la meditazione ha più che quintuplicato la volontà di alleviare la sofferenza altrui. Esperimenti successivi hanno confermato che anche interventi di meditazione più brevi, della durata di 3 settimane, promuovono una significativa empatia. Un altro modo per sviluppare la gentilezza è sentirsi parte di qualcosa di più grande di noi. Uscire dallo stupore, entrare e praticare direttamente l'azione all'interno di un gruppo. In un altro studio del 2015, sempre a livello psicologico di social, nella social psychology, alcuni partecipanti si sono fermati di fronte ad alti alberi di eucalipto e li hanno guardati per un minuto, mentre altri hanno distolto lo sguardo dagli alberi e lo hanno rivolto direttamente a un moderno edificio scientifico. I partecipanti che avevano guardato gli alberi erano in seguito più propensi ad aiutare qualcuno e hanno riferito di essere meno egocentrici. Non c'è dubbio, anche le forme, anche l'osservazione delle forme incide. Ecco perché generalmente una persona che è vissuta in campagna e a contatto con la natura è meno aggressiva e più paziente mediamente di uno che è vissuto in un quartiere periferico di una città, se non altro per le forme che ha visto. Pensate a uno che guarda condomini del cazzo dal mattino alla sera rispetto a uno che guarda piante, fiori e quant'altro, o gli animali, no? Sì, niente di nuovo, ma è un ricordare a noi il potere enorme che sul nostro stato di salute può fare l'intelligenza e la gentilezza. Allora, volevo solo Nerburn, il tassista di prima, ha affermato che da quel memorabile viaggio in auto ha trovato alcuni modi per integrare la gentilezza consapevole nella sua vita. Un modello semplice è chiedersi, ha detto Nerburn, fare del bene significa di più per l'altra persona che creare un disagio a me? Se è così, allora sto facendo la cosa giusta. La gentilezza consapevole può iniziare in piccolo. Marsh suggerisce una formula: se accade X, allora farò Y nel modo più dettagliato possibile. Ogni volta che entro da una porta controllo se qualcuno sta arrivando e tengo la porta aperta. Se vedo spazzatura per terra la raccolgo. All'inizio è difficile, ma poi diventa un'abitudine, ha detto. Nerburn
ha concluso che i momenti in cui praticare gentilezza, come il suo viaggio in taxi, sono inaspettati eppure accadono ogni giorno. E quando li noti, cogli l'attimo e sii gentile. A lungo termine la tua vita sarà molto migliore, afferma l'autore. Quindi questo non è un articolo di parere medico o quant'altro, è semplicemente di dire, oh, proviamo ragazzi. Ed era, scusate, quella storia che io, perché ve l'ho letto? Intanto perché era una mail che mi ha mandato Rita, a cui io voglio, ho voluto e voglio un sacco di bene. Adesso si trova nel mondo spirituale e gli mando veramente un pensiero pieno di profonda e di vera amicizia e di amorevolezza e di gentilezza, come lei è sempre stata. Perché la sua caratteristica di vita, per chi l'ha conosciuta, e lo sapete bene, chi l'ha conosciuta lo sa, la caratteristica fondamentale era appunto la gentilezza. Lei lo è sempre stata, questo animo gentile che, potendo ovviamente, dava una mano, dava la gentilezza, presuppone la volontà e la capacità anche di aiutare. Ovviamente, a meno che uno non faccia il gentile pro forma, ma lì è ovvio che la questione finisce subito. Ma se uno vuole dare alla propria vita un'impostazione di questo tipo, allora senza bisogno di fare prediche domenicali tipo amiamoci, vogliamoci bene, eccetera, semplicemente imporre a se stessi un atteggiamento gentile, che vuol dire alla fine meno aggressivo, meno intollerante, più paziente, e questo sta solo a noi la decisione nel farlo, naturalmente, solo a noi sta la decisione nel volere, come si dice, approfondire questo aspetto della nostra vita. Ed è alla fine sempre il solito e sempre lo stesso discorso, e cioè se io non ho coscienza di me stesso, e cioè di chi sono, se io non sono mai riuscito a fare degli esami di coscienza di me stesso in maniera onesta e oggettiva, io resto sostanzialmente sempre lo stronzo che ero da quando avevo 20 anni. Cioè, mi spiego in altre parole, noi tutti, l'ho detto tante volte ma lo ricordo e lo ripeto, noi tutti siamo profondamente egoisti, lo siamo. È la fase storica che sta vivendo l'umanità, c'è poco da girarla e da menarla. Siamo profondamente egoisti. E chi più chi meno, naturalmente. Il problema qual è? Che la maggior parte di noi passa un'intera esistenza nell'attribuire al mondo esterno e agli altri la colpa delle cose che non sono andate bene nella propria vita. Quindi di tutto, dalla separazione, ai divorzi, all'incidente d'auto, alla povertà improvvisa, ai fallimenti economici piuttosto che di altro tipo, no? Mai nessuno che sinceramente dica, beh, è anche colpa mia. Non si riesce ad essere minimamente obiettivi quando si tratta di se stessi. Non si riesce a mettersi davanti a uno specchio e dire, beh, sai cosa che c'è da dire? Che sei un grande stronzo anche tu, e che certamente Tony, Menego o altro ti ha fatto del male, ma probabilmente quella condizione, oltre che per destino naturalmente, l'hai creata, l'hai avvallata o l'hai aggravata tu con la tua reazione o con le tue premesse sbagliate. Certo che è doloroso, perché allora il nemico, l'avversario non è il 100% colpevole, magari lo è all'80, lo è al 70, lo è al 50, al 30, al 20, e magari scopri di essere stato tu il protagonista principale della negatività e dell'evento sfavorevole che ti è accaduto, no? E fa male. Però questa diventa la premessa, amici, diventa una premessa indispensabile, perché se io comincio a essere un po' meno egocentrico, un po' meno arrogante, un po' meno, no? Mi considero meno il campione di ogni evento e comincio a umilmente a rendermi conto dei miei difetti. Quando mi rapporto con gli altri, il mio atteggiamento di egoistico, di sopraffazione, e quindi ovviamente di aggressività, di mancanza di attenzione per l'altro, eccetera, diminuisce. Sono più attento all'altro
perché mi rendo conto che ho davanti un altro essere umano che probabilmente ne ha una carga della vita, come ne ho una carga mia, non so se mi spiego in dialetto cosa vuol dire, no? Si trascina il proprio bagaglio di sofferenze e di dolori come lo sto facendo io, e che magari questo mi consente di essere magari meno aggressivo, meno intollerante nei suoi confronti. E questo cambio di atteggiamento è anche poi il cambio di atteggiamento che porta di conseguenza a un diverso atteggiamento dell'altro nei miei confronti. Questo non è una cosa secondaria. Poi si dice, ci sono gli studi scientifici che dimostrano come un atteggiamento quindi di gentilezza migliora lo stato di salute. Ma certo, cioè, l'ha vissuto chiunque, ha vissuto, beh, tutti noi penso, tanti avranno vissuto i momenti di incazzatura e di rabbia pazzesca, no? Molto intensa, poco controllata, no? Intendo dire quelle cose proprio tanto pesanti, no? Che magari capitano a quel livello, capitano poche volte nella vita, no? Ma magari la si è vissuta qualche volta e avrete sentito quanto male fisicamente si sta, non fosse solo per il mal di testa, fosse anche solo per il mal di testa nelle ore successive con i travasi di bile che si sono avuti, no? Sul fegato ci si è fatti del male. Ci si è fatti del male, si è fatto del male addirittura al proprio corpo fisico, oltre che a fare del male all'altro, cioè al nemico che abbiamo identificato esterno a noi, no? E allora, nello stesso identico modo, sarà logico pensare che uno stato invece di pace interiore, di calma, e un sentimento quindi di volontà, di umiltà e di gentilezza nel modo di rapportarmi con gli altri, mi porta passo dopo passo a un miglioramento del mio stato emotivo. Il fatto che una marea di gente non dorma la notte è dovuto semplicemente al fatto che è uno stato di tensione, di nevrosi e di rabbia repressa, eccetera, eccetera, che non ti consente di riposare e di staccare. Perché il tuo modo di affrontare la vita e il rapporto con gli altri è estremamente conflittuale ed estremamente prepotente e arrogante, no? Allora, cosa possiamo fare? Possiamo cambiare l'atteggiamento. È chiaro che il danno fatto nel passato, il passato è passato, acqua passata non macina più, no? Non si può fare, è inutile continuare a pensare agli errori del passato, che tra l'altro è una posizione, scusatemi, vissuta da me, vissuta forse da chiunque, molto egoistica. Tanto, scusate, sugli errori del passato nulla ci possiamo fare, giusto? Nulla ci possiamo fare. Allora cosa servono gli errori del passato? Dovrebbero servire a capire dove abbiamo sbagliato e a cambiare il nostro atteggiamento per il futuro nei confronti del prossimo. Ma se noi non riusciamo, e torno alla questione che vi ho detto prima, se noi non riusciamo ad avere un minimo di capacità di esame di coscienza di noi stessi, se non riusciamo praticamente a capire quali sono i nostri limiti e a quindi ad attribuire ogni nostro fallimento personale alla colpa degli altri, noi non possiamo fare passi avanti in questo senso e non possiamo nemmeno cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri. Gli altri e il mondo esterno è visto come un potenziale nemico, un elemento estraneo di cui guardarsi sempre con attenzione, in modo circospetto, perché te la può sempre mettere in quel posto. Questo atteggiamento, anche quando non scatena una reazione aggressiva da parte nostra o viceversa, ti porta a un isolamento sociale. E infatti noi, la nostra società italiana di questo momento in modo particolare, di questo periodo, è una società di atomi impazziti. Siamo atomi, non siamo più collegati in una rete sociale, nella maggior parte di noi. Non siamo più collegati, siamo soli. E questa solitudine, lo dicevo ieri sera che ho fatto una bella serata, sono stato contento perché è piaciuta e credo di avere oggettivamente fatto una bella serata del rapporto uomo-animale dal punto di vista spirituale. Eravamo alla Sala Alpini della frazione San Michele di Bassano e insieme a Carmelo, insieme a Sonia, sì, è stata una bella serata perché proprio parlavamo di come l'animale sta diventando a volte, non sempre per carità, ma
oggi l'aumento della presenza di cani, di gatti, insomma, di animali da compagnia in famiglia è diventata numerosissima rispetto a solo 10-20 anni fa. Perché? Ma intanto perché non si fanno più figli, tanto per cominciare. E l'animale diventa la compensazione emotiva, la pezza, peso il tacon da sbrego, della nostra solitudine e della nostra incapacità di anche solo di pensare di poter generare e di avere dei figli, perché si è talmente instabili dal punto di vista economico, ma soprattutto psicologico e emotivo, e talmente egoisti che si ritiene l'impossibilità di avere figli è ampiamente enfatizzata. Ricordo che quando le famiglie contadine degli anni 30 facevano tra i 6 e i 10-12 figli, non è che avevano più soldi da noi dal punto di vista del reddito, no? Semplicemente si affidavano e poi, come spesso succede, la provvidenza faceva qualcosa, no? Ora non è che sto proponendo questo modello, era solo per dire che quando diciamo non possiamo economicamente farlo, beh, per carità, non sto dicendo che non sia vero, dico che prima di tutto il motivo di fondo è che io non ho nessuna voglia di averlo il figlio, perché questo mi implicherebbe un cambiamento radicale della mia esistenza e del mio approccio alla vita di tipo egoistico. Questo è il punto. E questo, su questo almeno, non sto dicendo che io ho ragione, che è sempre così, sto dicendo che almeno sforzarsi di pensarci non sarebbe male. Quindi essere gentili presuppone un cambio profondo della nostra della visione di noi stessi, e cioè di dare il giusto valore alla nostra vita, il giusto valore ai miei talenti, ma il giusto valore e la giusta valutazione anche dei miei difetti, delle mie mancanze. Questo mi porta ad avere un atteggiamento molto più tollerante e meno aggressivo e meno nei confronti degli altri, perché a questo punto ho molta più tolleranza e molta più disponibilità. Non sono il genio che è il centro del mondo, che si permette dall'alto della montagna di giudicare tutti gli altri perché mi so figo, eccetera eccetera, no? Roby Lapì mi manda una poesia, a parte il primo messaggio che dice Genesis da pelle d'oca, e sono contento che ti piacciono, dopo te ne faccio sentire un'altra, e mi mette il titolo della poesia è Nelle nostre mani, e dice: se non sai più a cosa credere e per stare meglio hai sempre i tuoi occhi abbassati a guardare un paradiso virtuale che ti svuota la mente, invece di guardare il tuo smartphone, apri le tue mani e ti accorgerai quanto sono simili a due ali che si aprono. Ecco allora, se da solo non trovi la risposta, forse unendo le tue mani con altre mani, saremo liberi tutti, saremo finalmente tutti più liberi e meno schiavi. Un abbraccio, Roby Lapì. Bella Roby, grazie. Poi mi manda: ciao Paolo, tutto vero quello che dici, direi che è una di quelle cose il cui contagio è veramente utile. L'esempio più lampante è il traffico. Mi rendo conto che è cambiato in maniera radicale nell'ultimo decennio. Fermarsi per dare precedenza ad altre auto nelle emissioni da strade secondarie sono ormai sempre più frequenti. Dai che ce la faremo anche in altre situazioni. Franco Lago, ciao Franco. Sì, sì Franco, il discorso che facevo io era ovviamente questo, ma è anche un po' più profondo nel rapporto con gli altri. Poi ce la faremo, io, sai, non ho la stessa tua visione, per cui io dico che nell'immediato l'umanità inevitabilmente dovrà pagare un prezzo alto. Una parte di questa, naturalmente, una parte si è già svegliata, certo, lo vedo, ma questa non è la parte maggioritaria, però, oggettivamente. Allora, diceva un altro, Marco di Cittadella: ho notato che le persone veramente buone che si spendevano per gli altri erano dotate di una vitalità spaventosa. Questo lo diceva Dino Buzzati. Correggo, i rarissimi uomini profondamente buoni che io abbia conosciuto, che vivevano per gli altri, avevano per caratteristica una vitalità spettacolosa. Sempre Dino Buzzati, un grande Dino Buzzati, io l'ho molto amato come scrittore. Sono andato a firmare in comune Cittadella per la raccolta firme Cieli Blu, ma ho notato con dispiacere che nella lista c'erano solo 5 firme, comprese la mia e quella di mia moglie.
Sì, Marco, per risponderti dovrei aprire un altro argomento che non ho voglia di aprire. Io credo che sia sempre più inutile fare questo, te lo dico con tutto il cuore. Il tempo che ci rimane da vivere, io non so quanti anni tu hai, ma io parlo per me, io avrò fra poco 65 anni, quindi il tempo che mi rimane da vivere io lo voglio impiegare per quanto mi è possibile per migliorare me stesso e il mio rapporto con gli altri, per fare tesoro delle esperienze della mia vita e capire dove ho sbagliato e cercare di migliorare. Ora, sicuramente ognuno di noi la cosa sbagliata che ha fatto l'ha fatta quando ha fatto prevalere il proprio egoismo. La cosa giusta che ha fatto è quando è riuscito a prevalere sul proprio egoismo e essere generoso, gentile e altruistico con gli altri. Non è facile, però bisognerebbe chiarirlo. Sempre rispettato chi fa scelte differenti, avere figli o non averli, non c'è giusto o sbagliato, solo quello che è giusto per quella persona. Siamo tutti differenti. Sì, Lucia, ma non è che devi personalizzare sta cosa. Se ti adesso mi godito dei fioi, se ti adesso non te che fioi, mi non sai che te condanno perché ti non te che vu fioi. Lucia, non è questo il punto. È un'analisi sociale. Ora, perché normalmente delle donne che hanno un utero, una vagina, delle ovaie e hanno una funzione procreativa, sacramento di Dio, una volta 100 donne, 90 8 che aveva fioi, e oggi se sono 20 o 30 su 100 sono già tante. Sto dando numeri a caso, ovviamente non ho statistiche in mano, ma c'è stato un crollo obiettivo della natalità nonostante ci sia stato un netto aumento della condizione di miglioramento delle condizioni economiche negli ultimi 50 anni. A cosa è dovuto secondo te, Lucia? A quali cambiamenti? A priorità nuove che la donna ha avuto rispetto al passato. Certo, oggi le donne sono laureate, sono in carriera, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè hanno percorso in maniera molto simile il percorso tipicamente maschile. Quindi carriera, lavoro intenso, acquisizione di posizioni sociali ed economiche più importanti, eccetera, eccetera. Peccato che questa cosa non vada d'accordo con la riproduzione e con i figli. Allora l'argomento è molto più complesso, non ho nessuna pretesa di poterlo definire, sto solo gettando degli spunti di riflessione. Quindi qui il problema non è condannare chi non ha figli e benedire chi li ha, perché c'è gente che ha figli e poi fa dei disastri con i figli, quindi ora è meglio non averli i fioi, rispetto assoluto. Il problema mio è un'altra considerazione, Lucia, ed è noi siamo consapevoli, chi di noi è realmente consapevole delle scelte che fa nella vita e non trova invece, e parlo per me, non trova invece facili giustificazioni per dare spiegazioni di certe scelte e poi in realtà quelle spiegazioni non sono spiegazioni vere, oneste, sono ci raccontiamo balle perché ci fa comodo raccontarcele e perché altrimenti ammettere una verità sarebbe molto più doloroso. Questo sto dicendo, non sto dando un giudizio su chi ha fatto figli e chi non li fa, sto però notando che una società che non si riproduce, che cazzo di società è, Lucia? Cioè, qual è il futuro di una popolazione che riduce in maniera drastica, non per malattie, riduce in maniera drastica la scelta di procreare? Allora bisogna avere dei figli? No, io ho avuto una figlia per sbaglio, quindi non è che sono uno che ha avuto 10 figli dietro, ma non mi sento più bravo di uno che non li ha avuti. Non è questo il punto, è una riflessione generale in cui ci siamo dentro tutti. Vogliamo affrontarlo questo problema oppure no? Perché se no è la stessa cosa che dicevo prima, noi non vogliamo guardarci allo specchio, non ci va. Perché il mondo è cattivo, il mondo è competitivo, tutto è, io devo dotarmi degli strumenti necessari e indispensabili per vincere la gara della vita e quindi prendermela nel culo come tutti gli altri, scusami, cosa intendo dire, no?
Ok, questo è il discorso. Risponde Lucia, sì, ma il crollo della natività non è necessariamente un male, dovuto a priorità nuove, ok, ma anche ad altri fattori. Mi sembra una riduzione semplicistica, poi tutti sti maschi che parlano di cosa le donne dovrebbero fare con i loro uteri, ma le scelte consapevoli di non avere figli possono avere mille motivazioni, non c'è un giusto o sbagliato nella riduzione demografica, come non c'è nulla di giusto. Non c'è nulla di giusto nell'aumento, questo mio pensiero, ho tre figli comunque. Sì, Lucia, io non è... allora, va bene, ok, nessun problema. Allora, Roberto, ben venga un'ecatombe, forse trovandosi definitivamente col culo per terra capirete. Scusa, Girotto, no? Non capisco perché, scusa Girotto, ti fai Google da voi. E il problema base che noi, di cui noi non ci rendiamo conto è... nella nostra società sono cambiate le visioni, giusto? Allora, è chiaro che nessuno ha in mente di riproporre un modello di famiglia del passato, perché non avrebbe senso. Domando solo, il vivere insieme, quindi la creazione di un rapporto sociale e di una società, implica necessariamente, se questa società vuole avere un futuro, la riproduzione, avere dei figli, non averli, e avere un crollo verticale della natalità in assenza di carestie apocalittiche o di condizioni economiche devastanti, parlo dell'Italia, è una situazione di chiara estremamente preoccupante. E la domanda è: come mai è avvenuto? Questo mi pongo io come domanda. Non ho la risposta, ovviamente, ovvero ho delle risposte, ma che non pretendo certo che siano le realtà, no? Ciao Paolo, ascoltando il tuo intervento sulla gentilezza, comprendo a quale livello elevatissimo mi innalzo. Ogni qualvolta mi impongo di invitarti tra la natura dei colli e attorniarti di gente che riesca a distrarti, Fabio. Fabio, ricordati che il tuo appellativo è Fabio il Mangiabrocche, devi tenerlo presente in maniera chiara. Allora, grazie. Fabio Della, ciao, mi sento ancora in colpa per aver trattato male dei miei compagni di classe, delle superiori, guarda te, e ho 47 anni. Tornare indietro per rimediare gli errori non si può, bisogna cercare solo di non cascarci ancora negli stessi errori. Esatto Fabri, esatto, esattamente quello. Sai di cazzate quante ne facciamo tutti continuamente. L'unico vantaggio sarebbe che riconoscere l'errore, ma riconoscere l'errore non è solo pentirsi di un'azione sbagliata, è capire perché l'abbiamo fatta, porca puttana, è lì il nucleo della questione. Perché io ho trattato male una persona, ho sbagliato, posso anche chiedergli scusi immediatamente, ma tanto la frittata è fatta comunque, perché la reazione che avrò provocato su di lui me la dovrò cucare dopo morto, e sentendo esattamente le reazioni precise che lui ha sentito quando io l'ho offeso, l'ho attaccato. Ma al di là di questo, la domanda vera è: ma perché l'ho avuta io quella reazione? Perché? Quali sono le motivazioni profonde che mi hanno mandato? E questo è, con questo, essere, dico una banalità, una frase che non c'è, però non vorrei che fosse fraintesa, ma essere psicologi di se stessi, non c'è bisogno di andare allo psicologo, porca puttana, avere il coraggio di guardarsi in faccia e di dirsi la verità. Non lo facciamo. Dice Martino, per venerdì 3 luglio, la serata insieme a Silvia Cupano sulle costellazioni familiari che faremo, si bisogna prenotare? No, te vien, fine delle trasmissioni. Presidente, mi sono appena collegato, certi italioti si fanno passare di tutto, dalla radio come sistema integrato nei dispositivi portatili alias smartphone, ma siamo veramente, cioè che te è da avere la connessione, Emanuele. A chi devi avere connessione, sito web o app? Sì, vabbè. Ho capito, vecchio. Va bene. Allora, dunque, ci siamo, sì. Comunque questo era il senso di quello che volevo dirvi, naturalmente, insomma, dopodiché, ciao, condivido il pensiero di Fabio, sono fiero di sentirmi Magna Brocche. Oh, Stefano di Vicenza, perfetto. Mi trovo pienamente d'accordo con te, grazie Paolo. Roberto da Villorba.
il punto, ragazzi, è adesso qui non è se te sei d'accordo o no, è semplicemente vogliamo provare a ragionarci su questa roba qua oppure no? Perché altrimenti siamo cioè, quello che volevo, tornavo a dire, Lucia ha tre figli, io sono contento per Lucia, ma mi ha stimolato semplicemente il crollo della natività, è un problema, ovviamente non è necessariamente un male. Allora io volevo solo dirti che noi abbiamo subito da generazioni ormai, già la generazione di mio padre e di mia madre erano condizionati molto da questo, dal cosiddetto pensiero eugenetico, che è iniziato a fine 800, cioè quelli che sono gli attuali padroni del mondo, quelli che hanno preparato l'agenda 2030, fate attenzione gente, porca puttana, uniti i punti, voi state subendo dei condizionamenti generali profondi, ci hanno detto che siamo in troppi a questo mondo, puttanata colossale, e che bisogna assolutamente diminuire il numero della popolazione perché sennò succede un casino, e guarda l'invasione di quelli del terzo mondo che stanno venendo qua, è tutta una organizzazione e una decisione di tipo economico e politico preciso. Gli spazi, la terra avrebbe possibilità alimentari calcolate sulla produzione annua per 16 miliardi di persone. Il problema è che la ricchezza gestita come è gestita, così, non consente, ma neanche a 3 miliardi, consente a molto meno, perché c'è un accaparramento di ricchezza, perché l'80-90% della ricchezza mondiale e di speculativa finanziaria è nelle mani di una minoranza ristretta, guarda caso anche molto sionista oltre che anglo-americana, che ha tutto l'interesse a fare in modo che la massa, che ormai non serve più, se ne vada fuori dai coglioni, perché tanto ci sarà un mondo automatizzato pieno di tecnologia, per cui non ci sarà più bisogno dello zappatore della terra o del seminatore o del bengalese che ti fa chiaro. Questo sta arrivando, Lucia, attenta, perché sul discorso natività io non sto dicendo che ora l'alternativa è l'antica, ma io dico porca puttana, ma se tu non riproduci, se la nostra generazione, la generazione dei nostri figli non si riproduce, ma qual è il futuro? Qual è il senso di un'esistenza? E non dico che il senso di esistenza è nell'avere figli, dico però che è un elemento importante, e il fatto di non farlo, perché non lo facciamo? Perché siamo tutti concentrati nel nostro egoistico percorso di vita e non pensiamo sostanzialmente ad altro. Certo che fa male dire questo, certo che fa male ammettere questo, perché siamo tutti buoni, siamo tutti bravi, ed è il mondo cattivo che ci impone questa strada. Noi, io sono vittima, subisco. No, tu sei uno stronzo per primo che accetti esattamente. Vabbè, il discorso sarebbe lungo e non voglio ampliarlo eccessivamente. Dai, pausa pubblicitaria e ci sentiamo dopo. Va bene?

0: Eccoci qua, torniamo in diretta. Allora, Francesco, mi senti?
1: Sì, benissimo Paolo, grazie.
0: Perfetto, benvenuto all'avvocato Francesco Carraro che è con noi. Mi fa piacere, ci siamo già visti qualche anno fa e abbiamo già fatto un'intervista insieme naturalmente. Francesco Carraro, avvocato padovano che si dà da fare moltissimo nei media perché oltre a essere pubblicista hai scritto vari libri naturalmente, hai collaborato a lungo anche con BioBlu eccetera. E ti occupi di vari argomenti che riguardano un po' come si può dire, la vita della gente sostanzialmente, la politica intesa come vita sociale, rapporti, meccanismi che regolano la vita della gente e che possono promuovere o togliere la libertà individuale. E ti stai dando da fare su questo. E nel tuo ultimo libro, Io disobbedisco, che si sa un titolo molto accattivante, che tratterai naturalmente la serata di lunedì 22 giugno alle 20:30 presso lo spazio dell'associazione Meravigliosamente in via Mazzini 91 a Rosà. Di cosa parla Io disobbedisco? Provo a intuire di non rispettare le regole e non votare PD. No, scusa, ho esagerato.
1: Il titolo, come dici giustamente tu, parla da sé, no? Io credo che mai come in questo periodo storico ci sia bisogno di un risoluto atto di disobbedienza. Poi uno potrebbe dirmi, qualcuno lo ha fatto, ma ha detto da un avvocato che è strano, no? In realtà no, non è così strano, perché come hai detto prima, io è da anni che mi occupo non solo di diritto e di diritti, quindi di giurisprudenza, di legge, eccetera, ma mi occupo anche di questioni tangenziali come possono essere l'attualità, la politica, la società, il costume, le regole, la psicologia, la sociologia, quindi ho allargato molto il campo delle mie osservazioni. E allargando mi sono reso conto che in realtà da avvocato già sapevo ci sono delle regole che tutti dobbiamo rispettare e non si discute, a meno che se vuoi discuterle poi te ne prendi ovviamente
0: le responsabilità
1: e le conseguenze. Però ci sono un sacco anche di altre regole che non sono scritte in nessuna legge, in nessun decreto, e che mi sono reso conto, strada facendo negli ultimi anni, sono diventate peggiori per quanto riguarda la loro forza, la loro cogenza, l'obbligo che ci fanno sentire, la pressione da cui ci gravano rispetto a quelle scritte. Allora, finché si tratta di una legge del Parlamento, io ci posso anche stare, magari...
0: La posso anche contestare, però insomma è legge.
1: Posso anche dire, vabbè, non sono d'accordo, ma è pur sempre stata deliberata da una maggioranza, eletta le solite cose, no? E quindi te la leggi in chiave di presunta democrazia, anche se ci sarebbe da discutere anche di ma soprassediamo.
0: Se vuoi ne parleremo, perché è proprio presunta la democrazia in questo paese.
1: Sì,
0: va bene, andiamo avanti.
1: Sono d'accordo, però facciamo finta.
0: Andiamo avanti, sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Però qua c'è altro, cioè ci sono, allora, quelle regole lì le abbiamo dette, ci sono altre regole non scritte che sono molto più, come ho detto prima, opprimenti di quelle scritte, a cui moltissime persone si adeguano, lo hanno fatto per esempio durante il periodo della pandemia, lo hanno fatto durante l'ultimo triennio, ormai quasi quadriennio, della guerra russo-ucraina, lo hanno fatto in generale negli ultimi 10-15 anni e lo fanno pur non essendone obbligate, pur non essendone costrette, quindi adottano tutta una serie di comportamenti, di pensieri, di modi di dire, di fare, anche di

0: silenzi, purtroppo, che nessuno gli impone da un punto di vista normativo, e per fortuna, perché non siamo ancora in una dittatura conclamata, ma tuttavia la gente preferisce fare così. E allora io mi sono interrogato nel libro e ho detto: ma perché queste regole non scritte, che io infatti scrivo tra virgolette nel titolo, no? Prontuario di sopravvivenza alle regole, tra virgolette, e alla civiltà delle regole, tra virgolette, delle nuove abitudini. Perché queste nuove abitudini, questi tic di pensiero, questa specie di mantra, di parole ripetute, di luoghi comuni? Adesso ne cito qualcuno, ne snocciolo qualcuno, che ne so, tipo lotta all'odio, fake news, femminicidio, patriarcato, scienza,
1: Novax.
0: Tu no vax, Green Pass, perché tutte queste parole evocative di tutta una serie di comportamenti e anche di censure vengono rispettate da una gran massa di persone, anche se non sono tenute a farlo? Allora il mio è un grido d'allarme che vuole cercare di svegliare le persone, di fargli capire che almeno su questi campi qua, dove nessuno ancora ci obbliga, prendiamocela tutta la libertà, disobbediamo. Smettiamola di obbedire al manovratore, smettiamo di pensare che ci sono delle regole che dobbiamo rispettare quando in realtà non ci sono affatto. Questo è un po' il futuro.
1: Beh, non è una cosa di poco conto quello che stai dicendo, anche perché il fatto che i comportamenti vengano condizionati fortemente, non solo ovviamente da una informazione che di fatto è una disinformazione di potere, ovviamente ormai lo sai, a parte le eccezioni come Radio Gamma 5 e purtroppo BioBlu, che adesso ha purtroppo chiuso i battenti, ma a parte qualche realtà così che resta eccezionale, tutto il resto è un'uniformità pro potere, pro gruppo dirigente, che fa veramente pena, no? Ma c'è un qualcosa forse ancora di più profondo, Francesco, il fatto che se una persona, un trentenne, quarantenne di oggi, accetta passivamente sempre nuove regole e si adegua a questi modi di pensare, tipo pensa solo all'ambientalismo, al cambiamento climatico, a tutte queste stronzate, alla sovrappopolazione, ci hanno messo in testa che siamo in troppi, eccetera eccetera, questo è anche dovuto probabilmente a un condizionamento pedagogico che subiscono dall'età infantile, dove ovviamente anziché promuovere lo sviluppo del libero pensiero e della fantasia del bambino, vieni cooptato in una specie di caserma.
0: Questo è assolutamente vero, e infatti anche prima del terzo millennio, oggi purtroppo viviamo nel peggiore dei mondi possibili, secondo me anche per colpa di tutte queste tecnologie che hanno aumentato a dismisura il potere coercitivo dei regimi, ma anche nel Novecento, quando le tecnologie non erano all'avanguardia come oggi, le elite sapevano benissimo come si dominano le persone.
1: Certo.
0: Le persone e le masse si dominano attraverso l'inseminazione artificiale. Cos'è l'inseminazione artificiale? È l'inseminazione di concetti e di idee che vengono impiantate nel cervello delle persone fin dalla più tenera età. Per riuscirci tu cosa devi fare? Devi dominare tutto quel settore della vita pubblica che ha a che fare, che si chiama letteralmente istruzione, cioè il ministero dell'istruzione
1: o della distruzione,
0: che è un ministero della distruzione. Quindi su questo non ci sono dubbi. Dopodiché, se noi andiamo a studiare i grandi del Novecento, da Bernays ad altri che hanno trattato questo tipo di problematiche qua, troviamo tutti i grandi maestri della propaganda che ci spiegano, come Walter Lippmann e altri, che ci spiegano come si costruiscono i modi di persuadere le persone e di manipolarle. Ma oggi il problema qual è? Che non ci sono solo le elaborazioni teoriche che ti insegnano, quindi gli strumenti di carattere psicologico, no? Talvolta psicoanalitico, poter condizionare le masse. Oggi ci sono anche degli strumenti tecnologici mostruosi che fanno diventare in un lampo verità ciò che invece è menzogna. Quindi quello che tu hai detto è assolutamente vero. Tant'è vero che ci sono un sacco di persone in Italia convinte della questione del cambiamento climatico di origine antropica, sono convinte che determinati fatti storici sono andati esattamente come ha raccontato la verità, la cosiddetta verità ufficiale, anche se persino gli allocchi ormai arrivano a capire qual è la verità vera, e sono convinti per esempio che esista il patriarcato in Italia, che effettivamente ci sia un fenomeno come il femminicidio che merita questo nome, merita una norma doc, che esista un problema di fake news di cui gli untori e i portatori insani sarebbero le trasmissioni come la tua, o magari gli scrittori come il sottoscritto, semplicemente per il fatto che dicono delle cose divergenti rispetto a quelle che il regime ama sentirsi dire. E quindi che ti devo dire? Beate queste isole di verità dove respiri ancora ossigeno pulito e che possono in qualche modo contribuire a far sì che le persone, non voglio usare questo termine che poi abusato, si sveglino, perché sembra quasi che sembra un insulto, però insomma dai, aprire un po' gli occhi e rendersi conto che c'è tanto che possiamo fare, io dico sempre, anche al di là del progetto politico, se no si finisce sempre là, quale partito votiamo, come diventiamo maggioranza. Vabbè, finché continuiamo a dirci queste cose, e poi il tempo però va avanti, la nostra vita va avanti, non abbiamo fatto nulla se aspettiamo ogni volta i 5 anni in cui si voterà.
1: Ascoltami,
0: possiamo fare nel quotidiano, come persone nella nostra vita.
1: Ascolta Francesco, nella tua analisi, insomma, nelle tue riflessioni a 360 gradi, che idee ti sei fatto? Allora, io ovviamente ti anticipo solo cosa intendo dire. È ovvio che i nostri governi, parlo dell'Italia, che è da sempre colonia anglo-americana, dalla sua fondazione, dal 1860 in poi, è stato uno Stato creato dall'Inghilterra in funzione anti-tedesca e contro gli imperi centrali austro-ungarico e prussiano, ovviamente serviva a carne da cannone, indispensabile, perché Francia e Inghilterra da sole non ci sarebbero mai riuscite a vincere una prima guerra mondiale, no? Quindi è stato creato anticipatamente lo Stato unitario, serviva a carne da cannone, e da quel momento i Savoia, ligi esecutori massonici del rito scozzese, della famiglia reale inglese, hanno seguito tutto il resto. Questa è la mia idea. Allora ti volevo solo dire, se tu sei d'accordo, intanto, primo, come visione, secondo, chi comanda oggi il mondo? E dove stiamo andando, visti i segnali che ci sono?
0: Beh, il mondo credo che sia comandato, più che chi comanda il mondo, ma anche se poi uno può facilmente anche arrivarci a trovare, forse non trova però le figure vere, trova le figure, diciamo, apicali di facciata, però più che non chi comanda, e ripeto, su questo ci si può arrivare, è come è comandato il mondo. Il mondo è comandato in modo piramidale, attraverso una serie di piramidi che confluiscono in un'unica grande piramide, no? Sono a gradoni, quindi ciascun gradone sa esclusivamente quello che succede a quel livello, il famoso sistema dei livelli, che consente il famoso sistema dei complotti. L'anticomplottista cos'è che obietta di solito al complottista? Parlo del complottista sano, perché io ho scritto un libro Elogio del complottista, essere chiaro. Certo. Quindi ho il massimo rispetto per i complottisti veri e seri. Cos'è che viene obiettato al complottista serio, che poi sarebbe il serio giornalista, no? Colui che fa inchiesta, che fa vedere dietro la realtà, che fa, certo, va sotto, come facevo la trasmissione sotto l'iceberg per vedere che cosa c'è sotto, va in profondità. Beh, che cosa gli viene obiettato? È impossibile, perché tanto lo saprebbero tutti. No, non lo saprebbe nessuno, perché quando un sistema sociale è costruito in modo piramidale attraverso settori e piani compartimentalizzati e rigorosamente sigillati l'uno rispetto all'altro, e gli ordini di scuderia arrivano dall'alto in modo tale che nessun piano mette in discussione la verità che viene dal piano superiore, beh, è facilissimo governare il sistema anche attraverso pochissime persone, un manipolo di persone, oserei dire una persona. Lo vediamo per esempio nella questione del sistema mediatico mainstream. Quanti sono i canali radio, televisivi, digitali? Sono milioni di miliardi come le stelle di Negroni della pubblicità di una vita. Ma se tu vai a vedere gli intrecci, chi possiede cosa, ti accorgi che le major che governano la stragrande maggioranza, il 98%, forse tranne Radio Gamma 5 e pochi altri, questi media cosiddetti ufficiali, o comunque di quasi tutti i media, sono 3-4, sono di più. Quindi quando parte la velina dall'alto, poi si dirama per i rami, e tutti in modo zelante, anche se sotto mentite spoglie diverse, quindi con loghi diversi.
1: Beh, lo si è visto col Covid, Francesco, questo in maniera chiarissima.
0: Bravo, è stato fatto col Covid. Io ho ripassato proprio qualche giorno fa, mi ha colpito questo fatto, e sono andato a rileggermi delle chat che avevo all'epoca con un amico, e mi sono accorto che praticamente all'inizio, no, ci scambiavamo queste chat, io all'epoca, confesso, era assolutamente, insomma, era come ora, come idee, però insomma non riuscivo a capire cosa stesse succedendo, ma lui invece aveva aderito immediatamente alla tesi secondo cui bisogna passare i cinesi, una stronzata, non c'è nessun problema, che era la tesi che le velline avevano deciso, se ti ricordi, i primi 2 mesi. Il mantra era: non fatevi prendere dalla paura, non c'è niente di che, andate a passare un cinese.
1: La serata di Burioni a Cosa è stata famosa, sì.
0: Visto quella volta che disse c'è il rischio zero che arrivi in Italia. Sì. Dopodiché è stato sufficiente uno switch, questo dimostra il sistema piramidale come funziona, uno switch che ha fatto in modo che dall'alto arrivasse l'ordine di scuderia, guardate che da domani è la festa del secolo. Immediatamente tutti i livelli dei gradoni, sia pure in modo diverso con le competenze che a ciascuno appartengono, si sono adeguati e ovviamente gli zelanti lavoranti di ciascun livello, le formichine, non è che si sono posti il problema di chiedersi ma come mai dal giorno alla notte cambia la narrazione, hanno eseguito perché, e qui torniamo all'io di Sotebisco, perché quando la narrazione cambia come il vento, succede come al mare quando vedi gli stormi, oppure in primavera, gli stormi di volatili che improvvisamente tutti insieme piegano verso una direzione, vanno verso sud. Perché lo fanno tutti insieme? Perché intuiscono a naso, gli uccelli non a naso, noi a naso, intuiscono dove va il vento e dove ti devi posizionare. E lo fanno perché, la gran parte, perché tiene famiglia, perché non vuole sentirsi dire che è un
1: per la salvaguardia del proprio reddito, della propria posizione.
0: Il proprio reddito, anche a volte sai neanche del reddito, a volte del reddito, gente giustamente che per esempio si è vaccinata per non perdere il lavoro, ma anche semplicemente per il quieto vivere, per non aver rotture, per non essere guardato male dal vicino, per non essere considerato complottista. No? Cioè per non ricevere lo stigma che ti dà la società altrimenti se non ti adegui. Infatti i miei libri precedenti parlano tutti degli stigmi che questa società ci mette di volta in volta quando non ci adeguiamo alle regole a cui io chiedo di disobbedire. Ho scritto Elogio del complottista, ma prima avevo scritto Manuale di autodifesa per sovranisti, ho scritto Le nostre prigioni sul Covid. Perché? Perché cerco sempre di smascherare, demistificare questi meccanismi e richiedono anche competenze non solo giuridiche ma anche sociologiche e psicologiche attraverso i quali loro ci governano senza che noi ce ne rendiamo conto. Questo dobbiamo capire, cioè il potere oggi non ha bisogno di carri armati e di cannoni. Gli inglesi la chiamano nudge. Nudge cosa vuol dire? Spinta gentile. È come hanno fatto con i vaccini che non erano obbligatori ma erano obbligatori, no? Cioè creano un contesto che ti spinge dolcemente, non vuol dire esattamente questo, a fare ciò che vuole il regime e tu non solo lo fai, non solo poi sei convinto di averlo fatto tu ma non è vero perché ti hanno manipolato, ma ringrazi anche quelli che te l'hanno fatto fare.
1: Quindi è sostanzialmente quello che io sostengo da quello che tu stai dicendo, è sostanzialmente la gabbia senza sbarre che ci hanno già creato nel mondo occidentale, ovvero nel mondo occidentale, come dice il dottor Salmaso, che di fatto ha portato ognuno di noi a essere compartecipe e convinto del fatto che per il nostro bene le cose vengono, cioè ti faccio un esempio, pensa solo al codice della strada che è diventata una follia ed è un sistema di controllo che liberticida mostruoso, cioè i 30 all'ora, capisci? I 30, ma meglio ancora i 20, i 10, meglio scendere e andare a piedi, porca troia, perché se l'obiettivo è il fatto che non deve morire nessuno, capisci? È come la morte sul lavoro. Cazzo, con questo non sto banalizzando, le morti sul lavoro ci sono sempre state, ma se stai enfatizzando in questa maniera stai solo giustificando l'imposizione di norme di sicurezza che faranno chiudere una marea di piccole aziende. Questo è l'obiettivo, per dare in mano ovviamente alla grande gestione delle multinazionali, no?
0: Sono d'accordissimo, è lo stesso meccanismo che è stato usato perché la pandemia ha avuto tantissime giustificazioni sottese, cioè non dichiarate, non una sola, non è che hanno semplicemente voluto fare un esperimento sociale, no, sotto c'era tutta una serie di agende, dei lavori, certo. Tutte queste agende dei lavori avevano a che fare con quello che tu hai messo in luce adesso, no? Cioè questo fatto dell'indurti a credere e a cedere a determinate regole che non ci sono, come ho scritto nel mio libro, perché hai il timore che altrimenti succeda qualcosa di brutto, che può essere la perdita del lavoro in determinati casi, in altri casi può essere la perdita della reputazione. E quindi costruire quel famoso, come l'hai chiamato tu adesso, no? Quella specie di prigione senza sbarre, che però è più efficace della prigione con le sbarre alla fine della sera.
1: Perché se ci partecipi convinto e chi non lo fa è un pericolo per la società e va duramente condannato, insomma questo è un meccanismo molto medievale da un certo punto di vista, no? E quelli che assistevano al taglio della testa di coloro che ci capitavano in mezzo con grande gioia. Il problema è però, così in conclusione volevo chiederti, come se ne esce, Francesco? Perché io disobbedisco, è chiaro, il problema è che io posso, se non si lavora in, oltre che la denuncia, ecco, che è fondamentale, ci mancherebbe, secondo te hai una chiave o puoi suggerire?
0: Allora, la prima chiave che conosciamo tutti è quella che sappiamo che bisogna agire anche a livello politico e cercare di trovare forme di aggregazione, sicuramente quelle sono importantissime. Più importanti ancora, secondo me, delle forme di aggregazione di carattere politico e partitico che possono esserci, ma io ho molte perplessità da questo punto di vista, perché sono convinto che in realtà queste strade poi progressivamente, mano a mano che si strutturano, vengono inquinate. Vengono infiltrate e vengono possedute. Quindi tu le trovi belle, libere e belle fino a un certo grado, poi quando cominciano a gonfiarsi vengono sistematicamente infiltrate, ma questa è una mia idea, magari può essere.
1: No, è così sicuramente.
0: Ma oltre a queste e accanto a queste ci sono forme di aggregazione che non necessariamente si strutturano con la modalità classica del partito tradizionale novecentesco, ma sono semplicemente reti di persone, ne abbiamo avuto la prova tutti noi, abbiamo un certo tipo di idee durante il periodo della famosa pandemia, quanto ci è servito sapere che potevamo contare su relazioni umane vere, di soggetti veri, che potevano essere persone qualsiasi, ma potevano essere negozianti, potevano essere artigiani, medici, avvocati, che la pensavano come noi e che quindi ci appoggiavano, ci sostenevano, ci aiutavano. Queste reti qua, secondo me, è fondamentale continuare, soprattutto adesso poi che c'è questa moda, no? Perché poi non è una moda, è una realtà dell'esplodere, dell'esplosione dell'intelligenza artificiale, mantenere questi legami di carattere umano tra noi.
1: Guarda, Francesco, sfondi una porta aperta.
0: Una metafora, il villaggio di Asterix, ecco, il villaggio di Asterix, lo sappiamo tutti, l'ho usata apposta perché chi da bambino non ha letto Asterix,
1: certo,
0: né da Francia invasa dall'impero romano. Quello dobbiamo cercare. Il villaggio di Asterix è la rete relazionale che è invincibile, cioè quella noi abbiamo non solo il villaggio, abbiamo anche la pozione magica, perché sapere tutte queste cose, esserne consapevoli, anche se non hai il partito che va a governare il paese, probabilmente magari non ce l'avrai mai, hai comunque una forza che è invincibile, cioè la tua microcomunità, che non è tutta all'interno della circonferenza della palizzata del villaggio di Asterix, ma è estesa, è una comunità vera anche se non la vedi.
1: Assolutamente,
0: è una funzione magica che ci fa, secondo me, alla fine vincere. Attento, non vincere nel senso politico e partitico del termine, ma nel senso che forse è ancora più importante, esistenziale, umano.
1: Esattamente, lo condivido pienamente questa tua analisi, perché è l'unica che è realisticamente possibile e ci consente liberamente di ricostruire rapporti umani e di ricreare reti sociali anche di mutuo soccorso, di solidarietà e di fraternità, senza le quali avremo un futuro tanto pesante. Allora, Francesco, l'avvocato Francesco Carraro sarà presente presso l'associazione Meravigliosamente, quindi a Rosà in via Mazzini 91, il lunedì sera 22 giugno. Si prenota chiamando e mandando un messaggio al 333 623 1696, ripeto il numero di Franco Lago, 333 623 1696. Francesco parlerà di questo e di molto altro, naturalmente, perché ovviamente i tuoi argomenti, oltre alla presentazione del libro io disobbedisco, sarà l'occasione ovviamente per tutta questa serie di considerazioni che abbiamo solo accennato oggi con te, insomma, no? È una visione della vita in fondo che bisogna cambiare, giusto?
0: Fermo, assolutamente, e non dobbiamo mai dimenticare che quella cosa che abbiamo detto insieme prima sul villaggio, per capirci, usiamo come singolo asterisco. E è importante anche perché altrimenti ci trasciniamo dietro la sindrome degli sconfitti. Cioè, come dire, ogni volta tu fai una riunione, fai un'assemblea, fai un convegno, fai una presentazione di un libro, vai su Gamma 5 e ti arriva la domanda: ma noi cosa si può fare? Non cosa si può fare, cosa stiamo già facendo? Perché tutto quello che abbiamo già fatto e stiamo facendo è enorme. Cioè, è già una vittoria, altrimenti pensi sempre: sono sconfitto perché vince sempre il potere. Io cosa posso fare? No, cosa hai fatto? Cosa puoi fare? Tutto quello che hai già fatto, meglio.
1: Sono perfettamente d'accordo con te. Grazie Francesco. Allora, ricordiamo l'appuntamento lunedì 22 giugno a Rosà alle 20:30 presso l'associazione Meravigliosamente. Ciao Francesco, un abbraccio.
0: Ciao, grazie a voi.
1: Ciao a te. Ciao. E grazie anche all'avvocato Francesco Carraro, allora, che ha scritto Io disobbedisco. Una breve pausa musicale perché sono in modalità Genesis oggi, dal Leeds LP A Trick of the Tail. Sentite qua, Ripples.

sospendiamo un attimino questo bellissimo pezzo, devo leggervi un po' di cosine. Allora, intanto, per prima cosa, c'era, riprendendo un po' il discorso che stavamo facendo prima, Lucia ha detto comunque affascinante il dibattito sul futuro. C'è anche chi pensa che l'intelligenza artificiale sarà la nuova specie dominante, una sorta di erede di quella umanità biologica che comunque prima o poi sarà destinata all'estinzione, come è nel destino di tutte le specie. Io ho una visione diversa, Lucia, perché questo presuppone, allora, che l'intelligenza artificiale diventerà una nuova specie dominante, sarà senz'altro così se il tipo di progettazione delle macchine che noi facciamo continuerà a essere una progettazione senza anima. C'è la possibilità di programmare, e questo è un argomento che vi porterò in radio, spero di avere le energie sufficienti per farlo perché è complesso. C'è la possibilità di progettare macchine che hanno un'anima, e cioè che vanno con una forza eterica e non con una forza elettromagnetica. Questo cambierebbe il destino dell'umanità. Se l'umanità lo capirà, e farà in tempo a capirlo, non succederà quello, se no succederà quello che tu hai detto, cioè l'intelligenza artificiale sarà la nuova specie dominante che distruggerà l'umanità, o perlomeno una parte dell'umanità, perché una parte non verrà distrutta, in quanto nella visione spirituale, e bisogna averla perché altrimenti se no non ha neanche senso che ne parliamo, la specie umana ha una funzione proiettata nel futuro e dovrà, in minoranza certamente, non certo tutta l'umanità di oggi, ma in minoranza, riuscirà a superare, se riuscirà a fare un salto di qualità. Comunque è un argomento molto grosso. Ciao Paolo, la cagata della sovrappopolazione, tutti gli abitanti del mondo dimostrato che ci staremo nella regione Lombardia con di più di 3 metri tra noi. Sì Danny, lo so dai, solito discorso. Buongiorno Paolo, i figli costano, per questo tanti pensano che non vogliono rinunciare a se stessi per i figli. Il guaio è che poi gli emigranti che vengono qui li fanno e noi li manteniamo, e ci prendono anche in giro perché ci dicono che loro hanno i sussidi, ed è vero purtroppo. Grazie per le tue informazioni Katia. Ma sì Katia, la cosa vedi anche questo, l'immigrazione fatta così è assolutamente pianificata. Il fatto che questa gente, non sono solo gli africani, tanto per capirci, ma tutti gli extracomunitari, ma anche no, sono perfettamente organizzati e informati da reti di informazione che danno informazioni su ogni tipo di assistenza possibile da parte dello Stato, talmente ben informati che i cittadini italiani non lo sono nella stessa misura, assolutamente. Questo presuppone la creazione di una rete di esperti e di sostegno che è stata fatta prima, anni e anni fa, a sostegno dei flussi migratori che dovevano essere incontrollati, perché altrimenti la cosa sarebbe stata amministrabile e non avrebbe creato il caos che sta creando. Perché ci sono dei disegni dietro, ovviamente, è chiaro, non è casuale, non è che può essere che la badante moldava piuttosto che ucraina piuttosto che rumena sappia perfettamente ogni modalità di formazioni di contratti lavorativi, e non dico che sia giusto o ingiusto, ti dico semplicemente che è diventata una follia oggi ci siamo in mezzo a avere a che fare con delle badanti, perché hai costi stratosferici ed è tutto gestito e super controllato, virgola per virgola, cosa che un ragazzo di 20 anni italiano che deve trovare lavoro non ce l'ha questa tutela, e viene continuato a essere sbalzato con i famosi stage a 500 euro 600 euro al mese per anni, fino a quando forse dopo i 30 anni può darsi che trovi un cazzo di lavoro a 1300-1400. Non può essere così, è chiaro che è tutto, dai, allora

0: Secondo l'avvocato Carraro, potrebbe essere collegato con queste le narrazioni anche le stragi del lontano 92. Punire due magistrati per educarne mille. Ah, è molto più complessa la storia, ma molto molto più complessa. Stefano, certamente ci può essere anche questa parte, ma l'obiettivo di aver fatto saltare in aria Falcone e Borsellino è stato perché loro stavano realmente, se avessero potuto continuare a lavorare, stavano facendo saltare l'organizzazione mafiosa. L'organizzazione mafiosa è un potere dello Stato nello Stato, è un potere dello Stato nello Stato, lo ripeto, ed è gestito da poteri esterni, in particolar modo servizi americani, anglo-americani, e che hanno in questo modo la possibilità di indebolire fortemente il potere dello Stato centrale italiano, che è già debole, e si garantiscono che questo staterello continui a, nelle cose sostanziali, continui a eseguire gli ordini che gli vengono dati. Se mai lo Stato italiano potesse tornare ad avere il controllo vero, reale, su quasi due terzi del paese, le cose cambierebbero, ma cambierebbero in generale e migliorerebbero moltissimo. Il fatto invece di tenerlo così vuol dire creare una criminalità su diversi piani, ma adesso non è più certo la criminalità della Lupara, ma è diventata una criminalità finanziaria che fa morire l'economia sana, onesta e sana, a favore di queste aziende, che queste imprese più o meno speculative che derivano dal riciclaggio di denaro sporco. E tutto questo favorisce l'indebolimento economico di un paese e anche la totale impossibilità di avere un potere politico in grado di esercitare un controllo reale. Ok? Questo è il punto. Ciao Paolo, se ti osservi l'intelligenza artificiale è in concomitanza o poco dopo la farsa Covid che Isedrio spingere soprattutto negli ultimi 3 anni, prima non se ne parlava neanche o poco, tutto torna a marzo 2020 perché c'è lo spartiacque. Certo, ovviamente lì c'è lo spartiacque. Allora, un bilancio, un allarme, adesso è appena entrato anche il mio amico Gino, noi non siamo senza aria condizionata in regia, Sara che apporta Gino, ecco, bravo. Siamo senza aria condizionata in regia e non funziona, per cui ho acceso l'aria condizionata della saletta e tengo aperta la porta, ma temori stesso, e comunque non si so mare buona. Quindi lancio un appello a tutti i potenti di questa radio, i responsabili, quelli in alto, fai che cosa, c'è me un tecnico, perché non va il condizionatore in regia, sacramentato Cristo. Si può dire sacramentato Cristo?
1: Sì, la corrente c'è, ma il
0: condizionatore è in condizione che non c'è. Forse bisogna cambiare qualcosa o comprarne uno. Cosa hai detto? Lascia qua 500 euro intanto, no, 5.000, scusa, sì, ecco. Ho lanciato questo appello perché guardate che c'è da stamattina che non va, così non si innamorata, ecco, e qua non si riesce a non è facile trasmettere a 32 gradi. È vero, la donna non può fare l'uomo senza pagare le conseguenze con la propria salute, endometriosi, fibromi, sterectomie, perché si crea una forzatura a livello d'anima. Sono perfettamente d'accordo con te. Lumi, brava. Angelo dice: caro Paolo, perché non si fanno più figli? Può essere che i pensieri che facciamo e i sogni che abbiamo non siano i nostri sogni, ma i sogni e le aspirazioni che piano piano ci hanno fatto desiderare tramite condizionamenti, mode e stimoli subliminali che ci vengono dati ogni giorno in dosi più o meno grandi. Angelo da Vicenza. Certo, Angelo, sì, esattamente questo è il problema. Si è condizionati fin da bambini, assolutamente d'accordo con te. So che hanno fatto una prova con programmi internet, hanno dimostrato che tutte le persone del mondo, 9 miliardi di persone messe vicine tra loro, tipo abbracciati, occuperebbero tutta New York. Fabri dell'Est. Sì, te credo. Paolo, se vuoi ascoltare la mia nuova canzone, te la allego. Si intitola Pickpocket, è ironica. Fabri, se so buon farti andare, aspetta che c'è Mogino, che magari se buon a farla andare. Aspetta, vediamo. Vediamo se va. Uh-huh. Ecco qua, Pickpocket di Fabri dell'Est.

0: Pocket, pick pocket con il nostro amico Fabri dell'Est, bea simpatica, e proprio con la chitarra elettrica graffiante mi ha fatto venire in mente che te rimetto sui Green Day, che mi è sempre piaciuto, così ti rifà ascoltare anche ora, spero che ti piace. Grazie Paolo della bella serata di ieri, ricca di riflessioni non scontate, Ottavio, grazie a te tesoro. Sì, era la serata di ieri sera, mi è piaciuta anche a me, perché a 65 anni ho cominciato di essere un po' più libero nelle serate e nelle conferenze. Ora parlo del rapporto uomo-animale dal punto di vista spirituale, ma dopo che cazzo dentro l'antroposofia? La tasi un attimo, disgrazia mandata da Dio, sai che cazzo dentro l'antroposofia con i concetti di vita, no? Quei che te sei. E quindi prendono, perché sono argomenti comunque di riflessione, se non altro. Uno può dire mi non me ne c'ava niente, va bene, però sono argomenti di riflessione. E quindi è stata una bella serata. Ti ringrazio Ottavio di avermi, è piaciuto anche a me. Grazie per la vostra saggezza, vabbè, insomma, saggezza è una parola grande. Comunque, post di Alessandro Battista, ora hanno dei dubbi sul tram di Padova, ma se vi ascoltavano forse si svegliavano prima. Aspetta che la metta su, che se Gino. Ma mi tosi sul tram di Padova, colpa di Gino De Paoli, ricordevici, colpa di Gino De Paoli. Io sono stato tagliato, sono arrivato terzo come più votato al comune di Padova e non sono entrato in consiglio comunale perché mi hanno rubato 3.500 voti attraverso una manipolazione digitale, ok? Zio cane, e se l'hanno fatta per me, pensate con chi fa panna presidente del consiglio. Dai, tu si va. Aspetta, Alessandro Di Battista, così che il dice questo qua, come si che fa ad ascoltarlo? No. Ah no, è questo. Allora dice qua: io non credo che isolare Israele possa essere un obiettivo o una strategia europea, dice la Melona. La donna, madre cristiana, pronuncia queste parole mentre Israele è alla sbarra per genocidio e continua l'aggressione contro il Libano, eccetera. Quando si tratta di isolare la Russia, alzano la voce. Quando si tratta di isolare lo Stato terrorista di Israele, invece, tutto diventa improvvisamente controproducente. Servi e ipocriti. Assolutamente d'accordo, niente da dire, robe da maestre che mancaria. Paolo, sei un illuminato, ma vai, sì, illuminato da corrente, dal neo. No, Tosi, sono semplicemente una persona libera, questo sicuro, che ho pagato un prezzo assolutamente elevato, ma non me ne pento assolutamente. No, dimmi.
1: Non devi rimpiangere.
0: Ciappate quel consiglio, quelli, numero uno, così.
1: Number parla. Non deve rimpiangere Paolo, è costata fatica, ti è costato, però hai guadagnato qualcosa che nessuno può avere, una dignità che non te la porta via nessuno, capisci?
0: E spero che ti abbia ragione Tigino, ma in ogni caso se sta l'unica roba che sono stato a fare, questo se che ti capisco.
1: Ma no, hai fatto l'altro.
0: E adesso Gino, il fatto che a 65 anni possa andare in giro a parlare, parlo, mi rendo conto io davvero, parlo liberamente. Cazzo. E quindi posso partire da un argomento e parlare di un altro, perché se racconto l'esperienza di vita, basta, certo, come certo. Che te puoi raccontare la Madonna. Cioè alla fine, insomma,
1: guarda che a me quando gli dicevo che questo tram, questa rotaia avrebbe ammazzato
0: boia zio, ti si sta via a portare 5. Qua porca a sottolineare, perché per esempio se ti mino ieri ti dicevo boh, c'è il solito tram, va bene, non mi capitava un cazzo, sì, gli ha speso mucho di schei inutilmente, questo lo capivo, ma non Gari ha fatto tutti i ragionamenti che ti capivo
1: una volta caduto,
0: dite che sbattua faccia e da lì si è partita la tua lotta giusta, inequivocabilmente giusta, ed è stato quello che mi ha portato poi a fare uno degli argomenti principali del candidato sindaco.
1: Ma troveremo la ragione poi, Paolo, ci verranno,
0: sì, vabbè,
1: verranno
0: in che cerca... siamo morti magari, ma
1: no,
0: vieni,
1: verranno
0: porta.
1: In cerca adesso perché stanno maturando i tempi. Il Fatto Quotidiano si è occupato, il Fatto Quotidiano ha scritto che c'è un... ti leggerò l'articolo dopo. C'è il Fatto Quotidiano, cazzo, a livello nazionale è uscito l'altro ieri, c'è un sistema Padova, adesso lo troviamo subito e poi te lo passo, c'è un sistema Padova, hanno capito finalmente e adesso io ho scritto sotto il commento appena la Guardia di Finanza, i Carabinieri, i NAS, i WWF avranno le mani slegate, perché hanno le mani legate in qualche maniera, appena hanno le mani slegate crolla tutto quanto e le carrozze non ci sono, gli incidenti continuano adesso piano piano.
0: Per forza, perché tanto che sei sempre a Mona Rotaia
1: e la stanno mettendo giù chilometri,
0: oltre che aver fatto un disastro ambientale tirando su centinaia di alberi. Qua mi dice Zizza, quindi ti avranno rubato i voti? Sei in grado di dimostrarlo? No, Zizza, che non sei in grado di dimostrarlo. Ne ho parlato, me ne ha parlato una persona informata dei fatti, amico mio caro, che ha lavorato in, non ti dico dove, non ha nessuna importanza, che ha parlato direttamente con l'hacker, cioè col ragazzino, che ha detto chiaramente: a me mi hanno pagato e io l'ho fatto, non me ne frega un cazzo, e ha tirato su l'equivalente di 3500 voti. Allora, quello è sufficiente. A me ufficialmente me ne sono mancati 500 per entrare.
1: Saresti entrato
0: per entrare,
1: comunque,
0: no? Eh? Il terzo più votato al comune di Padova. Come cazzo fa a non riuscire a entrare in consiglio comunale come consigliere di minoranza, se te che pensi?
1: Ma
0: mi, nella mia quarto, va bene, importa. nella mia ingenuità, comunque ho detto va bene, se da così fine, perché nessuno pensa che possa essere una manipolazione così grande. La via digitale è il sistema attraverso il ribaltamento totale. È così che hanno eletto, secondo me, questa è la mia opinione, interi governi dei paesi europei. Chi vuto che abbia votato Macron, pedofilo e devastante come quello, un'intera classe dirigente tedesca, francese, olandese, eccetera, sono tutta gente che è passata da Epstein, ragazzi, ma le cose mi parlano. E te vuoi dire che sti quasi 15 anni che continua a votare Macron, ma chi si che crede? Dai, Tosi, sveglieve, cazzo.
1: Ti do una.
0: Tosi, ciao, sono Fabione. Ma è appena caduto un vigile per la mille miglia.
1: Ah, sì, che il poliziotto. Non ti sei mia.
0: No,
1: mia visto.
0: No.
1: Un poliziotto. Mm. Hai visto solo la moto passare davanti a un'auto storica bianca? Senza lui, che sbandava così all'arcella. Poi è andata a sbattere contro.
0: Ma sei morto?
1: No. Un rollo lungo, sì. A gas schiva due passanti, che se prende lei in pieno la moto,
0: copa.
1: Così, lo coppa di tanto così. Hanno un santo che li, che li protegge, credo, sono sicuro. E c'è il video, te lo devo far vedere questo qua. Scherzando, ma gira dappertutto.
0: Qua dice Selvarego, dice qua: buondì Paolo e Gino, spero che te ritacchi a riparlare de Maiorana de Pellizza.
1: Io ho sollecitato il nostro caro buon Ravelli, mi dice che al momento
0: il buon Ravelli che sa parlare, e buon Ravelli non parla altro, che Ravelli non parla altro, ma tranquillo, può darsi che sbaglia, ma ho paura che Ravelli non parla altro. Va bene,
1: d'altro canto,
0: ok Tosi, visto che Chiesino qua che rompi i coglioni, mi toglie la possibilità di trasmettere, perché lo dico alla presidente Gino, mi toglie la possibilità di trasmettere.
1: Ti tengo compagnia, perché ti devo dare,
0: dai, devi scherzare, Simpio,
1: ti devo dare una.
0: Ma voglio mettere sull'ultima canzone dei Green Day, sì, ma dopo di
1: è veloce,
0: dimmi.
1: È velocissima. Mm. L'ultima settimana di luglio, io sono come signor de Montagnon in conferenza stampa alla Regione Veneto, nei palazzi della Regione.
0: Ma sito fuori?
1: No, no.
0: Ma perché?
1: Perché hanno conosciuto finalmente la leggenda di Montegrotto.
0: Ostia!
1: Un consigliere regionale che ha detto: cosa sei?
0: Ma è ghetto parlare all'amministrazione, no, all'amministrazione comunale di Montegrotto, ghetto parlare.
1: No, Magna Brocco,
0: non posso dire l'amministrazione comunale.
1: Guarda che slinguazzate. Ascolta, guarda qua, che limonate. Allora, mi ha conosciuto alla sagra del prosciutto di Montagnana, dove c'era Leo Lazzarini. Lui ha fatto 2 ore della sua propria epopea, una roba spettacolare. E mi ha detto: Gino, vieni qua, racconta. Ero investito del Montagnon.
0: Sì.
1: Vieni qua, Montagnon, racconta che sta leggenda, che sei bellissima. Lì c'era questo consigliere regionale, ha preso in mano pergamena e 6 bigliettini. Venerdì mi ha telefonato, ha detto: Gino, devi venire in conferenza stampa l'ultima settimana di luglio.
0: Bellissimo.
1: Prepara tutti i documenti. Tutti i documenti che ci sono, perché non sapeva che io ho parlato 2 ore con la Bianca Miftari,
0: che non è neanche nostra.
1: Che cazzo sia Bianca Miftari? È una persona mandata dal Ministero del Turismo e della Cultura nel 2023. Tre giorni qui a Montegrotto, San Pietro Montagnon, per conoscere ogni sfaccettatura della leggenda. Legò, raccontò 2 ore, sono stato con lei. E quindi è andata a Roma.
0: Ah, è andata a Roma.
1: E hanno ufficializzato.
0: Okay.
1: La leggenda di Berta, unica per la regione Veneto, li abbiamo messo in quel posto anche a Giulietta Romeo.
0: Ma dai!
1: È l'unica leggenda. Bene immateriale del Veneto. E il Mona qua, vestitino.
0: Te sì, Mona, ma te sì, bravo,
1: ma
0: però.
1: Ma vestitino, però.
0: Bello, bello, Gino. Ascolta, vengo anche me ora. Perché
1: bravo.
0: Voglio parlare col presidente della regione. Vediamo se
1: vieni, caro, ti presento anche Stefani. Ci mettiamo giù.
0: Bel ottimo, Gino. Allora, io vi saluto, lascio spazio a Gino e vi lascio con i Green Day 21 Guns, che mi piace molto. E volevo dire un'ultima cosa. Guardate che l'aria condizionata in regia non funziona. mi rivolgo alle persone di alto livello di questa radio, se hanno la possibilità, quelli che qui che viene pagato normalmente 200.000 euro l'anno, te sei il presidente, e dopo che sei vicepresidente che ne ciappa 230.000, un po' di più, perché non si sa perché, ma insomma ciappa di più. Va bene, a posto, se sentimo, buona giornata a tutti. 21 Guns dei Green Day, spero che vi piaccia, ciao a tutti, ciao, e lascio il spazio a Gino, ciao.

una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcere Ovidio. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E a centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il

0: Eccoci qua amici, buona giornata a tutti, buona giornata da Paolo. Siamo un po' in ritardo, portate pazienza, ma sono in compagnia con Silvia. Ciao Silvia, come stai?
1: Ciao Paolo e ciao a tutti gli ascoltatori, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno bene. Silvia, mi fa piacere di riaverti qui perché le trasmissioni che abbiamo fatto hanno suscitato interesse e quindi siccome dovevamo trovarci non solo per approfondire la questione, sì, ma anche per decidere finalmente, mi ha mandato un messaggio proprio ieri un mio amico, e allora quando fate sta serata?
1: Sì.
0: Allora, possiamo annunciare ufficialmente?
1: Ufficiale, è ufficiale.
0: Che la serata sarà venerdì 3 luglio.
1: Venerdì,
0: giusto?
1: 3 luglio, qui nella sede di Radio Gamma 5, da dove vi parliamo.
0: Esattamente, 20:45 diciamo come certo. Inizio, ci scambieremo un po' di cose, poi naturalmente Silvia amministrerà tutto il gruppo, faremo una prova di costellazioni familiari,
1: sì,
0: giusto?
1: Esattamente, chi vorrà partecipare sarà il benvenuto, non c'è nulla di, come dire, di nessuna particolare dotazione di
0: certo.
1: Cui munirsi, meglio abiti comodi,
0: certo.
1: Come vi pare, perché a volte può capitare di mettersi tipo anche seduti a terra o addirittura stesi,
0: mm-hmm.
1: Per cui ci accerteremo di avere tutto per accogliervi al meglio, però insomma con abiti comodi è meglio, l'unica cosa, e mi piacerebbe anche aggiungere però l'unica cosa esteriore, interiormente predisporsi già da ora chi deciderà di partecipare con un animo che non vorrei dire la parola accoglie a prescindere, ma con un animo che è in grado di comprendere, di trasformare il proprio sentire in meglio, perché noi sappiamo bene, Paolo, che quando noi c'è una situazione di dolore o di un torto che viene subito, di qualsiasi cosa che in qualche modo ci crea un po' di subbuglio interiore o un fastidio o anche cose molto più pesanti da sopportare, quello che poi di fatto fa male agli esseri umani e quindi a tutti noi è quello di continuare a portare con noi questo evento sotto forma di non doveva essere così, non si è comportato male, oppure rancori o addirittura odio, così. E questo significa che praticamente abbiamo una situazione molto molto bella che possiamo creare con le costellazioni, e normalmente se ne era già parlato la volta scorsa, le nostre le nostre possibilità di stare bene, quindi intervenire su quello che adesso viene definita la psico-neuro-immuno-endocrinologia, quindi tutto il nostro sistema psico-neuro-endocrino-immunologico ci consente, è proprio uno scioglilingua, ci consente questo, praticamente il nostro sistema di l'ha dimostrato proprio la scienza medica, di guarire anche fisicamente, cioè nel momento in cui noi lasciamo andare pensieri, emozioni, sentimenti che in qualche modo affossano la nostra vita e ci fanno stare male, questo determina, fa sì che tutto il nostro sistema psichico, emotivo, corporeo, tutto di noi stia meglio. Ed è una cosa che è molto più semplice da fare quando in realtà possiamo vedere un po' meglio quello che c'è, perché giustamente alcune persone dicono va bene, ma mi permetto, Paolo, di andare un po' oltre, no, su questo argomento, ma tu pensa che nel momento in cui tu hai una situazione difficile, una situazione in cui praticamente le tue dinamiche interiori non sono proprio in equilibrio e magari nemmeno lo sai, perché per te è normale che sia così, no? Senti un certo sentire, è come un pesce nell'acqua, non si accorge magari di essere nell'acqua finché non lo tiri fuori. Qui il paragone opposto, magari un pesce non si accorge di essere fuor d'acqua finché non ce lo metti dentro, nel senso finché non crei quelle condizioni di benessere che poi fanno sì che tutto sia diverso. Quindi, ricapitolando, cosa succede? Ci sono delle cose che grazie alle costellazioni possiamo finalmente vedere, e una volta viste ci aiutano a dire ah cacchio, però c'è questa cosa. Il solo fatto di osservarla, e le costellazioni hanno veramente un potere immenso nel rivelare ciò che c'è, il fatto di osservarla ci consente poi di attivare una serie di modifiche nella nostra vita che riequilibrano i rapporti, riarmonizzano le relazioni, riarmonizzano il rapporto con noi stessi, con il nostro agire, con la nostra
0: diciamo
1: modalità di fare.
0: Possiamo dire che comunque Silvia, nella migliore delle ipotesi, è non è la migliore, una delle tante possibilità è quella di tramite la serata, tramite l'evento, rendersi conto di un particolare problema di cui non si aveva chiara coscienza.
1: Certo,
0: nel nostro,
1: proprio così.
0: Nei nostri i nodi emotivi personali che noi abbiamo creato sia tra persone appartenenti alla stessa famiglia, sia con i genitori, sia con no? E, sì. E magari se non altro la funzione di farsi riflettere su questo, perché magari non è detto che per forza quella sia l'unica causa o la causa, però è un elemento che non abbiamo magari considerato a sufficienza nella nostra vita,
1: certo.
0: nella valutazione di noi stessi, e quindi il problema non è secondario, giusto?
1: Anzi, tra l'altro hai detto proprio le parole giuste, prendere chiara coscienza di ciò che c'è, perché noi magari abbiamo la coscienza, cioè abbiamo la consapevolezza che quello che ci è successo in qualche modo interferisce col nostro benessere, ma averne chiara coscienza significa proprio vederlo in maniera diversa, da ulteriori punti di vista che le costellazioni hanno il potere di farci vedere. E qui sta, diciamo, il grosso potere. Ti dicevo la scorsa volta, no? Abbiamo citato quell'esempio di sono riuscita a rintracciare praticamente in mezza Europa 29 persone di una depressione gravissima, cioè è difficilissimo trovare persone con una depressione tale, una depressione così forte che non guarisce né con i farmaci né con nuovi trattamenti simili, elettroshock, passami il termine, quelli che comunque danno delle microscopiche scosse al cervello, però comunque tendono a scardinare un po' i processi neuronali in corso, quindi comunque tendono magari a creare benessere nei casi più gravi, ma gravi, e tutte con forte desiderio di morire, c'erano tutte persone veramente che non ne volevano più sapere della vita, perché la vita era diventata qualcosa di brutto. Queste persone sono state talmente bene dopo questa costellazione che è stata fatta con appunto 28 di loro, perché l'unico che non è guarito e che non ha fatto il percorso su cui non è stata efficace questa cosa è la persona che poi ha deciso di non partecipare. Le 28
0: caso.
1: Persone che hanno partecipato invece a questo
0: e
1: questo seminario,
0: che funzione avevi lì?
1: Allora, no, io in questo è uno studio noto che insomma che conoscono chi poi studia le costellazioni, si legge poi tutti, è una cosa presente su PubMed e sulle riviste scientifiche, è uno studio fatto in ambito di clinica di ospedali universitari appunto ha dimostrato questa cosa. Tra l'altro io adesso sono in contatto con un ricercatore di cui non pronuncio il nome perché è un nome impronunciabile, che lavora in Germania, gli devo chiedere come si pronuncia, e stiamo avviando adesso con altri diciamo persone che si occupano sia di psicologia che di costellazioni, stiamo avviando proprio un protocollo di ricerca per dimostrare, non ce ne fosse bisogno, ulteriormente la validità di questo metodo, perché nonostante appunto ti dicevo ne ho addirittura parlato nella mia tesi di laurea di questo, cioè ne ho parlato veramente in contesti molto professionali, la stiamo proponendo nelle cliniche psichiatriche eccetera, ma è efficacissimo anche per la popolazione serena, normale, che sta bene, per stare ancora meglio, perché quello che un po' si sottovaluta, uno dice vabbè ma io fondamentalmente sto bene, le costellazioni non mi interessano, le pratiche meditative ancora meno, eccetera eccetera, ma sono cose che perché non le abbiamo magari mai assaporate. Nel momento in cui uno percepisce quanta ulteriore gioia può arrivare alla sua vita, quanto ulteriore benessere può provare per il solo fatto di essere in vita, allora lì le cose cambiano. E quindi io qui interseco magari due discorsi dello studio, no? Anche della filosofia e dei metodi proprio interiori. Scusa, sto parlando veramente tanto in questi giorni perché so. E quindi i metodi interiori che in qualche modo aiutano, no? a trasformare l'essere umano, quindi a maggior ragione le persone che già stanno bene, che già non hanno difficoltà, a mio avviso dovrebbero partecipare, perché sono quelle che sono più vicine a uno stato di vita davvero gioioso, e c'è bisogno di avere in giro persone gioiose, soddisfatte, che hanno fatto pace un po' con tutti gli elementi della loro vita in questo periodo.
0: Cioè, ci manda un messaggio Luca, che è il mio stalker ormai, da dice: ciao Paolo e Silvia, se vengo il 3 luglio posso invitare nella costellazione Paolo a impersonare Napoleone, così sarebbe un'occasione per farcelo conoscere, o non funzionerebbe? Cioè Luca, te sei un mangiabrocche, va bene? Ti aspetto il 3 comunque.
1: Ok, allora dili di venire, diciamo a Luca di venire il 3, esatto, che così esatto. vedremo
0: vediamo cosa fare la soluzione. Per io mi vesto a Napoleone comunque, ragazzi, cioè non è che
1: ha già la mano sul petto,
0: esatto,
1: presente
0: esatto,
1: la mano.
0: Esatto. Allora, invece Paola ci vuol dire che affrontiamo anche questo aspetto, Silvia, perché mi dice: ma posso dire che nella mia esperienza di costellazione, con la media di 10 esperienze a giornata, non ho capito cosa vuol dire, vabbè, ho pagato 130 euro per portare la mia storia e 30 per assistere senza un nulla di fatto nella mia vita. Possiamo dire che c'è un mercato un po' furbetto su queste cose. Saluti Paola, dimmi tu.
1: Sì, allora, questo è un po' la ragione per cui ho deciso di... mettere insieme le costellazioni strategico-relazionali, che sono il metodo che sto sviluppando con altri facilitatori, altre persone che si occupano di costellazioni, perché succede questo. Allora, è vero, la costellazione fa vedere quello che c'è, ed è vero che in condizioni diciamo naturali, già il fatto di vedere quello che c'è ti aiuta a togliere tutto. Ti faccio un esempio: il fatto di vedere che una persona ha fatto quello che ha fatto di male, di brutto, in realtà tu nelle stesse situazioni probabilmente avresti fatto di peggio, già quello ti aiuta a vederlo con altri occhi, cioè ti alleggerisce, diciamo. Poi c'è questa cosa per cui io alterno di solito martedì sì, uno no. Faccio questo tipo di lavoro con le persone, per cui alterniamo gruppi di costellazioni familiari con gruppi di approfondimento nel quale si usano gli strumenti del coaching, del counseling, vari tipi di insomma pratiche che sostengono le persone nell'approfondire la cosa. Perché io ho visto tantissime volte, anche se tu vai per esempio dal migliore dei facilitatori, da quelli che vengono considerati in Europa, Bert Hellinger, adesso non è più con noi, c'erano persone che continuavano a recarsi lì perché di fatto mancava, diciamo, quel pezzettino che è quella spinta ulteriore proprio a mollarla la cosa, perché il fatto di vederla è una cosa. Poi, per varie ragioni, c'è anche una sorta di attaccamento alla sofferenza che abbiamo, che io ne so qualcosa perché sono rimasta agganciata alla sofferenza fino all'altro ieri praticamente. E quindi, per dire, non è una cosa, quello che io dico è perché in realtà ci sono passata molto approfonditamente, sì. Sono stata nella sofferenza pura direi fino ai 40 anni circa, adesso sono 60, ma dai 40 ai 60 è stato un grosso lavoro di togliermi dalla sofferenza, ma ti dirò di più, dai 20 ai 40 è stato fatto anche un altro grosso lavoro per cercare sempre di togliermi questa sofferenza. Direi che non so se posso raccontare cose di questo tipo se sconvolgono le persone, ma io a 7 anni a momenti morivo perché a un certo punto avevo deciso di non mangiare più, perché la mia famiglia stava affrontando delle sfide molto gravi, quindi c'era una sorta era troppo, no, quello che entrava a livello di sentimenti, e quindi io a 7 anni ho smesso di mangiare. Fino ai 10 sembrava morissi, perché praticamente non mangiavo quasi nulla. Quindi non è che io non so cos'è la sofferenza, nel senso, perché a volte veramente la sofferenza ti trascina via, però è anche vero questo, che mentre ci siamo dentro ci sembra di non vedere, no, l'appiglio, la sponda, l'isola che possiamo raggiungere, no, se siamo nella tempesta, nel mare aperto della sofferenza. Poi magari ci basta che qualcuno ci faccia vedere che in realtà è una piscina, magari una piscina molto grande, ma che con c'è una boli ti puoi appoggiare e puoi venirne fuori. E qui, Paolo, viene proprio il grosso della questione, perché noi possiamo attraverso la radio diffondere questo, nel senso, io so di molte persone che al momento sono nella stessa difficoltà in cui ero io, e ci sono state varie volte, io a un certo punto ho anche pensato, ero molto molto utile alla mia famiglia, perché in quel periodo c'era mio fratello, ha avuto un grave incidente d'auto, quindi era, diciamo, da sostenere, perché aveva bisogno anche di operazioni eccetera, mia sorellina non stava tanto bene per altre ragioni, mia mamma anche, insomma. Eravamo in una situazione veramente molto molto difficile, esatto. Quindi io non potevo permettermi di farmi fuori, perché se io mi fossi fatta fuori mancava un supporto grandissimo alla mia famiglia. Però io seriamente valutato ho detto: ma scusa, non ce la faccio più. Io a un certo punto non ce la facevo veramente, avevo tipo meno di 20 anni, certo. Non ce la facevo, cioè avevo fatto una fatica e sentivo proprio di non avere risorse, di non avere appigli, poi in quei contesti lì ci sono appigli da per soprattutto non li vedevo, oltretutto, perché succede anche questo.
0: Sì, soprattutto se non hai la maturità sufficiente.
1: Sì, come... perché poi era tutta una serie di giochi di specchi, per cui in realtà addirittura interpretavo male, no, le cose, insomma, un disastro. Quando in realtà io proprio a un certo punto ho detto: vabbè, ma allora faccio in modo di fare un'assicurazione sulla vita, così quando sono assicurata sulla vita, se anche fatalità mi succede un incidente o qualcosa, la mia famiglia è protetta, no, quindi nessuno ha bisogno di me. Quindi, giusto per raccontarti la sofferenza estrema di quegli anni
0: a cui eri arrivata,
1: che era durata tempo.
0: La cosa che Paola voleva dire era, sì, al di là del tuo indiscutibile esperienza personale di buona fede che hai, lei dice: ma c'è il fatto che se io partecipo a queste cose mi viene fatta richiesta continuamente di soldi e
1: non raggiungo.
0: Non ho raggiunto. Tu, rispetto a questo, cosa puoi dire?
1: Esatto, che c'è a volte bisogno di fare quel piccolo passo in più. Adesso, per dirti, ti ho raccontato questa esperienza personale, perché quando è successo così, sono andata a parlare con la persona che faceva le assicurazioni sulla vita, e io guadagnavo troppo poco, perché molti dei miei lavori erano come cameriera, come cose, erano molto informali, non venivano neanche registrati. Quindi cosa succedeva? A quel punto lì mi avrebbero dato pochissimi soldi se io fossi
0: morta.
1: Cosa ho fatto? Ho deciso, ho detto: va bene, allora divento ricca. Così, quando mi posso. Poi a un certo punto sono diventata ricca davvero, perché mi sono sforzata. Sai, quando decidi qualcosa lo ottieni. Ho lavorato ancora di più, proprio ho rinunciato a qualsiasi cosa, ma ho detto: io qui devo diventare super benestante. Quando ho realizzato quell'obiettivo lì, a un certo punto, guardandomi indietro, ho detto: vabbè, ma non ho mai più fatto l'assicurazione sulla vita da quella volta, per dire.
0: Questo per dire. Dalla buca.
1: Esatto. A volte, però, questo per raccontare che la sofferenza può essere abbastanza grande da impedirci di vedere
0: una soluzione
1: e anche di accogliere la soluzione per com'è. Per quello, secondo me, va fatto anche questo lavoro al quale spesso intervengono anche i medici, psichiatri, psicoterapeuti, per le persone magari un po' più in difficoltà, oppure ci sono meno risorse per le persone,
0: certo,
1: insomma, che hanno difficoltà naturali.
0: Volevo dirti, approfittando del messaggio di Paola, intanto, che la serata del 3 noi non la facciamo a pagamento, ma la facciamo daranno un'offerta chi
1: gratuita.
0: Vuole per la radio, e qui non più di 400 euro a testa, in verità. Però voglio dire, lo facciamo per come contributo, no?
1: Sì.
0: Ecco, dopodiché si vede, intanto uno fa l'esperienza, vede cosa sente, parla con te, eccetera. Sulla base poi di questo si può fare ovviamente ulteriori passi e appuntamenti, si deciderà. Allora si parlerà poi anche di un'eventuale spesa e compagnia bella, però quello del 3 che noi vogliamo fare è consentire a tutti, a tutti coloro che lavorano, di avere questa esperienza. Questo è il senso, no?
1: Certo. E chiunque vorrà partecipare potrà farlo chiaramente gratuitamente. E qui alla radio sono tutti molto gentili, molto accoglienti. C'è una cassettina dove possiamo sostenere la radio, cosa che chiaramente si dice a tutti: quello che potete, quello che riuscite, volentieri,
0: ovviamente,
1: ben venga, per sostenere le spese della radio.
0: Ovviamente.
1: Ma per il resto non c'è un obbligo, ecco, di una quota. Quindi anche questa Paola che vorrebbe
0: potrebbe venire tranquillamente, si confronta anche con te, tra l'altro, e capisce, perché poi dipende anche con chi hai avuto che fare. Poi certamente in ogni ambito, in ogni settore, Paola, ci sono i paraculi, come dappertutto, come nel mio settore, come nel mio lavoro, come sempre c'è un modo onesto e corretto e sincero di andare incontro agli altri, e c'è un modo che prima di tutto guarda la moneta e vede come può sfruttarti. Questo è chiaro in qualunque settore, per cui io non andrei a dire: allora le costellazioni familiari, siccome io ho avuto questa esperienza, non servono a nulla. Io ti inviterei, siccome conosco Silvia Lupano da un po', e posso dirti che io proverei l'esperienza, insomma, sentire te, conoscerti e vedere. Poi si vedrà, ragazzi, ognuno è libero di fare quello che vuole, naturalmente.
1: E anche a Paola suggerirei di fare questo, perché anche la preparazione è importante, nel senso, nel momento in cui la persona viene qui, se riesce a venire preparandosi ad accogliere nel suo cuore anche cose che lei magari non sono ancora state manifestate in costellazione, non le ha ancora potute osservare, ma se lei si predispone in uno stato di amorevolezza per sé e per gli altri, che è quello che poi salva la vita, perché io qui vorrei che fosse chiaro, quello che ha salvato la vita a me non è che io sono diventata ricca, quello che ha salvato la vita a me è che nel diventare ricca ho conosciuto delle persone strepitose che mi hanno sostenuta, che sono state vicino a me e che quindi mi hanno dimostrato un livello di amorevolezza talmente alto da io ho questa sensazione, è l'amore che guarisce. Lo dicono anche molti psicoterapeuti,
0: è una certezza. E questo è
1: da qualsiasi cosa.
0: Io lo dico dal punto di vista antroposofico, ovviamente, che cerco di far capire da tanti anni ai nostri ascoltatori. Questo è un messaggio che uno si renda conto, no, non ha importanza, è un messaggio cristiano, che non ha niente a che fare con la Chiesa, perché no, subito appena dice cristiano, no, comincia, ma parte da lì. C'è stato il Buddha prima, che ha preparato l'umanità con la compassione, e senza la compassione non ci poteva essere l'atto d'amore, giusto? Perché esatto. Se a me di te non me ne frega un cazzo e non neanche compassione di te, come faccio verso di te avere un atto d'amore?
1: Esatto.
0: Allora Buddha è servito a questo, sì. E successivamente, guarda caso, 5 secoli dopo circa, è arrivato il Cristo, che ha dato il messaggio, che è rimasto immutato,
1: è uguale.
0: E dal mio punto di vista è uguale, non è ancora stato realizzato, e cominciamo dopo 2000 anni, posso dirlo, con una libertà che non c'era prima ad applicarlo liberamente dentro noi stessi, senza più la guida autoritaria dei preti, no? Incominciamo liberamente ad applicarlo o meno. Poi possiamo vivere nell'odio, nella vendetta, nella rabbia, nel rancore, oppure nella volontà di perdono, che vuol dire dimenticare il torto subito, altruismo,
1: lasciare andare
0: fraternità, solidarietà, e quindi poi amorevolezza, gentilezza, quello che dicevi tu.
1: Sì.
0: Se no, ragazzi,
1: gioia che emerge
0: alla fine di un'esistenza, cosa ci resterà in mano? Bravo. I milioni di euro che abbiamo messi via? Quello che diceva Franco Carraro da 40 anni da questa radio, lo diceva continuamente.
1: Sì.
0: Quindi, forse fare il passo che tu dici, la chiave della costruzione familiare, io non la conosco, se non ho partecipato indirettamente, non conosco, ma mettersi il naso intanto e vedere, ci può aiutare sta roba? Perfetto, c'è Silvia che ha un'esperienza, lo fa sicuramente in buona fede, nel senso giusto della parola, non c'è un secondo fine, per cui che cavolo, sì, lo facciamo e basta. 3 luglio ci vediamo in sede radio.
1: Sì.
0: Vai.
1: Quindi sia per Paola che poi le persone che magari hanno dei dubbi sul partecipare, quello che io dico sempre alle persone che poi in qualche modo decidono, no, di approcciarsi a questo metodo terapeutico, che non si può negare che sia un metodo terapeutico, grazie appunto a tutti questi ospedali e cose che lo fanno anche a livelli clinici o anche a livello appunto normale, di semplicemente migliorare la serenità, migliorare le relazioni di vita, eccetera. Quindi quello che in realtà volevo dire a Paola è che l'approccio con cui lei deve venire qui è di sentirsi totalmente a suo agio e rispettata, nel senso, io ho avuto a che fare per esempio con un gruppo di persone tranquillissime, venivano addirittura per cose aziendali, no? Perché spesso vengono imprenditori, perché io sono abbastanza specializzata anche in quelle aziendali,
0: l'avevi detto,
1: per la mia professione precedente, quindi diciamo che riesco a coinvolgere più di altri, ma solo per quello alla fine mi sono, anche perché le costellazioni aziendali non è che cambia diciamo tanto rispetto a quelle tradizionali, cambia diciamo qualche piccola cosa, ma fondamentalmente se uno ha già frequentato le aziende, se uno sa più o meno quali sono le problematiche, gira quelle, sono, cioè un normale coach aziendale le conosce allo stesso modo. Quello che però fa la differenza, e la grossissima differenza per Paola, è la sensazione proprio di sentirsi autorizzata e libera proprio a fare qualsiasi cosa le torni, nel senso, se anche durante una costellazione a lei emerge una sensazione, ma io qui sto male, cioè quello che c'è in quel contesto è quello che fa bene a tutti, magari nei limiti del, ecco, l'unica cosa che io chiedo a tutti di stare attenti è di non manifestare corporealmente le cose, perché dici a me piacerebbe strattonarti, no, quello magari trattieniti, perché ognuno di noi ha la parte in grado di autocontrollarsi, ma tutto il resto, lasciarlo un po' emergere, fa sì che aiuta anche il gruppo e quindi probabilmente anche forse mi viene da dire, Paola potrebbe non essere stata vista bene ancora in questi contesti, però probabilmente anche in questo suo non essere vista c'è un significato, no? C'è un significato profondo, ma di venire proprio sentendosi a proprio agio, se le va di arrivare fin qui, che quello che emerge ci fa bene, e quello che emerge in realtà fa bene a lei e fa bene agli altri, quindi di sentirsi protetta.
0: Qui, certo, qui hai una caterva di libri che hai portato oggi. Puoi dirci di cosa, ovviamente non facendoci il riassunto dei libri, ma cosa trattano?
1: Queste sono le cose di cui appunto mi piacerebbe parlare e diffondere il più possibile.
0: La nuova rivoluzione umana. Grazie.
1: Esatto.
0: Di chi è?
1: Allora, questo è un libro, in realtà è uno dei 30 della nuova rivoluzione umana, e dopodiché c'è anche la rivoluzione umana, che è la serie precedente, quindi sono un bel po' di volumi, che io fondamentalmente non ho ancora finito di leggere, perché è un po' più che altro...
0: Beh, spesso, 300 pagine almeno.
1: E sono 30 volumi, quindi 30 libri. Tutti
0: sempre
1: uno
0: con lo stesso, cioè sempre, la stessa, esatto. È una enciclopedia più che altro.
1: C'è la nuova rivoluzione umana numero 1, 2, 3, e ognuno è più o meno di queste, circa, alcuni più sottili, alcuni più grossi.
0: E di cosa parla?
1: Questo è un testo che io consiglio, in realtà, di non partire da questo, però quello che effettivamente fa un po' da guida è un testo di un filosofo, pensatore, scrittore, guida, maestro di pensiero, che è questo Daisaku Ikeda, che era un semplicissimo maestro delle elementari, cioè lui in realtà non so nemmeno se fosse maestro elementare, o comunque lui lavorava con una Makiguchi e Toda, che erano due, diciamo, lavoravano alle scuole elementari, e si sono fatti schiaffare in carcere i suoi, diciamo, predecessori, e uno c'è morto in carcere perché semplicemente volevano che i bambini fossero felici, i bambini giapponesi, si rifiutavano di subire imposizioni che non stavano né in cielo né in terra, hanno detto no, io faccio, se tu mi dici, non so, imporre un simbolo shantoista su questa cosa, io non te lo impongo perché è a casa mia, faccio come mi pare, no? E quindi fondamentalmente c'era un governo militarista molto oppressivo che voleva entrare in guerra. Si sono opposti con tutte le loro forze sia Makiguchi che Toda. Makiguchi l'hanno fatto schiantare in carcere. Toda, per quanto dovesse spaccare il ghiaccio nella cella per potersi lavare il viso, sai che sull'acqua, la bacinella d'acqua, si formava il ghiaccio in inverno, tanto era freddo lì dentro. È uscito malandatissimo, con la sua salute fortemente compromessa, tant'è che è morto giovanissimo. Però è riuscito poi a trasmettere i suoi, diciamo, quello che aveva preso un po' con i suoi studi, con le sue diciamo riscoperte di questa umanità profonda che stava in lui stesso e che Makiguchi l'aveva aiutato a riscoprire, e ad affidare il tutto a Ikeda, che diciamo ciascuno ha 20 anni di differenza uno dall'altro, quindi prima è arrivato Makiguchi, poi Toda, poi Ikeda. E questi sono pensatori, scrittori che in realtà di fatto hanno come unico obiettivo di vita, hanno avuto quello di diffondere diciamo i principi filosofici che fanno sì che le persone poi vivano in pace e ci sia prosperità, gioia, che le persone possano vivere veramente felici e a proprio agio. Così la cosa che mi viene sempre da dire è che se una persona è anche molto molto cattolica, non c'è nulla che vieta di approfondire e studiare questi principi,
0: anche perché sono qualità umane che, esatto, vanno perfettamente in sintonia con la visione cristiana, cioè voglio dire, cattolica.
1: Altro che, io penso che se Gesù tornasse e vedesse queste cose direbbe ma meglio, ma volentieri mi date una mano con questi, con la diffusione di queste cose. Ed è sono appunto dei testi molto molto complessi. In realtà c'è un testo molto da cui io consiglierei di partire, che si intitola Cos'è la rivoluzione umana, sempre di Daisaku Ikeda, che diciamo introduce con dei semplici passaggi, che semplici non sono, perché anche lì io mi sono dovuta fermare più e più volte a riflettere su quello che veniva detto, e aiuta un po'. E la cosa particolare qui, che bisogna sempre dire non guardare me, perché io sono pratico questa cosa, ma non è che mi sento in grado di insegnarla, ma è anche una pratica, cioè per chi volesse può partecipare, ci sono degli incontri completamente gratuiti che vengono fatti di solito il giovedì sera, il secondo giovedì del mese, e c'è un sito che è sgi-savona-genova-imola-italia.org, dove puoi chiedere qual è il gruppo più vicino a casa tua. Praticamente in questo contesto cosa si fa? Si dialoga su questi principi filosofici che sono veramente fondanti per una vita pacifica tra le persone, con se stessi, con gli altri, quindi con tutti, e sono fortemente orientati verso una vita di valore, una vita bella, una vita in cui veramente sprizza gioia.
0: Ascoltami Silvia, Luca chiede ancora, che secondo me è giusto, perché lo stalker, perché perché giustamente prepariamo per venerdì 3 la serata. Dice, nel peggiore caso possibile, cosa potrebbe succedere a uno che fa la costellazione? Dopo la costellazione si deve essere seguiti per il dopo o per eventuali problemi che emergono, o si lascia il soggetto autonomo gestirsi?
1: Allora,
0: mi pare interessante come questione.
1: La mia visione è questa: la stragrande maggioranza delle persone che fa questo tipo di lavoro dice lascia stati col tuo, con quello che è emerso, statene, no, addirittura non parlarne con nessuno per 21 giorni. Allora, io non ho nulla da eccepire rispetto a questo, nel senso, non è che penso sia sbagliato, però penso anche, a me è capitata una storia che adesso non racconto perché talmente è da questa ragazza ha subito delle cose veramente pesante, di una gravità inimmaginabile. Secondo me nemmeno Dario Argento riusciva a inventarsi una roba così brutta. E mi sono accorta durante questa costellazione, però io lì ero ancora un po' nuova, nel senso, non ero ancora così tanto, non ho acquisito tutta questa esperienza che magari mi sembra di aver acquisito ora, ma magari tra 10 anni dirò che sono inesperta adesso, ma mi sembrava di, cioè, nel senso, mi sembra adesso di capirne parecchio di più. È un argomento complessissimo, però quello che adesso, e non so se tra 10 giorni la penserò uguale, però adesso io mi sento di dire, se la costellazione ti fa emergere dei vissuti particolari, tu vedi che dopo un giorno, dopo 2 giorni la cosa ti rimane addosso, senti che c'è un disagio, sentici qualcosa che non va, attiviamo tutte le risorse che ci sono, che abbiamo a disposizione, dalla più semplice alla più articolata, tutti sono invitati al martedì, quando facciamo il sabato, poi magari li invitiamo a uno dei martedì successivi, e sono pregati di acchiappare il telefono e chiamarmi in qualsiasi cosa, così a seconda di quello che è emerso poi attiviamo la soluzione più indicata. Questo perché è vero che normalmente nel 99,9% delle volte basta e avanza una semplice restare con sé e lasciare senza pensarci troppo, perché la nostra mente razionale va via, stare con quello che c'è, e agisce davvero nel nostro inconscio e ci fa riequilibrare, no, la
0: infatti,
1: costellazione.
0: Scusami, l'altro messaggio che è in sintonia con te è di Beppi, che dice cerca di capirmi, potrebbe essere pericoloso?
1: Ecco, dal mio punto di vista assolutamente no, nel senso, non solo non è pericoloso, ma io l'ho fatto, mi sono formata in 4 corsi diversi di costellazioni, di cui uno follonica, uno tra Follonica e Bergamo, un altro fatto seguendo degli insegnamenti che erano parzialmente online e parzialmente in presenza in mezzo Italia, e un altro ancora ultimo che sto completando ora. In realtà, di fatto, avrò a dicembre una sessione che io voglio ripetere, che ho già fatto 2 volte, lo farò una terza volta perché è sul sintomo, e quindi vorrò poi osservare ancora meglio come un collega fa questo tipo di lavoro, che sarà qui a Padova. Quindi quello che per me è fondamentale ora è dire questo: dal mio punto di vista non c'è niente di più pericoloso di restare a cuocere nel proprio brodo, nel senso, ogni giornata passata in una sensazione non così perfetta è una giornata buttata via, e quindi questo è, secondo me, il pericolo. Aver paura delle costellazioni, secondo me, non ha tanto senso. Chiaro, allora, se una persona in quel momento è in terapia con un medico, psichiatra, psicoterapeuta, ha un problema, diciamo, di ordine più consistente, è bene che in quel caso lì ma penso che nessuno è così sciocco da non saperlo, nel senso, è chiaro che se hai una situazione molto difficile, che già è provante, già sei con qualcuno che ti aiuta, magari parlarne con il proprio terapeuta, o tener pronto in caso qualcuno, che in questo caso facciamo casomai, segnaliamo noi delle persone di valore, che possa casomai accogliere ciò che è emerso. Perché guarda, mi sto accorgendo di una cosa, Paolo: noi parliamo alle persone e c'è tutta questa anche come ci siamo salutati noi, no, all'inizio, fa come stai? Sì, va bene, a posto, io non ti ho nemmeno chiesto come stai, no, per dire. E questo dire bene, di fatto noi come esseri umani non siamo tanto abituati a stare bene, perché come stai? Ok, sto in questo modo,
0: adesso non devi neanche più chiederlo. Perché è un periodo talmente tragico che se tu chiedi a uno come stai, questo potrebbe aprirti in una voragine di cui non dici, esci più.
1: Mi
0: cazzo.
1: Tocca,
0: cioè,
1: mi
0: io
1: tocca
0: sono attento adesso a chiederle, capito? Cioè, sei già, sì. Perché siamo già al limite della nostra
1: siamo
0: sopportazione, no? E tu dici, ma cazzo, no, mi è successo, sei morto, ma no! Cioè, capito?
1: Sì.
0: Siamo in una situazione veramente pesantissima. Da questo punto di vista qua mi viene in mente, mi fa venire in mente, come la nostra società, che è quella che dal punto di vista materiale è la più fortunata, tra virgolette, nel senso che il mondo occidentale, cazzo, viviamo come dei nababbi confronto a tutte le altre popolazioni del mondo, ok?
1: Sì.
0: Bene, questo dal punto di vista karmico non è casuale,
1: sì.
0: Perché oggi noi abbiamo un altro compito, che è quello di lavorare sulla nostra interiorità. Cioè,
1: esatto.
0: il nostro problema esteriore, salvo ovviamente, per carità, non sto dicendo che tutti stiamo bene, siamo miliardari, sto dicendo che il problema della fame, della malattia grave, noi questa l'abbiamo abbastanza sostanzialmente superato.
1: Sì.
0: Quindi abbiamo l'obbligo in questa incarnazione, in questa prova, di migliorarci interiormente, perché abbiamo le condizioni materiali ideali per poterlo fare.
1: Sì.
0: Se non lo facciamo sono cazzi nostri, naturalmente.
1: Sì.
0: E quindi questo è un metodo.
1: E qui mi vengono in mente due cose da dirti. È il periodo in cui davvero bisogna cominciare a renderci conto che quello che ci accade in qualche modo è proprio frutto di chi siamo noi. Ed è una cosa difficilissima da accettare, perché dice, ma come? Ma mi succede questo? In qualche modo la tua vita, se tu ti guardi indietro, quando cominci a vedere le cose con altri occhi, ti accorgi che tutte le sfide che hai affrontato in qualche modo erano proprio propedeutiche a trasformare quel lato del tuo carattere che altrimenti non avresti mai trasformato. E qui potrei farti mille esempi, però magari eventualmente ci torniamo dopo. Altra cosa, per tornare anche all'elemento sono pericolose, mi fanno male, eccetera, noi cosa attiviamo ciclicamente ogni a distanza di massimo 7 giorni dalla costellazione? Attiviamo delle attività di gruppo che hanno un potere strepitoso, perché il gruppo in sé è terapeutico. Tu consideri, adesso ti cito solo uno studio per farti un esempio, perché altrimenti non si capisce. Quando noi ci troviamo in gruppo si attiva quello stesso meccanismo che si è attivato, erano donne, adesso perdonatemi, parlo sempre di cose tristi, ma porca miseria, è perché in realtà qui parliamo di guarigione, di benessere, di stare bene anche per chi sta male. Erano una serie di donne che non riuscivano a venire fuori dallo stare male, continuavano a essere in lutto, non era depressione, era proprio lutto, tristezza profonda, perché avevano perso un bambino, quindi o perché era in pancia o perché addirittura già nati, e quindi donne tristissime, che è un lutto che non riusciva a passare nel tempo. Hanno fatto 3 gruppi, donne lasciate a se stesse, tranquille, a vedere quanto tempo sarebbe passato dalla data dell'evento, donne che venivano seguite settimanalmente da uno psicoterapeuta esperto e bravo, e un terzo gruppo donne che senza lo psicoterapeuta o al limite con una persona, diciamo, che in qualche modo coordinava il gruppo, si trovavano tra loro. Il risultato ha sconvolto tutti, perché tutti pensavano che le donne che sarebbero guarite di più, meglio, guarite insomma, che avrebbero ricominciato a stare bene, sarebbero state quelle seguite dal terapeuta specificatamente, concretamente, invece il gruppo, perché il solo fatto di vedere che un'altra donna stava attraversando la stessa cosa, che in realtà non eri solo tu, che anche lei stava lottando per il benessere, che anche lei stava cercando di tirarsene fuori, il solo fatto di confrontarsi faceva sì che queste donne stessero meglio molto più velocemente, molto prima. Per quello io ci tengo tanto a fare questi gruppi a seguito delle costellazioni, dove si può parlare, si può stare sulla dinamica.
0: Infatti Dario cosa ci dice adesso?
1: Sì.
0: Mi piacerebbe provare queste costellazioni, ma per certi miei problemi, ma per il fatto di fare queste cose con molte altre persone mi blocca un po'. Questo è uno dei nuclei della questione.
1: E qui chi si vergogna di portare la propria ipotesi, qui si va un po' nel metafisico, però bisogna prendermi sulla fiducia, poi quando uno partecipa si rende conto, può tranquillamente dire, io non dico se è per me, se è per un mio amico, se è per la zia, se è per il nipote, non dico. Potrebbe essere che non ne voglio parlare perché voglio in realtà portare una situazione della quale per qualsiasi ragione X non bisogna parlare. La persona solo sa di cosa parliamo, eventualmente io dovrei fargli giusto, casomai può capitare durante la costellazione, a volte arrivano delle intuizioni che magari chiedo la conferma alla persona, ma posso parlarne solo io con la persona in questione, e la costellazione funziona allo stesso identico modo, perché Quando la persona porta il problema, dire il problema è questo, ma non diciamo di chi è, chi sono, cioè la persona è così e i genitori sono così. Noi possiamo dare un nome astratto alle cose e davvero non si capisce, perché io per esempio vorrei poter portare in, che ne so, mio cugino ha un problema e voglio, però non voglio, lui è molto timido e non vuole nemmeno partecipare, lo porto io al suo posto. Unica accortezza, se venite a portare la costellazione di qualcun altro, è etico, responsabile, è bello chiedere il permesso, cioè dire alla persona: senti, c'è questa persona che in realtà ha trovato la possibilità di farmi sperimentare gratuitamente alla Radio Gamma 5 questa cosa, che ne pensi di se io le propongo il tuo caso senza dire che sei tu, eccetera eccetera, ti farebbe piacere? Sì, no. Se la persona dice di no, rispettare, perché è un desiderio sacro. Se dice di sì, si può anche, quindi potete anche portare qualcosa che in realtà non vi riguarda personalmente, che è quello che Ellinger ha fatto, faceva sempre le sue supervisioni per i terapeuti, funziona molto bene.
0: Mi dice un'altra persona, si può fare una costellazione solo a due con una sola persona, che in persona è soggetto una alla volta?
1: Altro che, noi adesso abbiamo esperienza, io sto approfondendo ora, perché non è tanto che ho scoperto questa cosa delle costellazioni, per esempio con l'acqua, che quando si è in due soltanto sono molto molto belle, perché si mettono dei rappresentanti in acqua, una semplice bacinella d'acqua, e si affida ai movimenti dell'acqua quello che succede, ed è molto molto bello. E è incredibile questa cosa, perché siamo veramente in un mondo magico di cui non sempre ci accorgiamo. È proprio magia pura la nostra vita. Un piccolissimo cambiamento interiore può veramente cambiare tutto, non solo nella nostra vita, ma nella vita di una marea di altre persone, no? E quindi si può tranquillamente. Allora, adesso io intervisterò Silvia Camin, che è una delle docenti che ho avuto nel mio percorso di costellazione. Lei è una persona che intervisteremo, che anzi saluto. Lei è una carissima ragazza, una carissima persona.
0: Mancano due minuti.
1: Okay. Lei praticamente che ha fatto durante il Covid, mi ha chiamato e fa: Silvia, visto che c'è il Covid, che è una situazione un po' particolare, ti va, facciamo una costellazione, te la faccio io a te. Quindi diciamo, io ero la cliente, lei era la facilitatrice, la costellatrice. Su Zoom io non avevo altre telecamere, lei poteva vedere solo un po' me e un po' gli oggetti che avevo disposto sul tavolo. Non avevo niente, abbiamo dovuto usare le mollette da bucato, perché in quella condizione non avevo oggetti, non avevo cose, perché si possono usare gli oggetti come rappresentanti. È stata una delle costellazioni che a me è servita di più in quel periodo, che io ero, diciamo, ancora stavo sperimentando bene queste cose come cliente. Quindi Zoom, se io e lei da sole, e tra l'altro a distanza di 500 km una dall'altra, per cui nessun problema se anche uno volesse da solo.
0: Bene, allora intanto noi ringraziamo Silvia Lupano, che è stata con noi oggi. Silvia Lupano, lo ripeto per Andrea Sceriffo, che mi chiede come ti chiami.
1: Sì.
0: E ricordo a tutti che con Silvia Lupano facciamo venerdì 3 luglio, sì, alla sera 20:45, insomma, ci troviamo qui in sede radio,
1: sì,
0: per fare un'esperienza gratuita, naturalmente, nel senso che Silvia si metterà con coloro che arriveranno, farà sperimentare loro la costellazione familiare,
1: certo,
0: no? In modo che la gente abbia una chiarezza o un'idea su come muoversi.
1: Sì.
0: Io conosco Silvia da un po' di tempo e quindi vi posso assicurare che è una bellissima occasione. Poi da qui innescare ulteriori meccanismi di approfondimento,
1: sì,
0: sarà una cosa che uno sceglierà.
1: Certo. Allora darei solo il recapito.
0: Vai.
1: Se volete scrivere, veloce, o trovate tutti i recapiti su silvialupano.it e da lì contattatemi se avete bisogno di ulteriori informazioni. Molto molto volentieri.
0: Silvialupano.it. Silvialupano.it. Ciao a tutti.
1: Ciao, grazie.

E questi erano i Genesis nell'album Wind and Wuthering, Vento e Tempesta, Your Own Special Way, il tuo modo speciale e personale di presentarti al mondo. Già. Allora amici, volevo continuare un po' l'argomento che a me interessa in questo momento. Non volevo parlarvi della solita situazione geopolitica, che è comunque preoccupante, ma che verso la quale spesso è fonte di preoccupazioni senza che possiamo realmente incidere minimamente. Ci sarebbero molte cose da dire e magari riprenderemo in futuro. Nel frattempo, facendo un po' di pulizia all'interno delle mie mail, ne ricevo parecchie, ovviamente di vario tipo e compagnia bella. Il 6 maggio, e cioè vuol dire meno di un mese prima della sua morte, che è avvenuta il 2 giugno, ho scoperto una mail che in realtà non avevo aperto, ma non avevo letto, avevo solo detto va bene, la leggerò, poi ovviamente con le 3000 svagonate di roba che arrivano me ne sono scordato, e riguardando adesso ho detto ma cavolo, è una mail di Rita Benini, la moglie di Lino, questa cara carissima amica che ho avuto l'incombenza, ma anche la gioia di poter essere a suo fianco quando ha esalato l'ultimo respiro. Gioia nel senso di essere presente, di essere presente insieme a Carlotta, insieme a suo marito ovviamente. E Rita, che era una persona di una squisita bontà, tenerezza, sopportazione, pazienza, tolleranza. Si dicono sempre queste cose dopo che uno è morto, no? Perché magari ci si rende conto meglio, per il vuoto che lascia, di cosa realmente ha lasciato. E mi aveva mandato una mail che era poi tratta da un approfondimento fatto dal sito di Maurizio Blondet, il quale diceva come le buone azioni cambiano il nostro corpo dall'interno. E tenuto conto che lei il 6 maggio era nettamente ammalata, ma sapeva che forse aveva già capito che difficilmente avrebbe potuto superare quel brutto male, mandata in quel momento come le azioni buone cambiano il nostro corpo dall'interno, mi ha emozionato molto. E allora vi voglio leggere questa. Il titolo era Cordialità che dura, la gentilezza cambia le vostre vite e i vostri geni, dal DNA all'anima, lo straordinario potere della gentilezza. Mi ero ripromesso, l'ho letto io ovviamente, scusate. L'ho letto io e naturalmente ho tutto il piacere di poterlo far leggere anche a voi, far sentire anche a voi. In un mondo spesso caratterizzato da fretta e superficialità, un singolo incontro può cambiare una vita per sempre. È stato il caso dello scrittore americano Kent Narburn, la cui decisione di lavorare come tassista nel 1989 lo ha portato non solo a percorrere le strade notturne, ma anche nelle profondità delle storie umane. E dice questo Narburn, che faceva il tassista nell'89 a New York: quando ho accettato il lavoro non avrei mai immaginato che sarebbe stato anche una forma di consulenza.

bussare alla porta o aspettare. Molti automobilisti probabilmente si sarebbero spostati, ha raccontato. Decise di aprire la porta. Una donna, presumibilmente ottantenne, aprì la portiera. Gli chiese di portare la sua valigia in macchina. Certo, rispose Nerborn. E durante la conversazione spiegò: vado in un hospice, una RSA per capirsi, insomma. Il mio medico mi ha detto che è il momento giusto. Salì sul taxi, si sedette sul sedile posteriore e chiese: possiamo attraversare la città? Sarà l'ultima volta che la vedo. Voglio visitare i luoghi che sono stati importanti nella mia vita. Così Nerborn guidò il taxi fino a una sala da ballo dove lei e suo marito si erano conosciuti, alle case poi dove aveva vissuto e a un hotel dove un tempo aveva lavorato come ascensorista. Guidarono per la città tutta la notte, finché la donna finalmente disse: sono stanca, andiamo subito all'ospizio. Una volta lì chiese: quanto ti devo? E Nerborn rispose: non mi devi niente. Quando lei insistette dicendo che doveva guadagnarsi da vivere, lui rispose: ci sono altri passeggeri, non preoccuparti. L'aiutò con i bagagli e il personale dell'ospizio la stava già aspettando con una sedia a rotelle. Prima di andarsene abbracciò Nerborn e disse: grazie mille per aver fatto questo per me. E lui disse: è stato uno di quei momenti che ti fanno riflettere. Forse era proprio quello il mio scopo in quel momento, aiutare quella donna. A quanto pare la gentilezza non porta benefici solo a chi la riceve. Prove scientifiche dimostrano che gli atti altruistici arricchiscono anche chi li dona emotivamente, fisicamente e persino a livello cellulare, fino addirittura ai cambiamenti della fino ai cambiamenti del nostro sistema immunitario. Allora, la gentilezza è, vi leggo, questo era un racconto, prosegue e dice: il potere della gentilezza, un bisogno umano fondamentale con un impatto profondo. E dice questo scritto, che dice: la gentilezza è profondamente radicata nella natura umana. Studi scientifici dimostrano che anche i neonati di appena 18 mesi mostrano una chiara volontà di aiutare gli altri. Questo bisogno fondamentale di aiutare gli altri nasce solitamente dall'empatia. Quando percepiamo la sofferenza altrui, cresce il desiderio di alleviarla, un impulso che ci spinge ad azioni altruistiche. In questi momenti si attiva un circuito dell'empatia nel cervello che guida le nostre azioni. Ma la gentilezza va ben oltre il semplice alleviare la sofferenza. Comprende l'intenzione consapevole di promuovere il benessere degli altri senza perseguire motivazioni egoistiche. Paradossalmente, però, è proprio questa generosità disinteressata che arricchisce chi dona. Fare del bene agli altri non crea solo un cambiamento esteriore, ma anche un arricchimento interiore che genera un profondo benessere. In uno studio australiano del 2023, 671 partecipanti hanno preso parte a un esperimento di 2 settimane sul vivere bene. I partecipanti sono stati divisi casualmente in 4 gruppi. A uno è stato chiesto di essere gentile con se stesso, al secondo di essere più aperti e socievoli, al terzo di impegnarsi in attività come arte, musica o comunque attività artistica, al quarto impegnarsi in atti di gentilezza verso gli altri. I ricercatori hanno poi monitorato quotidianamente le sensazioni dei partecipanti dei 4 gruppi, naturalmente. E in termini di eudaimonia, che è un profondo senso di realizzazione di scopo, aiutare gli altri superava qualsiasi altra attività. Sebbene la cura di sé, la socializzazione e l'arte suscitassero sentimenti positivi, non potevano eguagliare

Il calore umano che gli altri provavano aiutando gli altri. Questo è un elemento interessantissimo che sappiamo bene perché noi l'abbiamo vissuto anche all'interno del gruppo, no? Quando ci si trova in qualunque gruppo, l'abbiamo sperimentato un po' tutti. E dove si creano quelle situazioni dove c'è già una profonda amicizia, magari ci si conosce da anni, ci si conosce come persona, il trovarsi insieme anche per pranzare solo insieme, però in realtà si crea quella armonia e quella cosa, quella energia che ci fa star bene, che spesso porta a non volere a rendere difficile il distacco, e si cerca di prolungare il più possibile lo stare assieme, no? Fino a tarda ora, per esempio. Perché? Perché si crea assolutamente quella condizione di complicità nella gentilezza reciproca, nella attenzione verso l'altro, nella gentilezza, che ci fa star bene. Ed è esattamente questo, dice, le buone azioni influenzano addirittura il funzionamento dei nostri geni. E continua, in uno studio pubblicato invece nel 2019 dal Journal of Social Psychology, i ricercatori hanno scoperto che le persone che compivano atti di gentilezza ogni giorno per 7 giorni sperimentavano un aumento significativo della loro felicità. Ed è interessante notare che più atti di gentilezza venivano compiuti o osservati, più felici erano, indipendentemente dal fatto che fossero gentili con familiari, parenti o con degli sconosciuti. La gentilezza, quindi, inoltre, non solo influenza le emozioni, ma addirittura influenza il DNA e ne modella il funzionamento generale del sistema immunitario. E un gruppo di scienziati della California ha voluto scoprire se la gentilezza verso gli altri influenza il nostro corpo a livello genetico. Gli scienziati di questo studio hanno esaminato le alterazioni di diversi geni associati a infiammazione e stress. I risultati hanno mostrato che il gruppo che ha compiuto atti di gentilezza verso gli altri ha mostrato i maggiori cambiamenti positivi nell'attività genetica delle linee immunitarie. La maggior parte dei comportamenti, delle emozioni e dei tratti umani sono socialmente contagiosi, almeno in una certa misura, ha dichiarato una neuroscienziata della Georgetown University, ricercatrice sull'empatia. Quando le persone osservano altre persone compiere atti di gentilezza, nel cervello di chi li osserva si innesca un meccanismo che li porta a imitare quella gentilezza, diventando a loro volta più amichevoli senza alcuno sforzo cosciente. Una famosa parabola racconta di come racconta di come una tempesta trascinò sulla spiaggia migliaia di stelle marine morenti. Un uomo osservava la folla radunarsi, ma non faceva nulla. Poi un bambino iniziò a raccogliere le stelle marine una a una e a ributtarle in mare. «Figlio mio», disse l'uomo, «non ti rendi conto che la spiaggia è lunga chilometri e ci sono centinaia di stelle marine? Non puoi fare la differenza». Il bambino sorrise, raccolse un'altra stella marina, la gettò in mare e rispose: «Per questa ho fatto la differenza». L'uomo si commosse, si unì a lui e gradualmente tutta la folla fece lo stesso. Come dimostrano i dati, i singoli atti di gentilezza possono avere effetti più grandi di quanto si pensi. Una ricerca di Adam Grant, professore della Wharton School University della Pennsylvania, conferma il potere contagioso della gentilezza in quella che lui chiama reciprocità a monte. In esperimenti controllati, i partecipanti che avevano assistito all'aiuto di qualcuno avevano il 26% di probabilità in più di aiutare in seguito uno sconosciuto. I sociologi, sì, è contagioso il fatto, è esattamente contagioso come purtroppo l'opposto, il continuare a vedere film violenti, social con immagini violente e tutto il resto, aumenta inconsciamente un riflesso condizionato di tipo aggressivo. Se noi invece
osserviamo frequentemente, anziché scene di violenza, ci rifiutiamo di vederle e andiamo verso immagini dove viene fornita immagini di fraternità, di aiuto, di gentilezza, eccetera, siamo automaticamente e inconsciamente più portati a sviluppare poi comportamenti irriflessivi, ma diretti, di gentilezza, di generosità. E in uno studio pubblicato i sociologi Flower e Nicholas Christakis hanno condotto uno studio che dimostra come il comportamento generoso si diffonda fino a tre livelli attraverso i social network. Il loro studio, pubblicato da una certa rivista, ha scoperto che quando una persona agisce con generosità, ispira altri a fare altrettanto nei confronti di un'ampia varietà di persone, creando una catena di atti gentili. Quanto lontano può arrivare realisticamente la gentilezza? Negli anni 60 lo psicologo americano Milgram condusse un esperimento che dimostrò che le persone possono raggiungere qualsiasi estraneo attraverso una media di 5 intermediari. Questo è noto come il problema del mondo piccolo. Siamo molto più interconnessi di quanto immaginiamo e la tecnologia ha reso il mondo ancora più piccolo. In uno studio pubblicato da Philosophical Science, un programma di allenamento alla mindfulness di 8 settimane ha dimostrato risultati impressionanti. I volontari assegnati in modo casuale a un gruppo di meditazione o a un gruppo di controllo sono stati condotti in una sala d'attesa apparentemente non correlata al training dopo allenamento. Lì un'attrice è apparsa con le stampelle, visibilmente angosciata, appoggiata a un muro e sospirando. Sorprendentemente, il 50% del gruppo di meditazione ha rinunciato alla propria sedia rispetto a solo il 15% del gruppo di controllo. I ricercatori hanno concluso che la meditazione ha più che quintuplicato la volontà di alleviare la sofferenza altrui. Esperimenti successivi hanno confermato che anche interventi di meditazione più brevi, della durata di 3 settimane, promuovono una significativa empatia. Un altro modo per sviluppare la gentilezza è sentirsi parte di qualcosa di più grande di noi. Uscire dallo stupore, entrare e praticare direttamente l'azione all'interno di un gruppo. In un altro studio del 2015, sempre a livello psicologico di social psychology, alcuni partecipanti si sono fermati di fronte ad alti alberi di eucalipto e li hanno guardati per un minuto, mentre altri hanno distolto lo sguardo dagli alberi e lo hanno rivolto direttamente a un moderno edificio scientifico. I partecipanti che avevano guardato gli alberi erano in seguito più propensi ad aiutare qualcuno e hanno riferito di essere meno egocentrici. Non c'è dubbio, anche le forme, anche l'osservazione delle forme incide. Ecco perché generalmente una persona che è vissuta in campagna e a contatto con la natura è meno aggressiva e più paziente mediamente di uno che è vissuto in un quartiere periferico di una città, se non altro per le forme che ha visto. Pensate a uno che guarda condomini del cazzo dalla mattina alla sera rispetto a uno che guarda piante, fiori e quant'altro, e animali, no? Sì, niente di nuovo, ma è un ricordare a noi il potere enorme che sul nostro stato di salute può fare l'intelligenza e la gentilezza. Allora, volevo solo Nerburn, il tassista di prima, ha affermato che da quel memorabile viaggio in auto ha trovato alcuni modi per integrare la gentilezza consapevole nella sua vita. Un modello semplice è chiedersi, ha detto Nerburn, fare del bene significa di più per l'altra persona che creare un disagio a me? Se è così, allora sto facendo la cosa giusta. La gentilezza consapevole può iniziare in piccolo. Marsh suggerisce una formula: se accade X, allora farò Y nel modo più dettagliato possibile. Ogni volta che entro da una porta controllo se qualcuno sta arrivando e tengo la porta aperta. Se vedo spazzatura per terra la raccolgo. All'inizio è difficile, ma poi diventa un'abitudine, ha detto. Nerburn ha concluso che i momenti in cui praticare gentilezza, come il suo viaggio in taxi, sono inaspettati, eppure accadono ogni giorno, e quando li noti cogli l'attimo e sii gentile.
a lungo termine la tua vita sarà molto migliore, afferma l'autore. Quindi questo non è un articolo di parere medico o quant'altro, è semplicemente di dire, oh, proviamo ragazzi. Ed era, scusate, quella storia che io, perché ve l'ho letto? Intanto perché era una mail che mi ha mandato Rita, a cui io ho voluto e voglio un sacco di bene. Adesso si trova nel mondo spirituale e gli mando veramente un pensiero pieno di profonda e di vera amicizia e di amorevolezza e di gentilezza, come lei è sempre stata. Perché la sua caratteristica di vita, per chi l'ha conosciuta, e lo sapete bene, chi l'ha conosciuta lo sa, la caratteristica fondamentale era appunto la gentilezza. Lei lo è sempre stata, questo animo gentile che, potendo ovviamente, dava una mano, la gentilezza presuppone la volontà e la capacità anche di aiutare. Ovviamente, a meno che uno non faccia il gentile pro forma, ma lì è ovvio che la questione finisce subito. Ma se uno vuole dare alla propria vita un'impostazione di questo tipo, allora senza bisogno di fare prediche domenicali tipo amiamoci, vogliamoci bene, eccetera, semplicemente il imporre a se stessi un atteggiamento gentile, che vuol dire alla fine meno aggressivo, meno intollerante, più paziente, e questo sta solo a noi la decisione nel farlo, naturalmente, solo a noi sta la decisione nel volere, come si dice, approfondire questo aspetto della nostra vita. Ed è alla fine sempre il solito e sempre lo stesso discorso, e cioè se io non ho coscienza di me stesso, e cioè di chi sono, se io non sono mai riuscito a fare degli esami di coscienza di me stesso in maniera onesta e oggettiva, io resto sostanzialmente sempre lo stronzo che ero da quando avevo 20 anni. Cioè, mi spiego in altre parole, noi tutti, l'ho detto tante volte ma lo ricordo e lo ripeto, noi tutti siamo profondamente egoisti, lo siamo. È la fase storica che sta vivendo l'umanità, c'è poco da girarla e da menarla. Siamo profondamente egoisti. E chi più chi meno, naturalmente. Il problema qual è? Che la maggior parte di noi passa un'intera esistenza nell'attribuire al mondo esterno e agli altri la colpa delle cose che non sono andate bene nella propria vita. Quindi di tutto, dalla separazione, ai divorzi, all'incidente d'auto, alla povertà improvvisa, ai fallimenti economici piuttosto che di altro tipo, no? Mai nessuno che sinceramente dica, beh, è anche colpa mia. Non si riesce ad essere minimamente obiettivi quando si tratta di se stessi. Non si riesce a mettersi davanti a uno specchio e dire, beh, sai cosa che c'è da dire? Che sei un grande stronzo anche tu, e che certamente Tony, Menego o altro ti ha fatto del male, ma probabilmente quella condizione, oltre che per destino naturalmente, l'hai creata, l'hai avvallata o l'hai aggravata tu con la tua reazione o con le tue premesse sbagliate. Certo che è doloroso, perché allora il nemico, l'avversario non è il 100% colpevole, magari lo è all'80, lo è al 70, lo è al 50, al 30, al 20, e magari scopri di essere stato tu il protagonista principale della negatività e dell'evento sfavorevole che ti è accaduto, no? E fa male. Però questa diventa la premessa, amici, diventa una premessa indispensabile, perché se io comincio a essere un po' meno egocentrico, un po' meno arrogante, un po' meno, no? Mi considero meno il campione di ogni evento e comincio a umilmente a rendermi conto dei miei difetti. Quando mi rapporto con gli altri, il mio atteggiamento di egoistico, di sopraffazione, e quindi ovviamente di aggressività, di mancanza di attenzione per l'altro, eccetera, diminuisce. Sono più attento all'altro perché mi rendo conto che ho davanti un altro essere umano che probabilmente ne ha una carga della vita, come ne ho una carga a me, non so se mi spiego in dietro che vuol dire, no? Si trascina il proprio bagaglio di sofferenze e di dolori, come
come lo sto facendo io, e che magari questo mi consente di essere magari meno aggressivo, meno intollerante nei suoi confronti. E questo cambio di atteggiamento è anche poi il cambio di atteggiamento che porta di conseguenza a un diverso atteggiamento dell'altro nei miei confronti. Questo è, non è una cosa secondaria. Poi si dice, ci sono gli studi scientifici che dimostrano come un atteggiamento quindi di gentilezza migliora lo stato di salute. Ma certo, cioè, l'ha vissuto chiunque, ha vissuto, beh, tutti noi penso, tanti avranno vissuto i momenti di incazzatura e di rabbia pazzesca, no? Molto intensa, poco controllata, no? Intendo dire quelle cose proprio tanto pesanti, no? Che magari capitano a quel livello, capitano poche volte nella vita, no? Ma magari la si è vissuta qualche volta e avrete sentito quanto male fisicamente si sta. Non fosse solo per il mal di testa, fosse anche solo per il mal di testa nelle ore successive, con i travasi di bile che si sono avuti, no? Sul fegato. Ci si è fatti del male. Ci si è fatti del male, si è fatto del male addirittura al proprio corpo fisico, oltre che a fare del male all'altro, cioè al nemico che abbiamo identificato esterno a noi, no? E allora, nello stesso identico modo, sarà logico pensare che uno stato invece di pace interiore, di calma, e un sentimento quindi di volontà, di umiltà e di gentilezza nel modo di rapportarmi con gli altri, mi porta passo dopo passo a un miglioramento del mio stato emotivo. Il fatto che una marea di gente non dorma la notte è dovuto semplicemente al fatto che è uno stato di tensione, di nevrosi e di rabbia repressa, eccetera, eccetera, che non ti consente di riposare e di staccare. Perché il tuo modo di affrontare la vita e il rapporto con gli altri è estremamente conflittuale ed estremamente prepotente e arrogante, no? Allora, cosa possiamo fare? Possiamo cambiare l'atteggiamento. È chiaro che il danno fatto nel passato, il passato è passato, acqua passata non macina più, no? Non si può fare, è inutile continuare a pensare agli errori del passato, che tra l'altro è una posizione, scusatemi, vissuta da me, vissuta forse da chiunque, molto egoistica. Tanto, scusate, sugli errori del passato nulla ci possiamo fare, giusto? Nulla ci possiamo fare. Allora cosa servono gli errori del passato? Dovrebbero servire a capire dove abbiamo sbagliato e a cambiare il nostro atteggiamento per il futuro nei confronti del prossimo. Ma se noi non riusciamo, e torno alla questione che vi ho detto prima, se noi non riusciamo ad avere un minimo di capacità di esame di coscienza di noi stessi, se non riusciamo praticamente a capire quali sono i nostri limiti e a quindi ad attribuire ogni nostro fallimento personale alla colpa degli altri, noi non possiamo fare passi avanti in questo senso e non possiamo nemmeno cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri. Gli altri e il mondo esterno è visto come un potenziale nemico, un elemento estraneo di cui guardarsi sempre con attenzione, in modo circospetto, perché te la può sempre mettere in quel posto. Questo atteggiamento, anche quando non scatena una reazione aggressiva da parte nostra o viceversa, ti porta a un isolamento sociale. E infatti noi, la nostra società italiana di questo momento in modo particolare, di questo periodo, è una società di atomi impazziti. Siamo atomi, non siamo più collegati in una rete sociale, nella maggior parte di noi. Non siamo più collegati, siamo soli. E questa solitudine, lo dicevo ieri sera che ho fatto una bella serata, sono stato contento perché è piaciuta e credo di avere oggettivamente fatto una bella serata del rapporto uomo-animale dal punto di vista spirituale. Eravamo alla Sala Alpini della frazione San Michele di Bassano e insieme a Carmelo, insieme a Sonia, sì, è stata una bella serata perché proprio parlavamo di come l'animale sta diventando a volte, non sempre per carità, ma oggi l'aumento della presenza di cani e di gatti, insomma, e di animali da compagnia in famiglia è diventato numerosissimo rispetto a solo 10-20 anni fa. Perché? Ma intanto perché non si fanno più figli, tanto per cominciare.
e l'animale diventa la compensazione emotiva, la pezza, peso il tacon da sbrego, della nostra solitudine e della nostra incapacità di anche solo di pensare di poter generare e di avere dei figli, perché si è talmente instabili dal punto di vista economico, ma soprattutto psicologico e emotivo, e talmente egoisti, che si ritiene l'impossibilità di avere figli è ampiamente enfatizzata. Ricordo che quando le famiglie contadine degli anni 30 facevano tra i 6 e i 10-12 figli, non è che avevano più soldi da noi dal punto di vista del reddito, no? Semplicemente si affidavano e poi, come spesso succede, la provvidenza faceva qualcosa, no? Ora non è che sto proponendo questo modello, era solo per dire che quando diciamo non possiamo economicamente farlo, beh, per carità, non sto dicendo che non sia vero, dico che prima di tutto il motivo di fondo è che io non ho nessuna voglia di averlo il figlio, perché questo mi implicherebbe un cambiamento radicale della mia esistenza e del mio approccio alla vita di tipo egoistico. Questo è il punto. E questo, su questo almeno, non sto dicendo che io ho ragione e che è sempre così, sto dicendo che almeno sforzarsi di pensarci non sarebbe male. Quindi essere gentili presuppone un cambio profondo della nostra della visione di noi stessi, e cioè di dare il giusto valore alla nostra vita, il giusto valore ai miei talenti, ma il giusto valore, la giusta valutazione anche dei miei difetti, delle mie mancanze. Questo mi porta ad avere un atteggiamento molto più tollerante e meno aggressivo e meno nei confronti degli altri, perché a questo punto ho molta più tolleranza e molta più disponibilità. Non sono il genio che è il centro del mondo, che si permette dall'alto della montagna di giudicare tutti gli altri perché mi so bello, so figo, eccetera eccetera, no? Robby Lapì mi manda una poesia, a parte il primo messaggio che dice Genesis da pelle d'oca, e sono contento che ti piacciano, dopo te ne faccio sentire un'altra, e mi mette il titolo della poesia è Nelle nostre mani, e dice: se non sai più a cosa credere e per stare meglio hai sempre i tuoi occhi abbassati a guardare un paradiso virtuale che ti svuota la mente, invece di guardare il tuo smartphone, apri le tue mani e ti accorgerai quanto sono simili a due ali che si aprono. Ecco allora, se da solo non trovi la risposta, forse unendo le tue mani con altre mani, saremo liberi tutti, saremo finalmente tutti più liberi e meno schiavi. Un abbraccio, Robby Lapì. Bella Robby, grazie. Poi mi manda: ciao Paolo, tutto vero quello che dici, direi che è una di quelle cose il cui contagio è veramente utile. L'esempio più lampante è il traffico. Mi rendo conto che è cambiato in maniera radicale nell'ultimo decennio. Fermarsi per dare precedenza ad altre auto nelle emissioni da strade secondarie sono ormai sempre più frequenti. Dai che ce la faremo anche in altre situazioni. Franco Lago, ciao Franco. Sì, sì Franco, il discorso che facevo io era ovviamente questo, ma è anche un po' più profondo nel rapporto con gli altri. Poi ce la faremo. Io, sai, non ho la stessa tua visione, per cui io dico che nell'immediato l'umanità inevitabilmente dovrà pagare un prezzo alto. Una parte di questa, naturalmente, una parte si è già svegliata, certo, lo vedo, ma questa non è la parte maggioritaria, però, oggettivamente. Allora, diceva un altro, dunque diciamo, Marco di Cittadella: ho notato che le persone veramente buone che si spendevano per gli altri erano dotate di una vitalità spaventosa. Questo lo diceva Dino Buzzati. Correggo, i rarissimi uomini profondamente buoni che io abbia conosciuto, che vivevano per gli altri, avevano per caratteristica una vitalità spettacolosa. Sempre Dino Buzzati, un grande Dino Buzzati, io l'ho molto amato come scrittore. Sono andato a firmare in comune Cittadella per la raccolta firme Cieli Blu, ma ho notato con dispiacere che nella lista c'erano solo 5 firme, comprese la mia e quella di mia moglie. Sì, Marco, per risponderti dovrei aprire un altro argomento che non ho voglia di aprire. Io credo che sia sempre più inutile fare questo, te lo dico con tutto il cuore. Il tempo che ci rimane da vivere, io non so quanti anni tu hai, ma
io parlo per me, io avevo fra poco 65 anni, quindi il tempo che mi rimane da vivere io lo voglio impiegare per quanto mi è possibile per migliorare me stesso e il mio rapporto con gli altri, per fare tesoro dell'esperienza della mia vita e capire dove ho sbagliato e cercare di migliorare. Ora, sicuramente ognuno di noi la cosa sbagliata che ha fatto l'ha fatta quando ha fatto prevalere il proprio egoismo. La cosa giusta che ha fatto è quando è riuscito a prevalere sul proprio egoismo e essere generoso, gentile e altruistico con gli altri. Non è facile, però bisognerebbe chiarirlo. Sempre rispettato chi fa scelte differenti, avere figli o non averli, non c'è giusto o sbagliato, solo quello che è giusto per quella persona. Siamo tutti differenti. Sì, Lucia, ma non è che devi personalizzare sta cosa. Se ti adesso mi godito dei fioi, se ti adesso non te che fioi, non so che te condanno perché ti non te che vu fioi. Lucia, non è questo il punto. È un'analisi sociale. Ora, perché normalmente delle donne che hanno un utero, una vagina, delle ovaie e hanno una funzione procreativa, sacramento di Dio, una volta 100 donne, 98 che aveva fioi, e oggi se sono 20 o 30 su 100 sono già tante. Sto dando numeri a caso, ovviamente non ho statistiche in mano, ma c'è stato un crollo obiettivo della natalità. Nonostante ci sia stato un netto aumento della condizione di miglioramento delle condizioni economiche negli ultimi 50 anni, a cosa è dovuto secondo te, Lucia? A quali cambiamenti? A priorità nuove che la donna ha avuto rispetto al passato. Certo, oggi le donne sono laureate, sono in carriera, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè hanno percorso in maniera molto simile il percorso tipicamente maschile, quindi carriera, lavoro intenso, acquisizione di posizioni sociali ed economiche più importanti, eccetera eccetera. Peccato che questa cosa non vada d'accordo con la riproduzione e con i figli. Allora l'argomento è molto più complesso, non ho nessuna pretesa di poterlo definire, sto solo gettando degli spunti di riflessione. Quindi qui il problema non è condannare chi non ha figli e benedire chi li ha, perché c'è gente che ha figli e poi fa dei disastri con i figli, quindi ora è meglio non averli i fioi, rispetto assoluto. Il problema mio è un'altra considerazione, Lucia, ed è noi siamo consapevoli, chi di noi è realmente consapevole delle scelte che fa nella vita e non trova invece, e parlo per me, non trova invece facili giustificazioni per dare spiegazioni di certe scelte, e poi in realtà quelle spiegazioni non sono spiegazioni vere, oneste, sono ci raccontiamo balle perché ci fa comodo raccontarcele e perché altrimenti ammettere una verità sarebbe molto più doloroso. Questo sto dicendo, non sto dando un giudizio su chi ha fatto figli e chi non li fa, sto però notando che una società che non si riproduce, che cazzo di società è, Lucia? Cioè, qual è il futuro di una popolazione che riduce in maniera drastica, non per malattie, riduce in maniera drastica la scelta di procreare? Allora bisogna avere dei figli? No, io ho avuto una figlia per sbaglio, quindi non è che sono uno che ha avuto 10 figli dietro, ma non mi sento più bravo di uno che non li ha avuti. Non è questo il punto, è una riflessione generale in cui ci siamo dentro tutti. Vogliamo affrontarlo questo problema oppure no? Perché sennò è la stessa cosa che dicevo prima, noi non vogliamo guardarci allo specchio, non ci va, perché il mondo è cattivo, il mondo è competitivo, tutto, io devo dotarmi degli strumenti necessari e indispensabili per vincere la gara della vita e quindi prendermela nel culo come tutti gli altri, scusami, cosa intendo dire, no? Ok, questo è il discorso. Risponde Lucia: sì, ma il crollo della natività non è necessariamente un male dovuto a priorità nuove, ok, ma anche ad altri fattori. Mi sembra una riduzione semplicistica. Poi tutti sti maschi che parlano di cosa le donne dovrebbero fare con i loro uteri, ma le scelte consapevoli di non avere figli possono avere mille motivazioni, non c'è un giusto o sbagliato nella riduzione demografica, come non c'è nulla di giusto
non c'è nulla di giusto nell'aumento, questo mio pensiero, ho tre figli comunque. Sì, Lucia, io non è... Allora, va bene, ok, nessun problema. Allora, Roberto, ben venga un'ecatombe, forse trovandosi definitivamente col culo per terra capirete. Scusa, Girotto, no? Non capisco perché, scusa Girotto, ti fai cucca da voi. Il problema base che noi, di cui noi non ci rendiamo conto è, nella nostra società, sono cambiate le visioni, giusto? Allora, è chiaro che nessuno ha in mente di riproporre un modello di famiglia del passato, perché non avrebbe, semplicemente non avrebbe senso. Domando solo, il vivere insieme, quindi la creazione di un rapporto sociale e di una società, implica necessariamente, se questa società vuole avere un futuro, la riproduzione. La riproduzione, avere dei figli, non averli e avere un crollo verticale della natalità in assenza di carestie apocalittiche o di condizioni economiche devastanti, parlo dell'Italia, è una situazione di chiara estremamente preoccupante. E la domanda è: come mai è avvenuto? Questo mi pongo io come domanda. Non ho la risposta, ovviamente, ovvero ho delle risposte, ma che non pretendo certo che siano le realtà, no? Ciao Paolo, ascoltando il tuo intervento sulla gentilezza, comprendo a quale livello elevatissimo mi innalzo. Ogni qualvolta mi impongo di invitarti tra la natura dei colli e attorniarti di gente che riesca a distrarti, Fabio. Fabio, ricordati che il tuo appellativo è Fabio il Mangiabrocche, devi tenerlo presente in maniera chiara. Allora, grazie. Fabio Della, ciao, mi sento ancora in colpa per aver trattato male dei miei compagni di classe, delle superiori, guarda te, e ho 47 anni. Tornare indietro per rimediare gli errori non si può, bisogna cercare solo di non cascarci ancora negli stessi errori. Esatto Fabri, esatto, esattamente quello. Sai di cazzate quante ne facciamo tutti continuamente. L'unico vantaggio sarebbe che riconoscere l'errore, ma riconoscere l'errore non è solo pentirsi di un'azione sbagliata, è capire perché l'abbiamo fatta, porca puttana, è lì il nucleo della questione. Perché io ho trattato male una persona, ho sbagliato, posso anche chiedergli scusi immediatamente, ma tanto la frittata è fatta comunque, perché la reazione che avrò provocato su di lui me la dovrò cucare dopo morto, e sentendo esattamente le reazioni precise che lui ha sentito quando io l'ho offeso o l'ho attaccato. Ma al di là di questo, la domanda vera è: ma perché l'ho avuta io quella reazione? Perché? Quali sono le motivazioni profonde che mi hanno mandato? E questo è, con questo, essere, dico una banalità, una frase che non c'è, però non vorrei che fosse fraintesa, ma essere psicologi di se stessi. Non c'è bisogno di andare dallo psicologo, porca puttana, avere il coraggio di guardarsi in faccia e di dirsi la verità. Non lo facciamo, non lo facciamo. Dice Martino, per venerdì 3 luglio la serata insieme a Silvia Cupano sulle costellazioni familiari che faremo, si bisogna prenotare? No, te vien, fine delle trasmissioni. Presidente, mi sono appena collegato. Certi italioti si fanno passare di tutto, dalla radio come sistema integrato nei dispositivi portatili alias smartphone, ma siamo veramente, cioè che te è da avere la connessione. Emanuele, a chi devi avere connessione, sito web o app? Sì, vabbè. Ho capito, vecchio. Va bene. Allora, dunque, ci siamo, sì. Comunque questo era il senso di quello che volevo dirvi, naturalmente, insomma, dopodiché. Ciao, condivido il pensiero di Fabio, sono fiero di sentirmi Magna Brocche. Oh, Stefano di Vicenza, perfetto. Mi trovo pienamente d'accordo con te, grazie Paolo. Roberto da Villorba. Il punto, ragazzi, è, adesso qui non è se state essere d'accordo o no, è semplicemente, vogliamo provare a ragionarci su questa roba qua oppure no? Perché altrimenti siamo, cioè, quello che volevo, tornavo a dire, Lucia ha tre figli, io sono contento per Lucia, ma mi ha stimolato semplicemente il crollo della natività. È un problema, ovviamente, non è necessariamente un male. Allora, io volevo solo dirti che noi abbiamo subito, da generazioni ormai, già la generazione di mio padre, di mia madre,

di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi

sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse.

hai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcere Ovidio. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me.

0: Eccoci qua amici, buona giornata a tutti, buona giornata da Paolo. Siamo un po' in ritardo, portate pazienza, ma sono in compagnia con Silvia. Ciao Silvia, come stai?
1: Ciao Paolo e ciao a tutti gli ascoltatori, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Bene. Silvia, mi fa piacere di riaverti qui perché le trasmissioni che abbiamo fatto hanno suscitato interesse e quindi siccome dovevamo trovarci non solo per approfondire la questione, sì, ma anche per decidere finalmente, mi ha mandato un messaggio proprio ieri un mio amico, e allora quando fate sta serata?
1: Sì.
0: Allora, possiamo annunciare ufficialmente?
1: Ufficiale, è ufficiale.
0: Che la serata sarà venerdì 3 luglio.
1: Venerdì,
0: giusto?
1: 3 luglio, qui nella sede di Radio Gamma 5, da dove vi parliamo.
0: Esattamente, 20:45 diciamo come, certo, inizio, ci scambieremo un po' di cose, poi naturalmente Silvia amministrerà tutto il gruppo, faremo una prova di costellazioni familiari,
1: sì,
0: giusto?
1: Esattamente, chi vorrà partecipare sarà il benvenuto, non c'è nulla di, come dire, di nessuna particolare dotazione di,
0: certo,
1: cui munirsi, meglio abiti comodi,
0: certo,
1: come vi pare, perché a volte può capitare di mettersi tipo anche seduti a terra o addirittura stesi,
0: mm-hmm,
1: per cui ci accerteremo di avere tutto per accogliervi al meglio, però insomma con abiti comodi è meglio, l'unica cosa, e mi piacerebbe anche aggiungere però l'unica cosa esteriore, interiormente predisporsi già da ora chi deciderà di partecipare con un animo che non vorrei dire la parola accoglie a prescindere, ma con un animo che è in grado di comprendere, di trasformare il proprio sentire in meglio, perché noi sappiamo bene, Paolo, che quando noi c'è una situazione di dolore o di un torto che viene subito, di qualsiasi cosa che in qualche modo ci crea un po' di subbuglio interiore o un fastidio o anche cose molto più pesanti da sopportare, quello che poi di fatto fa male agli esseri umani e quindi a tutti noi è quello di continuare a portare con noi questo evento sotto forma di non doveva essere così, non si è comportato male, oppure rancori o addirittura odio, così. E questo significa che praticamente abbiamo una situazione molto molto bella che possiamo creare con le costellazioni, e normalmente se ne era già parlato la volta scorsa, le nostre le nostre possibilità di stare bene, quindi intervenire su quello che adesso viene definita la psico-neuro-immuno-endocrinologia, quindi tutto il nostro sistema psico-neuro-endocrino-immunologico ci consente, è proprio uno scioglilingua, ci consente questo, praticamente il nostro sistema di l'ha dimostrato proprio la scienza medica, di guarire anche fisicamente, cioè nel momento in cui noi lasciamo andare pensieri, emozioni, sentimenti che in qualche modo affossano la nostra vita e ci fanno stare male, questo determina, fa sì che tutto il nostro sistema psichico, emotivo, corporeo, tutto di noi stia meglio. Ed è una cosa che è molto più semplice da fare quando in realtà possiamo vedere un po' meglio quello che c'è, perché giustamente alcune persone dicono va bene, ma mi permetto, Paolo, di andare un po' oltre, no, su questo argomento, ma tu pensa che nel momento in cui tu hai una situazione difficile, una situazione in cui praticamente le tue dinamiche interiori non sono proprio in equilibrio, e magari nemmeno lo sai, perché per te è normale che sia così, no? Senti un certo sentire, è come un pesce nell'acqua, non si accorge magari di essere nell'acqua finché non lo tiri fuori. Qui il paragone opposto, magari un pesce non si accorge di essere fuor d'acqua finché non ce lo metti dentro, nel senso finché non crei quelle condizioni di benessere che poi fanno sì che tutto sia diverso. Quindi, ricapitolando, cosa succede? Ci sono delle cose che grazie alle costellazioni possiamo finalmente vedere, e una volta viste ci aiutano a dire ah cacchio, però c'è questa cosa. Il solo fatto di osservarla, e le costellazioni hanno veramente un potere immenso nel rivelare ciò che c'è, il fatto di osservarla

0: padre tra persone appartenenti alla stessa famiglia, sia con i genitori, sia con no? E, sì. E magari se non altro la funzione di farsi riflettere su questo, perché magari no, non è detto che per forza quella sia l'unica causa o la causa, però è un elemento che non abbiamo magari considerato a sufficienza nella nostra vita, certo. Nella valutazione di noi stessi, e quindi il problema non è secondario, giusto?
1: Anzi, tra l'altro hai detto proprio le parole giuste, prendere chiara coscienza di ciò che c'è, perché noi magari abbiamo la coscienza, cioè abbiamo la consapevolezza che quello che ci è successo in qualche modo interferisce col nostro benessere, ma averne chiara coscienza significa proprio vederlo in maniera diversa da ulteriori punti di vista che le costellazioni hanno il potere di farci vedere, e qui sta, diciamo, il grosso potere. Ti dicevo la scorsa volta, no? Abbiamo citato quell'esempio di sono riuscita a rintracciare praticamente in mezza Europa 29 persone di una depressione gravissima, cioè è difficilissimo trovare persone con una depressione tale, una depressione così forte che non guarisce né con i farmaci né con nuovi trattamenti simili, elettroshock, passami il termine, quelli che comunque danno delle microscopiche scosse al cervello, però comunque tendono a scardinare un po' i processi neuronali in corso, quindi comunque tendono magari a creare benessere nei casi più gravi, ma gravi, e tutte con forte desiderio di morire, c'erano tutte persone veramente che non ne volevano più sapere della vita, perché la vita era diventata qualcosa di brutto. Queste persone sono state talmente bene dopo questa costellazione che è stata fatta con appunto 28 di loro, perché l'unico che non è guarito e che non ha fatto il percorso su cui non è stata efficace questa cosa è la persona che poi ha deciso di non partecipare. Le 28 caso. Persone che hanno partecipato invece a questo seminario.
0: Che funzione avevi lì?
1: Allora, no, io in questo è uno studio noto che conoscono chi poi studia le costellazioni, si legge poi tutti, è una cosa presente su PubMed e sulle riviste scientifiche. È uno studio fatto in ambito di clinica di ospedali universitari appunto ha dimostrato questa cosa. Tra l'altro io adesso sono in contatto con un ricercatore di cui non pronuncio il nome perché è un nome impronunciabile. Che lavora in Germania, gli devo chiedere come si pronuncia, e stiamo avviando adesso con altri diciamo persone che si occupano sia di psicologia che di costellazioni, stiamo avviando proprio un protocollo di ricerca per dimostrare, non ce ne fosse bisogno, ulteriormente la validità di questo metodo, perché nonostante, appunto, ti dicevo, ne ho addirittura parlato nella mia tesi di laurea di questo, cioè ne ho parlato veramente in contesti molto professionali, la stiamo proponendo nelle cliniche psichiatriche eccetera, ma è efficacissimo anche per la popolazione serena, normale, che sta bene, per stare ancora meglio, perché quello che un po' si sottovaluta, uno dice vabbè, ma io fondamentalmente sto bene, le costellazioni non mi interessano, le pratiche meditative ancora meno, eccetera eccetera, ma sono cose che perché non le abbiamo magari mai assaporate. Nel momento in cui uno percepisce quanta ulteriore gioia può arrivare alla sua vita, quanta ulteriore benessere può provare per il solo fatto di essere in vita, allora lì le cose cambiano. E quindi io qui interseco magari due discorsi dello studio, no? Anche della filosofia e dei metodi proprio interiori. Scusa, sto parlando veramente tanto in questi giorni, perché so. E quindi i metodi interiori che in qualche modo aiutano, no? a trasformare l'essere umano. Quindi a maggior ragione le persone che già stanno bene, che già non hanno difficoltà, a mio avviso dovrebbero partecipare, perché sono quelle che sono più vicine a uno stato di vita davvero gioioso, e c'è bisogno di avere in giro persone gioiose, soddisfatte, che hanno fatto pace un po' con tutti gli elementi della loro vita in questo periodo.
0: Cioè, mi ci manda un messaggio Luca, che è il mio stalker ormai, da dice: ciao Paolo e Silvia, se vengo il 3 luglio posso invitare nella costellazione Paolo a impersonare Napoleone, così sarebbe un'occasione per farcelo conoscere, o non funzionerebbe? Cioè, Luca, te sei un mangiabrocche, ricordo. Vabbè, ti aspetto il 3 comunque.
1: Ok, allora diciamo a Luca di venire il 3, esatto, che così esatto. vedremo
0: poi vediamo di fare la soluzione. Perché io mi vesto a Napoleone comunque. Ragazzi, cioè non è che
1: ha già la mano sul petto.
0: Esatto,
1: la mano.
0: Esatto. Allora, invece Paola ci vuol dire che affrontiamo anche questo aspetto, Silvia, perché mi dice: ma posso dire che nella mia esperienza di costellazione, con la media di 10 esperienze a giornata, non ho capito cosa vuol dire, vabbè, ho pagato 130 euro per portare la mia storia e 30 per assistere, senza un nulla di fatto nella mia vita. Possiamo dire che c'è un mercato un po'

0: furbetto su queste cose. Saluti Paola, dimmi tu.
1: Sì, allora, questo è un po' la ragione per cui ho deciso di come dire, mettere insieme le costellazioni strategico-relazionali, che sono il metodo che sto sviluppando con altri facilitatori, altre persone che si occupano di costellazioni, perché succede questo. Allora, è vero, la costellazione fa vedere quello che c'è, ed è vero che in condizioni diciamo naturali, già il fatto di vedere quello che c'è ti aiuta a togliere tutto. Ti faccio un esempio: il fatto di vedere che una persona ha fatto quello che ha fatto di male, di brutto, in realtà tu nelle stesse situazioni probabilmente avresti fatto di peggio, già quello ti aiuta a vederlo con altri occhi, cioè ti alleggerisce, diciamo. Poi c'è questa cosa per cui io alterno di solito martedì sì o martedì,
0: uno sì uno no.
1: Faccio questo tipo di lavoro con le persone, per cui alterniamo gruppi di costellazioni familiari con gruppi di approfondimento nel quale si usano gli strumenti del coaching, del counseling, del vari tipi di insomma pratiche che sostengono le persone nell'approfondire la cosa. Perché io ho visto tantissime volte, anche se tu vai per esempio dal migliore dei facilitatori, da quelli che vengono considerati in Europa, Bert Hellinger, adesso non è più con noi, c'erano persone che continuavano a recarsi lì perché di fatto mancava, diciamo, quel pezzettino che è quella spinta ulteriore proprio a mollarla la cosa, perché il fatto di vederla è una cosa. Poi, per varie ragioni, c'è anche una sorta di attaccamento alla sofferenza che abbiamo, che io ne so qualcosa perché sono rimasta agganciata alla sofferenza fino all'altro ieri praticamente. E quindi, per dire, non è una cosa, quello che io dico è perché in realtà ci sono passata molto approfonditamente, sono stata nella sofferenza pura direi fino ai 40 anni circa, adesso sono 60, ma dai 40 ai 60 è stato un grosso lavoro di togliermi dalla sofferenza, ma ti dirò di più, dai 20 ai 40 è stato fatto anche un altro grosso lavoro per cercare sempre di togliermi questa sofferenza. Direi che non so se posso raccontare cose di questo tipo se sconvolgono le persone, ma io a 7 anni a momenti morivo perché a un certo punto avevo deciso di non mangiare più, perché la mia famiglia stava affrontando delle sfide molto gravi, quindi c'era una sorta, era troppo, no? Quello che entrava a livello di sentimenti, e quindi io a 7 anni ho smesso di mangiare fino ai 10, sembrava morissi perché praticamente non mangiavo quasi nulla. Quindi non è che io non so cos'è la sofferenza, nel senso, perché a volte veramente la sofferenza ti trascina via, però è anche vero questo, che mentre ci siamo dentro ci sembra di non vedere, no? L'appiglio, la sponda, l'isola che possiamo raggiungere, no? Se siamo nella tempesta, nel mare aperto della sofferenza, poi magari ci basta che qualcuno ci faccia vedere che in realtà è una piscina, magari una piscina molto grande, ma che con una boli ti puoi appoggiare e puoi venirne fuori. E qui, Paolo, viene proprio il grosso della questione, perché noi possiamo attraverso la radio diffondere questo, nel senso, io so di molte persone che al momento sono nella stessa difficoltà in cui ero io, e ci sono state varie volte, io a un certo punto ho anche pensato, ero molto molto utile alla mia famiglia, perché in quel periodo c'era mio fratello, ha avuto un grave incidente d'auto, quindi era, diciamo, da sostenere, perché aveva bisogno anche di operazioni eccetera, mia sorellina non stava tanto bene per altre ragioni, mia mamma anche, insomma. Eravamo in una situazione veramente molto molto difficile, esatto. Quindi io non potevo permettermi di farmi fuori, perché se io mi fossi fatta fuori mancava un supporto grandissimo alla mia famiglia. Però io seriamente valutato ho detto, ma scusa, non ce la faccio più. Io a un certo punto non ce la facevo veramente, avevo tipo meno di 20 anni, certo. Non ce la facevo, cioè avevo fatto una fatica boia, avevo
0: preso di tutto su di te.
1: E sentivo proprio di non avere risorse, di non avere appigli, e poi in quei contesti lì ci sono appigli dappertutto, non li vedevo, oltretutto, perché succede anche questo.
0: Sì, soprattutto se non hai la maturità sufficiente.
1: Sì, perché poi era tutta una serie di giochi di specchi, per cui in realtà addirittura interpretavo male, no, le cose, insomma un disastro. Quando in realtà io proprio a un certo punto ho detto, vabbè, ma allora faccio in modo di fare un'assicurazione sulla vita, così quando sono assicurata sulla vita, se anche fatalità mi succede un incidente o qualcosa, la mia famiglia è protetta, quindi nessuno ha bisogno di me. Quindi, giusto per raccontarti la sofferenza estrema di quegli anni.
0: A cui eri arrivata.
1: A cui è che era però durata
0: la
1: tempo.
0: La cosa che Paola voleva dire era, sì, al di là del tuo indiscutibile esperienza personale di buona fede che hai, lei dice, ma c'è il fatto che se io partecipo a queste cose mi viene fatta richiesta continuamente di soldi e
1: non raggiungo.
0: Non ho raggiunto. Tu, rispetto a questo, cosa puoi dire?
1: Esatto, questo? Che c'è a volte bisogno di fare quel piccolo passo in più. Mm. Adesso, per dirti, ti ho raccontato questa esperienza personale, perché quando è successo così, sono andata a parlare con la persona che faceva le assicurazioni sulla vita, e io guadagnavo troppo poco, perché molti di miei lavori erano come cameriera, come cose, erano molto informali, non venivano neanche registrati. Certo. Quindi, cosa succedeva? A quel punto lì mi avrebbero dato pochissimi soldi, mm-hmm, se io fossi
0: morta.
1: Cosa ho fatto? Ho deciso, ho detto va bene, allora divento ricca. Così, quando mi posso. Poi a un certo punto sono diventata ricca davvero, perché mi sono sforzata. Sai, quando decidi qualcosa lo ottieni. Ho lavorato ancora di più, proprio ho rinunciato a qualsiasi cosa, ma ho detto io qui devo diventare super benestante. Mm. Quando ho realizzato quell'obiettivo lì, a un certo punto, guardandomi indietro, ho detto vabbè, ma non ho mai più fatto l'assicurazione sulla vita, esatto, da quella volta, per dire.
0: Questo per dire. Dalla buca.
1: Esatto. A volte, però, questo per raccontare che la sofferenza può essere abbastanza grande da impedirci di vedere
0: una soluzione
1: e anche di accogliere la soluzione per com'è. Per quello, secondo me, va fatto anche questo lavoro al quale spesso intervengono anche medici, psichiatri, psicoterapeuti, per le persone magari un po' più in difficoltà, oppure ci sono meno risorse per le persone,
0: certo,
1: insomma, che hanno difficoltà
0: naturali.
1: Certo, quello che
0: io volevo dirti, approfittando del messaggio di Paola, intanto che la serata del 3 noi non la facciamo a pagamento, ma la facciamo daranno un'offerta a chi
1: gratuita
0: vuole, per la radio, e qui non più di 400 euro a testa, per carità. Però voglio dire, e lo facciamo per, come contributo, no?
1: Sì.
0: Ecco, dopodiché si vede, intanto uno fa l'esperienza, vede cosa sente, parla con te, eccetera. Sulla base poi di questo si può fare ovviamente ulteriori passi e appuntamenti, si deciderà. Allora si parlerà poi anche di un'eventuale spesa e compagnia bella, però quello del 3 che noi vogliamo fare è consentire a tutti coloro che lavoreranno di avere questa esperienza, questo è il senso, no?
1: Certo. E chiunque vorrà partecipare potrà farlo chiaramente gratuitamente. Qui alla radio sono tutti molto gentili, molto accoglienti. C'è una cassettina dove possiamo sostenere la radio, cosa che chiaramente si dice a tutti, quello che potete,
0: sì, certo,
1: quello che riuscite, ben certo, volentieri,
0: ovviamente,
1: ben venga, per sostenere le spese della radio.
0: Ovviamente.
1: Ma per il resto non c'è un obbligo, ecco, di una quota. Quindi anche questa Paola che vorrebbe, che dice,
0: può venire tranquillamente, così si confronta anche con te, tra l'altro,
1: certo,
0: e capisce, perché poi dipende anche con chi hai avuto a che fare. Poi certamente in ogni ambito, in ogni settore, Paola, ci sono i paraculi, come dappertutto, come nel mio settore, come nel mio lavoro, come sempre c'è un modo onesto e corretto e sincero di andare incontro agli altri, e c'è un modo che prima di tutto guarda la moneta e vede come può sfruttarti. Questo è chiaro in qualunque settore, per cui io non andrei a dire allora le costellazioni familiari, siccome io ho avuto questa esperienza, non servono a nulla. Io ti inviterei, siccome conosco Silvia Lupano, certo, da un po', e posso dirti che io proverei l'esperienza, insomma, sentire te, conoscerti,
1: esatto,
0: e vedere, poi si vedrà, ragazzi, ognuno è libero di fare quello che vuole, naturalmente.
1: Esatto. E anche a Paola suggerirei di fare questo, perché anche la preparazione è importante, nel senso, nel momento in cui la persona viene qui, se riesce a venire preparandosi ad accogliere nel suo cuore anche cose che lei magari non sono ancora state manifestate in costellazione, non le ha ancora potute osservare, ma se lei si predispone in uno stato di amorevolezza per sé e per gli altri, che è quello che poi salva la vita, perché io qui vorrei che fosse chiaro, quello che ha salvato la vita a me non è che io sono diventata ricca, quello che ha salvato la vita a me è che nel diventare ricca ho conosciuto delle persone strepitose che mi hanno sostenuta, che sono state vicino a me e che quindi mi hanno dimostrato un livello di amorevolezza talmente alto da io ho questa sensazione, è l'amore che guarisce, lo dicono anche molti psicoterapeuti,
0: è una certezza e questo è
1: da qualsiasi cosa.
0: Io lo dico dal punto di vista antroposofico, ovviamente, che cerco di far capire da tanti anni ai nostri ascoltatori. Questo è un messaggio che uno si renda conto o no, non ha importanza, è un messaggio cristiano che non ha niente a che fare con la Chiesa, perché no, subito appena dice cristiano, no, comincia, ma è parte da lì. parte da lì. C'è stato il Buddha prima che ha preparato l'umanità con la compassione, e senza la compassione non si poteva essere l'atto d'amore, giusto? Perché esatto. Se a me di te non me ne frega un cazzo e non neanche compassione di te, come faccio verso di te avere un atto d'amore?
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Esatto.
0: Allora, Buddha è servito a questo, sì. E successivamente, guarda caso, 5 secoli dopo circa, è arrivato il Cristo che ha dato il messaggio, che è rimasto immutato.
1: È uguale, uguale.
0: È uguale. E
1: dal mio punto di vista
0: è
1: uguale.
0: Ancora stato realizzato, e cominciamo dopo 2000 anni, posso dirlo, sì, con una libertà che non c'era prima, ad applicarlo liberamente dentro noi stessi, senza più la guida autoritaria dei preti, no? Incominciamo liberamente ad applicarlo, sì, o meno. Poi sì, possiamo vivere nell'odio, nella vendetta, nella rabbia, nel rancore,
1: certo,
0: oppure nella volontà di perdono,
1: sì,
0: che vuol dire dimenticare il torto subito, altruismo,
1: lasciare andare, sì, lasciare
0: fraternità,
1: andare tutto,
0: solidarietà, sì, e quindi poi amorevolezza, gentilezza, quello che dicevi tu,
1: sì,
0: se no ragazzi,
1: gioia che emerge
0: alla fine di un'esistenza, cosa ci resterà in mano?
1: Bravo.
0: I milioni di euro che abbiamo messi via, quello, bravo, che diceva Franco Carraro da 40 anni da questa radio, lo diceva continuamente,
1: sì.
0: Quindi forse fare il passo che tu dici, la chiave della costruzione familiare, io non la conosco, se non ho partecipato indirettamente non conosco, ma mettersi il naso intanto e vedere, ci può aiutare sta roba? Perfetto, c'è Silvia che ha un'esperienza, lo fa sicuramente, sì, in buona fede, nel senso sì, giusto della parola, non c'è un secondo fine,
1: sì,
0: per cui che cavolo, sì sì, lo facciamo e basta. 3 luglio ci vediamo in sede radio,
1: sì.
0: Vai.
1: Quindi sia per Paola che poi le persone che magari hanno dei dubbi sul partecipare, quello che io dico sempre alle persone che poi in qualche modo decidono, no, di approcciarsi a questo metodo terapeutico, che non si può negare che sia un metodo terapeutico, grazie appunto a tutti questi ospedali e cose che lo fanno anche a livelli clinici o anche a livello appunto normale, di semplicemente migliorare la serenità, migliorare le relazioni di vita, eccetera. Quindi quello che in realtà volevo dire a Paola è che l'approccio con cui lei deve venire qui è di sentirsi totalmente a suo agio e rispettata, nel senso, io ho avuto a che fare per esempio con un gruppo di persone tranquillissime, venivano addirittura per cose aziendali, no? Perché spesso vengono imprenditori, perché io sono, sì, abbastanza specializzata anche in quelle aziendali,
0: sì, l'avevi detto,
1: per la mia professione precedente, sì, quindi diciamo che riesco a coinvolgere più di altri, ma solo per quello alla fine mi sono, anche perché le costellazioni aziendali non è che cambia diciamo tanto rispetto a quelle tradizionali, cambia diciamo qualche piccola cosa, ma fondamentalmente se uno ha già frequentato le aziende, se uno sa più o meno quali sono le problematiche, gira quelle sono, cioè un normale, certo, coach aziendale le conosce allo stesso modo. Quello che però fa la differenza, e la grossissima differenza per Paola, è la sensazione proprio di sentirsi autorizzata e libera proprio a fare qualsiasi cosa le torni, nel senso, se anche durante una costellazione a lei emerge una sensazione, ma io qui sto male, cioè quello che c'è in quel contesto è quello che fa bene a tutti, magari nei limiti del, ecco, l'unica cosa che io chiedo a tutti di stare attenti è di non manifestare corporealmente le cose, perché dici a me piacerebbe strattonarti, no, quello magari trattieniti, perché ognuno di noi c'ha la parte, certo, in grado di autocontrollarsi, ma tutto il resto, lasciarlo un po' emergere, fa sì che aiuta anche il gruppo, e quindi probabilmente anche forse mi viene da dire, Paola potrebbe non essere stata vista bene ancora in questi contesti, mm-hmm, però probabilmente anche in questo suo non essere vista c'è un significato, no? Mm-hmm. C'è un significato profondo,
0: certo,
1: ma di venire proprio sentendosi a proprio agio, se le, yeah, va di arrivare fin qui, che quello che emerge ci fa bene, e quello che emerge in realtà fa bene a lei e fa bene agli altri, quindi di sentirsi,
0: Silvia,
1: protetta.
0: Qui hai una caterva di libri che hai portato,
1: sì,
0: oggi. Puoi dirci di cosa, ovviamente non facendoci il riassunto dei libri, ma cosa trattano? Cosa...
1: Sì. Queste sono le cose di cui appunto mi piacerebbe parlare e diffondere il più possibile.
0: La nuova rivoluzione umana. Grazie.
1: Esatto.
0: Di chi è?
1: Allora, questo è un libro, in realtà è uno dei 30 della nuova rivoluzione umana, E dopodiché c'è anche la Rivoluzione Umana, che è la serie precedente, quindi sono un bel po' di volumi che io fondamentalmente non ho ancora finito di leggere, perché è un po' più che altro
0: spesso, a 300 pagine
1: sì,
0: almeno.
1: E sono 30 volumi, quindi 30 libri.
0: Sempre con lo stesso, cioè
1: sempre,
0: la stessa,
1: esatto.
0: È una enciclopedia più che
1: c'è
0: altro.
1: C'è la Nuova Rivoluzione Umana numero 1, 2, 3, e ognuno 30. È più o meno di queste, circa, alcuni più sottili, alcuni più
0: e
1: grossi.
0: E di cosa parla?
1: Questo è un testo che io consiglio, in realtà, di non partire da questo, però quello che effettivamente fa un po' da guida, è un testo di un filosofo, pensatore, scrittore, guida, maestro di pensiero, che è questo Daisaku Ikeda, che era un semplicissimo maestro delle elementari, cioè lui in realtà non so nemmeno se fosse maestro elementare, o comunque lui lavorava con una Makiguchi e Toda, che erano due, diciamo, lavoravano alle scuole elementari, e si sono fatti schiaffare in carcere i suoi, diciamo, predecessori, e uno c'è morto in carcere perché semplicemente volevano che i bambini fossero felici, i bambini giapponesi, si rifiutavano di subire imposizioni che non stavano né in cielo né in terra, hanno detto no, io faccio, se tu mi dici, non so, imporre un simbolo shantoista su questa cosa, io non te lo impongo perché è a casa mia, faccio come mi pare, no? E quindi fondamentalmente c'era un governo militarista molto oppressivo che voleva entrare in guerra. Si sono opposti con tutte le loro forze sia Makiguchi che Toda. Makiguchi l'hanno fatto schiantare in carcere. Toda, per quanto dovesse spaccare il ghiaccio nella cella per potersi lavare il viso, sai che sull'acqua, la bacinella d'acqua, si formava il ghiaccio in inverno, tanto era freddo lì dentro. È uscito malandatissimo, con la sua salute fortemente compromessa, tant'è che è morto giovanissimo. Però è riuscito poi a trasmettere i suoi, diciamo, quello che aveva preso un po' con i suoi studi, con le sue diciamo riscoperte di questa umanità profonda che stava in lui stesso e che Makiguchi l'aveva aiutato a riscoprire, e ad affidare il tutto a Ikeda, che diciamo ciascuno ha 20 anni di differenza uno dall'altro, quindi prima è arrivato Makiguchi, poi Toda, poi Ikeda. E questi sono pensatori, scrittori che in realtà di fatto hanno come unico obiettivo di vita, hanno avuto quello di diffondere diciamo i principi filosofici che fanno sì che le persone poi vivano in pace e ci sia prosperità, gioia, che le persone possano vivere veramente felici e a proprio agio. Così. La cosa che mi viene sempre da dire è che se una persona è anche molto molto cattolica, non c'è nulla che vieta di approfondire e studiare questi principi.
0: Anche perché sono qualità umane che vanno perfettamente in sintonia con la visione cristiana, cioè voglio dire,
1: altro
0: di cattoliche.
1: Altro che, io penso che se Gesù tornasse e vedesse queste cose direbbe ma meglio, ma volentieri mi date una mano con questi, con la diffusione di queste cose. Ed è sono appunto dei testi molto molto complessi. In realtà c'è un testo molto da cui io consiglierei di partire, che si intitola Cos'è la Rivoluzione Umana, sempre di Daisaku Ikeda, che diciamo introduce con dei semplici passaggi, che semplici non sono, perché anche lì io mi sono dovuta fermare più e più volte a riflettere su quello che veniva detto, e aiuta un po'. E la cosa particolare qui, che bisogna sempre dire non guardare me, perché io sono pratico questa cosa, ma non è che mi sento in grado di insegnarla, ma è anche una pratica, cioè per chi volesse può partecipare, ci sono degli incontri completamente gratuiti che vengono fatti di solito il giovedì sera, il secondo giovedì del mese, e c'è un sito che è SGI Savona Genova Imola -Italia.org, dove puoi chiedere qual è il gruppo più vicino a casa tua. Praticamente in questo contesto cosa si fa? Si dialoga su questi principi filosofici che sono veramente fondanti per una vita pacifica tra le persone, con se stessi, con gli altri, quindi con tutti, e sono fortemente orientati verso una vita di valore, una vita bella, una vita in cui veramente sprizza gioia.
0: Ascoltami Silvia, Luca chiede ancora, che secondo me è giusto, perché lo stalker, perché giustamente prepariamo per venerdì 3 la serata, dice: nel peggiore caso possibile cosa potrebbe succedere a uno che fa la costellazione? Dopo la costellazione si deve essere seguiti per il dopo o per eventuali problemi che emergono, o si lascia il soggetto autonomo a gestirsi?
1: Allora,
0: mi pare interessante come questione.
1: La mia visione è questa: la stragrande maggioranza delle persone che fa questo tipo di lavoro dice lascia stati col tuo, con quello che è emerso, statene, no, addirittura non parlarne con nessuno per 21 giorni. Allora, io non ho nulla da eccepire rispetto a questo, nel senso non è che penso sia sbagliato, però penso anche a me è capitata una storia che adesso non racconto perché talmente è da... questa ragazza ha subito delle cose veramente pesante, di una gravità inimmaginabile, secondo me nemmeno Dario Argento riusciva a inventarsi una roba così brutta. E mi sono accorta durante questa costellazione, però io lì ero ancora un po' nuova, nel senso non ero ancora così tanto, non ho acquisito tutta questa esperienza che magari mi sembra di aver acquisito ora, ma magari tra 10 anni dirò che sono inesperta adesso, ma sì, mi sembrava di, cioè nel senso mi sembra adesso di capirne parecchio di più. È un argomento complessissimo, però quello che adesso, e non so se tra 10 giorni la penserò uguale, però adesso io mi sento di dire: se la costellazione ti fa emergere dei vissuti particolari, tu vedi che dopo un giorno, dopo 2 giorni la cosa ti rimane addosso, senti che c'è un disagio, sentici qualcosa che non va, attiviamo tutte le risorse che ci sono, che abbiamo a disposizione, dalla più semplice alla più articolata, tutti sono invitati al martedì, quando facciamo il sabato, poi magari li invitiamo a uno dei martedì successivi, e sono pregati di acchiappare il telefono e chiamarmi in qualsiasi cosa, così a seconda di quello che è emerso poi attiviamo la soluzione più indicata. Questo perché è vero che normalmente nel 99,9% delle volte basta e avanza una semplice restare con sé e lasciare senza pensarci troppo, perché la nostra mente razionale va via, stare con quello che c'è, e agisce davvero nel nostro inconscio e ci fa riequilibrare, no, la
0: infatti,
1: costellazione.
0: Scusami, l'altro messaggio che è in sintonia con te è di Beppi, che dice: sì, cerca di capirmi, potrebbe essere pericoloso?
1: Ecco, dal mio punto di vista assolutamente no, nel senso, okay, non solo non è pericoloso, ma io l'ho fatto, mi sono formata in 4 corsi diversi di costellazioni, di cui uno follonica, uno tra Follonica e Bergamo, un altro fatto seguendo degli insegnamenti che erano parzialmente online e parzialmente in presenza in mezzo Italia, e un altro ancora ultimo che sto completando ora. In realtà di fatto avrò a dicembre una sessione che io voglio ripetere, che ho già fatto 2 volte, lo farò una terza volta perché è sul sintomo, e quindi vorrò poi osservare ancora meglio come un collega fa questo tipo di lavoro, sì, che sarà qui a Padova. Quindi quello che per me è fondamentale ora è dire questo: dal mio punto di vista non c'è niente di più pericoloso di restare a cuocere nel proprio brodo, nel senso ogni giornata passata in una sensazione non così perfetta è una giornata buttata via. E quindi questo è, secondo me, il pericolo. Aver paura delle costellazioni, secondo me, non ha tanto senso. Chiaro, allora, se una persona in quel momento è in terapia con un medico, psichiatra, psicoterapeuta, ha un problema, diciamo, di ordine più consistente, è bene che in quel caso lì ma penso che nessuno è così sciocco da non saperlo, nel senso è chiaro che se hai una situazione molto difficile, che già è provante, già sei con qualcuno che ti aiuta, magari parlarne con il proprio terapeuta o tener pronto in caso qualcuno, che in questo caso facciamo casomai, segnaliamo noi delle persone di valore, che possa casomai accogliere ciò che è emerso. Perché guarda, mi sto accorgendo di una cosa, Paolo: noi parliamo alle persone e c'è tutta questa anche come ci siamo salutati noi, no, all'inizio, fa: come stai? Sì, va bene, a posto. Io non ti ho nemmeno chiesto come stai, no, per dire. E questo dire bene, di fatto noi come esseri umani non siamo tanto abituati a stare bene, perché come stai? Ok, sto in questo modo.
0: Adesso non devi neanche più chiederlo, perché è un periodo talmente tragico che se tu chiedi a uno come stai, questo potrebbe aprirti in una voragine di cui non esci più.
1: Mi
0: cazzo,
1: tocca,
0: cioè,
1: mi
0: io
1: tocca
0: sono attento adesso a chiederla, capito? Cioè, sei già, sì, perché siamo già al limite della nostra sopportazione, no? E dici: beh, cazzo, no, mi è successo, è morto, ma no, cioè, capito?
1: Sì.
0: Siamo in una situazione veramente pesantissima. Da questo punto di vista, qua mi fa venire in mente come la nostra società, che è quella che dal punto di vista materiale è la più fortunata, tra virgolette, nel senso che il mondo occidentale, cazzo, viviamo come dei nababbi confronto a tutte le altre popolazioni del mondo, ok?
1: Sì.
0: Bene, questo dal punto di vista karmico non è casuale,
1: sì,
0: perché oggi noi abbiamo un altro compito, che è quello di lavorare sulla nostra interiorità. Cioè, esatto. il nostro problema esteriore, salvo ovviamente, per carità, non sto dicendo che tutti stiamo bene, siamo miliardari, sto dicendo che il problema della fame, della malattia grave, noi questa l'abbiamo abbastanza sostanzialmente superato.
1: Sì.
0: Quindi abbiamo l'obbligo in questa incarnazione, in questa prova, di migliorarci interiormente, perché abbiamo le condizioni materiali ideali per poterlo fare.
1: Sì.
0: Se non lo facciamo sono cazzi nostri, naturalmente. Sì. E quindi questo è un metodo.
1: E qui mi vengono in mente due cose da dirti. È il periodo in cui davvero bisogna cominciare a renderci conto che quello che ci accade in qualche modo è proprio frutto di chi siamo noi, ed è una cosa difficilissima da accettare, perché dice: ma come, ma mi succede questo? In qualche modo la tua vita, se tu ti guardi indietro, quando cominci a vedere le cose con altri occhi, ti accorgi che tutte le sfide che hai affrontato in qualche modo erano proprio propedeutiche a trasformare quel lato del tuo carattere che altrimenti non avresti mai trasformato. E qui potrei farti mille esempi, però magari eventualmente ci torniamo dopo. Altra cosa, per tornare anche all'elemento sono pericolose, mi fanno male, eccetera, noi cosa attiviamo ciclicamente ogni a distanza di massimo 7 giorni dalla costellazione? Attiviamo delle attività di gruppo che hanno un potere strepitoso, perché il gruppo in sé è terapeutico. Tu consideri, adesso ti cito solo uno studio per farti un esempio, perché altrimenti non si capisce. Quando noi ci troviamo in gruppo si attiva quello stesso meccanismo che si è attivato, erano donne, adesso perdonatemi, parlo sempre di cose tristi, ma porca miseria, è perché in realtà qui parliamo di guarigione, di benessere, di stare bene anche per chi sta male. Erano una serie di donne che non riuscivano a venire fuori dallo stare male, continuavano a essere in lutto, non era depressione, era proprio lutto, tristezza profonda, perché avevano perso un bambino, quindi o perché era in pancia o perché addirittura già nati, e quindi donne tristissime, che è un lutto che non riusciva a passare nel tempo. Hanno fatto 3 gruppi, donne lasciate a se stesse, tranquille, a vedere quanto tempo sarebbe passato dalla data dell'evento, donne che venivano seguite settimanalmente da uno psicoterapeuta esperto e bravo, e un terzo gruppo donne che senza lo psicoterapeuta o al limite con una persona, diciamo, che in qualche modo coordinava il gruppo, si trovavano tra loro. Il risultato ha sconvolto tutti, perché tutti pensavano che le donne che sarebbero guarite di più, meglio, guarite insomma, che avrebbero ricominciato a stare bene, sarebbero state quelle seguite dal terapeuta specificatamente, concretamente. Invece il gruppo, perché il solo fatto di vedere che un'altra donna stava attraversando la stessa cosa, che in realtà non eri solo tu, che anche lei stava lottando per il benessere, che anche lei stava cercando di tirarsene fuori, il solo fatto di confrontarsi faceva sì che queste donne stessero meglio, molto più velocemente, molto prima. Per quello io ci tengo tanto a fare questi gruppi a seguito delle costellazioni, dove si può parlare, si può stare sulla dinamica.
0: Infatti Dario cosa ci dice adesso? Sì. Mi piacerebbe provare queste costellazioni, ma per certi miei problemi, ma per il fatto di fare queste cose con molte altre persone mi blocco un po'. Questo è un dei nuclei della questione.
1: E qui chi si vergogna di portare la propria ipotesi, qui si va un po' nel metafisico, però bisogna prendermi sulla fiducia, poi quando uno partecipa si rende conto, può tranquillamente dire: io non dico se è per me, se è per un mio amico, se è per la zia, se è per il nipote, non dico. Potrebbe essere che non ne voglio parlare perché voglio in realtà portare una situazione della quale per qualsiasi ragione X non bisogna parlare. La persona solo sa di cosa parliamo. Eventualmente io dovrei fargli giusto, casomai può capitare durante la costellazione, a volte arrivano delle intuizioni che magari chiedo la conferma alla persona, ma posso parlarne solo io con la persona in questione. E la costellazione funziona allo stesso identico modo, perché quando la persona porta il problema, dire: il problema è questo, ma non diciamo di chi è, chi sono, cioè la persona è così e i genitori sono così. Noi possiamo dare un nome astratto alle cose e davvero non si capisce, perché io per esempio vorrei poter portare in, che ne so, mio cugino ha un problema e voglio, però non voglio, lui è molto timido e non vuole nemmeno partecipare, lo porto io al suo posto. Unica accortezza: se venite a portare la costellazione di qualcun altro, è etico, responsabile, è bello chiedere il permesso, cioè dire alla persona: senti, c'è questa persona che in realtà ha trovato la possibilità di farmi sperimentare gratuitamente alla Radio Gamma 5 questa cosa, che ne pensi di se io le propongo il tuo caso senza dire che sei tu, eccetera, eccetera, ti farebbe piacere? Sì, no. Se la persona dice di no, rispettare, perché è un desiderio sacro. Se dice di sì, si può anche, quindi potete anche portare qualcosa che in realtà non vi riguarda personalmente, che è quello che Ellinger ha fatto, faceva sempre le sue supervisioni per i terapeuti. Funziona molto bene.
0: Mi dice un'altra persona, si può fare una costellazione solo a due con una sola persona, che in persona è soggetto una alla volta?
1: Altro che, noi adesso abbiamo esperienza, io sto approfondendo ora, perché non è tanto che ho scoperto questa cosa delle costellazioni, per esempio con l'acqua, che quando si è in due soltanto sono molto, molto belle, perché si mettono dei rappresentanti in acqua, una semplice bacinella d'acqua, e si affida ai movimenti dell'acqua quello che succede, ed è molto, molto bello. E è incredibile questa cosa, perché siamo veramente in un mondo magico di cui non sempre ci accorgiamo. È proprio magia pura la nostra vita. Un piccolissimo cambiamento interiore può veramente cambiare tutto, non solo nella nostra vita, ma nella vita di una marea di altre persone, no? E quindi si può tranquillamente. Allora, adesso io intervisterò Silvia Camin, che è una delle docenti che ho avuto nel mio percorso di costellazione. Lei è una persona che intervisteremo, che anzi saluto. Lei è una carissima ragazza, una carissima persona.
0: Mancano 2 minuti.
1: Lei praticamente che ha fatto? Durante il Covid mi ha chiamato e fa: Silvia, visto che c'è il Covid, che è una situazione un po' particolare, ti va, facciamo una costellazione, te la faccio io a te. Quindi diciamo, io ero la cliente, lei era la facilitatrice, la costellatrice. Su Zoom io non avevo altre telecamere, lei poteva vedere solo un po' me e un po' gli oggetti che avevo disposto sul tavolo. Non avevo niente, abbiamo dovuto usare le mollette da bucato, perché in quella condizione non avevo oggetti, non avevo cose, perché si possono usare gli oggetti come rappresentanti. È stata una delle costellazioni che a me è servita di più in quel periodo, che io ero, diciamo, ancora stavo sperimentando bene queste cose come cliente. Quindi Zoom, se io e lei da sole, e tra l'altro a distanza di 500 km una dall'altra, per cui nessun problema se anche uno volesse da solo.
0: Bene, allora intanto noi ringraziamo Silvia Lupano, che è stata con noi oggi. Silvia Lupano, lo ripeto per Andrea Sceriffo, che mi chiede come ti chiami.
1: Sì.
0: E ricordo a tutti che con Silvia Lupano facciamo venerdì 3 luglio, sì, alla sera 20:45, ci troviamo qui in sede radio,
1: sì,
0: per fare un'esperienza gratuita, naturalmente, nel senso che Silvia si metterà con coloro che arriveranno, farà sperimentare loro la costellazione familiare,
1: certo,
0: no? E in modo che la gente abbia una chiarezza o un'idea su come muoversi.
1: Sì.
0: Io conosco Silvia da un po' di tempo e quindi vi posso assicurare che è una bellissima occasione. Poi da qui innescare ulteriori meccanismi di approfondimento,
1: sì,
0: sarà una cosa che uno sceglierà.
1: Certo. Allora darei solo il recapito.
0: Vai.
1: Se volete scrivere, veloce, o trovate tutti i recapiti su silvialupano.it, e da lì contattatemi se avete bisogno di ulteriori informazioni. Molto, molto volentieri.
0: Silvialupano.it. Silvialupano.it. Ciao a tutti.
1: Ciao, grazie.

E questi erano i Genesis nell'album Wind and Wuthering, Vento e Tempesta, Your Own Special Way, il tuo modo speciale e personale di presentarti al mondo. Già. Allora, amici, volevo continuare un po' l'argomento che a me interessa in questo momento. Non volevo parlarvi della solita situazione geopolitica, che è comunque preoccupante, ma che verso la quale spesso è fonte di preoccupazioni senza che possiamo realmente incidere minimamente. Ci sarebbero molte cose da dire e magari riprenderemo in futuro. Nel frattempo, facendo un po' di pulizia all'interno delle mie mail, ne ricevo parecchie, ovviamente di vario tipo e compagnia bella. Il 6 maggio, e cioè vuol dire meno di un mese prima della sua morte, che è avvenuta il 2 giugno, ho scoperto una mail che in realtà non avevo aperto, ma non avevo letto. Avevo solo detto va bene, la leggerò, poi ovviamente con le 3000 svagonate di roba che arrivano me ne sono scordato, e riguardando adesso ho detto ma cavoli, è una mail di Rita Benini, la moglie di Lino, questa cara carissima amica che ho avuto l'incombenza, ma anche la gioia di poter essere a suo fianco quando ha esalato l'ultimo respiro. Gioia nel senso di essere presente, di essere presente insieme a Carlotta, insieme a suo marito ovviamente. E Rita, che era una persona di una squisita bontà, tenerezza, sopportazione, pazienza, tolleranza. Si dicono sempre queste cose dopo che uno è morto, no? Perché magari ci si rende conto meglio, per il vuoto che lascia, di cosa realmente ha lasciato. E mi aveva mandato una mail che era poi tratta da un approfondimento fatto dal sito di Maurizio Blondet, il quale diceva come le buone azioni cambiano il nostro corpo dall'interno. E tenuto conto che lei il 6 maggio era nettamente ammalata, ma sapeva che forse aveva già capito che difficilmente avrebbe potuto superare quel brutto male, mandate in quel momento come le azioni buone cambiano il nostro corpo dall'interno, mi ha emozionato molto. E allora vi voglio leggere questa. Il titolo era Cordialità che dura, la gentilezza cambia le vostre vite e i vostri geni, dal DNA all'anima, lo straordinario potere della gentilezza. Mi ero ripromesso, l'ho letto io ovviamente, scusate. L'ho letto io e naturalmente ho tutto il piacere di poterlo far leggere anche a voi, far sentire anche a voi. In un mondo spesso caratterizzato da fretta e superficialità, un singolo incontro può cambiare una vita per sempre. È stato il caso dello scrittore americano Kent Narburn, la cui decisione di lavorare come tassista nel 1989 lo ha portato non solo a percorrere le strade notturne, ma anche nelle profondità delle storie umane. E dice questo Narburn, che faceva il tassista nell'89 a New York: quando ho accettato il lavoro non avrei mai immaginato che sarebbe stato anche una forma di consulenza. Durante il turno di notte il mio taxi diventava una confessionale itinerante, ha detto Narburn, ora autore pluripremiato, nel suo commovente racconto The Cab Ride I'll Never Forget. Ho incontrato persone le cui vite mi hanno toccato profondamente, arricchito, fatto ridere e piangere, ma nessun incontro mi ha segnato quanto quello con una donna che ho accompagnato in macchina in una calda notte di agosto. Quando Narburn arrivò all'indirizzo specificato, all'inizio non entrò nessuno.
Mi sono chiesto, dovrei bussare alla porta o aspettare? Molti automobilisti probabilmente si sarebbero spostati, ha raccontato. Decisi di aprire la porta. Una donna, presumibilmente ottantenne, aprì la portiera. Gli chiese di portare la sua valigia in macchina. Certo, rispose Nerborn. E durante la conversazione spiegò, vado in un hospice, una RSA per capirsi, insomma. Il mio medico mi ha detto che è il momento giusto. Salì sul taxi, si sedette sul sedile posteriore e chiese, possiamo attraversare la città? Sarà l'ultima volta che la vedo. Voglio visitare i luoghi che sono stati importanti nella mia vita. Così Nerborn guidò il taxi fino a una sala da ballo dove lei e suo marito si erano conosciuti, alle case poi dove aveva vissuto e a un hotel dove un tempo aveva lavorato come ascensorista. Guidarono per la città tutta la notte, finché la donna finalmente disse «Sono stanca, andiamo subito all'ospizio». Una volta lì chiese «Quanto ti devo?» e Nerbon rispose «Non mi devi niente». Quando lei insistette dicendo che doveva guadagnarsi da vivere, lui rispose «Ci sono altri passeggeri, non preoccuparti». L'aiutò con i bagagli e il personale dell'ospizio. La stava già aspettando con una sedia a rotelle. Prima di andarsene abbracciò Nerbon e disse «Grazie mille per aver fatto questo per me». E lui disse «È stato uno di quei momenti che ti fanno riflettere. Forse era proprio quello il mio scopo in quel momento, aiutare quella donna». A quanto pare la gentilezza non porta benefici solo a chi la riceve. Prove scientifiche dimostrano che gli atti altruistici arricchiscono anche chi li dona emotivamente, fisicamente e persino a livello cellulare, fino addirittura ai cambiamenti del nostro sistema immunitario. Allora, la gentilezza è, vi leggo, questo era un racconto, prosegue, dice, il potere della gentilezza, un bisogno umano fondamentale con un impatto profondo. E dice questo scritto che dice, la gentilezza è profondamente radicata nella natura umana. Studi scientifici dimostrano che anche i neonati di appena 18 mesi mostrano una chiara volontà di aiutare gli altri. Questo bisogno fondamentale di aiutare gli altri nasce solitamente dall'empatia. Quando percepiamo la sofferenza altrui, cresce il desiderio di alleviarla, un impulso che ci spinge ad azioni altruistiche. In questi momenti si attiva un circuito dell'empatia nel cervello che guida le nostre azioni. Ma la gentilezza va ben oltre il semplice alleviare la sofferenza. Comprende l'intenzione consapevole di promuovere il benessere degli altri senza perseguire motivazioni egoistiche. Paradossalmente, però, è proprio questa generosità disinteressata che arricchisce chi dona. Fare del bene agli altri non crea solo un cambiamento esteriore, ma anche un arricchimento interiore che genera un profondo benessere. In uno studio australiano del 2023, 671 partecipanti hanno preso parte a un esperimento di 2 settimane sul vivere bene. I partecipanti sono stati divisi casualmente in 4 gruppi. A uno è stato chiesto di essere gentile con se stesso, al secondo di essere più aperti e socievoli, al terzo di impegnarsi in attività come arte, musica o comunque attività artistica, al quarto impegnarsi in atti di gentilezza verso gli altri. I ricercatori hanno poi monitorato quotidianamente le sensazioni dei partecipanti dei 4 gruppi, naturalmente. E in termini di eudaimonia, che è un profondo senso di realizzazione e di scopo, aiutare gli altri superava qualsiasi altra attività,
Sebbene la cura di sé, la socializzazione e l'arte suscitassero sentimenti positivi, non potevano eguagliare il calore umano che gli altri provavano aiutando gli altri. Questo è un elemento interessantissimo che sappiamo bene perché noi l'abbiamo vissuto anche all'interno del gruppo, no? Quando ci si trova in qualunque gruppo l'abbiamo sperimentato un po' tutti, e dove si creano quelle situazioni di dove c'è già una profonda amicizia, magari ci si conosce da anni, ci si conosce come persona. Il trovarsi insieme anche per pranzare è solo insieme, però in realtà si crea quella armonia e quella cosa, quella energia che ci fa star bene, che spesso porta a non volere a rendere difficile il distacco, e si cerca di prolungare il più possibile lo stare assieme, no? Fino a tarda ora, per esempio. Perché? Perché si crea assolutamente quella condizione di complicità nella gentilezza reciproca, nella attenzione verso l'altro, nella gentilezza, che ci fa star bene. Ed è esattamente questo, dice, le buone azioni influenzano addirittura il funzionamento dei nostri geni. E continua, in uno studio pubblicato invece nel 2019 dal Journal of Social Psychology, i ricercatori hanno scoperto che le persone che compivano atti di gentilezza ogni giorno per 7 giorni sperimentavano un aumento significativo della loro felicità. Ed è interessante notare che più atti di gentilezza venivano compiuti o osservati, più felici erano, indipendentemente dal fatto che fossero gentili con familiari, parenti o con degli sconosciuti. La gentilezza, quindi, inoltre, non solo influenza le emozioni, ma addirittura influenza il DNA e ne modella il funzionamento generale del sistema immunitario. E un gruppo di scienziati della California ha voluto scoprire se la gentilezza verso gli altri influenza il nostro corpo a livello genetico. Gli scienziati di questo studio hanno esaminato le alterazioni di diversi geni associati a infiammazione e stress. I risultati hanno mostrato che il gruppo che ha compiuto atti di gentilezza verso gli altri ha mostrato i maggiori cambiamenti positivi nell'attività genetica delle linee immunitarie. La maggior parte dei comportamenti, delle emozioni e dei tratti umani sono socialmente contagiosi, almeno in una certa misura, ha dichiarato una neuroscienziata della Georgetown University, ricercatrice sull'empatia. Quando le persone osservano altre persone compiere atti di gentilezza, nel cervello di chi li osserva si innesca un meccanismo che li porta a imitare quella gentilezza, diventando a loro volta più amichevoli senza alcuno sforzo cosciente. Una famosa parabola racconta di come racconta di come una tempesta trascinò sulla spiaggia migliaia di stelle marine morenti. Un uomo osservava la folla radunarsi, ma non faceva nulla. Poi un bambino iniziò a raccogliere le stelle marine una a una e a ributtarle in mare. «Figlio mio», disse l'uomo, «non ti rendi conto che la spiaggia è lunga chilometri e ci sono centinaia di stelle marine? Non puoi fare la differenza». Il bambino sorrise, raccolse un'altra stella marina, la gettò in mare e rispose: «Per questa ho fatto la differenza». L'uomo si commosse, si unì a lui e gradualmente tutta la folla fece lo stesso. Come dimostrano i dati, i singoli atti di gentilezza possono avere effetti più grandi di quanto si pensi. Una ricerca di Adam Grant, professore della Wharton School University della Pennsylvania, conferma il potere contagioso della gentilezza in quella che lui chiama reciprocità a monte. In esperimenti controllati, i partecipanti che avevano assistito all'aiuto di qualcuno avevano il 26% di probabilità in più di aiutare in seguito uno sconosciuto. I sociologi, sì, è contagioso il fatto, è esattamente contagioso come purtroppo l'opposto. Il continuare a vedere film violenti, social con immagini violente e tutto il resto aumenta
inconsciamente un riflesso condizionato di tipo aggressivo. Se noi invece osserviamo frequentemente, anziché scene di violenza, ci rifiutiamo di vederle e andiamo verso immagini dove viene fornita immagini di fraternità, di aiuto, di gentilezza, eccetera, siamo automaticamente e inconsciamente più portati a sviluppare poi comportamenti irriflessivi ma diretti di gentilezza, di generosità. E in uno studio pubblicato i sociologi Flower e Nicholas Christakis hanno condotto uno studio che dimostra come il comportamento generoso si diffonda fino a tre livelli attraverso i social network. Il loro studio, pubblicato da una certa rivista, ha scoperto che quando una persona agisce con generosità, ispira altri a fare altrettanto nei confronti di un'ampia varietà di persone, creando una catena di atti gentili. Quanto lontano può arrivare realisticamente la gentilezza? Negli anni 60 lo psicologo americano Milgram condusse un esperimento che dimostrò che le persone possono raggiungere qualsiasi estraneo attraverso una media di 5 intermediari. Questo è noto come il problema del mondo piccolo.

del gruppo di meditazione ha rinunciato alla propria sedia rispetto a solo il 15% del gruppo di controllo. I ricercatori hanno concluso che la meditazione ha più che quintuplicato la volontà di alleviare la sofferenza altrui. Esperimenti successivi hanno confermato che anche interventi di meditazione più brevi, della durata di 3 settimane, promuovono una significativa empatia. Un altro modo per sviluppare la gentilezza è sentirsi parte di qualcosa di più grande di noi. Uscire dallo stupore, entrare e praticare direttamente l'azione all'interno di un gruppo. In un altro studio del 2015, sempre a livello psicologico di social psychology, alcuni partecipanti si sono fermati di fronte ad alti alberi di eucalipto e li hanno guardati per un minuto, mentre altri hanno distolto lo sguardo dagli alberi e lo hanno rivolto direttamente a un moderno edificio scientifico. I partecipanti che avevano guardato gli alberi erano in seguito più propensi ad aiutare qualcuno e hanno riferito di essere meno egocentrici. Non c'è dubbio, anche le forme, anche l'osservazione delle forme incide. Ecco perché generalmente una persona che è vissuta in campagna e a contatto con la natura è meno aggressiva e più paziente, mediamente, di uno che è vissuto in un quartiere periferico di una città. Se non altro per le forme che ha visto. Pensate a uno che guarda condomini del cazzo dalla mattina alla sera rispetto a uno che guarda piante, fiori e quant'altro, e animali. No? Sì, niente di nuovo, ma è un ricordare a noi il potere enorme che sul nostro stato di salute può fare l'intelligenza e la gentilezza. Allora, volevo solo Nerburn, il tassista di prima, ha affermato che da quel memorabile viaggio in auto ha trovato alcuni modi per integrare la gentilezza consapevole nella sua vita. Un modello semplice è chiedersi, ha detto Nerburn, fare del bene significa di più per l'altra persona che creare un disagio a me? Se è così, allora sto facendo la cosa giusta. La gentilezza consapevole può iniziare in piccolo. Marsh suggerisce una formula: se accade X, allora farò Y nel modo più dettagliato possibile. Ogni volta che entro da una porta controllo se qualcuno sta arrivando e tengo la porta aperta. Se vedo spazzatura per terra la raccolgo. All'inizio è difficile, ma poi diventa un'abitudine, ha detto. Nerburn ha concluso che i momenti in cui praticare gentilezza, come il suo viaggio in taxi, sono inaspettati, eppure accadono ogni giorno, e quando li noti cogli l'attimo e sii gentile. A lungo termine la tua vita sarà molto migliore, afferma l'autore. Quindi questo non è un articolo di parere medico o quant'altro, è semplicemente di dire, oh, proviamo ragazzi, ed era, scusate, quella storia che io, perché ve l'ho letto? Intanto perché era una mail che mi ha mandato Rita, a cui io ho voluto e voglio un sacco di bene. Adesso si trova nel mondo spirituale e gli mando veramente un pensiero pieno di profonda e di vera amicizia e di amorevolezza e di gentilezza, come lei è sempre stata, perché la sua caratteristica di vita, per chi l'ha conosciuta, e lo sapete bene, chi l'ha conosciuta lo sa, la caratteristica fondamentale era appunto la gentilezza. Lei lo è sempre stata, questo animo gentile che, potendo ovviamente, dava una mano, la gentilezza presuppone la volontà e la capacità anche di aiutare, ovviamente, a meno che uno non faccia il gentile pro forma, ma lì è ovvio che la questione finisce subito. Ma se uno vuole dà alla propria vita un'impostazione di questo tipo, allora senza bisogno di fare prediche domenicali tipo amiamoci, vogliamoci bene, eccetera, semplicemente il imporre a se stessi un atteggiamento gentile, che vuol dire alla fine meno aggressivo, meno intollerante, più paziente, e questo sta solo a noi la decisione nel farlo, naturalmente, solo a noi sta la decisione nel volere, come si dice, approfondire questo aspetto della nostra vita. Ed è alla fine sempre il solito e sempre lo stesso discorso, e cioè: se io non ho coscienza di me stesso, e cioè di chi sono, se io non sono mai riuscito a fare degli esami di coscienza di me stesso in maniera onesta e oggettiva,
Io resto

sostanzialmente sempre lo stronzo che ero da quando avevo 20 anni. Cioè, mi spiego in altre parole, noi tutti, l'ho detto tante volte, ma lo ricordo e lo ripeto, noi tutti, tutti, siamo profondamente egoisti. Lo siamo. È la fase storica che sta vivendo l'umanità, c'è poco da girarla e da menarla. Siamo profondamente egoisti. E chi più chi meno, naturalmente. Il problema qual è? Che la maggior parte di noi passa un'intera esistenza nell'attribuire al mondo esterno e agli altri la colpa delle cose che non sono andate bene nella propria vita. Quindi di tutto, dalla separazione, ai divorzi, all'incidente d'auto, alla povertà improvvisa, ai fallimenti economici piuttosto che di altro tipo, no? Mai nessuno che sinceramente dica: beh, è anche colpa mia. Non si riesce ad essere minimamente obiettivi quando si tratta di se stessi. Non si riesce a mettersi davanti a uno specchio e dire: beh, sai cosa che c'è da dire? Che sei un grande stronzo anche tu, e che certamente Tony, Menego o altro ti ha fatto del male, ma probabilmente quella condizione, oltre che per destino naturalmente, l'hai creata, l'hai avvallata o l'hai aggravata tu con la tua reazione o con le tue premesse sbagliate. Certo che è doloroso, perché allora il nemico, l'avversario, non è il 100% colpevole, magari lo è all'80%, lo è al 70%, lo è al 50%, al 30%, al 20%, e magari scopri di essere stato tu il protagonista principale della negatività e dell'evento sfavorevole che ti è accaduto, no? E fa male. Però questa diventa la premessa, amici, diventa una premessa indispensabile, perché se io comincio a essere un po' meno egocentrico, un po' meno arrogante, un po' meno, no? Mi considero meno il campione di ogni evento, e comincio a umilmente a rendermi conto dei miei difetti. Quando mi rapporto con gli altri, il mio atteggiamento di egoistico, di sopraffazione, e quindi ovviamente di aggressività, di mancanza di attenzione per l'altro, eccetera, diminuisce. Sono più attento all'altro perché mi rendo conto che ho davanti un altro essere umano che probabilmente ha una carga della vita, come ne ho una carga a me, non so se mi spiego in dialetto cosa vuol dire, no? Si trascina il proprio bagaglio di sofferenze e di dolori come lo sto facendo io, e che magari questo mi consente di essere magari meno aggressivo, meno intollerante nei suoi confronti. E questo cambio di atteggiamento è anche poi il cambio di atteggiamento che porta di conseguenza a un diverso atteggiamento dell'altro nei miei confronti. Questo non è una cosa secondaria. Poi si dice, ci sono gli studi scientifici che dimostrano come un atteggiamento quindi di gentilezza migliora lo stato di salute. Ma certo, cioè, l'ha vissuto chiunque, ha vissuto, beh, tutti noi penso, tanti avranno vissuto i momenti di incazzatura e di rabbia pazzesca, no? Molto intensa, poco controllata, no? Intendo dire quelle cose proprio tanto pesanti, no? Che magari capitano a quel livello, capitano poche volte nella vita, no? Ma magari la si è vissuta qualche volta e avrete sentito quanto male fisicamente si sta. Non fosse solo per il mal di testa, fosse anche solo per il mal di testa nelle ore successive, con i travasi di bile che si sono avuti, no, sul fegato. Ci si è fatto del male addirittura al proprio corpo fisico, oltre che a fare del male all'altro, cioè al nemico che abbiamo identificato esterno a noi, no? E allora, nello stesso identico modo, sarà logico pensare che uno stato invece di pace interiore, di calma, e un sentimento quindi di volontà, di umiltà e di gentilezza nel modo di rapportarmi con gli altri mi porta passo dopo passo a un miglioramento del mio stato emotivo. Il fatto che una marea di gente non dorma la notte è dovuto semplicemente al fatto che è uno stato di tensione, di nevrosi e di rabbia repressa, eccetera, eccetera, che non ti consente di riposare e di staccare, perché il tuo modo di affrontare la vita e il rapporto con gli altri è estremamente conflittuale ed estremamente
prepotente e arrogante, no? Allora, cosa possiamo fare? Possiamo cambiare l'atteggiamento. È chiaro che il danno fatto nel passato, il passato è passato, acqua passata non macina più, no? Non si può fare, è inutile continuare a pensare agli errori del passato, che tra l'altro è una posizione, scusatemi, vissuta da me, vissuta forse da chiunque, molto egoistica. Tanto, scusate, sugli errori del passato nulla ci possiamo fare, giusto? Nulla ci possiamo fare. Allora cosa servono gli errori del passato? Dovrebbero servire a capire dove abbiamo sbagliato e a cambiare il nostro atteggiamento per il futuro nei confronti del prossimo. Ma se noi non riusciamo, e torno alla questione che vi ho detto prima, se noi non riusciamo ad avere un minimo di capacità di esame di coscienza di noi stessi, se non riusciamo praticamente a capire quali sono i nostri limiti e quindi ad attribuire ogni nostro fallimento personale alla colpa degli altri, noi non possiamo fare passi avanti in questo senso e non possiamo nemmeno cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri. Gli altri e il mondo esterno è visto come un potenziale nemico, un elemento estraneo di cui guardarsi sempre con attenzione in modo circospetto, perché te la può sempre mettere in quel posto. Questo atteggiamento, anche quando non scatena una reazione aggressiva da parte nostra o viceversa, ti porta a un isolamento sociale. E infatti noi, la nostra società italiana di questo momento in modo particolare, di questo periodo, è una società di atomi impazziti. Siamo atomi, non siamo più collegati in una rete sociale, nella maggior parte di noi. Non siamo più collegati, siamo soli. E questa solitudine, lo dicevo ieri sera che ho fatto una bella serata, sono stato contento perché è piaciuta e credo di avere oggettivamente fatto una bella serata, del rapporto uomo-animale dal punto di vista spirituale, eravamo alla sala Alpini della frazione San Michele di Bassano e insieme a Carmelo, insieme a Sonia, sì, è stata una bella serata perché proprio parlavamo di come l'animale sta diventando a volte, non sempre per carità, ma oggi l'aumento della presenza di cani e di gatti, insomma, e di animali da compagnia in famiglia è diventato numerosissimo rispetto a solo 10-20 anni fa. Perché? Ma intanto perché non si fanno più figli, tanto per cominciare. E l'animale diventa la compensazione emotiva, la pezza, peso il tacon da sbrego, della nostra solitudine e della nostra incapacità di anche solo di pensare di poter generare e di avere dei figli, perché si è talmente instabili dal punto di vista economico, ma soprattutto psicologico e emotivo, e talmente egoisti che si ritiene l'impossibilità di avere figli è ampiamente enfatizzata. Ricordo che quando le famiglie contadine degli anni 30 facevano tra i 6 e i 10-12 figli, non è che avevano più soldi da noi dal punto di vista del reddito, no? Semplicemente si affidavano e poi, come spesso succede, la provvidenza faceva qualcosa, no? Ora non è che sto proponendo questo modello, era solo per dire che quando diciamo non possiamo economicamente farlo, beh, per carità, non sto dicendo che non sia vero, dico che prima di tutto il motivo di fondo è che io non ho nessuna voglia di averlo il figlio, perché questo mi implicherebbe un cambiamento radicale della mia esistenza e del mio approccio alla vita di tipo egoistico. Questo è il punto. E questo, su questo almeno, non sto dicendo che io ho ragione, che è sempre così, sto dicendo che almeno sforzarsi di pensarci non sarebbe male. Quindi essere gentili presuppone un cambio profondo della nostra della visione di noi stessi, e cioè di dare il giusto valore alla nostra vita, il giusto valore ai miei talenti, ma il giusto valore, la giusta valutazione anche dei miei difetti, delle mie mancanze. Questo mi porta ad avere un atteggiamento molto più tollerante e meno aggressivo e meno nei confronti degli altri, perché a questo punto ho molta più tolleranza e molta più disponibilità.
Non sono il genio, che è il centro del mondo, che si permette dall'alto della montagna di giudicare tutti gli altri perché mi so bello, so figo, eccetera, eccetera, no? Roby Lapì mi manda una poesia, a parte il primo messaggio che dice Genesis da pelle d'oca, e sono contento che ti piacciano, dopo te ne faccio sentire un'altra, e mi mette il titolo della poesia, è Nelle nostre mani, e dice: se non sai più a cosa credere e per stare meglio hai sempre i tuoi occhi abbassati a guardare un paradiso virtuale che ti svuota la mente, invece di guardare il tuo smartphone, apri le tue mani e ti accorgerai quanto sono simili a due ali che si aprono. Ecco allora, se da solo non trovi la risposta, forse unendo le tue mani con altre mani, saremo liberi tutti, saremo finalmente tutti più liberi e meno schiavi. Un abbraccio, Roby Lapì. Bella Roby, grazie. Poi mi manda: ciao Paolo, tutto vero quello che dici? Direi che è una di quelle cose il cui contagio è veramente utile. L'esempio più lampante è il traffico. Mi rendo conto che è cambiato in maniera radicale nell'ultimo decennio. Fermarsi per dare precedenza ad altre auto nelle emissioni da strade secondarie sono ormai sempre più frequenti. Dai che ce la faremo anche in altre situazioni. Franco Lago, ciao Franco, sì. Sì Franco, il discorso che facevo io era ovviamente questo, ma è anche un po' più profondo nel rapporto con gli altri. Poi ce la faremo. Io, sai, non ho la stessa tua visione, per cui io dico che nell'immediato l'umanità inevitabilmente dovrà pagare un prezzo alto. Una parte di questa, naturalmente, una parte si è già svegliata, certo, lo vedo, ma questa non è la parte maggioritaria, però, oggettivamente. Allora, diceva un altro, dunque diciamo, Marco di Cittadella: ho notato che le persone veramente buone che si spendevano per gli altri erano dotate di una vitalità spaventosa. Questo lo diceva Dino Buzzati. Correggo, i rarissimi uomini profondamente buoni che io abbia conosciuto, che vivevano per gli altri, avevano per caratteristica una vitalità spettacolosa. Sempre Dino Buzzati. Un grande Dino Buzzati, io l'ho molto amato come scrittore. Sono andato a firmare in comune Cittadella per la raccolta firme Cieli Blu, ma ho notato con dispiacere che nella lista c'erano solo 5 firme, comprese la mia e quella di mia moglie. Sì, Marco, per risponderti dovrei aprire un altro argomento che non ho voglia di aprire. Io credo che sia sempre più inutile fare questo, te lo dico con tutto il cuore. Il tempo che ci rimane da vivere, io non so quanti anni tu hai, ma io parlo per me, io avevo fra poco 65 anni, quindi il tempo che mi rimane da vivere io lo voglio impiegare per quanto mi è possibile per migliorare me stesso e il mio rapporto con gli altri, per fare tesoro dell'esperienza della mia vita e capire dove ho sbagliato e cercare di migliorare. Ora, sicuramente ognuno di noi la cosa sbagliata che ha fatto l'ha fatta quando ha fatto prevalere il proprio egoismo. La cosa giusta che ha fatto è quando è riuscito a prevalere sul proprio egoismo e essere generoso, gentile e altruistico con gli altri. Non è facile, però bisognerebbe chiarirlo. Sempre rispettato chi fa scelte differenti, avere figli o non averli, non c'è giusto o sbagliato, solo quello che è giusto per quella persona. Siamo tutti differenti. Sì Lucia, ma non è che devi personalizzare sta cosa. Se ti adesso mi godito dei fioi, se ti adesso non te che fioi, mi non sai che te condanno perché ti non te che vu fioi. Lucia, non è questo il punto, è un'analisi sociale. Ora, perché normalmente delle donne che hanno un utero, una vagina, delle ovaie e hanno una funzione procreativa, sacramento di Dio, una volta 100 donne 98 che aveva fioi, e oggi se sono 20 o 30 su 100 sono già tante. Sto dando numeri a caso, ovviamente non ho statistiche in mano, ma c'è stato un crollo obiettivo della natalità nonostante ci sia stato un netto aumento della condizione di miglioramento delle condizioni economiche negli ultimi 50 anni. A cosa è dovuto secondo te, Lucia? A quali cambiamenti?
ha priorità nuove che la donna ha avuto rispetto al passato. Certo, oggi le donne sono laureate, sono in carriera, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè hanno percorso in maniera molto simile il percorso tipicamente maschile. Quindi carriera, lavoro intenso, acquisizione di posizioni sociali ed economiche più importanti, eccetera, eccetera. Peccato che questa cosa non vada d'accordo con la riproduzione e con i figli. Allora l'argomento è molto più complesso, non ho nessuna pretesa di poterlo definire, sto solo gettando degli spunti di riflessione. Quindi qui il problema non è condannare chi non ha figli e benedire chi li ha, perché c'è gente che ha figli e poi fa dei disastri con i figli, quindi ora è meglio non averli i fioi, rispetto assoluto. Il problema mio è un'altra considerazione, Lucia, ed è noi siamo consapevoli, chi di noi è realmente consapevole delle scelte che fa nella vita e non trova invece, e parlo per me, non trova invece facili giustificazioni per dare spiegazioni di certe scelte, e poi in realtà quelle spiegazioni non sono spiegazioni vere, oneste, sono ci raccontiamo balle perché ci fa comodo raccontarcele e perché altrimenti ammettere una verità sarebbe molto più doloroso. Questo sto dicendo, non sto dando un giudizio su chi ha fatto figli e chi non li fa, sto però notando che una società che non si riproduce, che cazzo di società è, Lucia? Cioè, qual è il futuro di una popolazione che riduce in maniera drastica, non per malattie, riduce in maniera drastica la scelta di procreare? Allora bisogna avere dei figli? No, io ho avuto una figlia per sbaglio, quindi non è che sono uno che ha avuto 10 figli dietro, ma non mi sento più bravo di uno che non li ha avuti. Non è questo il punto, è una riflessione generale in cui ci siamo dentro tutti. Vogliamo affrontarlo questo problema oppure no? Perché se no è la stessa cosa che dicevo prima, noi non vogliamo guardarci allo specchio, non ci va, perché il mondo è cattivo, il mondo è competitivo, tutto, io devo dotarmi degli strumenti necessari e indispensabili per vincere la gara della vita e quindi prendermela nel culo come tutti gli altri, scusami, cosa intendo dire, no? Ok, questo è il discorso. Risponde Lucia: sì, ma il crollo della natività non è necessariamente un male, dovuto a priorità nuove, ok, ma anche ad altri fattori. Mi sembra una riduzione semplicistica. Poi tutti sti maschi che parlano di cosa le donne dovrebbero fare con i loro uteri, ma le scelte consapevoli di non avere i figli possono avere mille motivazioni. Non c'è un giusto o sbagliato nella riduzione demografica, come non c'è nulla di giusto. Non c'è nulla di giusto nell'aumento, questo mio pensiero, ho 3 figli comunque. Sì, Lucia, io non è allora va bene, ok, nessun problema. Allora, Roberto, ben venga un'ecatombe, forse trovandosi definitivamente col culo per terra capirete. Scusa, Girotto, no? Non capisco perché, scusa Girotto, ti fai cucco da voi. E il problema base che noi, di cui noi non ci rendiamo conto è nella nostra società sono cambiate le visioni, giusto? Allora, è chiaro che nessuno ha in mente di riproporre un modello di famiglia del passato, perché non avrebbe senso. Domando solo, il vivere insieme, quindi la creazione di un rapporto sociale e di una società, implica necessariamente, se questa società vuole avere un futuro, la riproduzione. La riproduzione, avere dei figli, non averli e avere un crollo verticale della natalità in assenza di carestie apocalittiche o di condizioni economiche devastanti, parlo dell'Italia, è una situazione di chiara estremamente preoccupante. E la domanda è: come mai è avvenuto? Questo mi pongo io come domanda. Non ho la risposta, ovviamente, ovvero ho delle risposte, ma che non pretendo certo che siano le realtà, no? Ciao Paolo, ascoltando il tuo intervento sulla gentilezza, comprendo a quale livello elevatissimo mi innalzo. Ogni qualvolta mi impongo di invitarti tra la natura dei colli e attorniarti di gente che riesca a distrarti, Fabio. Fabio, ricordati che il tuo appellativo è Fabio il Mangiabrocche, devi tenerlo presente in maniera chiara. Allora,
Grazie. Fabio Delle, ciao, mi sento ancora in colpa per aver trattato male dei miei compagni di classe delle superiori, guarda te, e ho 47 anni. Tornare indietro per rimediare gli errori non si può, bisogna cercare solo di non cascarci ancora negli stessi errori. Esatto Fabri, esatto, esattamente quello. Sai di cazzate quante ne facciamo tutti continuamente. L'unico vantaggio sarebbe che riconoscere l'errore, ma riconoscere l'errore non è solo pentirsi di un'azione sbagliata, è capire perché l'abbiamo fatta, porca puttana. È lì il nucleo della questione. Perché io ho trattato male una persona, ho sbagliato, posso anche chiedergli scusi immediatamente, ma tanto la frittata è fatta comunque, perché la reazione che avrò provocato su di lui me la dovrò cucare dopo morto, e sentendo esattamente le reazioni precise che lui ha sentito quando io l'ho offeso o l'ho attaccato. Ma al di là di questo, la domanda vera è: ma perché l'ho avuta io quella reazione? Perché? Quali sono le motivazioni profonde che mi hanno mandato? E questo è, con questo, essere, dico una banalità, una frase che non c'è, però non vorrei che fosse fraintesa, ma essere psicologi di se stessi. Non c'è bisogno di andare dallo psicologo, porca puttana, avere il coraggio di guardarsi in faccia e di dirsi la verità. Non lo facciamo, non lo facciamo. Dice Martino, per venerdì 3 luglio la serata insieme a Silvia Cupano sulle costellazioni familiari che faremo, si bisogna prenotare? No, te vien, fine delle trasmissioni. Presidente, mi sono appena collegato, certi italioti si fanno passare di tutto, dalla radio come sistema integrato nei dispositivi portatili alias smartphone, ma siamo veramente, cioè che te è da avere la connessione. Emanuele. A chi devi avere connessione, sito web o app? Sì, vabbè. Ho capito, vecchio. Va bene. Allora, dunque, ci siamo, sì. Comunque questo era il senso di quello che volevo dirvi, naturalmente, insomma, dopodiché. Ciao, condivido il pensiero di Fabio, sono fiero di sentirmi Magna Brocche. Oh, Stefano di Vicenza, perfetto. Mi trovo pienamente d'accordo con te, grazie Paolo. Roberto da Villorba. Il punto, ragazzi, è, adesso qui non è se state essere d'accordo o no, è semplicemente, vogliamo provare a ragionarci su questa roba qua oppure no? Perché altrimenti siamo, cioè, quello che volevo, tornavo a dire, Lucia ha tre figli, io sono contento per Lucia, ma mi ha stimolato semplicemente il crollo della natività. È un problema, ovviamente non è necessariamente un male. Allora io volevo solo dirti che noi abbiamo subito, da generazioni ormai, già la generazione di mio padre e di mia madre erano condizionati molto da questo, dal cosiddetto pensiero eugenetico, che è iniziato a fine 800, cioè quelli che sono gli attuali padroni del mondo, quelli che hanno preparato l'agenda 2030. Fate attenzione, gente, porca puttana, uniti i punti. Voi state subendo dei condizionamenti generali, profondi. Ci hanno detto che siamo in troppi a questo mondo, puttanata colossale, e che bisogna assolutamente diminuire il numero della popolazione, perché sennò succede un casino. E guarda l'invasione di quelli del terzo mondo che stanno venendo qua. È tutta una organizzazione e una decisione di tipo economico e politico preciso. Gli spazi, la terra avrebbe possibilità alimentari calcolate sulla produzione annua per 16 miliardi di persone. Il problema è che la ricchezza gestita come è gestita così non consente, ma neanche a 3 miliardi, consente a molto meno, perché c'è un accaparramento di ricchezza, perché l'80-90% della ricchezza mondiale e di speculativa finanziaria è nelle mani di una minoranza ristretta, guarda caso anche molto sionista, oltre che anglo-americana, che ha tutto l'interesse a fare in modo che la massa, che ormai non serve più, se ne vada fuori dei coglioni, perché tanto ci sarà un mondo automatizzato pieno di tecnologia, per cui non ci sarà più bisogno dello zappatore della terra o del seminatore o del bengalese che ti fa chiaro. Questo sta arrivando, Lucia, attenta,
perché sul discorso natività io non sto dicendo che ero l'alternativa, ma io dico porca puttana, ma se tu non riproduci, se la nostra generazione, la generazione dei nostri figli non si riproduce, ma qual è il futuro? Qual è il senso di un'esistenza? E non dico che il senso di esistenza è nell'avere figli, dico però che è un elemento importante, e il fatto di non farlo, perché non lo facciamo? Perché siamo tutti concentrati nel nostro egoistico percorso di vita e non pensiamo sostanzialmente ad altro. Certo che fa male dire questo, certo che fa male ammettere questo, perché siamo tutti buoni, siamo tutti bravi ed è il mondo cattivo che ci impone questa strada. Noi, io sono vittima, subisco. No, tu sei uno stronzo per primo che accetti esattamente. Vabbè, il discorso sarebbe lungo e non voglio ampliarlo eccessivamente. Dai, pausa pubblicitaria e ci sentiamo dopo, va bene?

0: Eccoci qua, torniamo in diretta. Allora, Francesco, mi senti?
1: Sì, benissimo Paolo, grazie.
0: Perfetto, benvenuto all'avvocato Francesco Carraro che è con noi. Mi fa piacere, ci siamo già visti qualche anno fa e abbiamo già fatto un'intervista insieme naturalmente. Francesco Carraro, avvocato padovano che si dà da fare moltissimo nei media perché oltre a essere pubblicista hai scritto vari libri naturalmente, hai collaborato a lungo anche con BioBlu e eccetera. E ti occupi di vari argomenti che riguardano un po' come si può dire, la vita della gente, sostanzialmente la politica intesa come vita sociale, rapporti, meccanismi che regolano la vita della gente e che possono promuovere o togliere la libertà individuale. E ti stai dando da fare su questo. E nel tuo ultimo libro, Io disobbedisco, che sa un titolo molto accattivante, che tratterai naturalmente la serata di lunedì 22 giugno alle 20:30 presso lo spazio dell'associazione Meravigliosamente in via Mazzini 91 a Rosà. Di cosa parla Io disobbedisco? Provo a intuire di non rispettare le regole e non votare PD. No, scusa, ho esagerato.
1: Il titolo, come dici giustamente tu, parla da sé, no? Io credo che mai come in questo periodo storico ci sia bisogno di un risoluto atto di disobbedienza. Poi uno potrebbe dirmi, qualcuno lo ha fatto, ma ha detto da un avvocato, che è strano, no? In realtà no, non è così strano, perché come hai detto prima, io è da anni che mi occupo non solo di diritto e di diritti, quindi di giurisprudenza, di legge, eccetera, ma mi occupo anche di questioni tangenziali come possono essere l'attualità, la politica, la società, il costume, le regole, la psicologia, la sociologia, quindi ho allargato molto il campo delle mie osservazioni. E allargando mi sono reso conto che in realtà da avvocato già sapevo ci sono delle regole che tutti dobbiamo rispettare e non si discute, a meno che se vuoi discuterle poi te ne prendi ovviamente
0: le responsabilità
1: e le conseguenze. Però ci sono un sacco anche di altre regole che non sono scritte in nessuna legge, in nessun decreto, e che mi sono reso conto strada facendo negli ultimi anni sono diventate peggiori per quanto riguarda la loro forza, la loro cogenza, l'obbligo che ci fanno sentire, la pressione da cui ci gravano rispetto a quelle scritte. Allora, finché si tratta di una legge del Parlamento io ci posso anche stare, magari
0: la posso anche contestare, però insomma è legge.
1: Posso anche dire vabbè, non sono d'accordo, ma è pur sempre stata deliberata da una maggioranza, eletta, le solite cose, no? E quindi te la legge in chiave di presunta democrazia, anche se ci sarebbe da discutere anche di soprassediamo.
0: Se vuoi ne parleremo, perché è proprio presunta la democrazia in questo paese.
1: Sì,
0: va bene, andiamo avanti.
1: Sono d'accordo, però facciamo finta.
0: Andiamo avanti, sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Però qua c'è altro, cioè ci sono, allora, quelle regole lì le abbiamo dette, ci sono altre regole non scritte che sono molto più, come ho detto prima, opprimenti di quelle scritte, a cui moltissime persone si adeguano, lo hanno fatto per esempio durante il periodo della pandemia, lo hanno fatto durante l'ultimo triennio, ormai quasi quadriennio, della guerra russo-ucraina, lo hanno fatto in generale negli ultimi 10-15 anni e lo fanno pur non essendone obbligate, pur non essendone costrette, quindi adottano tutta una serie di comportamenti, di pensieri, di modi di dire, di fare, anche di silenzi purtroppo, che nessuno gli impone da un punto di vista normativo, e per fortuna, perché non siamo ancora in una dittatura conclamata, ma tuttavia la gente preferisce fare così. E allora io mi sono interrogato nel libro, ho detto ma perché queste regole non scritte, che io infatti scrivo tra virgolette nel titolo, no? Prontuario di sopravvivenza alle regole tra virgolette e alla civiltà delle regole tra virgolette delle nuove abitudini. Perché queste nuove abitudini, questi tic di pensiero, questa specie di mantra, di parole ripetute, di luoghi comuni, adesso ne cito qualcuno, ne snocciolo qualcuno, che ne so, tipo lotta all'odio, fake news, femminicidio, patriarcato, scienza,
0: Novax.
1: No, Green Pass, cioè, perché tutte queste parole evocative di tutta una serie di comportamenti e anche di censure vengono rispettate da una gran massa di persone anche se non sono tenute a farlo? Allora il mio è un grido d'allarme che vuole cercare di svegliare le persone e fargli capire che almeno su questi campi qua, dove nessuno ancora ci obbliga, prendiamocela tutta la libertà, disobbediamo. Smettiamola di obbedire al manovratore, smettiamo di pensare che ci sono delle regole che dobbiamo rispettare quando in realtà non ci sono affatto. Questo è un po' il futuro.
0: Beh, non è una cosa di poco conto quello che stai dicendo, anche perché il fatto che i comportamenti vengano condizionati fortemente, non solo ovviamente da una informazione che di fatto è una disinformazione di potere, ovviamente ormai lo sai, a parte le eccezioni come Radio Gamma 5 e purtroppo BioBlu che adesso ha purtroppo chiuso i battenti, ma a parte qualche realtà così che resta eccezionale, tutto il resto è un'uniformità pro potere, pro gruppo dirigente che fa veramente pena, no? Ma c'è un qualcosa forse ancora di più profondo, Francesco, è il fatto che se una persona, un trentenne, quarantenne di oggi, accetta passivamente sempre nuove regole e si adegua a questi modi di pensare, tipo pensa solo all'ambientalismo, al cambiamento climatico, a tutte queste stronzate, alla sovrappopolazione, ci hanno messo in testa che siamo in troppi, eccetera, eccetera. Questo è anche dovuto probabilmente a un condizionamento pedagogico che subiscono dall'età infantile, dove ovviamente anziché promuovere lo sviluppo del libero pensiero e della fantasia del bambino, vieni cooptato in una specie di caserma.
1: Questo è assolutamente vero, e infatti anche prima del terzo millennio, oggi purtroppo viviamo nel peggiore dei mondi possibili, secondo me anche per colpa di tutte queste tecnologie che hanno aumentato a dismisura il potere coercitivo dei regimi, ma anche nel Novecento, quando le tecnologie non erano all'avanguardia come oggi, le elite sapevano benissimo come si dominano le persone.
0: Certo.
1: Le persone e le masse si dominano attraverso l'inseminazione artificiale. Cos'è l'inseminazione artificiale? È l'inseminazione di concetti e di idee che vengono impiantate nel cervello delle persone fin dalla più tenera età. Per riuscirci tu cosa devi fare? Devi dominare tutto quel settore della vita pubblica che ha a che fare, che si chiama letteralmente istruzione, cioè il ministero dell'istruzione
0: o della distruzione,
1: che è un ministero della distruzione, quindi su questo non ci sono dubbi. Dopodiché se noi andiamo a studiare i grandi del Novecento, da Bernays ad altri che hanno trattato questo tipo di problematiche qua, troviamo tutti i grandi maestri della propaganda che ci spiegano, come Walter Lippmann e altri, che ci spiegano come si costruiscono i modi di persuadere le persone e di manipolarle. Ma oggi il problema qual è? Che non ci sono solo le elaborazioni teoriche che ti insegnano, quindi gli strumenti di carattere psicologico, no? Talvolta psicoanalitico, poter condizionare le masse. Oggi ci sono anche degli strumenti tecnologici mostruosi che fanno diventare in un lampo verità ciò che invece è menzogna. Quindi quello che tu hai detto è assolutamente vero. Tant'è vero che ci sono un sacco di persone in Italia convinte della questione del cambiamento climatico di origine antropica, sono convinte che determinati fatti storici sono andati esattamente come ha raccontato la verità, la cosiddetta verità ufficiale, anche se persino gli allocchi ormai arrivano a capire qual è la verità vera, e sono convinti per esempio che esista il patriarcato in Italia, che effettivamente ci sia un fenomeno come il femminicidio che merita questo nome, merita una norma doc, che esista un problema di fake news di cui gli untori e i portatori insani sarebbero le trasmissioni come la tua, o magari gli scrittori come il sottoscritto, semplicemente per il fatto che dicono delle cose divergenti rispetto a quelle che il regime ama sentirsi dire. E quindi che ti devo dire, beate queste isole di verità dove respiri ancora un ossigeno pulito e che possono in qualche modo contribuire a far sì che le persone, non voglio usare questo termine che poi è abusato, si sveglino, perché sembra quasi che sembra un insulto, però insomma dai, aprire un po' gli occhi e rendersi conto che c'è tanto che possiamo fare, io dico sempre, anche al di là del progetto politico, sennò si finisce sempre là, quale partito votiamo, come diventiamo maggioranza. Vabbè, finché continuiamo a dirci queste cose, e poi il tempo però va avanti, la nostra vita va avanti, non abbiamo fatto nulla se aspettiamo ogni volta i 5 anni in cui si voterà.
0: Ascoltami,
1: possiamo fare nel quotidiano, come persone nella nostra vita.
0: Ascolta Francesco, nella tua analisi, insomma, nelle tue riflessioni a 360 gradi, che idee ti sei fatto? Allora, io ovviamente anticipo solo cosa intendo dire. È ovvio che i nostri governi, parlo dell'Italia, che è da sempre colonia anglo-americana, dalla sua fondazione, dal 1860 in poi, è stato uno Stato creato dall'Inghilterra in funzione di anti-tedesca e contro gli imperi centrali austro-ungarico e prussiano, ovviamente serviva carne da cannone, indispensabile, perché Francia e Inghilterra da sole non avrebbero mai, non si sarebbero mai riuscite a vincere una prima guerra mondiale, no? Quindi è stato creato anticipatamente lo Stato unitario, serviva carne da cannone, e da quel momento i Savoia, ligi esecutori massonici del rito scozzese, della famiglia reale inglese, hanno seguito tutto il resto. Questa è la mia idea. Allora ti volevo solo dire se tu sei d'accordo, intanto, primo, come visione, secondo, chi comanda oggi il mondo e dove stiamo andando, visti i segnali che ci sono?
1: Beh, il mondo credo che sia comandato, più che chi comanda il mondo, ma anche se poi uno può facilmente anche arrivarci a trovare, forse non trova però le figure vere, trova le figure, diciamo, apicali di facciata, però più che non chi comanda, e ripeto, su questo ci si può arrivare, è come è comandato il mondo. Il mondo è comandato in modo piramidale, mm-hmm. attraverso una serie di piramidi che confluiscono in un'unica grande piramide, no? Sono a gradoni, quindi ciascun gradone sa esclusivamente quello che succede a quel livello, il famoso sistema dei livelli, che consente il famoso sistema dei complotti. L'anticomplottista cos'è che obietta di solito al complottista? Parlo del complottista sano,
0: sì, sì.
1: Perché io ho scritto un libro elogio del complottista, giusto, sì, per essere chiaro.
0: Certo.
1: Quindi ho il massimo rispetto per i complottisti veri e seri. Cos'è che viene obiettato al complottista serio, che poi sarebbe il serio giornalista, no? Quello che fa inchiesta, che fa vedere dietro la realtà, che fa, certo, va sotto, come facevo la trasmissione sotto l'iceberg per vedere che cosa c'è sotto, va in profondità. Beh, che cosa gli viene obiettato? È impossibile, perché tanto lo saprebbero tutti. No, non lo saprebbe nessuno, perché quando un sistema sociale è costruito in modo piramidale attraverso settori e piani compartimentalizzati e rigorosamente sigillati l'uno rispetto all'altro, e gli ordini di scuderia arrivano dall'alto in modo tale che nessun piano mette in discussione la verità che viene dal piano superiore, beh, è facilissimo governare il sistema anche attraverso pochissime persone, un manipolo di persone, oserei dire una persona. Lo vediamo per esempio nella questione del sistema mediatico mainstream. Quanti sono i canali radio, televisivi, digitali? Sono milioni di milioni, come le stelle di Negroni della pubblicità di una volta. Ma se tu vai a vedere gli intrecci, chi possiede cosa, ti accorgi che le major che governano la stragrande maggioranza, il 98%, forse tranne Radio Gamma 5 e pochi altri, questi media cosiddetti ufficiali, o comunque di quasi tutti i media, sono 3-4, sono di più. Quindi quando parte la velina dall'alto, poi si dirama per i rami, e tutti in modo zelante, anche se sotto mentite spoglie diverse, quindi con loghi diversi.
0: Beh, lo si è visto col Covid, Francesco, questo in maniera chiarissima.
1: Bravo, è stato fatto col Covid. Io ho ripassato proprio qualche giorno fa, mi ha colpito questo fatto, e sono andato a rileggermi delle chat che avevo all'epoca con un amico, e mi sono accorto che praticamente all'inizio, no, ci scambiamo queste chat, io all'epoca, confesso, era assolutamente, era come idee, però insomma non riuscivo a capire cosa stesse succedendo, ma lui,
0: come tanti.
1: Lui invece aveva aderito immediatamente alla tesi secondo cui bisogna fare i cinesi, una stronzata, non c'è nessun problema, che era la tesi che le velline avevano deciso, se ti ricordi, i primi due mesi. Il mantra era: non fatevi prendere dalla paura, non c'è niente di che, andate a passare un cinese.
0: La serata di Burioni a Cosa è stata famosa, sì.
1: Visto quella volta che disse: no, c'è il rischio zero che arrivi in Italia.
0: Sì.
1: Dopodiché è stato sufficiente uno switch, questo dimostra il sistema piramidale come funziona, uno switch che ha fatto in modo che dall'alto arrivasse l'ordine di scuderia: guardate che da domani è la festa del secolo. Immediatamente tutti i livelli dei gradoni, sia pure in modo diverso, con le competenze che a ciascuno appartengono, si sono adeguati, e ovviamente gli zelanti lavoranti di ciascun livello, le formichine, non è che si sono posti il problema di chiedersi: ma come mai dal giorno alla notte cambia la narrazione? Hanno eseguito perché, e qui torniamo a io disobbedisco, perché quando la narrazione cambia come il vento, succede come al mare quando vedi gli stormi, oppure in primavera, gli stormi di volatili che improvvisamente tutti insieme piegano, verso una direzione, vanno verso sud. Perché lo fanno tutti insieme? Perché intuiscono a naso, gli uccelli non a naso, noi a naso, intuiscono dove va il vento e dove ti devi posizionare, e lo fanno perché la gran parte, perché tiene famiglia, perché non vuole sentirsi dire che è un
0: per diverso, la salvaguardia del proprio reddito, della propria posizione.
1: Il proprio reddito, anche a volte sai neanche del reddito, sì, a volte del reddito, gente del famiglia che per esempio si è vaccinata per non perdere il lavoro, ma anche semplicemente per il quieto vivere, per non aver rotture, per non essere guardato male dal vicino, per non essere considerato complottista, no? Cioè per non ricevere lo stigma che ti dà la società altrimenti se non ti adegui. Infatti i miei libri precedenti parlano tutti degli stigmi che questa società ci mette di volta in volta quando non ci adeguiamo alle regole a cui io chiedo di disobbedire. Ho scritto Elogio del complottista, ma prima avevo scritto Manuale di autodifesa per sovranisti, ho scritto Le nostre prigioni sul Covid. Perché? Perché cerco sempre di smascherare, demistificare questi meccanismi che richiedono anche competenze non solo giuridiche ma anche sociologiche e psicologiche, attraverso i quali loro ci governano senza che noi ce ne rendiamo conto. Questo dobbiamo capire, cioè il potere oggi non ha bisogno di carri armati e di cannoni. Gli inglesi la chiamano nudge. Nudge cosa vuol dire? Spinta gentile. È come hanno fatto con i vaccini, che non erano obbligatori ma erano obbligatori, no? Cioè creano un contesto che ti spinge dolcemente, nudge vuol dire esattamente questo, a fare ciò che vuole il regime, e tu non solo lo fai, non solo poi sei convinto di averlo fatto tu ma non è vero perché ti hanno manipolato, ma ringrazi anche quelli che te l'hanno fatto fare.
0: Quindi è sostanzialmente quello che io sostengo da quello che tu stai dicendo, è sostanzialmente la gabbia senza sbarre che ci hanno già creato nel mondo occidentale, ovvero nel mondo occidentale, come dice il dottor Salmaso, che di fatto ha portato ognuno di noi a essere compartecipe e convinto del fatto che per il nostro bene le cose vengono, cioè ti faccio un esempio, pensa solo al codice della strada che è diventata una follia ed è un sistema di controllo che liberticida mostruoso, cioè i 30 all'ora, capisci, i 30 ma meglio ancora i 20, i 10, meglio scendere e andare a piedi, porca troia, perché se l'obiettivo è il fatto che non deve morire nessuno, capisci, è come la morte sul lavoro, cazzo, con questo non sto banalizzando, le morti sul lavoro ci sono sempre state, ma se stai enfatizzando in questa maniera stai solo giustificando l'imposizione di norme di sicurezza che faranno chiudere una marea di piccole aziende. Questo è l'obiettivo, per dare in mano ovviamente alla grande gestione delle multinazionali, no?
1: Sono d'accordissimo, è lo stesso meccanismo che è stato usato, perché la pandemia ha avuto tantissime giustificazioni sottese, cioè non dichiarate, non una sola, non è che hanno semplicemente voluto fare un esperimento sociale, no, sotto c'era tutta una serie di agende, dei lavori, certo. No? Tutte queste agende dei lavori avevano a che fare con quello che tu hai messo in luce adesso, no? Cioè questo fatto dell'indurti a credere e accedere a determinate regole che non ci sono, come ho scritto nel mio libro, perché hai il timore che altrimenti succeda qualcosa di brutto, che può essere la perdita del lavoro in determinati casi, in altri casi può essere la perdita della reputazione. E quindi costruire quel famoso, come l'hai chiamato tu adesso, no? Quella specie di prigione senza sbarre, che però è più efficace della prigione con le sbarre alla fine della sera.
0: Sì, perché se ci partecipi convinto, e chi non lo fa è un pericolo per la società e va duramente condannato, insomma questo è un meccanismo molto medievale da un certo punto di vista, no? E quelli che assistevano al taglio della testa di coloro che ci capitavano in mezzo con grande gioia. Il problema è però, così in conclusione volevo chiederti, come se ne esce, Francesco? Perché io disobbedisco, è chiaro, il problema è che io posso, se non si lavora oltre che la denuncia, ecco, che è fondamentale, ci mancherebbe, secondo te hai una chiave o puoi suggerire?
1: Allora, la prima chiave che conosciamo tutti è quella che sappiamo che bisogna agire anche a livello politico e cercare di trovare forme di aggregazione, sicuramente quelle sono importantissime. Più importanti ancora, secondo me, delle forme di aggregazione di carattere politico e partitico che possono esserci, ma io ho molte perplessità da questo punto di vista, perché sono convinto che in realtà queste strade poi progressivamente, mano a mano che si strutturano, vengono inquinate. Vengono infiltrate e vengono possedute. Quindi tu le trovi belle, libere e belle fino a un certo grado. Poi quando cominciano a gonfiarsi vengono sistematicamente infiltrate. Ma questa è una mia idea, magari può
0: sfornare. No, è così sicuramente.
1: Ecco, ma oltre a queste e accanto a queste ci sono forme di aggregazione che non necessariamente si strutturano con la modalità classica del partito tradizionale novecentesco, ma sono semplicemente reti di persone, ne abbiamo avuto la prova tutti noi che abbiamo un certo tipo di idee durante il periodo della famosa pandemia, quanto ci è servito sapere che potevamo contare su relazioni umane vere, di soggetti veri, che potevano essere persone qualsiasi, ma potevano essere negozianti, potevano essere artigiani, medici, avvocati, che la pensavano come noi e che quindi ci appoggiavano, ci sostenevano, ci aiutavano. Queste reti qua, secondo me, è fondamentale continuare, soprattutto adesso poi che c'è questa moda, no? Perché poi non è una moda, è una realtà dell'esplodere, dell'esplosione dell'intelligenza artificiale, mantenere questi legami di carattere umano tra noi.
0: Guarda Francesco, me, sfondi una porta aperta.
1: Il villaggio di Asterix, ecco, il villaggio di Asterix, lo sappiamo tutti, l'ho usato apposta perché chi da bambino non ha letto Asterix,
0: certo,
1: né da Francia invasa dall'impero romano. Quello dobbiamo cercare. Il villaggio di Asterix è la rete relazionale che è invincibile, cioè quella noi abbiamo non solo il villaggio, abbiamo anche la pozione magica, perché sapere tutte queste cose, esserne consapevoli, anche se non hai il partito che va a governare il paese, probabilmente magari non ce l'avrai mai, hai comunque una forza che è invincibile, cioè la tua microcomunità, che non è tutta all'interno della circonferenza della palizzata del villaggio di Asterix, ma è estesa, è una comunità vera anche se non la vedi.
0: Assolutamente,
1: è una funzione magica che ci fa, secondo me, alla fine vincere. Attento, non vincere nel senso politico e partitico del termine, ma nel senso che forse ancora più importante, esistenziale, umano.
0: Esattamente, lo condivido pienamente questa tua analisi, perché è l'unica che è realisticamente possibile e ci consente liberamente di ricostruire rapporti umani e di ricreare reti sociali anche di mutuo soccorso, di solidarietà e di fraternità, senza le quali avremo un futuro tanto pesante. Allora, l'avvocato Francesco Carraro sarà presente presso l'associazione Meravigliosamente, quindi a Rosà in via Mazzini 91, il lunedì sera 22 giugno. Si prenota chiamando e mandando un messaggio al 333.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
4: Grazie!
7: E ancora grazie!
8: Con il patrocinio della radio Gamma 5, venerdì 3 luglio, ore 20:30, in Piazza Liberazione 1, a Ponte San Nicolò, Sala Rigoni Sterne, primo piano, ci sarà un convegno sul disegno di legge 978 pignoramenti, lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, profili di legittimità costituzionale. Relatori, Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico, Roma. Ci sarò io, Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. L'ingresso è libero, non mancate. Per ulteriori informazioni 346 36 14469. Grazie, vi aspetto tutti, non mancate.
9: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843.

0: mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

padrone. Non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.

0: Eccoci qui, buongiorno, buongiorno a tutti voi cari radioascoltatori. Siamo di nuovo qui con Grazia, buongiorno Grazia Loporto, buongiorno Grazia.
1: Buongiorno Federico e buongiorno a tutti.
0: Eccoci qui, oggi 26 giugno, siamo in diretta sui 94 MHz continuiamo queste trasmissioni avendo l'ospite in presenza finché si può, finché sono qui della zona e quindi a portata di mano per venirci a trovare. E dopo vi presenteremo l'ospite. L'argomento anche quest'oggi è bello denso e interessante. Poi potrete, se starete in ascolto con noi, potrete sentire di cosa tratteremo. Prima volevo solo fare un breve accenno, visto che questo caldo non dà tregua e insomma è bello persistente, sembra che vabbè, nei prossimi giorni la situazione migliorerà un po', però per adesso non molla. E volevo ricordarvi a tutti quelli che possono essere interessati

0: per il loro amico a quattro zampe di tenerlo, di preservarlo da questa calura, appunto, che 2 settimane fa. La trasmissione scorsa, appunto, avevamo proposto dei rimedi o delle comunque delle
1: Accortezze.
0: pratiche, delle accortezze per evitare il fatidico, il famoso, il tanto temuto colpo di calore che può essere nei casi più, scusate, nei casi più appunto più problematici, più gravi, può essere anche fatale. E quindi vi rimando al canale Telegram Canimavera, dove potrete trovare, se non l'avete sentita la diretta la volta scorsa, potete trovare la registrazione che abbiamo fatto insieme a il vicepresidente e la caposquadra dell'associazione Artemis, che opera in ambito, praticamente sarebbe l'ambulanza veterinaria che ha sede a Mestre, ma che può spostarsi ovunque, ovviamente, se è confacente con le necessità e l'urgenza del caso. Ecco, quindi andatevi ad ascoltare perché insomma, è abbastanza importante adesso in questa stagione avere un riferimento di questo tipo. E vi ricordo inoltre che se volete interagire oggi con noi e con l'ospite, potete mandare un messaggio al 334 7102672. Bene, ora date le premesse. Grazie, volevi dire qualcosa?
1: No, sono molto felice oggi
0: Sei molto
1: perché sono
0: felice.
1: molto felice perché abbiamo un ospite importante. Almeno è stato importante
0: Sì.
1: per me. E allora, se vuoi, lo introduco in questo modo, nel senso raccontando un po' di cosa ha significato per me l'incontro con Stefano Catinelli, che è il nostro ospite di oggi.
2: Buongiorno,
0: Buongiorno
2: ciao,
0: Stefano.
2: buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Stefano, è stato un incontro appunto che nella mia biografia metterei tra gli incontri importanti perché ha fatto sicuramente parte del mio percorso, ma un punto di svolta in qualche modo, o meglio ancora di unione, perché ci siamo conosciuti penso forse 15-13 anni fa in
2: Sì,
1: realtà,
2: penso anch'io. Sì.
1: quindi un bel po'. In un momento particolare della mia vita, dove già insomma ero in un percorso di spiritualità, di crescita personale, di accompagnamento ai morenti, e questo percorso, diciamo così, questa parte di vita la tenevo ben separata dalla cinofilia, dagli animali, quindi avevo come due vite, come due mondi, no? Dentro di me, il modo in cui vivevo questi aspetti. E l'incontro con Stefano è stato veramente il collante che mi ha fatto unire tutti questi mondi, quindi è stato sicuramente un pezzo molto importante per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il mio percorso, quindi grazie, ecco, pubblicamente anche di tutto il lavoro che porti, di tutti i contributi che
2: Grazie
1: porti,
2: a te.
1: perché sono veramente importanti. Volevi fare una presentazione,
0: Sì,
1: dai.
0: certamente. Allora, visto che ci sono, ringrazio anch'io Stefano, anche se è la prima volta che noi due ci vediamo, però lo ringrazio per aver accettato l'invito a venire in trasmissione, a venire come ospite e a parlarci appunto di. Il titolo infatti della trasmissione di oggi è affrontare la morte del proprio animale come una rinascita spirituale. Quindi Stefano Catinelli medico veterinario, diplomato in omeopatia, operatore olistico in costellazioni sistemico-familiari, libero ricercatore in scienza dello spirito di Rudolf Steiner e facilitatore in progetti di medicina narrativa. È fondatore e docente del corso di formazione Animali Specchio dell'Anima, che è praticamente un approccio sistemico alla relazione con gli animali e medicina narrativa, e del corso online Amici Fino in Fondo. Docente presso l'Università di Pisa al corso di perfezionamento Fine Vita, Stati di Coscienza, Antiche Tradizioni e Nuove Terapie. È stato direttore scientifico della collana Qua la Zampa per Macro Edizioni e cofondatore dell'associazione Armonie Animali, la rete del benessere animale. È autore dei libri Amici Fino in Fondo, Che cosa mi vuoi dire, Vaccini, Danni e Bugie, L'ultimo dono, Finire con amore ciò che con amore è iniziato, ed è coautore di Tenersi per zampa fino alla fine, Accompagnamento empatico e cure palliative per gli animali e vite connesse. Se volete visionare il suo sito internet, andate su stefanocattinelli.com, ma poi comunque verrà tutto pubblicato sempre nel canale Telegram. Ecco, Stefano.
1: Tanta roba, Stefano.
0: Un bel
2: sì,
0: po' di curriculum.
2: Sì, come separato, sai quella percezione, ma sono io, ho fatto io tutte queste robe. Mi sono...
0: Quando le ho fatte? Che...
2: Sì, veramente impegnato, tanti, sì, è così, sì.
0: Beh, io ti rivelo già, forse te l'avevo già detto quando ci siamo sentiti per telefono, che un paio dei tuoi libri io li ho già letti. E li ho trovati molto interessanti ed è per quello che poi ho deciso di invitarti qui in trasmissione. Però appunto volevo chiederti, mi incuriosiva questo tuo ruolo di facilitatore in progetti di medicina narrativa. Mi puoi spiegare ai nostri ascoltatori magari di cosa si tratta nel concreto?
2: Ma allora, la medicina narrativa nasce in America, viene portata da Rita Charon circa ormai 20 anni fa, e fondamentalmente consiste in una dimensione di cura, di prendersi cura in maniera, diciamo, più umana. E sappiamo, no, che c'è una, come dire, un'evoluzione anche nella medicina veterinaria, no? Quando io l'ho fatto un po' al contrario, no? Perché prima ho lavorato in una clinica, appena laureato, una grande clinica, poi dopo ho aperto il mio ambulatorio e poi dopo ho aperto lo studio e dopo invece col Covid poi ho dovuto chiudere anche lo studio, no? Però diciamo che nella medicina veterinaria, e come anche in medicina umana, c'è una spinta che porta i professionisti a puntare a essere una grossa clinica, ad avere più strumenti tecnologici, anche per offrire dei servizi, no?
0: Sì, che sono a volte indispensabili.
2: A volte indispensabili, no? Certo. Il problema, diciamo, il punto, problema, insomma, sì, per me è stato un problema oggettivo, no? Come professionista, però diciamo il limite di questa tensione è quella di perdere di vista il paziente, l'animale, è quella di perdere di vista non solo l'animale ma anche la persona che vive con l'animale. Mm-hmm. E quindi, se da una parte la meccanizzazione aiuta sicuramente a fare delle diagnosi più precise, dall'altra incide anche sulla percezione che il professionista ha. La percezione vuol dire come il professionista vede l'animale, e sempre di più l'animale viene vissuto come un numero. Mm-hmm. E di conseguenza c'è uno scollamento proprio, no, dalla realtà alla patologia, no? Quindi non è, che ne so, Rocky che ha un tumore, ma a livello di percezione Rocky rimane un po' come sullo sfondo e appare molto più importante la malattia. e questa malattia viene poi portata in una coscienza collettiva di statistica, no? Mm-hmm. Per poi essere riportata giù attraverso il protocollo.
0: Ah, sì.
2: Questo un po', diciamo, sono i meccanismi di percezione, no? Che il veterinario usa, certo, abitualmente, no?
3: Si può dire un po' la medicina in generale.
2: La medicina in generale, no? Assolutamente, no? Noi diciamo che siamo i fratelli minori, no? Della medicina, e quindi come modello abbiamo quello. Però questa percezione, quando scende giù e entra nel protocollo, ovviamente non tiene conto poi di Rocky. Cioè, Rocky non c'è più, e non c'è più neanche la persona che ha portato, esatto, Rocky, no? Perché Rocky non è venuto da solo in ambulatorio, quindi c'è una persona che si preoccupa e che si occupa nella quotidianità di far sì che questo cane o il gatto abbia una qualità di vita meglio che possibile, no? E questo, diciamo, questo passaggio di percezione, secondo me, ma non secondo me, ma a un certo punto proprio la medicina si è accorta che si veniva a perdere il senso dell'arte medica. Quindi la medicina non è più un'arte, ma è un uso e consumo del paziente in base a quello che immagino io. Se ho una grossa clinica, ho tantissimi anche macchinari banalmente da ammortizzare, ho fatto investimenti per avere quella TAC piuttosto che l'ultimo modello di ecografia, no? E questo incide sulla percezione, no? Quindi a un certo punto il veterinario può vedere l'animale non più nella sua essenza, anche spirituale, ma come qualcosa che mi fa guadagnare, mi fa ammortizzare, no? E questo vuol dire anche forzare tante volte la mano su esami che non necessariamente sono indispensabili, e questo vuol dire medicalizzare anche, no, l'animale con ricoveri che magari non sono necessari. E questo è, diciamo, un po' la linea che la medicina veterinaria sta seguendo, no?
0: Sì, sì, chiaro.
2: Allora, questo è
0: il famoso accanimento terapeutico, no? Anche quando sotto si sa già che ormai magari la patologia è troppo grave e non, nel 99% dei casi non c'è più niente da fare per salvare l'animale, comunque ci si accanisce, si fanno esami, si continuano a dare farmaci,
2: esatto,
0: che magari sono anche controproducenti per il miglioramento della salute.
2: Esatto. Lì ad esempio c'è proprio un passaggio interessante, no? Perché non accettando poi la morte o vedendola la morte come una sconfitta,
0: esatto,
2: arrivi fino all'ultimo tirando il più possibile per poi dopo proporre l'eutanasia e l'interruzione di quella che poi è una parte oggettiva della relazione altrettanto importante, no? Sì, esatto, no? Tornando al discorso della medicina narrativa, quindi questo movimento, no, di coscienza dei professionisti medici o veterinari tende per sua natura anche a raffreddare, a portare, non porta calore, porta freddo. I macchinari sono freddi, no? Ti dicono, cioè, in base a questo esame l'animale ha questo, no? E finisce lì, avanti il prossimo. E quindi la Rita Charon si è accorta, non solo lei, ma comunque lei è stata quella che poi ha portato, definito, proprio ha creato la definizione di medicina narrativa, di portare calore alla malattia e al paziente, e quindi fondamentalmente di sviluppare come professionista un ascolto che non è un ascolto superficiale, ma un ascolto profondo. È un ascolto che tiene conto dei bisogni reali e anche delle difficoltà che la persona vive, no? Nel mio caso la medicina narrativa si applica a una percezione di tipo tipicamente sistemica, no? Perché nel momento in cui c'hai l'animale e c'hai la persona sono due mondi e queste due realtà molto diverse che vivono e fanno un percorso di strada insieme, creano poi un'ulteriore, messi insieme creano un'ulteriore realtà, no? Uno spazio di relazione che è tipicamente sistemico, no? E quindi le persone vanno ascoltate in base ai loro bisogni, se vogliono o non vogliono continuare le terapie, cioè si crea un progetto insieme alla persona, no? Mentre nella medicina solo, diciamo, classica c'è una separazione che non è solo una separazione di competenze, ma anche una separazione di, a partire da un esercizio di potere della conoscenza che la medicina ha, no? Per cui io sono medico veterinario o sono medico e avendo la conoscenza ho il potere. Esatto. E quindi io so qual è giusto per te, so cos'è giusto per l'animale, so cos'è giusto per la persona, e quindi sei tu che ti devi adeguare al mio mondo, no? Ecco, la medicina narrativa pone il professionista su un altro piano, non c'è una separazione e quindi anche uno scalino di conoscenza di chi è superiore, no? Di chi è inferiore, ma sposta il professionista a fianco, no? È proprio una posizione tipica, ad esempio, delle costellazioni sistemico-familiari, no? Che dopo parleremo, però è proprio essendo a fianco il professionista cambia la percezione, ovviamente, no? Perché non è più dall'alto in basso come esercizio di potere, ma ok, stiamo insieme, io sono insieme a te, no? Allora, perché medicina narrativa? Perché iniziano le storie di vita delle persone, le storie, le difficoltà che le persone vivono vengono raccontate e vengono portate dentro l'interazione che il medico veterinario in questo caso ha con la persona, no? E sono il fulcro e danno la direzione alle storie, no? E il medico veterinario può anche, diciamo, consigliare di dire ok, guarda che effettivamente le tue difficoltà riguardano un tema importante. Io ho visto un film ultimamente, ho letto un libro ultimamente, c'è un famoso poeta, no? Ho letto delle poesie ultimamente che riguardano questo tema. Mm-hmm. Leggi anche te, guarda questo film, no? Leggiti questo libro e staci dentro, no? Prenditi il tempo per starci dentro, prenditi il tempo per informarti, facciamo insieme, no? Un percorso, quindi io faccio il mio e tu fai il tuo e tutti insieme lavoriamo affinché l'animale,
0: esatto,
2: faccia il suo percorso
0: per un bene comune,
2: per un bene comune, no? E quindi la medicina narrativa si pone proprio in questo senso ed è molto molto bello, no? che si stia sviluppando. Beh, in medicina veterinaria no, cioè nel senso che non sanno cos'è, però diciamo che in umana si sta sviluppando. Mm-hmm. In molte realtà, ma un po' macchia di leopardo così, perché sono contributi molto belli, molto, perché sai, poi recuperano anche la parte umanistica, non solo umana ma anche umanistica della medicina. Mm-hmm. Per cui la lettura, banalmente,
0: sì,
2: di testi,
0: sì,
2: non,
0: sì,
2: scientifici, ma di contributi che valgono per l'umanità, a partire dai classici anche greci, cioè,
0: grandi classici, sì.
2: E questo è un filone proprio di, si chiama medicina umanistica, c'è un termine in inglese, humanities medicine, no? Mm-hmm. E quindi si fondano insieme questi due filoni proprio per stare a fianco, no?
0: Sì, sì, dovrebbe essere il futuro della medicina, questo, insomma, integrare con l'umanità, insomma, con una sorta di più empatia.
1: Un po' in generale, no? È un po' la direzione che si sta avendo appunto a livello proprio di umanità, penso. Noi dalla parte degli educatori, 50 anni fa, ma anche molto meno, 20 anni fa, c'era l'addestratore al quale tu portavi il cane, lo lasciavi lì una settimana, un mese, quello che serviva, ti aggiustavano il cane e poi te lo riportavi a casa, no? E noi che facciamo un altro tipo di lavoro, no? Come educatori sappiamo bene che per aiutare il cane devi passare necessariamente per le persone che vivono con il cane, quindi in qualche modo sai che per aiutarlo c'è bisogno del coinvolgimento di tutto il sistema, quindi di tutta la famiglia che vive con quel cane, e tutti contribuiscono poi appunto all'educazione o alla risoluzione, insomma, di quelle che sono le varie difficoltà, quindi in qualche modo, no? Questo è il processo, la direzione che si sta, per fortuna, aprendo.
2: Sì, assolutamente.
0: Un po' in ritardo. Però
2: no, ma siamo
0: ogni
2: giusti,
0: cosa
2: no?
0: C'è tempo, sì, sì, dai.
2: Siamo giusti.
0: Sì, sì.
2: È giustissimo, grazie a quello che dici te, non solo perché ci dà una visione anche più ampia, no? Di questa corrente di coscienza, no? Questi cambiamenti di coscienza che avvengono vengono dappertutto. Ma poi anche in un passaggio secondo me fondamentale di uscire da una abitudine di delega, nel riassumersi, nel riportare a sé quella che poi è la cosa più importante, che è la relazione col proprio animale. Quindi se da una parte ad esempio sia l'educatore che si pone come educatore, non come addestratore, e il veterinario, no, che si pone non come, diciamo, tecnico specialistico, ma
0: come consigliere,
2: sì,
0: consigliere,
2: sì,
0: esperto, insomma,
2: come consigliere esperto. Quindi da una parte c'è il professionista che gli viene chiesto di fare un passaggio, e dall'altra c'è la persona che vive con l'animale, anche a lui gli viene chiesto di fare un passaggio. Quindi ti non delega, non c'è qualcuno che risolve i problemi, ma qualcuno ti aiuta a risolvere i problemi. E quindi sei te in prima persona, e questo è altrettanto fondamentale, no? Quindi c'è proprio un unirsi insieme fra professionista e poi persona, no, che vive la quotidianità dell'animale.
0: Sì, sì, nel senso che quando si ha un problema o una difficoltà con il proprio animale, a livello in questo caso medico, clinico, bisogna ricordarsi che non si è da soli, però non bisogna neanche portare il proprio animale dal veterinario, mollarlo lì e dire fai tu, occupatene tu, fammelo stare meglio. Bisogna che ci sia una compartecipazione da parte di entrambe le parti.
2: È come col Covid con noi, no? Cioè, sì, non possiamo, sì, più, non è più il momento di ok, si,
0: esatto,
2: fa così dall'alto,
0: esatto,
2: viene calata la realtà.
0: Esatto.
2: Anche no.
0: Ovviamente, cioè, ci sarà sempre la maggioranza delle persone che prenderanno questa strada, ma si sa che le grandi rivoluzioni dell'umanità sono state fatte da una minoranza di persone. Ascolta Stefano, qui sono già arrivati un paio di messaggi. Uno da Vincenzo che ci saluta e ci augura il buongiorno a tutti noi, e poi da Alberto che dice buongiorno e complimenti per la bellissima trasmissione. Fa piacere sentire persone che seguono strade diverse dai protocolli. Personalmente ho avuto degli straordinari riscontri dalla kinesiologia. Avevano dato al mio gatto 3 mesi di vita. Dopo 4 anni e mezzo è ancora qui e sta bene. Certo, bisogna assumersi delle responsabilità, fare un passo ogni giorno, interagire, osservare, darsi da fare. Costa fatica ed impegno, ma credo sia il senso della vita. Un abbraccio a voi e grazie da Alberto.
2: Giusto, ma anche il senso della relazione, no? Quando noi prendiamo un animale, l'animale ci chiede di sviluppare un senso di responsabilità, cioè non è che poi accettiamo o non accettiamo le sfide, le provocazioni, però l'abbiamo scelto, no? Anche
0: sì, se vogliamo anche magari sconfinare in ambito antroposofico, possiamo dire che un animale arriva nella nostra vita appunto anche per questo, no?
2: Certo.
0: Per un insegnamento che ci vuol dare, e comunque anche noi per cercare di... è un aiuto reciproco, insomma.
2: Certo.
0: Nell'evoluzione comune.
2: Sicuramente, diciamo, è una sfumatura, ma per me non è una sfumatura. L'animale arriva nella nostra vita se noi lo vogliamo, no? Quindi c'è sempre l'esperienza dell'io umano che decide di aprire o non aprire la porta, di dargli o non dargli da mangiare. No, in questo gesto significa che in qualche modo quell'animale che accolgo ha a che fare con me, cioè io accetto e accolgo questa sfida, no? Poi quello che porterà l'animale ovviamente è calibrata rispetto all'individualità della persona, no? Quindi io sono omeopata, no? Quindi è come se fosse il rimedio unico, davvero, no? Cioè perfetto, pennellato proprio per quella persona in quel momento storico, anche in quel momento biografico, no? E porta dei contributi che sono massimamente dinamici, perché gli animali nella loro essenza portano l'archetipo del movimento, mentre il regno vegetale no. L'animale arrivi a casa e ti viene incontro manifestando il suo mondo interiore che tu riconosci come reale, no? Quindi paura, gioia, aggressività, rabbia, sorpresa, cioè sono facilmente riconoscibili, no? Da ognuno, senza, come dire, adesso anche gli scienziati hanno riconosciuto che gli animali sono osservazioni molto semplici e molto immediate, no? Come dire, percezioni condivise comuni, no? Che gli animali vivono questa loro dimensione interiore. E quindi il movimento interiore, il movimento esteriore è quello che massimamente mette in moto tutto, e il senso di responsabilità è uno, diciamo, secondo me può rappresentare un po' il cardine, no? di un io che in qualche modo si sviluppa anche nella percezione, nell'interazione con una diversità, con un mondo che non è umano e quindi ha altri parametri, altri certo. modi di muoversi, e quindi con una conoscenza di un linguaggio, no? Tutti i contributi anche della Rugas, no? Che si chiama, su come si muove un cane, quali sono i segnali calmanti, cioè, bellissimo. Sì. Si apre veramente dei mondi stupendi di conoscenza del diverso.
0: Eh già.
3: Oltre al senso di responsabilità che accennava Alberto con questo bellissimo messaggio, colgo lo spunto anche per dire ci vuole una certa forza, perché quando arrivi da quello che è il professionista che ti dice devi intervenire in un certo senso, prendersi questa responsabilità di dire non seguo quella strada ma ne provo un'altra, ti porta davvero intanto ad avere un conflitto interiore secondo me profondissimo, e poi ci vuole comunque una certa forza, perché hai paura di sbagliare, perché non sai mai qual è la scelta migliore, no? Per quanto amiamo i nostri animali, quindi porta davvero in crisi questo trovarsi di fronte, no, a fare queste scelte un po'.
2: No, è vero, che fra l'altro sono temi che si declinano in maniera molto diversa nel femminile piuttosto che nel maschile, no? È chiaro che è una forza interiore che si sviluppa, che è una presa di posizione fondamentalmente rispetto all'autorità, quello che è l'immagine dell'autorità. Ovviamente il veterinario si pone, c'è il camice bianco, c'è la scrivania, c'è la separazione, ci sono tutti i libri dietro, i diplomi, no? Quindi si presenta come autorità e incarna l'autorità, no?
0: Il potere della divisa, no? Quando vedi una persona in divisa ti crea sempre una certa suggestione.
2: Esatto, no? Esatto, no? Però nel momento in cui noi, no, che ci confrontiamo con questa esperienza di autorità, l'esperienza di autorità fondamentalmente nella relazione col padre, no? tendenzialmente, no? Quindi sono forze maschili in questo senso che vengono integrate, ed sono molto interessanti perché sono dentro la relazione. Cioè non è una prendere una posizione, per dire, no? Rispetto a un veterinario, dire no, io non sono d'accordo e faccio un'altra scelta, no? Come il veterinario mi dice che il gatto morirà per poco e quindi già scrive la condanna. No, io non sono d'accordo e scelgo un'altra strada, mi incammino in un'altra strada e dopo incontro la kinesiologia, ad esempio. Significa portare forze spirituali dell'io nella relazione, perché nella relazione ci sono io e c'è il mio animale, quindi l'animale non è separato da queste scelte e dal superamento, come diceva Grazia, dei conflitti anche che avvengono nel trovare una nuova posizione, no?
0: Ah, sì.
2: E quindi la domanda è stato meglio anche, no, per la kinesiologia, o è stato meglio anche perché come si chiamava il
3: Alberto.
2: Perché Alberto ha portato forze dell'io dentro la relazione e il gatto ha sentito che belle queste, queste mi interessano. Sì.
0: Allora resisto e tengo botta.
2: E queste mi interessano molto, capisci? Perché se no me ne stavo in natura.
0: Sì.
2: Come la volpe, come la faina, come il lupo. Cioè, cosa sono venuto a fare a fianco a te, essere umano?
0: No. Chiaro. Sì, ovviamente, oltre a una buona dose di responsabilità e coraggio, ci vuole anche una certa conoscenza che non deve essere la stessa che ha un professionista, però comunque informarsi e cercare di non affidarsi ciecamente a qualcun altro e prendere di propria mano l'iniziativa credo sia indispensabile, ma credo anche che le due cose vadano di pari passo, perché uno non tira fuori questo coraggio, questa responsabilità di non seguire quello che gli dice cioè di prendere un'altra strada rispetto a quella che gli dice un professionista, se non si è fatto un'idea sua, se non si è studiato qualcosina.
2: Sì, però allora sono d'accordo con te, no? Che ovviamente saltare da un estremo all'altro, come dire, sì, ci sono tutte le infinite sfumature della saggezza dentro, no?
0: Sì,
2: chiaro. Però è interessante sicuramente, perché si riconosce come il movimento interno e esterno che porta l'animale non è qualcosa che io osservo soltanto con lo sguardo, no? Attraverso i sensi, ma riconosco col pensiero come essenza spirituale dell'animale stesso. Quindi quando l'animale entra nella relazione con me, mi porta questa forza spirituale, e il fatto di prendere posizione, no? E dire non è che non sono d'accordo intellettualmente, ma sento che quello che mi dice il professionista non mi risuona. Quindi sposto il punto di percezione della realtà nel sentire, come l'animale. Quindi entro nella dimensione del sentire, riconosco che non mi corrisponde e ci sono certe cose che non mi tornano, e di conseguenza in questo integrare questo movimento interiore, esteriore, spirituale, mi metto in ricerca, no? Inizia la ricerca, vado a cercare qualcosa che sento che mi appartiene di più, sento che mi può risuonare maggiormente, no?
0: E questo, sì, siamo a livelli di, siamo ai livelli di intuizione, quasi intuizione non cosciente, magari.
2: No, è più semplice, no, grazie, no?
3: Sì. È un sentire, ma penso bisogna un pochino allenarlo questo sentire, ma allo stesso tempo è il lavoro che fanno gli animali con noi, no? Quindi è sempre questo scambio, no? Molto interessante. Perché appunto per ascoltare devo aver imparato a sentire, però un pochino gli animali ci allenano,
2: è
3: e
2: certo.
3: Quindi è vicendevole, no?
2: Certo,
3: questa cosa.
2: Certo.
3: Quindi più che altro diamo questo, diamo proprio anche a chi ci ascolta, che non sarà a caso, che magari sente questa puntata, ma se si trova in questa situazione magari di prendere una decisione, sappiate che magari ci sono anche altre strade, no? Quindi la vita ti dà sempre qualsiasi spunto, perché poi adesso poi non c'è più scusa, no? Nel senso, le informazioni sono alla portata veramente di tutti, quindi se una persona sente di voler trovare un'altra soluzione, una possibilità c'è. Certo, ci vuole appunto questa spinta di muovere, no? Queste forze interiori, di dire vado a cercarne un'altra. Poi chissà dove ti porta, no? Questa strada è un'apertura però che tu crei in modo da avvicinarti a qualcos'altro. Poi siamo sempre nell'esperienza, no? Magari andrà male lo stesso, però intanto hai fatto un'esperienza diversa.
0: Sì, ti sei messo alla prova.
3: Sì, hai aperto una possibilità, in qualche modo.
2: Sì, sì, però porti forze proprio anche spirituali nella relazione, no? Guarda, noi abbiamo fatto con Armonia Animali, non so, no, perché era solo per veterinari, una nel 2013 mi pare, è uscito per Report un servizio Troppa Trippa,
3: sì.
2: No? Che ha creato uno spartiacque oggettivo, no? Perché improvvisamente anche all'interno del mondo della medicina veterinaria si è iniziato a parlare di alimentazione naturale. E noi, diciamo, con questa associazione Armonia Animali, no, che avevamo creato inizialmente solo rivolta ai veterinari, con approcci alternativi, complementari più che alternativi, no, di medicina integrata, quindi chi faceva omeopatia, chi agopuntura, chi usava i fiori, chi fa kinesiologia, e li abbiamo riuniti per dire ok, siamo noi e vediamo di scambiarci anche delle idee, e abbiamo fatto il convegno sull'alimentazione, e quindi abbiamo riunito un po' di persone che già da 10-15 anni Avevo un'esperienza in alimentazione naturale, non era mia, no? Però, come dire, molto interessante, perché si è venuto a conoscere professionisti veramente molto bravi, competenti, no? E tutti alla fine abbiamo detto: allora, è vero che tu rispetto a un cibo processato, a un cibo che prendi in supermercato, e gli dai invece cibo di casa, casalingo, cibo fresco, casalingo, barf, no? Ci sono tanti filoni di pensiero, la qualità del cibo oggettivamente è migliore. Non è che ci
0: certo.
2: vuole, cioè,
0: se... anche solo per il fatto che ti sei messo lì a cucinarlo tu e hai trasferito la tua energia.
2: Esatto, esatto. Ma questo nel non processo. È anche se, ma è proprio fondamentale.
0: Sì, sì, sì.
2: Perché tu stai portando forze dell'io nella scelta di direzione dentro la relazione. E infatti tutti hanno detto: eh beh sì, è cambiata la vita anche alla persona, ha iniziato a occuparsi della sua alimentazione, quindi un impulso di trasformazione che poi rimane profondamente radicato nella biografia dell'essere umano, no? Quindi sì, questo, no? Giusto, è così.
0: Sì, certo, pienamente d'accordo. E ci scrivono sempre Alberto. Ci scrive un altro messaggio molto bello, interessante, che dice: il rapporto tra me e Zach è profondamente cambiato. Da quel momento non ci vediamo più come cane e come gatto ed umano, ma come due anime che si sono incontrate per un preciso motivo e sono diventate uno. È una cosa un po' difficile da spiegare, ma si sente. Il beneficio è stato per entrambi e la direzione ora è molto più chiara per una crescita di entrambi. Ci sono stati momenti difficili, fondamentalmente non ho accettato che mi venisse detto freddamente che il gatto non ce l'avrebbe fatta. Grazie ad un'altra anima abbiamo intrapreso un percorso duro ma semplice, semplicemente fantastico sotto molti punti di vista. Sembra Alberto.
2: Così, no? Grazie, cioè, è difficile Alberto. Da spiegare, però capiamo tutti, ecco,
0: sì.
2: È spiegato molto bene, molto, anzi.
0: Esatto.
2: Voglio il punto poi di quello che
3: bello che questo contributo. Bravo.
0: Sì, no, infatti molto. Ringraziamo molto Alberto per questi messaggi che ci sta portando incontro. E poi Vincenzo invece ci scrive che vabbè, esiste una dimensione di saggezza interiore che si può sviluppare in un uomo.
3: Non è una domanda, un'affermazione.
0: È un'affermazione.
3: Sì.
0: E poi ci dice che è cresciuto in Sicilia negli anni 70 e i cani che avevamo non andavano dal veterinario ogni 3x2. Quando Lilla, il cane da caccia di mio zio, ha preso per sbaglio una impallinata, si è curato da solo. Che ne pensate?
2: Sono esperienze diverse, non è che una è meglio, una è peggio,
0: ah,
2: no?
0: Certo.
2: Ci sono animali che, a cani o gatti, che vivono un po' più in periferia rispetto all'esperienza interiore umana. Guarda, ad esempio, a me mi è capitato tante volte di vivendo in Croazia per tanti anni, ma anche qui ovviamente in Toscana, così. Guarda il cane da caccia, no? Il cane da caccia non è un cane considerato
3: di famiglia.
0: Parte della famiglia.
2: Giusto, non è considerato parte della famiglia. E questo
0: purtroppo
2: è un salto di
0: uno
2: percezione,
0: strumento,
2: no?
0: Uno strumento.
2: Perfetto, no? È uno strumento, no? E infatti capita tante volte che quasi tutti, infatti anche il nome è abbastanza significativo, perché anche in Croazia tutti i cani da caccia si chiamano Lila se sono femmine, e Rocky se sono maschi. Qua magari c'è il femmine più Diana, no?
0: Ah.
2: Però anche nel nome tu appiattisci, perché se si chiamano tutti più o meno uguali,
0: sì.
2: Dove sta il senso di entrare come membro di una famiglia e di portare un contributo unico? Quindi nasce dalla possibilità che l'essere umano, attraverso la percezione che riconosce il valore e l'unicità di quell'esperienza,
0: certo,
2: o la appiattisce su una funzione.
0: Beh, io no? Ti dico solo che ho saputo da qualcuno, adesso da conoscenti, insomma, che addirittura non stiamo più parlando di cani da caccia, ma di animali di cani da affezione, però c'è stata una persona, sono venuto a conoscenza, che quando gli è morto il cane, quello che ha preso dopo gli ha dato lo stesso nome di quello di prima, che a me sembra follia. Succede spesso, sì. Più
2: succede
0: di quanto
2: spesso,
0: pensiamo.
2: No? Succede spesso.
0: È un po', non so se sia più una forma di pigrizia nell'inventarsi un altro nome, o di malinconia, di nostalgia del cane precedente, sì, dell'animale che si aveva in precedenza, però comunque sia non è una cosa molto positiva per l'animale, insomma. Cosa ne pensi tu, Stefano?
2: Ma allora, anche a me capita tante volte di vedere questo passaggio, e mi sono sempre domandato, no, il senso. Poi nel momento in cui ho approcciato all'esperienza delle costellazioni, ho iniziato a esplorare questo pezzetto qua con occhi un po' diversi, no? Perché quando entra un animale nella vita di una persona o nella famiglia, l'animale entra, c'è un senso per cui entra, no? Allora, non è un senso funzionale, come mi serve per andare a caccia sabato e domenica, quattro volte all'anno, il resto sta in gabbia, no? Quindi non è funzionale. E quindi quando entra l'animale nella vita mia o nella vita di una persona, di una famiglia, qual è il senso? E questa ricerca di senso è una ricerca, ovviamente, no? Non è che improvvisamente adesso si capisce qual è, però è una ricerca. E quindi a me è capitato tantissime volte con l'esperienza di costellazioni proprio di andare indietro di cane in cane, che si chiamava, per arrivare all'origine della relazione, che ha il suo senso, che non è ancora stato svelato. Quindi di fondo c'è un sospeso, nelle costellazioni si chiama sospeso, no? Mm-hmm. È come se rimanesse, okay, costante questa necessità di confrontarsi con l'origine del senso della relazione. E non è detto che quel nome non appartenga poi all'infanzia della persona, mm-hmm, che quindi lo recuperi e lo riporti in una fase di maturità, proprio perché in maturità, bene o male, si ha una capacità di osservazione della propria vita diversa che non quando si è bambini, che la vita deve ancora srotolarsi davanti a sé, no? Mm-hmm. E quindi una capacità di coscienza diversa per cogliere il senso, no?
0: Certo.
3: Si può dire che non si può mai generalizzare nelle situazioni.
2: È questo, no? È questo. È
3: che
2: questo,
3: ogni,
2: no,
3: storia è unica, che ogni animale è unico, e che non possiamo mai conoscere veramente magari il senso che appunto ha dietro un incontro, una relazione, un'apertura appunto verso un animale. Rispetto a quello che scrive Alberto, dobbiamo ricordarci anche che l'80% dei cani, ad esempio, se parliamo di cani, vive libero. Quindi hanno davvero bisogno di noi? Forse no, ma è chiaro che nel momento in cui comunque ci apriamo ad una relazione si aprono anche infinite possibilità. Quindi sicuramente forse siamo più noi che abbiamo bisogno di,
2: esatto,
3: loro, che non il contrario.
2: Ma è perfetta, è lineare, no? Grazie, sì, esatto. Ma e loro si mettono a servizio, no, sì, di questo nostro bisogno in maniera anche amorevole, no?
3: Poi certamente io credo personalmente che sia a livello evolutivo ci sia appunto uno scambio, no, vicendevole, quindi,
2: certo,
3: in qualche modo in questo sì, però se lo guardiamo solo da questo punto di vista appunto del bisogno, forse siamo più noi che abbiamo bisogno di fare,
2: sì,
3: delle esperienze, di portare,
2: sì,
3: appunto queste conoscenze, queste forze dentro di noi,
0: già,
3: grazie alla relazione con gli animali.
2: Assolutamente, sì, no? Grazie, proprio grazie, nel senso che siamo veramente debitori in questo senso,
0: grazie,
2: dell'opportunità che ci offrono di conoscere noi stessi,
0: già,
2: poi alla fine, no?
0: E tornando un attimo al discorso del convegno che avevi tenuto, a cui avevi partecipato sull'alimentazione, che poi si è parlato anche di alimentazione casalinga, Vincenzo ci scrive Con tutti questi pet nelle case aumenta a dismisura la produzione di cibi carnei per animali domestici e quindi allevamenti intensivi. Noi ci chiediamo, questo aspetto come influisce a livello globale? Vabbè, qui è un po'
2: allora,
0: una domanda,
2: ci sono temi che io conosco
0: un po' da...
2: e che si può affrontare, temi che io non conosco e che non ha senso affrontare, però una riflessione mi sento di portarla rispetto a quello che... perché quando a un certo punto noi abbiamo fatto questo convegno e noi abbiamo detto, abbiamo riconosciuto il valore e l'importanza di un'alimentazione casalinga, quindi non necessariamente basata sugli scarti, no? Ma anche abbiamo fatto poi un'altra giornata di approfondimento sugli scarti, molto interessante, no? Però in generale cibo che mangiamo anche noi, no? Dopo magari uno mangia o non mangia carne, queste sono scelte individuali, però cibo di questo tipo. Allora, e noi abbiamo detto, ma noi siamo veterinari, allora noi viviamo una posizione interiore per cui ci sono animali di serie A o animali di serie B? Cioè il cane è un animale di serie A e il coniglio che mangia è un animale di serie B, o sono animali e quindi ognuno porta in maniera diversa, ha delle qualità che porta, no? E quindi con un po' di colleghi hanno detto no, ma per noi sono tutti uguali, animali sono. Quindi... e allora di conseguenza abbiamo allargato lo sguardo e abbiamo fatto dei piccoli calcoli molto semplici, no? Quindi nel 2013, adesso sono aumentati, però parliamo di circa 16 milioni di cani e gatti, no? Che c'erano a quel tempo, e carnivori.
0: Ah già.
2: No, cane misto può essere un po', però il gatto no. Quindi tendenzialmente carnivori, e allora moltiplichi per quanti qual è la quantità di carne, di proteine animali che i gatti mangiano e i cani mangiano in un anno, e ovviamente questi animali che loro mangiano devono avere a loro volta una qualità di vita, anche se li mangiano, però una qualità di vita insomma più possibile in base alla loro etologia, no? Quindi se c'hai un bovino non ha senso chiuderlo in una stalla, ma deve avere un tot di ettari di campagna per muoversi, per vivere, per sperimentarsi nella sua dimensione etologica, no? E quindi abbiamo fatto il calcolo che praticamente se un bovino ha bisogno di un tot di metri quadri, di ettari, no? Di campagna, e se i cani e gatti mangiano tot bovini, conigli eccetera, l'Italia, questo ti parlo di 13 anni, insomma nel 2013 l'Italia non era, come territorio non era più sufficiente. Così.
0: Già.
2: Come calcolo proprio matematico, no? E ho detto wow.
0: Sì, quindi incide parecchio, insomma non è una domanda.
2: No,
0: così
2: incide tantissimo
0: così.
2: Perché è un'onda lunga che coinvolge tutto, no? Quindi anche prendere più animali, no? Più cani, più gatti. Un'altra riflessione che abbiamo fatto, non ci sono, diciamo, soluzioni, no? Ci sono riflessioni che possiamo in qualche modo avere e portare, no? Moltissime sono ad esempio anche le colonie di gatti, no? Gatti randagi che bisogna sterilizzare, che ci sono persone che danno, va benissimo, non è ha il suo senso di esistere, però sono predatori concentrati.
0: Sì.
2: Perché i gatti sono predatori, quindi concentrare un numero elevato di predatori in un territorio molto ristretto vuol dire che in quel territorio spariscono lucertole, ramarri,
0: si disequilibra
2: uccellini, topi, cioè sparisce tutto. Quindi non ci sono soluzioni, sono riflessioni, no?
0: Sì,
2: anche
0: assolutamente.
2: Portare a galla, come dire, tematiche che magari non vengono affrontate così abitualmente e che riguardano i gesti, fondamentalmente i gesti che noi facciamo nei confronti degli animali.
0: Certo.
2: Questo è quello che ci interessa a noi.
0: Allora Stefano, mancano pochi secondi alla pubblicità e noi ci saremo anche nella prossima ora. e magari approfondiremo e ci addentreremo nello specifico, magari nel tema delle costellazioni familiari. A fra poco.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 92 88.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
5: A Ioanni, in matematica come andavito?
6: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
4: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
4: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
5: dal titolo Sempre Mara per Sempre.
6: Ciao Mara!
5: Sabato 27 giugno in sede radio.
7: Inizio ore 20.
8: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
4: Storia di un amore invincibile.
6: Il nostro Leon.
5: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
4: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
9: Per mangiucchiare.

Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Eccoci tornati in diretta. Buongiorno a chi si fosse collegato solo ora con Radio Gamma 5. Quest'oggi alla trasmissione Canima Vera, in onda ogni due venerdì al mattino dalle 8 alle 10, abbiamo come ospite Stefano Cattinelli, medico veterinario, omeopata, libero ricercatore in scienza dello spirito, coautore di diversi libri, fondatore dell'associazione Armonia Animali, insomma
1: tanta roba,
0: un bel curriculum. Se vi siete persi l'inizio della trasmissione, vi rimando sempre a iscrivervi al canale Telegram Canima Vera, dove potrete trovare, oltre alle informazioni sui vari ospiti,

0: citati ogni puntata, anche la relativa registrazione. Bene, Stefano, inoltriamoci in quello che è l'argomento principale che sei venuto a esporci. Che vabbè, il titolo della puntata è appunto affrontare la morte del proprio animale come una rinascita spirituale. Questo tema si può collegare anche ad una sorta di esperienza fatta con le costellazioni sistemico-familiari, no? Per attutire il dolore che è inevitabile in queste situazioni.
1: Sì, allora, collegandosi un po', diciamo, a quella che è stata anche le chiacchiere che abbiamo fatto nella prima parte, no? E io come veterinario mi sono trovato a colui che poi materialmente nella pratica faceva la puntura, faceva l'eutanasia, no? Allora, veder nascere un cucciolo, no? Vederlo diventare adolescente, non mio, no? Un paziente, un cliente, vederlo diventare adolescente, vederlo crescere, no? Vederlo nello sviluppo della sua potenzialità, anche all'interno della relazione, vedere i cambiamenti della persona che fa nella relazione con questo cucciolo, che cresce, quanto si mette in gioco, no? E poi seguirlo nella maturità e poi fino alla vecchiaia. E dopo fargli la puntura io andavo fuori di testa, cioè proprio non riuscivo a mettere insieme le cose. È un limite, un mio limite che magari altri professionisti riescono a
0: Ma più che
1: superare.
0: limite, una tua spiccata sensibilità forse non è un
1: È un non
0: limite.
1: senso, sì, un non senso, cioè capisci proprio cose che dentro di me cozzavano fortemente, un non senso, dov'è il senso, no? E allora mi era capitato ancora tanti anni fa di seguire una signora abbastanza, insomma, adesso a suo tempo era anziana, adesso mi so essere anch'io sui 60, quindi capisco, magari aveva avuto 60 anche lei, no? Perché la percezione cambia. Che aveva questo gatto anziano con una insufficienza d'organo dovuta all'anzianità, no? Come i reni che iniziavano a funzionare sempre meno, e me l'aveva portato proprio perché io lo vedessi, lo valutassi, come, no? E lei diceva: sì, io so che il gatto se ne sta andando, no? Ma non volevo da te, ci stavamo del tu, no? Non volevo da te una terapia, salvarlo o qualcosa. Volevo che mi aiutassi un po' a vedere se riusciamo a farlo spegnere serenamente a casa sua, quindi aiutarmi un po' a percepire veramente se c'è o non c'è dolore, al di là, no, di oddio, non voglio vedere che un animale soffre. No, entriamo dentro, no? Vediamo sì, no, come, e se sì, come aiutarlo, no? E ancora ti parlo di, ma sarà 30 anni fa, forse anche di più.
0: Quindi più o meno agli inizi della tua carriera,
1: Sì,
0: forse no?
1: proprio all'inizio. Mi sono laureato nel 91, poi dopo per un anno e mezzo ho fatto servizio civile, obiettore, no, di coscienza, e poi ho iniziato a lavorare, quindi mi deve essere capitato quasi subito. Sì, quasi subito. E lì ha iniziato a aprire un mondo, no? Però un mondo che non conoscevo. Cioè, effettivamente è venuta fuori una bellissima esperienza, il gatto se n'è andato via in maniera molto serena, però da qui a propormi, no, come dire, no, ok, non è detto, quindi sono andato avanti anni e anni e anni a continuare a fare eutanasia, ovviamente, no? E poi anche ho lasciato il lavoro, no, proprio perché non mi trovavo a mio agio con quello che mi avevano come impostato, no, l'università.
0: Eri in un conflitto di interessi
1: Sì, esatto, un
0: interiore.
1: conflitto giusto, di interesse interiore, cosa mi interessa? Giusto, carino
0: Esatto.
1: questo, sì, è
0: Ah, sì.
1: vero, molto giusto dirlo, sì. E quindi poi a un certo punto però ho capito che c'erano delle possibilità, c'erano delle possibilità di, e come si diceva prima anche con Grazia, di tirare dentro, perché l'eutanasia è una delega fondamentalmente, no? Quindi adesso stiamo parlando di concetti un po' generali, no? Che lasciano il tempo che trovano nel momento in cui si entra dentro l'esperienza individuale, no? Sono due piani
0: Sì,
1: differenti, no?
0: sì.
1: Però in generale è una delega. quindi c'è qualcun altro che pensa a lui al fine della vita dell'animale. E io ho detto, ma sì, vediamo di fare quel famoso progetto insieme. Cioè, la relazione non finisce, anche se le cose si complicano, anche se c'è una diagnosi infausta, no? Dove non ci sono più speranze, è sempre parte della relazione. Anche se l'animale vive le sue difficoltà dell'anzianità o della malattia, è sempre parte della relazione. E quindi la persona viene chiesta alla persona se accetta, no, questa proposta di esserci con le sue limiti e le sue difficoltà, ovviamente, no? E però questi limiti e queste difficoltà, la cosa molto interessante, e qui diciamo che le possiamo collegare poi anche all'esperienza delle costellazioni, no? Perché le costellazioni ci danno la possibilità di vedere con gli occhi la dimensione dello spirito. So che sono parolone un po', poi in radio buttate là, però è così, no? Rendono manifesto attraverso il campo quello che sta sotto, quelle che sono le dinamiche che non percepiamo con la vista ordinaria, ma che riconosciamo attraverso le dinamiche che avvengono nel campo, no? E quindi diciamo che nel momento in cui ho integrato, no, l'esperienza delle costellazioni anche poi con l'accompagnamento, ho visto oggettivamente quanto i passaggi interiori che la persona fa incidono poi sull'andamento del percorso di accompagnamento. Li avevo riconosciuti a spot, proprio oggettivamente, certe volte mi sono rimasto proprio, ho detto, ma wow! Cioè, la persona, per dire, facciamo un esempio, no? C'è un animale che si sta morendo, no? Quindi di una patologia, ha crisi epilettiche, no? Crisi epilettiche anche di difficile gestione. E coi farmaci, no? Va bene, si usano, è medicina integrata, quindi omeopatia, ma anche farmaci chimici, diazepam, insomma, farmaci. Ed è di difficile gestione, tant'è che la persona a un certo punto dice, sì, ma io che senso ha? Facciamo l'eutanasia. Perché vedo che nonostante tutti i farmaci, comunque 2-3 volte al giorno ci sono delle crisi epilettiche, dopo per carità passano, però qual è il senso, no? Qual è il senso? E allora il senso, abbiamo cercato di entrare nel senso, e il senso è che quella era una cagnetta, no? Quella cagnetta non era di questa donna, ma era del figlio. Era del figlio della donna. L'aveva presa lui circa quando era giovane, più giovane, sui 15-16 anni, no? E poi dopo erano stati insieme fino ai 20 e poi l'aveva lasciata. Io vado nel mondo e lascio a mia mamma la cagnetta e se ne prende cura, no? È un pezzo del figlio, no? È un figlio, diciamo, con un'esplorazione del mondo inquieto, no? Quindi con varie esperienze, no? Anche, come dire, a volte anche estreme, no? Anche di droga, insomma, un'esplorazione
0: pesante.
1: Sì, è una ricerca del vivere complessa, no? E con questa cagnetta che faceva l'epilessia, crisi epilettica, no? Allora a un certo punto io gli ho detto, senti, ma manca un pezzo, perché manca tuo figlio. Ma mio figlio è andato via di casa proprio perché è in conflitto con me. Litigavamo da una mattina alla sera e quindi lui a un certo punto se n'è preso, se n'è andato via e quindi adesso come sono un po' che non lo sento, no? Ma prova a chiamarlo, no? Prova a chiamarlo e vediamo cosa accade. Allora questa donna l'ha chiamato e ovviamente è subito nato il conflitto, no? Ah, cosa vuoi, chi sei? No,
0: non ho tempo,
1: ma la cagnetta se ne sta. Dobbiamo decidere cosa fare, no? E la cagnetta è tua, perché l'hai scelta a te, no? E lì c'è stato un attimo proprio di sì, è vero, Ok, quindi c'è stato un passaggio successivo, no? Che madre e figlio si sono parlati e il figlio ha deciso di venire a casa. E allora abbiamo deciso di gestire ancora queste epilessie, queste crisi epilettiche con i farmaci e abbiamo detto aspettiamo mezza giornata, una giornata, il tempo che lui arriva, no? Era in Italia ma in un'altra città. E quindi lui è arrivato, alla fine è arrivato ed è entrato in casa e questa cagnetta l'ha riconosciuto, no? Ha riconosciuto, ha sentito la frequenza, no? Che è un misto fra vista, odore, esperienza di relazione, no? Tutto quanto. E quindi lui si è messo giù, si è accarezzato, eccetera, e poi si sono confrontati con la mamma, no? Ha detto, qui è così, no? Adesso vediamo un po' cosa fare, no? E la mamma e il figlio hanno iniziato a parlare. Stiamo qua, aspettiamo, vediamo, decidiamo, eccetera, eccetera, no? Mentre parlano, a un certo punto la cagnetta si è addormentata, così. Senza crisi epilettiche, senza complicazioni,
0: sì.
1: Così.
0: Certo.
1: E lì io ho detto wow, ma allora vuol dire che ci sono delle forze all'interno di questo processo che sono forze e leggi spirituali. Non le conosco ma le riconosco, mm-hmm. Cioè le vedo che ci sono, però come funzionano, quali sono, no? Allora questo è uno dei motivi anche che poi mi ha obbligato fra virgolette ad andare verso le costellazioni, perché già le avevo fatte su di me e poi ho capito che poteva essere veramente un'opportunità interessante per vedere e riconoscere quelle che sono le leggi strutturali della relazione e anche rispetto a termini molto che a volte possono essere pesanti ma comunque che hanno un peso importante, come il sacrificio dell'animale, il sintomo, che significato ha il sintomo, perché l'animale deve vivere un disagio, piuttosto, cioè il senso delle cose, no?
0: Sì, beh, il dolore
1: ne hanno aiutato tanto.
0: Il dolore, no? Si fa sempre fatica ad accettare o a vederlo come un qualcosa di costruttivo, di necessario per uno scopo più alto, insomma. Noi sappiamo che con la sofferenza che ci evolviamo, ma quando ci troviamo dentro è sempre difficilissimo accettare questa legge divina, questa legge spirituale.
2: Posso?
0: Sì, vai, grazie.
2: Farti una domanda, Stefano, certo. Per quanto riguarda la mia esperienza negli accompagnamenti, che però è sicuramente inferiore alla tua, ma proprio dall'esempio che hai portato, ti trovi che quando si è dentro la situazione, quando si riesce a stare nella situazione dell'accompagnamento, quindi stando a fianco a questi animali, i nostri animali che se ne vanno, la sofferenza fisica, non dico che cessa, però sicuramente è diminuita rispetto a altre situazioni, appunto, dove si è più distaccati. Io ho notato questo, che quando le persone ci sono e quando riescono a viverselo profondamente, anche appunto in questo dolore, che quello non è che si toglie, nel senso, ognuno si vive la sua esperienza di dolore e di separazione dall'animale, però in quella sofferenza, se tu ci sei presente, tutto avviene in modo molto più fluido, più dolce, e anche per gli animali, appunto, il momento proprio del distacco, della morte, mi verrebbe da dire naturale, perché lo trovo così, cioè dolce.
1: E questo fa parte proprio dell'esperienza che hai, che hai fatto tu, no? Commovente quello che dici,
2: sì. No, ma anche nell'esperienza appunto personalmente sì. Mia, sì, l'ultima purtroppo a gennaio, che è stato così, ma anche appunto nell'accompagnare gli altri,
1: no?
2: Trovo che quando ci sei dentro, anche la sofferenza dell'animale viene molto molto alleggerita, ecco.
1: No, mi commuove quello che dici, no? Perché essendo riconosco, diciamo, che il mio contributo è un po' pionieristico, no? Ancora già, come dire, parlare di questi temi tanti anni fa, poi sugli animali, ed è tutt'oggi abbastanza, però vedere appunto che anche tu fai esperienza di questo e che quindi riconosci anche te che alla base dell'accompagnamento ci sono delle leggi, per cui più è presente la persona a se stessa e al proprio dolore, meno l'animale deve manifestare dolore, è qualcosa di molto bello, perché rimangono due individualità che percepiscono la stessa cosa e di conseguenza diventa la manifestazione di una legge, funziona così, no? Dopo, nella complessità delle esperienze individuali, non è detto che questa legge venga sempre applicata, però è oggettivamente funziona così, no? Ed è molto bello.
2: E inoltre trovo che nel momento in cui vivi appunto il momento dell'accompagnamento appunto in modo presente, in modo più consapevole, nonostante appunto il dolore della morte, poi gli insegnamenti e il valore di questa relazione in qualche modo prosegue anche dopo, no? Ti rimane veramente la sensazione che questo animale non se ne sia andato completamente, perché continua a vivere in ogni gesto, in ogni situazione, in ogni
0: ricordo.
2: Sì, è un ricordo che fa parte dell'esperienza, no? Quindi continua a vivere se ne sei così consapevole e lo puoi vivere in modo diverso.
0: E grazie anche a te, grazie allora per aver portato anche tu questa testimonianza. E qui c'è un messaggio da parte di Andrea Sceriffo che ci scrive: buongiorno, bellissima trasmissione che sta trattando un argomento estremamente difficile con encomiabile profondità e sensibilità, complimenti veramente. Per cortesia un contatto o un sito del gentile dottore, grazie.
2: Gentile dottore Stefano Catinelli.
0: StefanoCatinelli.com, se vuoi un sito di riferimento, giusto Stefano?
1: Sì.
0: E, comunque poi vi ricordo sempre che verrà tutto pubblicato nel canale Telegram Canimavera, ci saranno tutti i contatti e anche un paio di eventi che appunto poi ci spiegherà il dottore di cosa si tratta. Io volevo farti una domanda, Stefano. Le esperienze con le costellazioni sistemico-familiari possono svolgersi anche a monte di un'esperienza che sta avvenendo, che sta per succedere, oppure è consigliato o proprio non si fa, cioè non si fa questa cosa e quindi è consigliato farlo dopo, nel senso fare questa esperienza dopo che succede un fattaccio, diciamo, una situazione di crisi.
1: Tipo entra più nel dettaglio?
0: Nel senso che c'è il mio cane che sta morendo o comunque è in una situazione problematica e io non so come gestire la cosa e quindi mi affido a un gruppo ad un costellatore per cercare di capire cosa devo fare o qual è la soluzione migliore, come mi devo comportare in quella circostanza, quale sarebbe la cosa migliore per me e il mio animale, oppure questa pratica è meglio che si svolga dopo un tot di tempo da quell'evento, in modo da anche magari anche inconsciamente far passare del tempo perché la nostra anima, il nostro elabori un po' la cosa, insomma, si sa, il tempo è la migliore cura.
1: Non è precisa la tua domanda, è molto, okay. Anche molto attenta. Allora, io tendenzialmente non faccio costellazioni quando l'animale sta morendo, sta andando, e diciamo che tendenzialmente le costellazioni si inseriscono in una ricerca di senso, no? Voglio riconoscere il senso del perché accade questo e questo, no? sta accadendo questo e questo. E in un contesto di accompagnamento sei già dentro un processo di trasformazione interiore, banalmente perché ti viene chiesto molte volte anche di superare i tuoi limiti, di fare un accudimento anche pratico, logistico. E quindi se c'è all'interno di questo processo un blocco reale, una difficoltà reale, qualche volta si può affrontare in maniera molto specifica, però tendenzialmente io non lo faccio, non lo consiglio. Si sposta un po' il piano, no? Sì. Bisogna essere molto presenti nell'accompagnamento, essere lucidi, auto-osservarsi rispetto a quello che sono le proprie difficoltà, superarle, eventualmente farsi aiutare, no? per essere, come diceva Grazia, no? Avere una figura di riferimento che non necessariamente è un veterinario, no? Ma anzi una figura competente che sia, come dire, che si ponga a fianco in un processo di divenire. È più che sufficiente questo, tendenzialmente, no? E anche la stessa cosa avviene dopo. Allora, è giusto quello che diceva Grazia, che più si è presenti nel percorso di accompagnamento del fine vita degli animali, meno fra virgolette materiale si avrà da elaborare successivamente. E questo è così, e quindi si entrerà maggiormente, con più facilità, in contatto anche con il dolore e il vuoto che la relazione crea poi successivamente quando l'animale non c'è più. Non che sia più semplice, ma si hanno un po' di più, meno difficoltà a starci, no? Anche l'esempio che abbiamo fatto nella prima parte, quando nella difficoltà del vuoto non riesco a starci, scappo via subito, prendo subito un altro animale e magari gli do lo stesso nome, no? Quelli sono vie di fuga rispetto al dolore, rispetto a non trovare il senso. Quindi se io ho cercato di dare un senso al fine vita dell'animale standoci dentro, sono forze spirituali che mi aiutano a anche vivere il successivo periodo del cordoglio e del lutto con attitudini diverse. Questo è giustissimo quello che sottolineava Grazia, no? E quindi secondo me io non mi trovo molto a mio agio a proporre le costellazioni subito dopo, perché, come dire, a biliardo, no? Quando si gioca bene, finché le bocce corrono si lasciano che il processo fluisca, no? Quando a bocce ferme si può rimettere di nuovo in moto a seconda di quello che è e di quello che non è. Quindi c'è anche un tempo, no? Per fare o non fare le costellazioni, almeno io sì, nelle relazioni sono...
2: Si può dire, per trovare un sunto che possa aiutare magari chi ci sta ascoltando, che se sei presente nell'accompagnamento è già un movimento quello. Se però, quindi questo è uno strumento, è importante, se però c'è stato magari un lutto passato al quale magari non si riesce a dare un senso, appunto trovare pace in qualche modo, lo strumento della costellazione può essere un aiuto per far sì di rivedere i movimenti che quell'animale magari ha portato. Può essere così,
1: sì,
2: no?
1: Assolutamente, grazie. Considerando poi che nell'esperienza di accompagnamento la presenza, come appunto sottolineavi tu, ci può portare anche innanzi delle immagini, no? Delle immagini nel senso che mi è capitato tantissime volte di confrontarmi con persone che durante il percorso di accompagnamento a un certo punto si accorgevano che stavano colmando quel famoso sospeso, no? Quindi sto facendo qualcosa che non ho fatto a suo tempo, sia nella relazione con un animale ma anche nella relazione con mio nonno, mia nonna, i miei genitori, mia zia, mio fratello, cioè esperienze di lutto importanti che magari vissute in fasi di coscienza più giovanile, no? Dove, come dire, non si capisce il senso di dover star là, fatti poi successivamente, quindi come se l'animale potesse in qualche modo offrire una seconda occasione, no? Che nasce però dal fatto che mi viene, io porto a coscienza l'immagine, mi rendo conto che sto facendo quello, e lì c'è proprio l'esperienza poi del processo di guarigione, no? Perché la trasformazione e guarigione, insomma, sono sì, sinonimi, ecco, almeno io li interpreto così.
2: Ce l'hai un altro bel esempio da portarci che magari a livello radiofonico è più efficace per
1: ma allora sì, c'è un, perché sono veramente tanti, c'è un esempio che ho focalizzato anche su un libro, di questa donna che è stata poi quella che veramente mi ha aperto la possibilità, perché in base alle esperienze che si fanno si ha la possibilità poi con gli animali, essendo esseri animico-spirituali, quindi collegati a una dimensione di natura oggettiva che poi, diciamo, nei vari passaggi di avvicinamento con l'essere umano vengono anche trasformati, no? La sterilizzazione, l'alimentazione, quindi tutti i passaggi della natura in loro e invece il punto di riferimento esterno, no? Questa dimensione, sono tutti passaggi iniziatici, no? E quindi stare a fianco, avere la grande fortuna di vivere la professione del veterinario, stando a fianco quindi a esseri animico-spirituali che ti portano contributi spirituali di coscienza. E quindi ci sono, io mi ricordo benissimo, tantissimi accompagnamenti che mi hanno proprio cambiato dentro profondamente, no? Come sai, se uno aprisse come una porta improvvisamente e vedi un mondo incredibile, poi magari anche la porta si chiude perché non è detto, no? È percezione sovrasensibile, e dopo tutto il resto della vita uno cerca in qualche modo di mantenere il più possibile questa porta aperta, no? Questa è, come dire, per me almeno in sintesi è un po' il cammino di percezione, no? E quindi questa donna stavamo accompagnando questa sua cagnetta che aveva un tumore al fegato con metastasi polmonari, di fondo, no, una situazione clinica del genere nel 99% delle situazioni viene già fermata perché l'animale, il fegato gli esploderà e morirà soffocata di metastasi, no? Queste sono, diciamo, la proiezione immaginifica che il veterinario fa, che arriva come un macigno alla persona, perché ovviamente è una persona in difficoltà rispetto a quello che sta succedendo, una persona fragile che vede che la vita la sta portando a un cambiamento molto significativo. Il valore che noi diamo alla relazione con l'animale, al di là che è molto individuale, ma complessivamente è altissimo. Cioè, ognuno di noi ama profondamente il suo animale, non è, cioè, il passaggio da esterno, cane da caccia, a animale di famiglia vuol dire che entra, non entra solo nella coscienza, ma entra nel nostro cuore, e quindi il sentimento che noi viviamo è un amore, tra l'altro un amore non giudicante, accogliente, cristallino, cioè una qualità unica, e questa viene a mancare. Quindi c'è un momento veramente complesso, e quindi questa persona anche si era sentita il peso poi anche della difficoltà di questa diagnosi, e un po' alla volta, insomma, abbiamo detto proviamo, no? Non è che è giusto o sbagliato fare, proviamo, e quindi siamo andati avanti, un percorso lungo, molto lungo, perché poi questa cagnetta aveva iniziato anche a non camminare di più, era vecchietta, e quindi gambe, difficoltà ad alzarsi, sempre di più, sempre di più. E cosa facciamo? Continuiamo, sì, va bene, dai, ci sono. ci sono degli odori che non sopporto, diceva la donna, però capisco che posso superare questo limite, apro Arieggio, metto un po' di incensi, mi invento la vita. Te la senti? Sì, me la sento. E andiamo avanti, no? A un certo punto, in questa donna, un giorno viene e la vedo proprio con trasformata, no? Cambiata completamente, e mi dice: senti, devo dirti che io ho capito quello che sto facendo. Dimmi cosa. Io ho capito che mia mamma è morta della stessa patologia. Avevo 14-15 anni, adesso ne ho 50. 14-15 anni. 14-15 anni non hai voglia di stare in ospedale, di andarla a trovare, c'è un mondo che ti aspetta fuori, amicizie, storie, cosa sta succedendo? Cioè, non posso entrare dentro il mio dolore, non ho la forza, non la capisco. E quindi andavo a visitare molto poco e poi lei è venuta a mancare. Adesso ho 50 anni e mi sono accorto che avrei detto, mi sarebbe piaciuto essere presente alla morte di mia mamma e mi sarebbe piaciuto dire delle cose che adesso gli direi, ma che non a suo tempo non gli ho detto, no? E allora, e quello mi è stato molto interessante, perché ho capito poi che la dimensione anche della coscienza si muove poi a livello di coscienza immaginativa, no? Che è il primo scalino che Steiner ci dice.
0: Esatto, per l'iniziazione.
1: Per l'iniziazione, coscienza immaginativa, no? Allora, sto facendo un'esperienza che è un'immagine, e questa immagine che io riesco a tenere e a portare a coscienza, quindi a interiorizzare, si rifà, non uguale, non uguale, simile, analogie, no? La dimensione anche dei sogni, della coscienza immaginativa, non si muove sulle cose identiche, no? Si muove sui simboli e sulle analogie, no? Quindi mi ricorda, mi viene in mente che è qualcosa di simile che ho vissuto in passato. Allora, chi organizza questa ultima immagine? Com'è possibile? È l'animale che si prende esattamente la patologia con le metastasi? Chi decide? Chi c'è che guida? No? Tutte domande aperte che a suo tempo non mi sono fatto, ma ovviamente non avevo risposte, no? E diciamo la sberla finale per me è stata che a un certo punto questa donna mi dice, e io mi guarda e mi fa: sai come si chiama, ti ricordi come si chiama la cagnetta che stiamo accompagnando? Io dico: sì, Mary, si chiama Mary, no? Sai come si chiamava mia mamma? Maria.
0: Ecco, tutti completato il cerchio.
1: E ha detto: wow, ma che bellezza, ma che cosa stupenda, che incredibile, no? Evento. E lei mi dice: sì, ma pensa che qui io dovevo sopprimerla perché il fegato scoppiava e moriva soffocata. E io quindi tutta questa esperienza non l'avrei mai vissuta.
0: Mm-hmm. E soprattutto non le sarebbe venuto magari in mente il collegamento con sua madre?
1: Questa esperienza non l'avrei mai vissuto. Questo sospeso non l'avrei potuto trasformare, no? E questo è quello che dicevi anche te, grazie, rispetto a quello che ti lascia l'esperienza, anche poi come dono di consapevolezza e come doni spirituali, no? E a partire da questa esperienza, poi man mano che esploravo la dimensione anche delle costellazioni, mi è capitato più volte la richiesta di persone che io ho letto i tuoi libri, ho capito che c'è una possibilità diversa, solo che al cane precedente ho fatto l'eutanasia, e quindi il libro che ho letto in realtà mi mette ancora più in crisi, perché avrei dovuto, però, e quindi nasce un sospeso. E allora questa è una domanda che richiede, molto frequente nelle esperienze di costellazioni, no? Cioè riconoscere che ci sono delle situazioni che chiedono di essere trasformate, no? Dove io interiormente ho un peso rispetto,
0: una sorta di redenzione, come si vuole avere una sorta di perché si ha un certo senso di colpa, ma che fondamentalmente non è una colpa, è una inesperienza, è una ignoranza nel senso buono del termine su un concetto di cui non si avevano abbastanza nozioni, no? Per valutare in maniera più cosciente, più oggettiva, più empatica, più umana, più animica.
1: Sì, è interessante, diciamo, che ritornando ai discorsi che si faceva all'inizio, quando da una parte la medicina veterinaria e anche la medicina sta andando sempre di più verso una freddezza e quindi poi anche una dimensione di autorità e di separazione che è tipica di quel mondo maschile, no? Di quell'atteggiamento maschile che poi, come dire, chiede di essere trasformato proprio nell'integrazione del femminile. E quindi è interessante notare quanto il femminile porti questo contributo, nel senso che il più delle volte la spiegazione che dai tu può aiutare di più il maschile, ma il femminile che nasce da un sentire, e quindi il senso di colpa non è un concetto, ma è un peso che il femminile vive oggettivamente, no? E quindi la richiesta che in qualche modo la persona fa nasce proprio da un sentire, da un peso che si sente nel proprio cuore, no? Quindi da una parte c'è la possibilità di dire sì, è vero, non sapevo, e quindi non ha senso farsi sensi di colpa, ma il femminile culturalmente è stato additato, cioè Eva, è colpa tua, cioè, quindi di cosa parliamo, no? Di pesi immensi, culturalmente immensi. Quindi le costellazioni nascono proprio da un peso che io sento, qualunque esso sia, no? Nell'esperienza di accompagnamento o nell'esperienza del fine vita, nel confronto con animali a cui è stata fatta l'eutanasia, il peso che si sente può essere trasformato proprio a partire poi da un'esperienza del sentire, meno dal fatto di capire, sì è vero, ho letto il libro dopo, avrei meno, più proprio rispetto a quello che è le costellazioni, che sono tipicamente esperienziali, no? Le costellazioni entrano nella dimensione dell'anima, no? E per questo si possono fare costellazioni anche con gli animali, no? Perché
0: certo, assolutamente.
2: Grazie Stefano. Grazie.
0: Grazie mille Stefano per averci insomma portato innanzitutto questi meravigliosi esempi, e anche per averci introdotto, o comunque, siccome è un tema che viene esposto spesso in questa radio, questo delle costellazioni, ma comunque è sempre se è un metodo veramente efficace e che porta del giovamento e un aiuto alle persone, è sempre bene informare la gente.
1: Ci si mette in gioco con le costellazioni.
0: È come per la per l'eutanasia, cioè per
1: l'accompagnamento, no?
0: Sì, scusami,
1: ci si mette in gioco,
0: esatto, è una
1: bivio,
0: ci si prende le proprie, bisogna fare la propria parte, insomma. E quindi tu so che hai un paio di eventi che volevi portare a conoscenza degli ascoltatori nel caso fossero interessati a partecipare. Vuoi dirci cosa hai in programma nei prossimi mesi?
1: Ma allora, adesso abbiamo iniziato, proprio finito ieri, questi corsi online, che sono degli appuntamenti che mi hanno commosso, perché c'è richiesta, no? Si chiamano Amici Fino in Fondo, che nasce dal libro che ho scritto 20 anni fa, e adesso proponiamo questi percorsi online di avvicinamento all'accompagnamento empatico, no? Di iniziare a parlare di possibilità di confrontarci anche rispetto alle difficoltà. E questo è finito adesso il corso, è il numero chiuso, sono 20 persone, però c'è stata tanta richiesta, quindi ne abbiamo fatto un altro adesso a luglio, che però anche questo si è chiuso.
0: No, quindi per questi due incontri non c'è più.
1: No, e ne abbiamo proposto uno a settembre.
0: Ah, ok, no? Perfetto.
1: Sì,
0: e lì c'è ancora posto.
1: Sì, ma li proponiamo, è online, quindi è molto facile.
0: Ma nel caso andassero esauriti subito anche in questi posti, dove possono.
1: No, in base alle richieste, sì. C'è la mia newsletter.
0: Ok.
1: Quindi se si iscrivono, se le persone sono interessate alla newsletter,
0: si iscrivono.
1: Okay. Volte al mese o due volte al mese, senza insistere più di tanto.
0: Certo, arriva una mail.
1: Sì. E questo è un progetto, e poi c'è il progetto formativo. Questo è più interessante, all'abbazia benedettina di Maguzzano, sul lago di Garda, adesso a ottobre parte Animali specchio dell'anima, che è, diciamo, riveduto e corretto, è quello che ha fatto anche Grazia, dove inseriamo anche la medicina narrativa. Quindi ci sono più lavori, oltre all'autosperimentazione dei fiori di Bach, non nell'autonomia che si conosce anche il senso di uno strumento che sono di libera vendita, non solo di libera vendita, ma anche di libera creazione, no? Perché i fiori di Bach si possono, io li ho fatti per me, insomma, non è così difficile, no? E sono quei contributi che tipicamente sostengono la libertà umana. No, l'autonomia e la libertà all'interno della relazione. Quindi conoscere i fiori significa avere strumenti in più e sviluppare un tipo di percezione dove l'animale riconosco la funzione e il senso dello specchio reciproco, no? Quindi sia l'animale che mi porta incontro un'immagine, ma che io li riporto a lui, l'immagine trasformata dalla mia coscienza crea, secondo me, un percorso interessante nella relazione, molto dinamico, ecco, molto stimolante, sì.
0: Complementare, si può dire,
1: sì,
0: anche,
1: sì,
0: no?
1: Esatto, no? Complementare. E poi facciamo il prossimo anno c'è anche la formazione proprio sull'accompagnamento agli animali altrui, no? Mentre quello online è per accompagnare il proprio animale.
0: Ok.
1: E chi invece vuole accompagnare gli animali altrui, anche dal punto di vista professionale, no?
0: Quindi porsi, è un corso come, formativo,
1: sì,
0: bello.
1: Come fa Grazia, no? Nella sua attività professionale.
0: Quanto per curiosità, magari, quanto dura questo corso? Questi corsi durano?
1: Sono 4 incontri dal vivo.
0: Ok, con cadenza
1: mensile,
0: uno al mese.
1: Sì, e in mezzo ci sono degli incontri online che tengono un po' il filo conduttore dei lavori che si fanno.
0: Un'integrazione,
1: no?
0: Come?
1: Sì, sì, è esperienziale sempre, il lavoro in presenza, la formazione è esperienziale. C'è teoria, ovviamente, ma la teoria è successiva all'esperienza. Prima si fa l'esperienza e poi la teoria spiega il senso dell'esperienza.
0: Ok.
1: Abbiamo impostato così.
0: Benissimo, perfetto. Quindi vi ricordo ancora una volta, per chi si fosse collegato da poco, che tutto questo verrà pubblicato nel canale Telegram Canima Vera. Chi vuole dare un'occhiata e iscriversi poi troverà nero su bianco tutto quanto e avrà un promemoria stabile, diciamo.
2: Nonché le registrazioni di tutte le puntate anche precedenti, oltre a questa che verrà ripubblicata.
0: Esatto. E quindi, Stefano, è stato un piacere e un onore incontrarti finalmente e averti qui ai microfoni di Radio Gamma 5. Ti ringrazio veramente tanto per aver partecipato.
1: Ma grazie a voi, davvero.
0: A questa trasmissione.
1: Una piacevolissima chiacchierata. Mi avete proprio.
0: Vero, confermi anche tu che 2 ore sono volate.
1: Ma guarda,
0: come confermo tutti.
1: Ma carinissima, proprio.
0: Bene,
1: sì.
0: Bene, fa piacere. Grazie. Infatti,
1: grazie
0: anche gli ascoltatori hanno interagito in maniera molto, molto carina e profonda con noi.
2: Grazie per i messaggi, scusate se non abbiamo letto proprio tutti.
0: Esatto, grazie per i messaggi e volevo ringraziare anche, che non l'ho mai fatto, tutti quelli che comunque si sono già iscritti al canale e che hanno dato la loro adesione. Quindi grazie anche a voi, grazie della partecipazione e spero a questo punto di averti ancora come ospite qui prossimamente, in un futuro, per trattare qualche altro argomento che possa aiutare qualsiasi persona che abbia voglia di mettersi in gioco e di avere una sana relazione con il proprio animale.
2: Grazie Stefano.
0: Grazie mille Stefano.
1: Grazie davvero a tutti.
0: E io adesso vorrei fare una comunicazione privata, no, privata. Una comunicazione di servizio a favore dell'associazione Il Seme di Girasole e ricordarvi che martedì prossimo, quindi il 30 giugno, comincerà finalmente il Cinegamma 5, anche quest'anno per la terza edizione, il terzo anno consecutivo, e quindi ricordarvi che come prima proiezione, ovviamente alle 9:30, alle 21:30 comincerà il film, ci sarà, proietteremo I Pesci Rossi. Allora, io l'ho visto e vi consiglio caldamente di fare un giro, perché oltre ad essere comunque un film simpatico, leggero e divertente, sotto sotto tratta delle tematiche che non sono così leggere e scontate, e quindi insomma durante la proiezione ci sarà dei momenti divertenti, ma che si concluderanno, che culmineranno con anche un aspetto riflessivo di quello che tratta il film. Ecco, quindi vi diamo appuntamento martedì sera in sede radio alle 21:30 per la proiezione del film, e se volete anche venire prima a mangiare qualcosina, ci sarà la cucina aperta dalle 19:30 alle 21 per mangiare qualcosina, stare insieme. Bene, con questo chiudiamo. Lasciamo spazio a il dottor Muscari per la trasmissione che seguirà.
2: Facciamo gli auguri di compleanno a un nostro ascoltatore Elia, che oggi compie gli anni.
0: Ah dai, proprio oggi, è giusto.
2: Proprio oggi.
0: Allora auguri Elia.
2: A presto a tutti. Grazie.
0: E ci vediamo noi il 10 luglio, se non sbaglio, il 10 luglio, esatto, con un'altra interessantissima puntata. Mi raccomando, state con noi. Arrivederci alla prossima. Ciao ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Con il patrocinio della Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio, ore 20:30, in Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò, Sala Rigoni Ster, primo piano, ci sarà un convegno sul disegno di legge 978 Pignoramenti, lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, profili di legittimità costituzionale. Relatori Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico, Roma. Ci sarò io, Alfredo Bellugo, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. L'ingresso è libero, non mancate. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie, vi aspetto tutti, non mancate.
2: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduta dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.buonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
3: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20:45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20:45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
4: Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente e riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.

Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma, e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione. In costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi attraverso le onde della paura e del timore

0: respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina, presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà con la giusta disciplina e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il Medico Omeopata in forma. Oggi è venerdì 26 giugno, sono le 10 e 13 minuti in questo momento. E vi ricordo il numero per i vostri messaggi, per interagire con me, con la trasmissione, che è il 334-7102-672. C'è un ritorno in cuffia un po' esagerato, vediamo se riesco a ridurlo un po'. Bene, ma credo che voi non siate disturbati da questo. Allora, cominciamo con ricordare che la radio da quest'anno può ricevere il vostro 5 per 1000, che, come sapete, è uno strumento totalmente gratuito per chi lo dona. L'importante è mettere il codice fiscale della radio sulla vostra dichiarazione dei redditi. Lo ricordo, è il numero 0159 8090 288. È abbastanza semplice anche. Ecco, e poi trovate altri modi per aiutare la radio sul sito radiogamma5.it e troverete il numero di conto corrente postale, ormai storico, anche abbastanza conosciuto, che è il 2538-6459, oppure il lungo IBAN, su cui fare un bonifico, magari anche periodico, automatico, permanente. Oppure, ovviamente, potete sempre portare il vostro denaro contante qui in radio. Poi, questa sera alle ore 21, come sentite anche dalla pubblicità, c'è una conferenza sul decreto legge sui pignoramenti lampo da parte degli avvocati, addirittura senza giudice. Ecco, ci sono novità giuridico-operative in merito, quindi questa sera alle 9 presso il centro Rigoni Stern a Ponte San Nicolò in piazza Liberazione numero 1. Ovviamente c'è il nostro Alfredo Belluco insieme all'avvocatessa Carmelita Cosentino. Ecco, pre-registrazione obbligatoria, addirittura entro domenica 21, quindi siamo già in ritardo, su venetcans.gov.org/eventi, insomma è complicato Si può telefonare a Bedduco se c'è ancora posto, chiedendo se c'è posto ancora al 346 36 14 4 69. E poi c'è questa bella idea che immagino abbia avuto Fabio Turin di creare un gruppo editoriale per Radio Gamma 5, cioè Edizioni Radio Gamma 5. Ma che bella iniziativa. Allora, stiamo cercando volontari per creare questo gruppo editoriale della radio per poter pubblicare altre opere, altri libri con il marchio appunto Edizioni Radio Gamma 5. Dunque, quindi questi volontari dovrebbero avere delle competenze, delle esperienze in grafica, copertina libro, in illustrazioni, in editing, cioè correzione e preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, cioè interviste, presentazioni, opere, supporto vendita, opere, comunicati, stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Almeno, insomma, una di queste competenze, averle tutte è un po' più difficile. Quindi verranno selezionate delle figure con esperienza e/o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. E bravo Fabio, quindi si può inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure un messaggio WhatsApp al numero 347 71 59 717. Oppure si può leggere anche 347 71 59 71 7. Ecco, poi c'è una signora cinquantenne con esperienza pluriennale che cerca lavoro come badante a tempo pieno, disposta anche a trasferirsi, massima disponibilità, quindi grande voglia di trovare un lavoro. Per contatto chiamare Marino al 346 033 65 31. E poi c'è Franco che sta cercando urgentemente casa, anche vecchia, anche isolata, anche priva di riscaldamento, ad euro 350-400 al mese. Ecco, può spendere fino a questa cifra. Franco, che risponde al numero 334 320 1392, oppure si può leggere 334 320 1392. Oh, poi le vibrazioni del sapere, quindi Valentino sta organizzando dei viaggi esperienziali per quest'anno, da domani, 27 giugno, fino al 4 luglio, alle piramidi bosniache, quindi forse è un po' tardi per andarci, comunque si può sempre provare, e anche di nuovo lo stesso viaggio sarà dal 22 al 29 agosto. Oppure in Sardegna dal 5 al 12 settembre, Sardegna energetica ed esoterica. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e gite con noi. Oppure Valentino al numero 349 77 80 1 e 67. Prenotazione obbligatoria, ovviamente, e posti limitati. E poi c'è questa mail inviata da Michele Levorato che si intitola Principi di libertà e relazione. Allora, Michele Levorato dice: sono un operatore sociosanitario dipendente di un'azienda sanitaria dal 2020. In queste righe racconto la mia esperienza in merito all'obbligo vaccinale. Sulla base di esami specifici da me eseguiti, il medico di medicina generale mi ha rilasciato la certificazione digitale di esenzione dall'obbligo vaccinale. Dopo aver inviato tale esenzione al datore di lavoro, quindi all'azienda sanitaria, ho ricevuto la comunicazione di sospensione, nonostante l'esenzione, sospensione dal rapporto di lavoro per inottemperanza all'obbligo di vaccinazione. Il mio legale ha quindi inviato al datore di lavoro la contestazione al provvedimento, chiedendo la revoca urgente, ma senza esito positivo. Il mio legale perciò ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Padova. Il giudice ha poi accolto l'istanza, in quanto ero in possesso di una legittima certificazione di esenzione, e ha chiesto il mio reintegro immediato sul posto di lavoro, con pagamento delle retribuzioni arretrate. L'azienda sanitaria ha però depositato reclamo, per arrivare poi purtroppo al rigetto della mia domanda e condannandomi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte, nonostante fossi regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo, in molti casi, come il mio, vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha osato ribellarsi con condanna alle spese legali. E insomma, se qualcuno vuole aiutare Michele Levorato, può fare una donazione, e qui c'è il lungo IBAN, come al solito, causale donazione giustizia sanitaria, oppure attraverso PayPal, che è più facile, scrivendo su PayPal Michele Levo 72 @gmail.com, oppure più semplice potete contattare Michele al numero 348 9234 852. Questo è semplice da leggere anche cifra per cifra: 348 9 234 852. Ecco, ringraziandovi anticipatamente per portare avanti i principi della libertà, Michele Levorato. Ecco, per chi volesse posso leggere il lungo IBAN, eventualmente mi mandate un messaggio, ve lo leggo. Ma intanto ve lo dico comunque, se qualcuno ha carta e matita a disposizione, è per aiutare Michele Levorato. Il suo IBAN per un bonifico è IT come Italia 41C 030 62 34 21. Poi c'è 1 2 3 4 5 6 0 30 60 3 22. Merita un aiuto questo operatore sociosanitario. Bene, poi c'è AF Energia, giovedì 25, quindi ieri, c'era come ogni ultimo giovedì del mese qui in sede radio, c'è un incaricato di AF Energia per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Portare ovviamente le ultime bollette di luce e gas e un qualsiasi documento di identità. Poi ricordiamo ciaobei.org, che è un sito di annunci, ma è anche un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5, per i vostri annunci. Ecco come l'annuncio di Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici, che cerca lavoro, per esempio per ruoli di selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, o altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Aperto anche a realtà in ambito olistico di benessere e tecnologico innovativo. Disponibile in tutte le province del Veneto, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, quasi tutte, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto. Quindi ecco, se state cercando una persona di fiducia dalla mentalità aperta, contattate Riccardo Rossi al 349 4088 260, oppure c'è una mail riccardo.rossi 65 210 chiocciola, e manca l'ultimo pezzo dell'indirizzo. Riccardo Rossi, dovresti completarlo. E poi c'è Fabio Romanato, 57 anni, questo operaio con moglie e due figli a carico, con un carcinoma alla mandibola destra, che ha bisogno di un terzo intervento chirurgico dopo aver fatto chemio e radioterapia, e deve andare all'estero e sta cercando aiuti economici. E l'IBAN di Fabio Romanato, poi per chi vuole lo posso ripetere, mi mandate un messaggio e ve lo ripeto, è IT come Italia 94 Y 0832 76 29, poi c'è un 6 seguito da 7 zeri, 3, 4, 5, 6, sì, 7 zeri 80 15 15. E poi c'è il primo film, che è martedì prossimo, il 30 giugno, alle ore 21:30, qui in sede radio, Cine Gamma 5 presenta il film I Pesci Rossi. La storia è di Oliver, che è un ambizioso manager finanziario che rimane paralizzato dopo un grave incidente d'auto. Costretto in una clinica riabilitativa, si unisce ad un gruppo di disabili, cioè i Pesci Rossi, con l'unico scopo di usare la loro copertura per raggiungere in incognito la Svizzera e recuperare una grossa somma di denaro. Attraverso il caos e l'avventura, però, Oliver si affeziona sinceramente al gruppo di questi disabili, ridefinendo le sue priorità di vita e comprendendo il vero valore dell'amicizia e dell'inclusione. Deve essere proprio un bel film. Ecco, martedì prossimo alle ore 21:30, poi chi vuole può anche cenare. No, poi prima, deve venire prima, alle 7, 7 e mezza, si può anche cenare. Oh, poi c'è un convegno venerdì 3 luglio a Ponte San Nicolò, in Piazza Liberazione 1, ingresso libero alle 20:30, sempre sul disegno di legge dei pignoramenti lampo degli avvocati, con il grande Daniele Trabucco, professore di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato, a Roma, quindi il professor Daniele Trabucco e il nostro Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. Bene, direi che è tutto. Ora ci sentiamo un brano musicale e potrebbe andar bene proprio l'inno della radio che sta per partire. Eccolo.

0: Ecco, allora leggo qualche messaggio. Il primo che è arrivato questa mattina è quello di Andrea Sceriffo da Verona, che scrive: Buongiorno dottor Gennarì del venerdì, in attento ascolto, buona trasmissione. Buongiorno a te, caro Andrea. E poi c'è un audio, cos'è? Vediamo se riesco a farlo sentire. Un messaggio vocale, forse. Sperando che non sia.
1: Buongiorno! Venerdì 26 giugno 2026, San Virgilio! E ricordate, importantissimo, non rimandate mai a domani quello che potreste fare oggi. Ciao!
0: Questo era Mattia che manda questo messaggio così, anche vivace, eh? Strano. Vabbè, poi dunque, Andrea scrive: ci sono aggiornamenti sull'mRNA ai polli? Allora, intanto ti correggo subito, non sono vaccini ad mRNA quelli che stanno dando in alcuni allevamenti, sono vaccini genici ma non ad mRNA. Ricordiamo quali sono le aziende, non me lo ricordo, comunque fanno capo ai grandi gruppi veronesi e cioè si chiama proprio Veronesi di cognome e AIA mi sembra. E quali moratorie, principi di precauzione, provvedimenti attuali, aggiornamenti da Leonardo Guerra? No, non ci sono aggiornamenti, non ci sono grosse novità, se non che almeno il gruppo Resistere Veneto di Zumski ha detto che la regione se ne lava le mani, in pratica. Questo è il sunto di un messaggio che ho letto qualche giorno fa. Quindi non ci sono un granché di aggiornamenti. Se tu hai qualche altra notizia, Andrea, comunicala. E la soluzione comunque, al di là degli allevamenti che ovviamente non trovate scritto su uova oppure su polli, da dove viene esattamente quel pollo, quel prodotto così di origine animale, per cui la soluzione sarebbe quella di cercare prodotti biologici, se avete la possibilità, oppure servirsi di un gas sano, come quello della radio, che si serve di aziende sicure, garantite. Poi, dunque, questo Giambic 7 scrive: Buongiorno, sto pensando di organizzare un corso in 3 mezze giornate da 4 ore ognuna di nutriterapia primordiale. Secondo le ricerche, brevetti, pubblicazioni e protocolli dello straordinario quasi Nobel per la medicina, Physical Doctor Stefano Scoglio, fondatore della Nutrigea. Se qualche operatore del benessere, naturopata, biologo, farmacista, infermiere, medico olistico fosse disponibile a partecipare, comincerei a proporre il corso. Ecco, per chi vuole può contattare questo Giambic su suo canale Telegram, che è piuttosto complesso da leggere. Comunque è t.me/ www.facebook.me poi / no virus no spike / 2018. Ma Giambic, bisogna che rendi un po' più semplice questo messaggio, così è difficile che trovare adesioni, credo. Poi sì, Stefano Scoglio, più che quasi Nobel per la medicina, è stato proposto come candidato al Nobel per la medicina, ecco, per la precisione. Dunque, poi mi scrive un ascoltatore: buongiorno dottore, che si sa di più su Michele Levorato? È un caso che non è emerso, che io veda o senta. Neanch'io lo conosco, ho provato a mettere il suo nome su internet. Michele Levorato, ce ne sono tantissimi, è un nome piuttosto comune, nome e cognome comuni. Quindi, al di là della mail che ho letto, è un operatore sanitario, insomma, che è stato sospeso in causa, ha speso un sacco di soldi e adesso ha bisogno di un aiuto economico. Se qualcuno lo conosce, ne sa di più di noi, che scriva, che si faccia avanti, che mandi un messaggio al 334 7102 672. Poi Paolo da Vicenza mi scrive: buongiorno Gennaro, ma il medico omeopata in forma è perché è sempre in forma o in forma tutto attaccato? A te la scelta. L'ho messo apposta questo nome, giocando appunto sul doppio significato, no? Sono qui per informare, ma insomma anche perché sono abbastanza in forma, ecco, cerco di dare il buon esempio, vado a correre quasi tutti i giorni, pur avendo 69 anni, e cerco di mantenermi in forma e quindi cerco di dare appunto il buon esempio. Bisogna mantenersi in forma per continuare ad informare, ecco. Informazione medica, informazione più corretta possibile e sincera. E poi Roby Lalpin scrive: ancora tanti auguri al grande Giovanni Pirozzi, che mercoledì 24 giugno ha festeggiato il suo 62esimo compleanno. Ah, ma guarda, Giovanni, si chiama Giovanni ovviamente, e è nato il giorno di San Giovanni, il 24 giugno, quindi fa compleanno e onomastico nello stesso giorno. Tanti auguri a Giovanni Pirozzi. Ecco, mi sembra di aver letto tutti i messaggi e ora ci sentiamo un altro brano musicale e direi che ci sta bene proprio la canzone della radio di Eugenio Finardi. Sentiamola da qua.

pensiero cucina. Non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare, e forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare.

0: Ecco, tornato in diretta dopo la canzone di Eugenio Finardi, La radio, ovviamente, e subito gli ascoltatori attenti e volonterosi, di buona volontà, hanno scritto. Maurizio, per esempio: ciao Gennaro, Michele, il sanitario sospeso, era ospite in radio ieri con Paolo Girotto. Potresti ascoltare il suo programma sul podcast. Ecco, e quindi giro questo tuo messaggio anche all'ascoltatore che chiedeva appunto notizie su su Michele Levorato. L'ascoltatore che risponde che il suo numero finisce per 2420 e inizia per 122. Ho letti quasi tutti i numeri. E anche Paola scrive: Michele Levorato è stato intervistato ieri da Paolo Girotto durante la sua trasmissione. Chi è interessato a saperne di più potrebbe riascoltare la trasmissione di ieri, giovedì 25 giugno. Ciao a te Gennaro e a tutti gli ascoltatori da Paola, conduttrice della trasmissione Impronte con l'anima. Ciao Paola. Ok, allora cominciamo alle 10:48, cominciamo con le informazioni. E, aspetta, c'era anche, beh, dopo lo faccio dopo. Questa notizia mi ha colpito, di una nave, è una notizia un po' datata, però è ancora in giro questa nave. Allora, avete sentito parlare della Arctic Metagas? Sentite un po'. Dunque, la sto ripescando, la notizia che è andata un po' indietro. Niente, vabbè. Allora la becco da qua. Dunque, è stata colpita da un drone ancora a marzo, questa grande nave metaniera, quindi carica di metano. Aspetta che qui. Dunque, a oltre 3 mesi e mezzo dall'attacco che ha trasformato questa nave Arctic Metagas in un relitto senza equipaggio, quindi è alla deriva, le informazioni pubblicamente disponibili sulla sua sorte si fermano all'8 aprile di quest'anno. Da quella data non risultano comunicati ufficiali, articoli di stampa o servizi televisivi, né dichiarazioni istituzionali che documentino sviluppi concreti, né un nuovo tentativo di rimorchio. Cioè, era stato fatto un tentativo per rimorchiare questa nave che appunto andava alla deriva, piena di metano, quindi una specie di bomba potenziale, perché se si incendia una nave così crea un disastro ambientale enorme. Hanno provato a rimorchiarla con i rimorchiatori, si sono spezzati i cavi e non è arrivata in un porto rifugio, né sono state fatte operazioni di alleggerimento del carico, né all'opposto un eventuale affondamento. Anche questo potrebbe essere una soluzione. Quindi un vuoto informativo che segue un mese di copertura intensa, anche più di un mese, e rappresenta di per sé un dato rilevante per chi segue questo fascicolo dal punto di vista della sicurezza marittima e della gestione internazionale delle emergenze ambientali. Allora, la vicenda nasce nella notte del 3 marzo di quest'anno, quando la metaniera russa, ecco, non vi ho detto che è russa la nave, quindi con tutte le complicazioni dell'embargo, delle sanzioni alla Russia, lunga circa 277 metri, quindi bella grande, e diretta verso Port Said in Egitto con un carico di gas naturale liquefatto proveniente dalla Russia, viene colpita da una serie di esplosioni in un'area del Mediterraneo centrale fra Malta e la Sicilia. Chi è stato a colpirla? Vabbè. A circa 160 miglia nautiche a sud-est di Malta. L'incendio che segue provoca danni strutturali tali da rendere la nave inutilizzabile e priva di propulsione, cioè non poteva più muoversi. L'equipaggio, circa 30 persone, viene evacuato senza vittime. Le cause dell'attacco restano ufficialmente non chiarite. Alcune fonti, tra cui un'inchiesta di Radio France International, la Francia, che ha rilevato la presenza di oltre 200 specialisti militari ucraini in Libia, hanno ipotizzato, queste fonti, un drone navale ucraino che abbia bombardato questa nave. E infatti Mosca accusa direttamente Kiev, che non ha mai rivendicato l'azione né commentato l'accusa. L'Arctic Metagaz, questa grande nave, inserita nella cosiddetta flotta ombra russa e sanzionata dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, Canada, Svizzera, Australia, e quindi il grande cartello, insomma, di queste nazioni antirusse, resta da allora un relitto senza comando, alla deriva, tra le zone di responsabilità di ricerca e soccorso di Italia, Malta e Libia. A bordo, secondo le stime emerse nelle settimane successive, rimangono circa 60.000 tonnellate di gas naturale liquefatto e una quantità di carburanti pesanti variabile a seconda delle fonti, tra 450 e 900 tonnellate complessive di olio combustibile, gasolio e altre sostanze inquinanti. La gestione operativa del caso passa dalle autorità maltesi, che a metà marzo avevano predisposto 3 rimorchiatori per impedire l'ingresso del relitto nelle proprie acque territoriali. Quindi la gestione operativa passa dalle autorità maltesi alla National Oil Corporation libica, che tra il 20 e il 21 marzo annuncia di aver ingaggiato una società internazionale di salvataggio marittimo per la messa in sicurezza dello scafo e il traino verso un porto libico. L'operazione coinvolge anche l'italiana Eni attraverso la joint venture Mellita Oil e Gas, mentre tra i porti libici potenzialmente in grado di accogliere una nave di queste dimensioni vengono indicati Tripoli, Misurata e Qoms, 3 città della Libia, senza che venga mai chiarita una destinazione definitiva. Il 24 marzo il relitto viene temporaneamente stabilizzato al largo di Zuwara con l'impiego di un rimorchiatore specializzato, ma il primo vero tentativo di traino, avviato tra fine marzo e i primi giorni di aprile, si conclude senza esito. Come avevo annunciato prima, il cavo di collegamento si spezza quando la nave si trova a poche miglia dalla costa libica. Il relitto torna alla deriva al largo verso est-nord-est.
1: Le autorità libiche attribuiscono il fallimento a condizioni meteo-marine sfavorevoli. Altre fonti sottolineano invece la complessità tecnica intrinseca dell'operazione, che richiede di gestire una nave di così grandi dimensioni, danneggiata, senza equipaggio e con carico criogenico a bordo, in un contesto giuridico e geopolitico già compromesso dalle sanzioni e dall'assenza di un armatore operativo. Insomma, una situazione veramente difficile. Il 6 e 8 aprile il relitto viene localizzato a circa 90 miglia nautiche a nord-ovest di Bengasi, altra città libica, in piena zona di ricerca e soccorso libica, seguito a distanza da mezzi navali, tra cui il rimorchiatore Maridive 701, ma senza un traino stabile né un piano operativo pubblico su tempistiche, porto di destinazione, procedure di alleggerimento del carico. In quei giorni il segretario generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale, Arsenio Dominguez, esprime apprezzamento per l'intervento libico, ammettendo al tempo stesso i limiti operativi dell'operazione, insomma. L'organismo, vabbè, eccetera, eccetera, c'è un organismo competente che riguarda la pollution, cioè l'inquinamento marino, nel Mediterraneo. Un gruppo di esperti italiani, tra cui un ammiraglio e un controammiraglio della Guardia Costiera in congedo, chiede in quei giorni un intervento diretto della Commissione Europea e degli stati firmatari della Convenzione di Barcellona, 8 dei quali membri dell'Unione Europea, per definire responsabilità e risorse nella duplice operazione di recupero del relitto e bonifica ambientale. Qui mancano 25 secondi alla pubblicità. Da quel momento non risultano notizie su un nuovo tentativo di traino, sull'eventuale raggiungimento di un porto rifugio, insomma ancora niente. L'ultimo dato verificabile è quello dell'8 aprile di quest'anno. Il relitto è ancora alla deriva. Pubblicità.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2
10: 8-8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
6: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
7: dal titolo
8: Sempre Mara per Sempre.
9: Ciao Mara!
7: Sabato 27 giugno in sede radio.
10: Inizio ore 20.
8: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
6: Storia di un amore invincibile.
9: Il nostro Leon.
7: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
6: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
11: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
6: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
9: Sempre Mara per Sempre.
10: Ci sarò anch'io.
6: Io chi? Il piccolo grande?
10: Ettore.
7: Permini
9: info
12: 3
8: 2 9
12: 0 0
8: 3
12: 8
8: 9
6: 8 8.

delle informazioni pubblicamente disponibili. L'ultimo dato verificabile resta quello dell'8 aprile. Il relitto ancora alla deriva e sotto sorveglianza libica, senza che sia stata documentata una soluzione definitiva, ha il duplice rischio di esplosione termica e sversamento di idrocarburi. Ecco, punto, basta. E un ascoltatore che non si firma scrive: la nave è una bomba ecologica, ma presto collerà a picco. Per quel che mi riguarda, i costi andrebbero attribuiti a Kiev, questi che l'ha bombardata. Questi eventi sono chiaramente una dichiarazione di guerra internazionale, ma ai governi non gliene frega niente, e non c'è nessuno che obbliga Kiev che non si faccia uso nei cieli europei di tali armi militari. Sì, non dovrebbero bombardare così navi. È una vergogna di un paese, l'Italia, vassallo, non più vassallo, cosa scrivi? Siamo ancora vassalli, con politici amebe e degli stati anglo-ameri-israeliani. Sì, un po' confuso il messaggio, ma insomma si capisce. Ecco, speriamo bene, perché insomma questa bomba ecologica, vabbè, ormai è quasi, è vicina alla Libia, infatti è monitorata dalle navi libiche, però insomma assurdo. Andrea scrive: ma Andrea, hai ripetuto lo stesso messaggio? Ti avevo già risposto che non ho aggiornamenti, se non il fatto, eccolo qua l'articolo, dunque, se non il fatto, eccolo qua, che come dicevo prima la regione si lava le mani. Dunque, vaccini negli allevamenti, domande lasciate senza risposte. Resistere Veneto con Riccardo Zumski e Davide Lovat aveva posto alla giunta regionale domande semplici e precise sull'avvio della campagna vaccinale contro l'influenza aviaria negli allevamenti veneti. Si chiedeva se la regione intendesse confermare la campagna, in particolare nella provincia di Verona, oppure sospenderla o rinviarla in attesa di ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici. Si chiedeva trasparenza su sicurezza, documentazione, controlli, tutela degli allevatori, dei consumatori e della filiera veneta. La risposta della regione, punto di domanda, è sostanzialmente: è tutto regolare, lo dicono al Ministero, Europa e anche l'EMA. Ma questo non basta. Non basta citare autorità superiori per chiudere ogni dubbio, non basta richiamare protocolli per liquidare le preoccupazioni dei cittadini, non basta dire è tutto sotto controllo senza spiegare davvero come, perché e con quali garanzie. La Regione Veneto non può lavarsene le mani. Se una scelta riguarda gli allevamenti veneti, la salute pubblica, la sicurezza alimentare, l'economia del territorio, allora la Regione deve rispondere nel merito, con chiarezza e responsabilità. Resistere Veneto non chiede allarmismo, chiede trasparenza, e i veneti meritano risposte, non formule burocratiche. Questo l'ha scritto Roberto Agirmo per Resistere Veneto con Zumski e Lovat. Ecco, questo. Bene,
Allora, vediamo se c'è qualche

Altro messaggio. Beh, intanto la temperatura qui a Campodarsego è di 33 gradi, ma la percepita è 36. Io che non amo l'aria condizionata, sono qui al calduccio, ma non mi lamento. Allora, proseguiamo con le notizie. Aspetta un attimo, metto una musica perché vado a prendere un altro annuncio che ce l'ho in borsa e mi è rimasta di là. E sentiamoci una musica vivace, con la grande voce di Luciano Pavarotti e con l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, oltre che di Luigi Denza. Il titolo è storica canzone popolare, Funiculi Funicula. Quanto bella non è, mi fa allegria sta canzone.

0: Questa era la grande voce di Luciano Pavarotti, Luigi Denza, orchestra Chiaramello di Bologna. Oh, dunque, Stefano di Vicenza scrive: buondì, sabato mattina ho ascoltato la replica della puntata di mercoledì scorso, quando avevo Maurizio Castellini come ospite, in collegamento telefonico. Molto interessante, scrive Stefano, l'importanza della CO2 raccontata da Castellini. Infatti, parlava del carbonio, no? Perché CO2 è anidride carbonica, quindi sembra che il carbonio di cui sono costituiti gli alberi, per la maggior parte, non derivi dalla terra, come si potrebbe pensare, né dall'acqua, ma deriva dall'aria. E quindi l'energia carbonica ha un senso. Sì, interessante. E anche aggiunge Stefano: e ora mi viene da pensare, se tutti usassimo il riscaldamento a pompa di calore, auto elettriche, fare i falò della Befana senza fuoco, e di conseguenza riduciamo la CO2, che da come ho capito fa parte almeno del 50% di un corpo vegetale, cosa dovremmo mangiare? Ah sì, grilli e cavallette, ora ricordo, fa la battuta finale Stefano. E Andrea ancora insiste e scrive: ma noi cosa facciamo per l'mRNA ai polli? Allora, intanto Andrea, non è mRNA, non sono vaccini ad mRNA, sono vaccini genici preoccupanti, ma non ad mRNA. Diffide, esposti, che altro? Quali sono le aziende che hanno iniziato a inoculare i trattamenti genici nei polli? Ma Andrea, mi ascolti la trasmissione o scrivi e basta senza ascoltare? Ti ho già risposto prima che adesso non ho i nomi delle aziende, però fanno tutte riferimento ai grandi gruppi, al grande gruppo Veronesi e AIA, mi sembra. Però non si può sapere, come domandi tu, possiamo sapere in quali prodotti finiscono le loro carni e uova? No, non si può sapere, perché la filiera non è sempre tracciabile e potrebbe andare ovunque, perché figurarsi, uova e altri prodotti così di questi allevamenti possono andare veramente ovunque in giro. L'unica difesa, e fino a un certo punto, ma comunque una buona difesa, è mangiare biologico, comprare solo prodotti biologici. Chiaro, costano di più, però questa potrebbe essere una difesa. Oppure organizzarsi con un GAS, cioè un gruppo di acquisto solidale, e andare a comprare biologico dalle grandi aziende biologiche. Oppure dal contadino che si conosce, onesto ed ecologico, oppure come fa il gas, fanno i gas di radio gamma 5, che si servono solo da produttori garantiti per conoscenza diretta personale. Oh, dunque, poi... e poi c'è... Stefano da Vicenza che manda anche su WhatsApp un video che parla di auto elettriche, visto che ne ho parlato recentemente, che vi ho sconsigliato naturalmente di comprare un'auto elettrica, a meno che non sia una macchinina senza targa, di quelle da città, ecco, finché insomma si gira così con qualche cosa di piccolino in città, ancora può avere un senso, ma prendere un'automobile no. E vediamo se riesco a farvelo sentire, ma non so quanto lungo sia. Allora, proviamo da qua.
1: Se nella tua auto elettrica stai facendo un sorpasso e non accelera, qual è il problema? Sullo schermo leggi abbonamento scaduto, rinnovalo per aumentare la potenza. Come? Ti sembra assurdo? E invece potrebbe diventare realtà. Si tratta di un modello per cui un servizio viene attivato a pagamento in base all'utilizzo, praticamente come gli spazi in cloud. Più ne vuoi, più paghi. Questo modello si chiama Software as a Service e alcuni brand come BMW e Mercedes hanno già applicato questa modalità. Quando acquisti un'auto c'è già tutto: hardware, cavi, resistenze, sensori, ma le funzioni si sbloccano a pagamento. In questo modo l'acquisto di un'auto diventa un affitto perenne. Vuoi i sedili riscaldati? 18 euro al mese. Vuoi l'accelerazione sbloccata? Così finalmente puoi fare i sorpassi? 100 euro al mese. E se smetti di pagare? La tua auto perde funzioni e opzioni. Quindi compra un'auto, un bene fisico che ha un costo importante, però per farla funzionare del tutto devo continuare a pagare un tot al mese, che magari quel costo potrà anche variare nel tempo, come fossero abbonamenti a una piattaforma di streaming o musicali, con la differenza che un'auto non è né una canzone né una serie TV. Se nella tua auto elettrica stai facendo un sorpasso e non accelera, qual è?
0: Accidenti. Vabbè, comunque insomma si è capito il senso. L'ho interrotto per sbaglio, anche perché era un po' troppo lungo. Incredibile, eh? Cioè, abbonamenti per avere addirittura una buona accelerazione, devi continuare a pagare. Incredibile, è interessante comunque da sapere, è importante saperle queste cose. Bene, allora, dicevo prima, c'è un'altra iniziativa. Oltre al cinema di Radio Gamma 5, che comincia già martedì prossimo, c'è un domani, c'è una conferenza su decifrare il cinema, film e spiritualità. Domani alle 15.30 a Preganziol, presso l'Hotel Crystal, con due registi, Alessandro Casale e Lucio Pellegrini, e l'incontro sarà moderato da Consuelo Gianblanco. Ecco, c'è una quota di partecipazione, perché è tutto il pomeriggio, anche per pagare le varie spese, l'albergo, i registi che siano spesati, insomma, di 20 euro. Non soci 30 euro, però è comprensivo il tesseramento. Ecco, prenotazione al numero 339 828 7766, oppure al numero 335 633 94 19. Ecco, sono due registi in gamba, bravi, hanno fatto vari film utili, anche come Un professore, come Vostro onore, oppure Il metodo Fenoglio, Tutto può succedere, altri film che hanno fatto, E allora Mambo, Figli delle stelle, La vita facile, eccetera. Quindi ecco, cinema e spiritualità, domani alle 15.30 a Preganziol presso l'Hotel Crystal. Bene, allora aspetta. Ecco, aggiunge Stefano da Vicenza riguardo alle auto elettriche che ti danno gli optional, ma anche semplicemente la capacità di accelerare a pagamento, se continui a pagare una quota. Stefano aggiunge: è il bello che ci sarà più di qualcuno che accetterà questi ricatti. D'altronde il periodo della pandemia, secondo me, è stato un vero e proprio esperimento. per capire sì, se il popolo è disposto ad accettare i ricatti. Dunque, c'è un altro seminario interessante domani su Covid-19 e vaccini anti-SARS-CoV-2, questioni ancora aperte. Domani a Zero Branco, tutto il giorno, inizia alle 10 con una lettura magistrale del professor Paolo Lissoni, che è un oncologo alternativo, diciamo, che parlerà di PNEI clinica e sue applicazioni in medicina. E poi alle 14.30 una tavola rotonda su una linea guida nella gestione così dei danni da vaccino, eccetera. Interverranno Carmen Amadio, Pietro Gasparoni, che è un medico, Elio Martin, altro medico, oncologo, Andrea Oddo, e in collegamento ci sarà Mauro Mantovani, Riccardo Zumski e Rosanna Chifari. Questo è organizzato da ippocrateorg.org non c'è altro. Per prenotazioni e informazioni c'è un numero che è il 388 77 30 549. Ecco, oppure c'è un sito su YouTube che è Persone in Cammino. Quindi insomma domani 27 giugno a Zero Branco. Non c'è scritto dove. Per chi vuole saperne di più, i parcheggi sono in via Primo Maggio e in via Giovanni Verga, quindi da quelle parti ci deve essere la sala. E per prenotazioni c'è il 388 77 30 549. Deve essere davvero interessante. Ok. Poi, sentite questa incredibile notizia. Veramente mi ha sorpreso anche l'ingegno umano. Allora, nel pieno della crisi idrica californiana, Los Angeles ha ricoperto un enorme bacino con 96 milioni di palline nere nell'acqua. L'incredibile esperimento antisiccità di Los Angeles. Un esperimento sorprendente di cui ancora oggi si parla. E qui c'è una foto che fa vedere dall'alto, è impressionante, cioè 96 milioni di palline nere che galleggiano compatte sulla superficie di un enorme bacino idrico, insomma un lago artificiale, tanto da far sembrare l'acqua scomparsa, non si vede neanche l'acqua. Eppure quel giorno del 2015, quando a Los Angeles vennero riversate appunto queste 96 milioni di palline di plastica, sì, qua insomma qualche dubbio, nel serbatoio di Van Norman, non si trattava di un gesto folle né di un'installazione artistica, era uno dei più grandi esperimenti di ingegneria ambientale mai realizzati per contrastare la siccità. Ma sentite un po', in quegli anni la California stava attraversando una delle peggiori crisi idriche della sua storia. Le precipitazioni erano crollate, le temperature continuavano a salire e il principale bacino di acqua potabile della città perdeva ogni anno circa 300 milioni di galloni d'acqua, che sarebbe 1 miliardo di litri, ogni anno perdeva, per evaporazione, per il caldo, per la siccità, una quantità enorme di acqua sufficiente a rifornire migliaia di persone. La soluzione scelta dalle autorità fu tanto semplice quanto sorprendente: coprire la superficie dell'acqua con milioni di queste sfere nere galleggianti progettate per bloccare la luce solare sull'acqua. Ogni pallina misurava circa 10 centimetri di diametro, quindi un po' più grande, insomma, di una pallina da ping pong, ed era realizzata in polietilene ad alta densità, cioè una plastica resistente ai raggi ultravioletti. All'interno conteneva una piccola quantità d'acqua che ne aumentava il peso e impediva al vento di trascinarla via. Il colore nero non era casuale, infatti le sfere erano addizionate con carbon black, una sostanza che assorbe i raggi ultravioletti e ne rallenta il degrado. La loro funzione principale era quella di creare una copertura mobile sulla superficie del bacino idrico, del lago, insomma, limitando il contatto diretto tra acqua e sole, se no con l'evaporazione, appunto, si perdeva un miliardo di litri ogni anno di acqua. Secondo le stime del Dipartimento dell'Acqua e dell'Energia di Los Angeles, questa città enorme, questa soluzione è stata in grado di ridurre l'evaporazione dell'acqua fino all'85-90%, con queste palline di plastica, incredibile, consentendo di risparmiare ogni anno centinaia di milioni di galloni d'acqua, insomma, tonnellate d'acqua. Queste palline non servivano soltanto a conservare l'acqua nei bacini della California. Era emerso anche un altro problema: la formazione di bromato, una sostanza classificata come potenzialmente cancerogena. Il composto si genera quando il cloro, utilizzato per disinfettare l'acqua, per renderla potabile, no? Reagisce con il bromuro presente in maniera naturale nelle risorse idriche, un processo accelerato proprio dall'esposizione ai raggi ultravioletti. Ecco, riducendo la quantità di luce che raggiungeva la superficie dell'acqua, le palline hanno contribuito anche a limitare queste reazioni chimiche indesiderate e a contenere la proliferazione di alghe e microorganismi. L'intervento costò circa 34 milioni di dollari, una cifra certo importante, ma molto inferiore ai 300 milioni che sarebbero stati necessari per installare una copertura galleggiante tradizionale sull'intero bacino idrico, come si usava prima. 300 milioni di dollari sarebbe costata questa copertura. Le dimensioni del serbatoio rendevano infatti talmente grande impraticabili molte delle soluzioni ipotizzate, perché con i suoi 700.000 metri quadri di superficie, questo laghetto Van Norman Reservoir, come non so come si pronunci, rappresentava una sfida ingegneristica enorme. Le palline nere apparvero quindi come il compromesso migliore tra costi, efficacia e rapidità di installazione. Non tutti però hanno accolto con entusiasmo questa scelta, beh, potete immaginare, perché la produzione di 96 milioni di palline di plastica ha richiesto enormi quantità di plastica, energia e acqua. Alcuni studi hanno evidenziato che la loro fabbricazione avrebbe consumato oltre 700 milioni di galloni d'acqua, più del doppio rispetto al risparmio annuo garantito dalla riduzione dell'evaporazione. Quindi peso il tacon del buso, come si dice qua in Veneto. Ma i sostenitori del progetto sottolineano che, avendo una durata di circa 10 anni, queste palline finiscono per compensare il loro impatto iniziale dopo pochi anni di utilizzo. Quindi ci sono ancora, evidentemente, o sono durate, non so, 10 anni, dal 2015, quindi forse ci sono ancora. Resta comunque aperta la questione delle microplastiche. Sebbene le sfere siano state progettate per resistere alle condizioni ambientali più estreme, l'esposizione prolungata a sole, vento e acqua può favorire nel tempo il deterioramento dei materiali e il rilascio di particelle plastiche sempre più piccole, no? Fino alle microplastiche. Per questo motivo il progetto continua ad essere monitorato e rappresenta ancora oggi un caso di studio nel dibattito internazionale sulle soluzioni di adattamento climatico. A distanza di oltre 10 anni, l'immagine delle 96 milioni di palline nere resta una delle più iconiche della lotta alla crisi idrica. L'esperimento di Los Angeles mostra come l'adattamento ai cambiamenti climatici richieda spesso soluzioni creative e non convenzionali. Infatti la fantasia e l'ingegno di questi ingegneri, insomma. Ma ricorda anche che ogni intervento tecnologico porta con sé nuove domande. Quanto è sostenibile? Quali conseguenze può avere nel lungo periodo? E soprattutto, può davvero sostituire una gestione più responsabile delle risorse naturali? Questo soprattutto. Con siccità sempre più frequenti e temperature in costante aumento, la protezione delle riserve idriche sarà una delle grandi sfide del XXI secolo. Le palline di plastica, chiamate shade balls, rappresentano una possibile risposta, non perfetta, non priva di criticità, ma almeno capace di aprire una riflessione importante su come convivere con un clima che cambia. E poi ci sono anche in Italia problemi di siccità, ovviamente, e infatti il Po perde il 76% della sua portata, mentre l'Italia spreca miliardi di metri cubi d'acqua perché le tubature sono vecchie e danneggiate, soprattutto nel sud Italia. Quindi insomma, bisognerebbe risparmiare l'acqua e fare in modo che non ci siano tutte queste perdite. E dunque, Selvarego, Selvarego non è semplice. Anch'io vado a correre all'alba perché fa troppo caldo all'ora di pranzo, però insomma sì, c'è qualcosa che non va. Adesso non voglio entrare nel tuo stato, insomma, di salute, avrei bisogno di molte altre domande, è meglio che mi contatti in studio. E poi, ma ste palline, scrive, chi è? Stefano mi sembra, No, boh. Ma ste palline, perché nere non bianche? E poi, se non c'è evaporazione, non c'è pioggia. Ma... insomma, non lo so, non ti so rispondere, non sono un esperto. Bisognerebbe sentire ingegneri ecologici, anzi, ingegneri ambientali. Ovviamente ci sarà stato un motivo per questo... per questo colore nero attira il calore, i raggi del sole. Boh. Non ti so dire di più. E altro, questa è una bella iniziativa a proposito di siccità. Londra ha installato 5.000 fontanelle di acqua gratis per eliminare la plastica monouso delle bottigliette. Sono stati attivati appunto 5.000 punti d'acqua per eliminare, sentite un po' che numero, per eliminare 1 miliardo di bottigliette di plastica. Porca miseria, così tante. Con l'arrivo dei mesi più caldi dell'anno, la gestione dell'idratazione quotidiana si trasforma in una priorità assoluta per chiunque si trovi a percorrere i caotici marciapiedi di una metropoli come Londra. E allora questa città ha deciso di rispondere a questa esigenza climatica e ambientale mettendo in campo un'infrastruttura capillare senza precedenti. Quindi Londra ha attivato una rete di ben 5.000 stazioni di rifornimento gratuito dell'acqua, dislocate strategicamente tra attività commerciali, spazi pubblici e snodi del trasporto urbano. L'iniziativa mira a scardinare l'abitudine all'acquisto di bevande confezionate, bottigliette di plastica, comode da trasportare anche, offrendo un'alternativa ecologica e immediata a residenti e turisti. Ecco, nato nel 2019 dalla stretta collaborazione tra l'organizzazione City2C, l'azienda idrica Thames Water e il sindaco Sadiq Khan, che sembra musulmano, sembra arabo, il progetto Refill London si è esteso capillarmente sul territorio. La campagna poggia su 34 programmi locali distribuiti in 24 quartieri, con il coinvolgimento diretto di 15 consigli comunali e 6 distretti di miglioramento aziendale. Gli utenti possono individuare i punti di erogazione sia attraverso gli adesivi esposti sulle vetrine dei negozi, sia scaricando l'apposita applicazione mobile che mappa tutti i locali aderenti, comprese note catene commerciali come Starbucks, Costa e Greggs, dove i rubinetti sono a disposizione di chiunque esibisca un contenitore riutilizzabile. Quindi bisogna dotarsi di una borraccia, una bottiglietta, insomma, che non sia possibilmente di plastica. E insomma va avanti così descrivendo questa bella iniziativa. Ecco, i monitoraggi rivelano che circa il 90% dei londinesi possiede una borraccia. Ma il timore di restare senza acqua spinge all'acquisto di quasi 1 miliardo di bottiglie di plastica all'anno. I misuratori intelligenti indicano che una singola fontanella eroga circa 441 litri alla settimana, l'equivalente di 900 contenitori monouso sottratti all'inquinamento del fiume Tamigi. Bella iniziativa. Ok, allora sentiamoci un altro brano musicale. Sono le 11:46 e dunque Beh, sentiamoci Chacoe dei Los Masadores, simpatici come sempre.

Ecco, questo era Chacoe dei Los Masadores. Selvarego, leggendo meglio il tuo messaggio, ho visto che l'urina poi è tornata normale, cioè avevi sangue nell'urina, no? Quindi sì, o bevevi troppo poco, oppure può capitare, come anche ai maratoneti, soprattutto atleti di alto livello che sforzano tantissimo, no? Correre a 20 km all'ora per 2 ore, come fanno appunto nel maratone i campioni, a volte hanno sangue nelle urine, e quindi uno sforzo notevole, e quindi traumi, è un trauma insomma per le vie urinarie. Però potresti aver avuto anche una cistite, può essere anche questo, una cistite, un'infezione insomma delle vie urinarie. Dipende se hai avuto anche bruciori, stimoli frequenti a urinare, eccetera. Sicuramente ti conviene bere molto, infatti l'urina è tornata normale dopo aver bevuto molto, questa è già la soluzione. Magari, ecco, fai un po' meno sforzi, e soprattutto perché se sudi tanto rischi una disidratazione, no? Quindi dovessi portarti anche, ci sono quei zainetti con l'acqua incorporata, con le cannucce incorporate nello zaino che bevi correndo, ecco, quella potrebbe essere una soluzione. Oppure, come faccio io a San Giuliano, ci sono fontanelle ogni 500 metri e bevo in continuazione, ecco, questo al parco, al grande parco di San Giuliano. Quindi devi bere in continuazione, più sudi più devi bere anche durante la corsa, ecco, probabilmente è successo questo, insomma, una disidratazione oppure una cistite. Lì bisogna fare un esame delle urine, fare un po' di esami, insomma. Dunque Andrea scrive: acqua pubblica meglio tardi che mai, Londra nel 2026, Venezia 500 anni fa. Già. Bene, allora vediamo se in questi ultimi 7 minuti posso leggervi ancora qualcosa. Ah sì, conoscete, avete mai sentito parlare dell'esperimento del luccio? Sapete che il luccio è un pesce predatore. Allora, un luccio in un acquario viene separato dalle sue prede, dai pesciolini di cui si cibava, da una barriera trasparente, quindi un vetro, insomma. Allora lui attacca le sue solite prede, il cibo, insomma, attacca, ma viene bloccato da questo vetro. Ci riprova e dopo vari tentativi smette di sbattere contro il vetro. E fin qui niente di sorprendente. Ma la parte interessante è quando hanno tolto la barriera, quindi hanno tolto il vetro. Il luccio continua a non provarci, perché il suo sistema nervoso, il suo piccolo cervello, ha già archiviato la situazione come inutile. E quella registrazione non si cancella automaticamente quando le condizioni cambiano. Uno scienziato, un certo Martin Seligman, ha osservato qualcosa di analogo negli esseri umani. Esperienze ripetute di fallimento incontrollabile, situazioni in cui lo sforzo non produce nessun effetto, tendono a ridurre progressivamente la disponibilità ad agire, anche quando il contesto cambia. La chiamata impotenza appresa.
ed è uno dei fenomeni più solidi della psicologia comportamentale. Il meccanismo sottostante ha a che fare con il cervello, ha a che fare su come il cervello costruisce aspettative. Non registra solo, tra virgolette, questa azione non ha funzionato. Aggiorna la sua predizione generale sull'utilità dell'azione. E quella predizione influenza le scelte successive, spesso senza che ce ne accorgiamo. Nei contesti di apprendimento e lavoro questo ha implicazioni concrete. I piccoli successi progressivi non sono solo un espediente motivazionale, intervengono direttamente su quel sistema predittivo, ricalibrano le aspettative, rendono di nuovo plausibile l'idea che valga la pena riprovare. A volte la barriera non c'è più da tempo, ma il comportamento si è formato quando c'era la barriera, il vetro, come il vetro nella vasca del luccio. Ecco, quindi a volte ce la mettiamo via, no? E diciamo, ah no, questo proprio no, non mi riesce. E invece a volte basta riprovarci. Bene, mancano 3 minuti. A sto punto mi congedo da voi. E prima di mettere l'ultima canzone vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì della settimana prossima, che tocca appunto dalle 12 alle 15. E vediamo, in questi 3 minuti vi faccio sentire "Lo chiederemo agli alberi" con un coro di voci bianche. Bene, ciao, buona giornata a tutti, nonostante il calduccio. No, no, ecco qua.

ci sono. Vedo adesso un messaggio che mi era sfuggito di Andrea Sceriffo, che scriveva: anch'io, Doc, corro come un matto tutto il giorno e tutti i giorni. Allora sono in forma anch'io? Tu, Doc, sei un grillo. Auguri, auguri anche a Giovanni Pirozzi. E poi aggiunge Andrea: io vado a correre nelle strade delle cantine sociali, così non corro il rischio di morire di sete. I rubinetti sono sempre presenti. Ciao, Doc, lieto fine settimana a te. Grazie altrettanto, Andrea.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduta dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
11: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
12: Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.

Bene, io vorrei proporvi per l'ennesima volta un'altra favoletta, un'altra di quelle favole che non vanno certamente a gratificare l'io, l'egoismo, il profondo, la parte più sporca e più lurida che noi abbiamo, ma va comunque a tentare, almeno ci prova, quella parte di noi che è un po' più nascosta. È quella parte più pulita, quella più bella di noi. Quindi non è tanto un classico, un solito sfogo contro qualcosa, contro qualcuno, contro quello che non ha senso, ma invece è tutta un'altra cosa, è un modo di tentare di vedere le cose, se volete, da un'altra angolazione, che dal mio punto di vista, secondo me, sono sicuramente più solide, più giuste, più vere. L'ho già letta, l'ho già ancora non parlato, però oggi vorrei andare oltre, cioè oltre alla favola c'è qualcos'altro da capire. È la favola che tempo fa ho presentato come favola dell'astronomo, se ve la ricordate. Allora, dunque, mettiamo un po' di musica migliore.

di questa perché ci vuole quella più adatta, quella vera. Eccola qui, che di solito uso, molto meglio. Allora, la favola famosa dell'astronomo. C'era un giorno, in un dove, in un quando, non hanno importanza, uno scienziato. Tutta la sua vita si era basata sul concetto di conoscenza, matematica, scienza, conseguenzialità degli avvenimenti attraverso la legge di causa e di effetto. Così il nostro scienziato si era dedicato, come era la tradizione della sua famiglia, allo studio dell'astronomia ed aveva fatto tutto questo con tutto se stesso, con l'intenzione di giungere molto in alto nelle scale del sapere, più in alto di qualunque altro uomo prima di lui, più in alto del suo stesso padre, che già era ritenuto universalmente un luminare dell'astronomia. Dunque, il nostro scienziato studiò l'astronomia e così come le stelle si muovevano sotto i suoi occhi attraverso i periodi e i movimenti ben precisi che gli riusciva a comporre in diagrammi ed equazioni, allo stesso modo egli muoveva la propria vita e pianificava le proprie azioni. Scelse con oculatezza, ad esempio, il momento in cui era più opportuno che avesse accanto a sé una compagna, e la scelse con altrettanta oculatezza all'interno di una determinata cerchia di famiglie, affinché il suo matrimonio potesse portare ad un utile effetto per la sua carriera, al di là quindi dei sentimenti e della presenza fisica della donna. Allo stesso modo decise il momento di avere un figlio, così come era suo costume fare per ogni fatto che riguardava la sua vita. Determinò il periodo migliore in cui doveva accadere, arrivando a calcolare anche i bioritmi sia suoi che di sua moglie, in modo da cogliere l'attimo più favorevole per il suo concepimento. E così avvenne. Da questo concepimento nacque il bambino, il quale, come tutti i bambini, poco alla volta crebbe ed insieme a lui cresceva la sapienza scientifica del padre, la sua fama, le sue quotazioni all'interno del mondo della scienza, fino a quando, allorché il bambino aveva quasi 10 anni, il padre si trovò in cima alla scala e da lì incominciò a pensare che tutto sommato lui aveva fatto abbastanza e che adesso sarebbe toccato al figlio continuare la sua opera. Purtroppo però un'amarezza era nei suoi pensieri. Il figlio infatti, pur essendo un bravissimo figlio e dedicandosi con passione agli studi, mostrava una certa indifferenza proprio verso quelle scienze esatte alle quali il padre si era votato

Stizzito e deluso, quasi adirato per questa manchevolezza del figlio, lo scienziato cercava tutti i modi per porgergli nuovi stimoli, nel tentativo di indirizzarlo laddove egli voleva che si indirizzasse. Ma più egli si sforzava, più il ragazzo sembrava sfuggire e rinchiudersi in se stesso. Un giorno di novembre, mentre lo scienziato si trovava nel suo studio in cima alla villa, studio che aveva adibito a piccolo osservatorio astronomico, completo di strumenti ottici per osservare il cielo, aveva puntato il cannocchiale verso Sirio, quando il figlio inaspettatamente arrivò presso di lui ed egli, sempre nel tentativo di indirizzarlo verso la scienza, gli disse: figliolo, guarda dentro a queste lenti ed io ti mostrerò l'universo. Il figlio, senza dire una parola, appoggiò l'occhio alle lenti puntate verso il cielo stellato e guardò, mentre il padre cominciava a fare sfoggio di tutto il suo sapere. Vedi, figliuolo, quella stella così lucente è Sirio ed è una delle stelle più grandi che possiamo osservare ad occhio nudo dal nostro pianeta. La sua luce bianca, eppure così luminosa, è dovuta ad una grande quantità di idrogeno sulla sua superficie, la quale ha una temperatura che arriva quasi a 12.000 gradi. E così continuò, fornendo dati numerici e tecnici in grande quantità e tutti gli elementi, insomma, che egli trovò per cercare di rendere importante ed interessante ciò che andava dicendo. All'improvviso il ragazzo si voltò e guardarlo ed i suoi occhi erano pieni di lacrime. Poi, senza dire una parola, mentre lo scienziato mutolito restava a guardare, si mise a singhiozzare e fuggì via. Perplesso, lo scienziato lo seguì e lo trovò nella sua stanza, sul letto, con gli occhi ancora pieni di lacrime, puntati verso il soffitto. Si sedette accanto a lui, tacque un attimo e quindi gli chiese: figliolo, perché piangi? Io ti ho detto cose grandissime, cose che ho scoperto proprio io, cose che pochi sanno, che pochi uomini hanno visto e sanno elaborare come io ho fatto per tutta la mia vita. E tu perché piangi? Il figlio, senza avere il coraggio di guardarlo in faccia e continuando a piangere, rispose: padre, ma è possibile che tu non riesca a vedere quanto è bella? E così, per la prima volta nella sua vita, lo scienziato incominciò ad avere davvero a comprendere l'universo.

Bene, questa era la prima parte, allora era dedicata proprio a questa favola che ovviamente ha un suo profondo significato e anzi ne ha profondi, ne ha parecchi, non è mica uno solo. Però volendo ci si può, non so, mettere da soli, ognuno lì per conto suo ci si può trovare, no? Volendo la strada. Comunque il libro è quello tratto dal canto dell'Upupa, sempre del cerchio Ifior di Genova. E vedo che piano piano sempre più persone stanno cominciando a capire che c'è da attingere tanta conoscenza, tanta filosofia, se si vuole, da questi libri. Basta solo, no? Che ognuno ci arrivi da solo, senza parlare, tira fuori Andreotti o cose di questo tipo che non c'entrano niente. Allora, per andare avanti e capire un po' meglio tutto questo discorso, adesso provo un attimo a vedere per quanto mi è possibile poi riuscire ad andare avanti e spiegare un attimo questa roba qua. Dunque, il senso della favola ha un titolo, è vivere la propria umanità, se volete. Poi c'è la seconda parte che parla delle mete da porsi e poi c'è quella che è da ridere, che è l'ira. Allora, partirei con le mete da porsi e vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante. L'uomo nella sua vita avanza faticosamente tra gli ostacoli disseminati sul suo percorso e per aiutarsi, per darsi un incentivo, una spinta ad andare avanti, che molto spesso altrimenti la voglia di fermarsi farebbe soccombere alla buona volontà di proseguire, si pone una meta da raggiungere, delle tappe sulle quali modellare il tessuto della propria esistenza. Accade a volte però che le mete vengano perse per strada, che sembrino allontanarsi o sfocarsi per la distanza, invece di farsi più chiare e più vicine ad ogni azione che passa. Ed allora l'uomo come reagisce? C'è chi si ferma amareggiato, senza trovare la forza di continuare, rinunciando a quella meta, ponendosene ancora un'altra che magari la sostituisca. C'è chi continua ad arrancare faticosamente lungo quella specie di calvario che gli sembra porti alla conquista della sua meta. C'è chi si mette a correre senza badare a dove mettere i piedi, nella speranza di accorciare la strada. No, ci sono tutti questi. C'è chi impreca, è rivolto a chi o a che cosa ha messo la sua tanto agognata meta fuori dalla sua portata più immediata. Chi di tutti costoro agisce nel giusto? Colui che rinuncia alla meta e la sostituisce può anche essere nel giusto, poiché vuol dire che la meta che si era prefisso non era quella che in realtà gli interessava. Ma attenzione, spesso la rinuncia non è ragionata, non è sentita dalla coscienza del rinunciatario, il quale si rende conto che l'errore è stato proprio suo, in quanto sua è stata la scelta errata di quella meta. Accade semplicemente che egli l'abbandoni per impazienza, perché non sa non pretendere tutto al più presto possibile, perché non sa gustare la dolcezza dell'attesa, perché non sa trarre vantaggio dalla conquista faticosa, dall'ingegno stuzzicato, dalla volontà stimolata a migliorare i propri sforzi. Colui che continua ad arrancare faticosamente può anche essere nel giusto, perché vuol dire che la sua scelta della sua meta era per lui stesso più che giusta. Ripeto, colui che continua ad arrancare faticosamente può anche essere nel giusto, perché vuol dire che la sua scelta della sua meta era per lui stesso più che giusta. Ma attenzione, forse varrebbe la pena che egli si fermasse un attimo a meditare sul perché la meta è diventata più difficile da conquistare. Si fermasse un attimo a valutare se non è stata proprio una sua azione a farlo deviare lungo un viottolo apparentemente simile
ad una scorciatoia, ma che in realtà tale era tale da allontanarlo invece di avvicinarlo alla meta prefissata. Sarebbe meglio, cioè, che egli si fermasse a capire se è veramente la meta ad essersi allontanata da lui o se invece può essere vero il contrario, se è lui che, cioè, si è allontanato dalla meta. Colui che si mette a correre solo nella speranza di conseguire prima la meta che ambisce può essere nel giusto se i suoi passi sono guidati in modo saldo dalla sua piena coscienza di agire nel modo migliore. Ma attenzione, molto spesso l'affanno della corsa, della velocità, porta all'offuscamento della coscienza, così che può bastare il più piccolo sassolino per causare una rovinosa caduta che magari costerà una perdita di tempo, che magari ben più grave e pericolosa che se il procedere fosse stato più cauto e più accorto. Colui che impreca contro la persona o il fatto che l'hanno fermato potrebbe essere giusto, domanda? Risposta: no, in questo caso non vi è neppure un'infinitesima possibilità che esso sia nel giusto. Ecco, qui, a parte il suo discorso, io credo che questo si concentra tutto quello che mi interessa. Ripeto, colui che impreca contro la persona o il fatto che l'hanno frenato potrebbe essere nel giusto. Quante volte noi gente imprechiamo contro qualcuno perché a causa di questo qualcuno ci siamo trovati fuori strada, abbiamo trovato degli ostacoli, abbiamo trovato qualcosa che ci impediva la realizzazione della nostra meta. Allora, colui che impreca contro la persona o il fatto, è la stessa cosa, che l'hanno frenato, potrebbe essere nel giusto? La risposta: no, in questo caso non vi è neppure un'infinitesima possibilità che egli sia nel giusto. Infatti, anche se è comodo e appagante per se stessi attribuire solo agli altri la causa di un insuccesso, di un'insoddisfazione, di una fermata, di un trauma, di quello che volete, la responsabilità del mancato conseguimento di una meta prefissata non è mai solo esterna. E da una valutazione serena e imparziale delle proprie azioni, ciò appare sempre evidente. Quindi piano col dar la colpa sempre agli altri, come normalmente, continuamente siamo abituati noi. Allora, se un vostro fratello, dice qui, causa un allontanamento dalle vostre mete, chiedetevi prima di tutto cosa ho fatto io per aiutarlo a non fare questo. E ciò malgrado sapessi che senza il mio aiuto c'erano buone possibilità che egli facesse ciò che ha fatto. E ancora, io stesso sono stato esente da errori, oppure ho fatto anch'io degli errori che hanno contribuito a provocare ciò che è successo? E ancora, ero io così vicino alla meta come sembrava a me, o la mia era solo un'illusione, una speranza, un'apparenza più che una realtà? Tutto questo vi dovrebbe far meditare, vi dovrebbe mettere almeno un minimo dubbio su voi stessi. Sono io stato giusto nel mio cammino verso la meta? O per fare prima magari ho buttato via lungo la strada il bastone che così tanto mi aiutava nel mio procedere e sul quale avevo inciso, non per correre il rischio di dimenticarlo mai, tre parole: altruismo, amore, carità. Ripeto, amore, altruismo, carità, inciso su questo bastone. È un po' durotto come passaggio, gente, se volete, però pensateci soprattutto al fatto che noi siamo abituati ad imprecare contro gli altri, persone o fatti, quando ci viene, tra virgolette, molto virgolette, impedito di arrivare ad una meta. Ecco, normalmente noi siamo proprio abituati a prendercela con qualcuno, evitiamo sempre tranquillamente a vedere quello che è il problema più importante, cioè noi stessi. Questo era il punto che mi interessava. L'altro punto è l'ira, e qui
E qui c'è da andare a nozze, gente, questa storia dell'ira. L'ira, intanto, sappiamo cos'è l'ira, spero almeno, no? Ecco, allora, sta gran brutta bestia che credo moltissimi di noi, o noi tutti forse, io almeno in particolare, conosciamo e conosco benissimo. Anzi, conosco talmente bene sta bestia che potrei farne un testo per i posteri, se volete. Ma difatti l'ira, però, cos'è? Cos'è l'ira alla fine? E dove porta l'ira? Questo qui è un passaggio importante. Sentite che roba. Gran brutta bestia, dice l'ira. Ottenebra il ragionamento, provoca azioni impulsive, fa scordare la verità che sembra acquisita, demolisce le buone parole e i buoni propositi, provoca un regresso apparente dell'individuo. Ogni uomo è facile preda dell'ira, di questa belva collerica e scattante. Eppure varrebbe la pena di esaminare con un po' di attenzione questa qualità che è patrimonio comune dell'umanità intera, tanto che non è mai esistito sulla terra un uomo, non è mai esistito, dice, un uomo che almeno una volta nella sua vita non abbia avuto anche un solo piccolissimo e magari subito represso scatto d'ira. Non è mai esistito. Se a qualcuno di voi io chiedessi perché ad un certo momento è scattata in lui l'ira, con massima probabilità mi sentirei rispondere che la sua ira è stata solo una reazione personale all'azione di un'altra persona oppure di un fatto che gli è capitato. Giusto, giustissimo, anzi, perché l'ira è veramente una reazione dell'individuo a qualche cosa. Non posso fare altro che approvare. Tuttavia, questa risposta non solo non spiega nulla, ma è anche evasiva e non giunge in profondità. Prendiamo il classico esempio dell'individuo che nel battere col martello, ecco qui, sentite che bello, gente, nel battere col martello per piantare un chiodo sbaglia mira e batte invece sul proprio dito. Qual è la reazione che si ottiene? Dunque, a livello fisiologico la reazione è uguale per tutti, il dito duole sicuramente, ma a livello comportamentale la reazione può essere diversa da individuo ad individuo. Allora, il mangiapretti scaglia nell'etere una bestemmia ben calibrata. Non so, il religioso ben educato si limita ad un accidenti di chi si sa il mittente, di cui si sa il mittente di questi accidenti, ma non si conosce il destinatario. Il collerico passionale scaglia il martello e così via con questa campionatura. Ma nessuno riesce a far finta di niente. Da tutte queste azioni così varie si nota che, anche se il fattore che dà il via alla reazione è sempre lo stesso, la direzione in cui è orientata l'ira può essere diversa. La colpa dell'accaduto viene attribuita magari ora a Dio, ora ad una entità anonima, ora al martello picchiatore, eccetera. Dunque, ma in realtà è così? Se osserviamo attentamente il comportamento dell'iroso, della persona irosa, ci accorgiamo che la sua reazione non è una semplice reazione istintiva, ma è una reazione di difesa del suo amor proprio. È un rivolgere la propria ira all'esterno di se stessi per non voler ammettere le proprie colpe. Nel caso particolare che abbiamo esaminato, la reazione maschera la stupidità, la disattenzione o l'imperizia di chi ha maneggiato il martello, fattori che implicano un giudizio negativo di se stessi, giudizio negativo che, poiché l'io rifugge dal biasimo di quanto offuscherebbe la sua vanità, viene per rivalsa attribuito a qualche cosa di esterno, cioè chi ha sbagliato è solo quello che ha tirato la martellata sul proprio dito, non c'è niente altro che quello. State attenti, figlioli, non dico che non dobbiate sfogare in qualche modo la vostra ira, anzi no, la vostra attenzione, ma abituatevi a cercare di capire perché lo sfogo è avvenuto in quel modo e prima o poi vedrete che lo sfogo non sarà più necessario.
L'ira, quando è semplice sfogo momentaneo, non arreca danni, poiché, passato il momento della reazione, il comportamento ritorna alla normalità. Può invece arrecare danni quando il suo effetto si protrae in modo subdolo, generando quei figli degeneri che si chiamano rancore, rivalsa, vendetta. In essi sta il pericolo, poiché essi, che impediscono all'individuo di ricordare la fratellanza con gli altri uomini, che inducono ad interrompere l'aiuto che l'individuo deve dare agli altri, che allargano i solchi con le azioni umane, tendono a tracciare l'ira, tendono a tracciare tra un uomo ed un altro, isolandolo all'interno del proprio egoismo. L'ira uccide, figlioli, ma non uccide l'oggetto a cui è rivolta, bensì uccide, avvelenandolo lentamente, l'intimo deliroso, togliendogli quei sentimenti di amicizia, di fratellanza, di carità ed umiltà che fino a quel tempo lo avevano reso vivo. È un po' complicato, se volete, sicuramente, però basta pensare, gente, a cos'è l'ira e cosa può procurare l'ira, dove ci porta l'ira. Anzi, l'esempio più semplice è proprio quello del martello e del chiodo che si tenta di battere. Se si sbaglia il chiodo e si va a battere sul dito, c'è proprio questa reazione che ognuno ha a modo suo, o bestemmiando, tirando accidenti o mandando il martello da qualche parte. Ma basta capire semplicemente che quel tipo di azioni, che è normale sfogo perché si è incazzati per la martellata, è un fatto sbagliato, perché l'unico vero responsabile di questo può essere solo quello che ha tirato la martellata sbagliata, prendendosi ovviamente il dito. Non mi pare che sia un granché difficile da capire. Ecco, questo, se vedete, è strettamente legato alla favoletta dell'astronomo, cioè ognuno poi si pone delle mete, dicevamo, e nelle varie mete che noi ci diamo, nel percorso che noi facciamo, per la strada che facciamo, inevitabilmente poi andiamo a sbattere da qualche parte. Ecco il discorso sull'ira. L'ira che è provocata dalla martellata, ma la martellata me la sono tirata io, quindi con chi me la prendo se non con la mia incapacità, la mia incuria, la mia poca esperienza o quello che volete. Vabbè, spero che questi discorsi qua possano portare un qualcosa, e io credo che sicuramente qualcosa portano di certo a chiunque. Dunque, ci sarebbe un'altra parte che riguarda il vivere la propria umanità, e ve la do nella parte conclusiva. Dunque, un ladro continuerà a rubare mascherando la sua azione dietro una pretesa ribellione nei confronti della società, fino a quando non guarderà a viso aperto il fatto che il suo rubare non è altro che il desiderio di avere ciò che gli altri hanno. Non è altro che invidia, possessività, aggressività, volontà di potere che il suo io usa in quel modo per emergere e primeggiare. Ma il ladro non ruberà più allorché avrà veramente scoperto, accettato e compreso tutto questo. Cioè che lui non va a rubare per chissà quali altri motivi ideali, ma semplicemente per avere quello che vuole avere, quello che hanno gli altri, per possesso. Allora, solo allora la propria realtà significa essere dunque ad un passo dall'averla, quando si arriva a questo si arriva ad un passo dall'aver modificato la nostra realtà in senso positivo, ovviamente. Conclusione: siate dunque santi o demoni, eroi o vigliacchi, asceti o libertini, egoisti o altruisti, ma siatelo con la coscienza di esserlo, e vi accorgerete che questo vi è stato necessario per comprendere certe verità, e che una volta acquisite vi porteranno gradualmente a trascorrere e superare i limiti che la vostra umanità vi sta imponendo. Vi ricordate anche il Cristo che diceva in pratica le stesse cose, diceva: siate caldi o freddi, ma non siate tiepidi, cioè siate quello che siete, vivete la vostra vita, ma non
non fermatevi sulle apparenze, vivete la vostra vita, punto e basta. Cioè, dobbiamo essere quello che siamo, ma non nascondere quello che siamo, e solo in questo modo possiamo avere la possibilità di migliorare quello che siamo, cioè di comprendere quello che effettivamente siamo. Spero sia finita qui la tua favoletta, anzi la favoletta dell'astronomo si conclude qui, ci sarebbe un altro passo ma non ha importanza. Credo che comunque queste cose vanno fatte meglio, con più calma, con più pazienza, con un po' di più quel che si vuole. Però spero che abbiate capito bene la favoletta dell'astronomo, che è la cosa più bella, più importante e più vera. Anzi, è talmente vera che se mi riesce, perché a volte non è mica vero che le cose riescono come vogliamo noi, le cose sono fatte come sono fatte, noi vorremmo che fossero fatte come vogliamo noi, ma non è mica vero che poi le cose sono fatte così. Le cose sono sempre messe nel modo che più ci dovrebbe andare bene. Ecco, allora, la favoletta dell'astronomo in pratica è la favoletta della persona che vuole a tutti i costi arrivare, che vuole arrivare alla propria meta, che costruisce tutta la vita in modo da poter raggiungere la propria meta, addirittura arriva a fare il figlio in un certo modo, calcolando i bioritmi, calcolando tutto, arriva a essere famosa, arriva a avere il figlio non segue il padre per quella strada, il figlio mette il padre davanti alla realtà della bellezza del cosmo, cosa che il padre, pur avendo studiato per anni e anni e anni, non se n'era neanche mai accorto. Il figlio, piangente, dice al padre: ma non ti accorgi quanto è bello tutto questo? Il padre da quel punto cambia la sua realtà, ha una lezione importantissima dal figlio che gli fa notare questo. Ecco, questo nostro modo di comportarci, queste nostre mete che noi abbiamo nella nostra vita, che possono essere cambiate anche da un evento semplicissimo, cioè può essere l'osservazione di un fiore, può essere un figlio che ci insegna qualcosa, può essere un incidente stradale, può essere una malattia, può essere una folgorazione, no? Sulla via di Damasco magari, ecco. Può essere quello che volete, però sono quelle cose che ci cambiano la vita. Noi le impostiamo in un certo modo, ma poi sempre, comunque la vita ci sposta, no? Le cose che noi invece vorremmo fossero belle, diritte, tranquille e sicure e radicate sotto. Ecco, fine con la favola dell'astronomo, anche perché l'ho tirata anche troppo lunga. Cambio musica. Il mattino questo.

la favola di adesso è una favola molto particolare che riguarda Krishna. Per farvi un esempio, chiamiamolo il Cristo, no? Per gli orientali diciamo il Cristo nostro. Allora, sto Krishna un giorno trova il suo Deva preferito, il suo discepolo, che con aria triste lasciava cadere nell'acqua del fiume le lacrime che con un dito si toglieva dagli occhi. E gli disse: che ti succede, figlio mio? Padre, rispose il Deva, senza dubbio ti ricorderai di quel mio fratello che tu, con la tua grande bontà e pazienza, per due volte hai cercato di aiutare. Mentre il tempo per noi passava in questa valle incantata, egli sulla terra, nel mondo fisico, è diventato vecchio ed è quasi alla fine della sua vita. Ha trascorso anni tribolati, ha avuto malattie, tanto che il suo corpo ormai è semiparalizzato. Vede più solo da un occhio, soltanto un braccio può usare e soltanto una gamba. Eppure, malgrado tutto questo, non è ancora riuscito a trovare la pace interiore. Tutto questo mi addolora, padre mio, perché io l'ho sempre amato, lo so, ho capito il tuo insegnamento le altre volte, per questo non oso chiederti ancora di aiutarlo, perché mi rendo conto che già tanto per me hai fatto. E così dicendo raccolse con l'indice della mano destra un'altra lacrima e la lasciò cadere nell'acqua del fiume. Krishna a sua volta allungò un dito, colse al volo un'altra lacrima del suo Deva preferito che stava per cadere nel fiume e sparì dalla sua vista. Ricomparve accanto al fratello del suo Deva, il quale stava su una sedia sotto una palma, osservando con l'unico occhio sano l'estate che lo circondava. Egli disse: figlio mio, sei alla fine dei tuoi giorni ed io sono qui per te. Altre volte ti sono venuto innanzi e tu non mi hai riconosciuto. Ma ora dimmi, figlio, ora che sei alla fine della tua vita finalmente, sei capace di riconoscermi? Il vecchio lo osservò e gli disse con tranquillità: certamente, padre, ho avuto tanto tempo nella mia malattia per pensare a ciò che mi è apparso nella mia vita ed è per questo che sono sicuro che tu sia chi affermi di essere. Tuttavia, malgrado questo, non riesco ad essere in pace. C'è infatti nella mia mente un insieme di desideri che, insoddisfatti, continuano a farmi ritenere la mia vita una vita senza scopo e sciupata inutilmente. Krishna stette un attimo in silenzio e poi gli chiese: quali sono dunque, figlio mio, questi tuoi desideri? Ah, io vorrei, padre, rispose appunto l'altro, essere capace, per esempio, di creare come te le forme meravigliose. Questo sì che mi piacerebbe, al di sopra di ogni altra cosa. E Krishna gli disse: ma quanto desideri ottenere questa capacità di creare le forme? E impulsivamente l'altro rispose: lo desidero tanto che pur di averlo rinuncerei ormai, ora che sono quasi alla fine dei miei giorni, all'unico occhio che mi è rimasto. Krishna allungò il dito sul quale era ancora posata la lacrima del suo Deva e gliela strofinò sull'occhio sano. Ecco, disse, ciò che tu volevi è stato fatto. Ora tu possiedi quella capacità, ma nel contempo non possiedi più la vista. Ahimè, sciocco, esclamò il vecchio.
cosa me ne faccio di poter creare cose meravigliose se non posso godere io stesso di ciò che ho creato? Com'è possibile che dopo aver vissuto così tanti anni io sia rimasto ancora così sciocco? L'importante, rispose Krishna, è che tu abbia capito questo. Però tu parlavi di più di un desiderio, esprimine un altro e forse questo sarà il desiderio giusto. Vedi, padre mio, rispose il vecchio, io ti ho visto tempo fa oscurare il sole, capendo soltanto dopo che non era un fenomeno meraviglioso da te provocato direttamente sul momento per me. Ed ho scoperto poi in un sogno che, senza che io me ne accorgessi, tu creavi per me da della ghiaia e delle pietre, pietre preziose. Oh, come mi piacerebbe possedere la tua immensa capacità. Ma se davvero, figlio mio, disse Krishna, tu hai questo grande, immenso desiderio, cosa saresti disposto a dare in cambio pur di appagarlo? Ah, senza dubbio, disse precipitosamente il vecchio, io rinuncerei all'unico braccio sano che possiedo. Krishna allungò il dito con la lacrima del suo deva e lo passò lungo il braccio del vecchio. Ecco, figlio mio, ciò che tu volevi è fatto. Ora tu possiedi la capacità di creare oggetti preziosi, ma entrambe le tue braccia sono paralizzate. Tremila volte sciocco, disse il vecchio, piangendo, poiché i suoi occhi, pur non vedendo ancora, sapevano piangere. Che importanza ha che io sappia creare forme bellissime e preziose se io non posso godere della loro vista e se non posso tenerle tra le mani e sentirle e sentire la loro realtà e la loro bellezza anche fisicamente? Sono veramente il più sciocco degli uomini. E Krishna, ma non ha importanza, figlio mio, disse appunto tranquillamente, l'importante è che tu finalmente abbia compreso. E ora dimmi, hai qualche desiderio da voler ancora, da vedere ancora appagato? Questa volta il vecchio attese prima di rispondere, meditò attentamente ed alla fine disse, certo che ho un altro desiderio, padre mio. Ora che sono così vecchio, che non posso più vedere, che non posso più prendere ed accarezzare, che posso più soltanto muovere una gamba, l'unico vero desiderio che io possa desiderare di vedere esaudito è che io sia indipendente da tutte queste mie menomazioni. È quello di poter vedere nel futuro. Ah, se potessi vedere il futuro, come morirei felice. Ma sei davvero sicuro, figlio, di ciò che dici? Cosa daresti in cambio perché io esaudisca il tuo desiderio? Ah, non ho dubbi, proprio per il fatto che esso non sarebbe condizionato dalle mie menomazioni, io sarei disposto a dare anche la gamba che mi è rimasta. Krishna fece un gesto nell'aria e disse, adesso figlio mio, quello che tu volevi è stato fatto. Hai la capacità di vedere il futuro, ma nel contempo non puoi più muovere neppure la gamba, anzi le gambe. E ora prova a esercitare questa tua capacità, prova a guardare cosa sarà il tuo futuro da qua a 5 minuti. Il vecchio stette un attimo in silenzio e poi disse, io mi vedo chiaramente, sono ancora seduto sotto questa palma ed è strano perché mi vedo dal di fuori, come se fossi te, padre mio. Vedo questo corpo vecchio e malandato, inerte, fermo al sole, e poi vedo una grossa noce di cocco che cade giù dalla palma e punta dritta,
questa noce di cocco punta dritta verso la mia testa. Krishna fece un gesto ed il vecchio sobbalzò. Adesso improvvisamente non vedo più nulla, ma certamente quella noce di cocco cadendo così dall'alto sopra il mio fragile capo mi ucciderà. Bisogna che io mi sposti in qualche modo, ma non ho le mani, disse tra sé, e non posso muovere le gambe, disse impallidendo. Si fermò un attimo a pensare e poi un sorriso comparve sulle sue labbra. La noce di cocco si staccò dalla palma e cadde verso il basso, ma si schiantò sulla sedia vuota perché Krishna aveva portato il vecchio tra i suoi deva, felice del fatto che ormai finalmente avesse compreso.

0: Ecco che adesso magari c'è un po' di spiegazione su questa favola che...
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 2 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
5: dal titolo
6: Sempre Mara per Sempre.
7: Ciao Mara!
5: Sabato 27 giugno in sede radio.
8: Inizio ore 20.
6: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
4: Storia di un amore invincibile.
7: Il nostro Leon.
5: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
4: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
9: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
4: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
7: Sempre Mara per Sempre.
8: Ci sarò anch'io.
4: Io chi? Il piccolo grande?
8: Ettore.
5: Per mini
7: info
10: 3
6: 2 9
10: 0 0
6: 3
10: 8
6: 9
4: 8
11: 8.
12: Io ritengo come al solito bellissima e vorrei leggervi la seconda parte che riguarda appunto il discorso del potere, no? Di questo bisogno del potere, bisogno di potenza che noi esseri umani, chissà perché, abbiamo sempre. Allora, vediamo un po'. È mia intenzione soffermarmi su qualche cosa di leggero, leggero tra virgolette, prendendo come spunto la favola del nostro buon Ananda, ma naturalmente osservando ciò che io dirò dal punto di vista evolutivo. Quindi da un punto di vista evolutivo andare a leggere un po' sta roba. Tempi addietro avevamo affermato che a un certo punto dell'evoluzione l'individuo ha i corpi strutturati in modo tale da poter usufruire come di altri sensi oltre a quelli del mondo fisico. Cioè, qui è un po' un casino spiegare sta storia. Dunque, ma quando parla di corpi strutturati, i corpi parla ovviamente di corpo astrale, corpo mentale, corpo acasico e corpo fisico, che questo qui sono strutturati in un certo modo, dice, per cui è possibile usufruire di altri sensi. E lasciamo perdere, non so star qua a dare altre spiegazioni. Dunque, ed ecco così che allora nell'individuo, a questo punto evolutivo, si possono manifestare determinate capacità che a volte si estrinsecano apertamente nel mondo fisico, a volte si estrinsecano nel mondo fisico senza che l'individuo stesso se ne renda conto, a volte ancora invece non si estrinsecano, in quanto l'individuo non subisce gli stimoli adatti a mettere in moto queste capacità.

Oh mister, quanto sono bravo! Oppure ancora, oh mister, quanti bei soldoni! Questo per significare che, tutto sommato, potere, io, evoluzione e soldoni non è che sempre siano disgiunti, anzi sono sempre insieme, no? Voi pensate, d'altra parte, a quante persone riescono a trarre non soltanto il pane, ma anche il companatico, non solamente da doti personali, ma addirittura da doti possedute da altri. Basta vedere in quanto a questo tutto il castello di arraffatori che si è andato a poco creando attorno a quella pletoria di guaritori che sta spuntando come funghi, vera, presunta o falsa che sia. Ecco qui, datemi un attimo che lo ripeto perché è importante, no? Basta vedere, parlavamo di potere, no? Allora, basta vedere in quanto a questo tutto il castello di arraffatori che si è andato a poco creando attorno a quella pletoria di guaritori che sta spuntando come funghi, vera, presunta o falsa che sia. Non voglio, dice, esprimere giudizi o tantomeno critiche. Voglio soltanto portare degli elementi per far comprendere quanto la spinta verso il potere sia una delle spinte principali di cui si avvicina a questo tipo di argomento. D'altra parte, capita molto spesso che anche chi veramente possiede dei poteri particolari e quindi abbia un'evoluzione particolare alle spalle si lasci prendere la mano ad un certo punto da questi poteri e finisca con l'usarli per ottenere privilegi, favori o la capacità di influenzare psicologicamente le altre persone. Ovviamente stiamo parlando di tutta quella schiera enorme di guaritori che c'è in giro o di cose di questo tipo, no gente? E considerare che se questo può capitare a chi i poteri li possiede, capiterà senz'altro, in misura ancora maggiore, a chi invece è accanto a costui e poteri non ne possiede per nulla. Voi obietterete che certamente una persona in queste condizioni non ha alcun motivo per agire a favore o contro questi poteri. E invece no, creature. Io vi dico che una persona in queste condizioni molto spesso, consciamente o inconsciamente, tende ad agire a favore o contro questi poteri. Pensiamo un attimo ad esempio, per pensare a piccoli poteri, come quelli che hanno questi due strumenti, parla dei medium ovviamente, a quello che è successo nel corso degli anni da parte di persone che si sono avvicinate al cerchio. Voi credete forse che le molte critiche che sono state rivolte negli anni passati fossero veramente motivate da ragionamenti, da qualche cosa di logico, di giusto, di pensato, di non contestabile? Io vi dico che la spinta principale di queste critiche risiedeva nel fatto che queste persone avrebbero voluto, avrebbero desiderato avere magari anche i piccoli poteri che questi strumenti possiedono, sia per appagamento personale del loro io, del loro egoismo, sia per altri scopi da questo dipendenti. Naturalmente poi gli scopi saranno stati diversi da individuo a individuo. Tutto questo mio parlare è soltanto per arrivare a farvi comprendere e meditare su quanto interesse ha per chi si occupa di queste cose il potere in se stesso. Molte volte si dice che è la curiosità il fattore che induce la gente ad avvicinarsi a noi, o a un maestro o a un guru di qualche tipo. Io invece vi garantisco, creature care, che, sentite un po', l'attrazione principale è costituita dal desiderio di vedere espletare un potere con lo scopo di imparare lo stesso potere, di restare contagiati con lo scopo di cercare di mettersi sullo stesso piano di chi questo potere, vero o falso che sia, possiede. E basterebbe che voi conosceste, ad esempio, quante persone hanno iniziato a cercare di produrre disegni

con Polpastrelli dopo aver visto un incontro con René, per insinuarvi quantomeno il dubbio che io possa aver ragione. Pensate un attimo alla storia dei guru che si sono presentati all'umanità nel corso degli ultimi decenni. E per guru questa sera non intendo un vero guru, ma qualsiasi tipo di guru, da quello reale a quello che si propone come tale, pur non essendolo. E vi accorgerete che quelli che sono riusciti a fare maggior numero di proseliti erano quelli che promettevano potere, cioè promettevano potere, quelli che dicevano che con il loro insegnamento si sarebbero riusciti a galleggiare magari nell'aria, quelli che assicuravano che seguendo le sue tecniche si sarebbero riusciti ad ottenere tutto ciò che si desiderava in un attimo, quelli che dicevano se seguite il mio cammino un attimo, se seguite il mio cammino, poiché io sono un avatar, questi poteri che ora vedete estrinsecati con queste pietre preziose, prima o poi verrà il momento in cui saranno anche vostri, stiamo parlando di potere. E di conseguenza, ali di folla, plaudente e via, via, via. Ma coloro che veramente avevano qualcosa da insegnare, che non fosse soltanto il potere, coloro che non facevano dello spettacolo il loro fine, coloro che portavano cose semplici o che manifestavano i poteri singolarmente o con poche persone a fine di non convincere, bensì di donare qualcosa, bene, tutti questi individui non hanno mai avuto e mai avranno un immenso stuolo di folla applaudente. D'altra parte, ecco qui mi riferisco un attimo a quei tipi di guru, adesso non mi ricordo più come si chiama quel tizio lì che aveva 50, 80, 100 Rolls Royce, non so se vi ricordate, che poi fatalità è morto di cancro, no? Vabbè, d'altra parte, se ci pensate bene, questa è una cosa più che logica. Infatti, considerando l'insieme dell'evoluzione, questa qui è una parte importantissima, gente tirate le orecchie, infatti considerando l'insieme dell'evoluzione di coloro che sono incarnati in questo momento, è evidente che vi sarà una fascia che comprende la maggior parte degli incarnati, i quali possiedono una media evoluzione, una minoranza che possiede un'alta evoluzione e un'altra minoranza che possiede una bassa evoluzione. Ripeto questo passaggio perché è secondo me la chiave per capire tante cose, gente, perché noi siamo abituati a ragionare in un dato modo e questo dato modo che noi abbiamo per ragionare alla fine è sempre pilotato dal nostro egoismo e questo ci impedisce di essere più chiari, di vedere più a fondo. Allora dice, infatti considerando l'insieme dell'evoluzione di coloro che sono incarnati in questo momento, è evidente che vi sarà una fascia che comprende la maggior parte degli incarnati, i quali possiedono una media evoluzione, una minoranza che possiede un'alta evoluzione, un'altra minoranza che possiede una bassa evoluzione. Il che significa, per concludere, che esiste una larga fascia di evoluzione che è ancora attratta più dal potere che dalla comprensione, mentre soltanto una piccola fascia guarderà con aria distaccata il fenomeno in se stesso e starà attento a ciò che al di là del fenomeno viene portato alla gente. A voi creature pensare su tutto questo. E qui vorrei ripetere ancora quest'ultimo passaggio perché è la chiave di volta di tutto il discorso prima di chiudere, il che significa che esiste una larga fascia di evoluzione che è ancora attratta più dal potere che dalla comprensione, mentre soltanto una piccola fascia guarderà con aria distaccata il fenomeno in se stesso e sarà attento a ciò che al di là del fenomeno viene portato alla gente. A voi, creature, pensare su tutto questo. E mi pare che sia ovvio che la cosa più importante è proprio farci delle riflessioni sopra queste cose qua, tentare di capirle nel modo migliore possibile, proprio perché
Non è vero che queste cose noi le capiamo così facilmente, non è vero che queste cose sono semplici e facili da capire, che in 2, 2, 4 si capisce tutto. C'è molta pazienza, molta calma e molto tempo, e capire che si può fare solo un gradino alla volta, non di più. Comunque questo che ho letto, favola compresa, che secondo me è bellissima veramente, è sempre Cerchio i Fior, quello di Genova, titolo del libro Verso la metamorfosi. E con questo ho finito. Ecco, ho finito questa parte della favola. Ne faremo sicuramente quante ne volete, ne faremo tante altre, perché tanto di queste cose qua ce ne sono moltissime e tutte da capire.

sempre ricordare di essere vicini a Natale, che diventeremo più buoni, un pochino, certo, certo miglioreremo, certo, sicuramente. E poi abbiamo sempre, per fortuna, ancora uno strumento, ormai chiaro, credo siamo quasi alla fine, ma uno strumento che ancora ci dà questa possibilità di parlare, comunicare, dire delle cose, stare insieme, costruire, anche se dall'interno di questa radio stanno succedendo delle cose che ormai sono molto vicine alla follia. E allora magari vediamo un po' se venerdì sera che c'è la riunione si riuscirà a rimettere un po' le cose come normalmente dovrebbero essere. Voi sapete che il bisogno di potere sugli altri, di dominare sugli altri, di comandare sugli altri, di essere meglio degli altri, quello che noi chiamiamo ego o io, che è la stessa roba, è sempre preponderante nella testina dell'uomo, il quale si dimentica di essere una cosa infinitesimale all'interno di un universo enorme, grandissimo, eccetera, come se noi fossimo un po' più grande centro di tutto l'universo. Un'idea che aveva una volta la Chiesa Cattolica, poi hanno capito che la Terra non era mica tanto piatta. Forse era piatta, ma c'erano i bordi in fondo per tenere solo l'acqua, se no. Comunque, su questa musica di Natale, che a me piace moltissimo perché è fatta veramente bene, un saluto a tutti quanti. Speriamo di fare qualcosa di meglio. Dai, vogliamoci bene, che tanto siamo tutti fratelli, anche a Bin Laden. Chissà che non lo prendano subito, così si può continuare a fare guerre, si può continuare a credere nella giustizia in tutto il mondo. Guardate ieri sera un attimo, mi aveva incuriosito Giuliano Ferrara con il sindaco, ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, una roba penosa, perché quando uno arriva a usare tutta la sua intelligenza in funzione delle sue tasche, comincia a savariare completamente, comincia a perdere il lume della ragione. Infatti Giuliano Ferrara ieri sera, c'era un prete che ha fatto un'omelia sulla quale si può essere d'accordo o meno, ma comunque lui voleva a tutti i costi dare una sua propria personale interpretazione, e quell'interpretazione era quella che lui voleva dare, punto e basta. Solo un grande può fare una roba del genere, solo un Giuliano Ferrara può arrivare a fare questa roba. Pur di essere vicino al suo padre padrone e pagatore, la luce, Silvio la luce, lui è disponibile a qualsiasi cosa, un grande. Poi magari Cacciari si è anche incazzato, va bene, la cosa è un po' persa, però bisogna dire che tutto sommato non andava male, insomma. Ne abbiamo viste di peggio. Poi ho un'altra musica da far ascoltare, che questa mi piace da matti, araba. Se qualcuno ha i canali satellitari avrà visto un spot pubblicitario su Marco Polo che viene usata proprio questa musica qua. Io l'ho cercata per un bel po' e adesso è saltata fuori. Devo mandare un messaggio su questa musica, poi mandateli voi se volete. Il messaggio per quella persona che l'altro giorno mi ha detto non mettere più Sapore di sale di Gino Paoli, perché l'ho messo l'altro giorno, altrimenti abbassi il livello medio delle musiche che fai.

Oggi devo anche presentarvi una teoria. Una teoria che sembra strana, ma che vi garantisco basta solo ragionarci un po'. Un amico l'altro giorno mi ha detto che io ho dei pregiudizi, perché parlando, non so, del moto perpetuo, io ho detto che il moto perpetuo non esiste, non può esistere, in nessun caso può esistere, altrimenti dobbiamo trovare delle leggi della fisica diverse da quelle che abbiamo. Allora mi ha detto che io ho dei pregiudizi. Mi sono guardato, può succedere che qualche volta possa avere dei giudizi a priori, è una cosa che facevo mai una volta, però adesso mi è gran difficile fare dei giudizi a priori. Ma questo succede normalmente quando una persona finisce gli argomenti e naturalmente sposta il tiro del ragionamento da un'altra parte, in un altro modo. Allora, voglio dimostrarvi oggi, spero che sia possibile, e lo dico prima in modo che si capisca bene, voglio dimostrarvi, se mi sarà possibile, ma ci provo, come è possibile manovrare, come è possibile giocare, come è possibile giostrare la testa delle persone che credono. E qualcuno mi dirà, ma cosa si deve dire? Allora, vediamo se riesco a tradurlo ancora meglio. Quanto è facile usare da una parte o dall'altra, nel senso pro o contro qualcosa, le teste di tutte quelle persone che continuano a credere. Quel credere, che normalmente viene chiamata fede, che in realtà non c'entra niente con la fede, ma che poi sotto sotto è solo una non conoscenza, quindi ignoranza, di un problema, di un dato, di un fatto, di un'affermazione, che porta a far sì che le persone credono senza capire minimamente quello che dicono. Bene, le persone che credono sono manovrabili, tutti, dai brigatisti rossi, allora ci capiamo meglio, a quelli che hanno fatto le stragi di Stato, a tutti quelli che in qualche modo in questi anni si sono fatti manovrare perché loro dicevano di avere un'idea, un'ideologia. Un'ideologia è molto importante, perché dà la possibilità a un individuo di credere a qualcosa, dà la possibilità di avere e manifestare una speranza. Poi un conto è credere in qualcosa che sia logico, fattibile, un conto è credere qualcosa che è manifestamente un pigliar per il culo. Vedi il comportamento del signor Umberto Bossi con i leghisti, ma non solo con i leghisti, con tutti gli italiani che in qualche modo gli avevano dato fiducia. Ma nonostante tutto ci sono persone che ancora gli vanno dietro, che ancora credono alle palle che questo va a raccontare in giro e ancora vanno avanti con buona padania, con le sciarpe verde e con questa roba qua. Fermi, non posso rispondere, sta buono. E questo naturalmente per quanto vale per la Lega, quanto vale per... spero che Ciano Soffiato sia in ascolto, che riusciamo a fare questo dibattito e che riusciamo veramente a forzare il nostro pensiero in quella direzione lì. Come sono giostrabili tutte quelle persone che prendono le cose in modo acritico, non si accorgono delle contraddizioni, hanno bisogno di affidarsi ad una maniglia, non riescono a staccarsi dalle loro idee o quelle idee che gli hanno sparato in testa. Quindi la cosa che voglio fare oggi è un pochino dura, un pochino complessa, non è così semplice, probabilmente ci vorrà anche un po' di tempo ancora per svilupparla, però credo che vi invito tutti o quasi tutti, vi invito a guardare le cose in modo distaccato, non siate nelle cose, guardatele un pochino più indietro. Se vi piace Bossi, la Lega eccetera, provate a fare un metro indietro e guardare la cosa lì, guardatela lì.
senza pretendere di doverla giustificare. Guardatela lì, da sola. E da sola vi dimostrerà tutto quello che c'è da dimostrare, non c'è mica tanto da capire. Guardate quelli che si dicono di sinistra, mettetele lì le cose per cortesia, toglietevi un attimo l'ideologia dalla testa, provate a mettere lì la cosa, guardarla, misuratela e poi cominciateci a ragionare sopra. Allora si riuscirà a instaurare anche un rapporto tra di noi. A quelle persone che non hanno nessuna conoscenza della musica e si sentono insultati quando dico che il liscio è un insulto alle orecchie per bene, è un insulto alla musica, è la negazione della formazione del pensiero. Ripeto, tiratevi un attimo indietro, osservatelo. A quelle persone che sono sempre manovrabili e ci saranno sempre, perché non hanno una conoscenza seria? Perché hanno bisogno di un credo cieco, hanno bisogno di seguire la loro maniglia, la loro storia da quell'angolo lì. Quelle persone che non hanno argomenti, e sono, scusatemi, la maggioranza, anche se c'è sicuramente tantissima gente che ha del buon senso, che ha delle idee in testa, che ha voglia di costruire qualcosa di buono nella vita, ma per quanto qualcosa di buono si voglia fare, si sa benissimo che poi chi prende in mano la storia è chi manovra i fili da dietro. E allora queste persone qui sono molto manovrabili, perché, no, faccio l'esempio, se qualcuno volesse buttare giù le torri in centro a New York per attirare l'attenzione sul mondo islamico, per punire gli Stati Uniti, per buttare a terra un'economia, deve usare per fare queste, per realizzare questa idea, dei poveri, scusatemi, ignoranti, e non voglio dire ignorante nel senso di offendere, dico ignorante nel senso di non conoscere, di non sapere, usando degli ignoranti, dei poveracci che vengono caricati su un aereo, gli si spiega che davanti c'è il paradiso di Allah, basta centrare con degli aerei quelle torri e buttarle giù. Perché se veramente qualcuno ci crede a questa idea, se esistesse un Bin Laden, se esistesse, che ci crede a questa idea, l'ho già detto, la realizzerebbe lui, perché lui andrebbe direttamente in paradiso. Non vedo perché, se io credo in queste idee, devo andare a distribuirle agli altri per mandare in paradiso loro. Mi pare un po' il giochetto di quei deficienti che vendono i numeri del lotto per televisione, perché lì sono anche degli affaristi, sono dei ladri, ma purtroppo ci sono quelli che vanno a comprarli, ci sono quelli che si fanno pagare biglietti da 100.000 perché un cretino, un poveraccio sempre, scusatemi, ti dice ma troverò morosa o troverò lavoro oppure sarò meno disperato. Ecco, questi sono sempre esempi della povertà e dell'ignoranza. E finché non avremo la capacità di lottare contro l'ignoranza, e quindi delle persone che si affidano agli altri, non potrà cambiare nulla. No, si può fare quello che si vuole, non può cambiare niente. Perché il furbo che manda avanti qualcun altro a posto suo, lo troveremo sempre. Ci sarà sempre un Bin Laden che manda un povero diavolo contro le torri a New York. Ci sarà sempre un poveraccio che ha fede, nel senso di credere. E qui vorrei centrare la trasmissione. Il credere è sinonimo di ignoranza. Perché chi non sa, crede. Chi sa, sa, e non ha bisogno di credere. Se è vero che la religiosità, non la religione, è qualcosa che riguarda tutte le persone esistenti in questo mondo, è altrettanto vero che ognuno se la fa da solo, ognuno si fa la propria esperienza, ognuno può credere quello che gli pare più giusto. Ma da questo andare ad affermare delle assurdità, delle cose che non stanno in cielo né in terra, e ancora ci sono persone che gli credono,
Bene, la stessa cosa di caricare dei poveri dementi in un aereo e buttarli contro le torri di New York, è la stessa cosa, non cambia niente. Il credere fa parte del non conoscere, fa parte dell'ignoranza. Il conoscere è conoscenza e quindi non può più credere, è ben diverso. Noi abbiamo sempre detto che le persone che credono sono più fortunate perché non si pongono certi problemi. Beh, io non so quanto sia una fortuna non porsi certi problemi. Credo che non porsi certi problemi siano cazzi da cagare, veramente, perché dopo le cose arrivano e arrivano giuste, sempre, non possono arrivare sbagliate. Ecco, tutte queste cose qui come argomentazione di oggi, torniamo un attimo indietro, ve lo dimostro. Ho detto ben chiaro che dimostrerò sta cosa, dimostrerò, se non basta la logica, come è possibile utilizzare la persona ignorante secondo i propri scopi. Questo è un po' l'obiettivo della trasmissione di oggi. E alla fine della trasmissione di oggi, magari se qualcuno resiste per un paio di ore, vedremo se sono riuscito a combinare qualcosa o meno. Basta.

0: spero non sia paragonabile a quella dell'altro giorno che ha detto che se devo buttare solo all'indice. Allora, vai che Nemo, vediamo se buoni a ragionare. Pronto? Ah, per quelli che vogliono mandare i messaggi inerenti possibilmente alla trasmissione che vorrei lanciare oggi sulle cose che vi ho già detto, 328 il prefisso, 328 037 27 37. Ripeto, 328 037 27 37. Mi rendo anche conto che le cose che dico non sono semplici, non sono facili, sono cose che devono essere rotte come schemi dentro di noi, per cui c'è molta difficoltà nel rompere questi schemi e ci si può inimicare come minimo tutto il mondo. Ma io vorrei affrontarle non da un punto di vista di ragione o torto, ma da un punto di vista della logica, del razionale, del ragionamento, della costruzione mentale. Ecco, quindi se ci riusciamo credo che qualcosa di buono facciamo, eh? Pronto? Eccomi qua.
1: Pronto?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Pronto?
0: Non so cosa vuoi fare.
1: Pronto?
0: Se tu mi metto solo non so cosa vuoi fare.
1: Pronto?
0: Va bene. Andiamo avanti. Pronto?
2: Pronto?
0: Eccolo qua.
2: Franco?
0: Ciao Cesarina.
2: Ciao bello, come sei? Bene?
0: Sempre meglio.
2: Sempre meglio, ma va bene.
0: Sì.
2: Ti vediamo bene. Ascolta, non so se a parte Torri che dice che c'era gente che stava bene, che ho fatto perché per Allah, perché va in paradiso, ma sentendo mi arriva a Robalto tutto. È un pensiero mio, l'esasperazione dei popoli puoi fare causare questo?
0: No,
2: no. E ora sti palestinesi che si imbottisce dopo le repressioni di anni,
0: che sei qualche pazzo che gli dice di fare questa roba,
2: chi muore miti, se l'esasperazione mi
0: no secondo me no,
2: non soltanto
0: assolutamente no, capito, c'è proprio se favole che qualcuno si inventa,
2: ma non so perché quando che te vivi, che te nasci nella repressione, che te vivi nella repressione, che te vedi magari toppare da stare presso, tuo nonno da stare presso, ti tuteo te si represso, cosa sei che te fa? E a me vita il disco, no, ma a volte penso che no, forse sbaglierò Franco, ma ora dico, a volte penso e dico, ma è soltanto la fede che ti fa a fare questo, o se anche qualcos'altro, perché prova a vivere, non lo so, ma mica so cosa che vuol dire la repressione e tutto, insomma, ma i giovani come, insomma, non lo so, che te vedi tuo nonno che si sta represso, tuo papà represso, mi represso, cosa sei che te fa? Guarda che a volte non si mia la religione, sa?
0: Non c'entra niente la religione. La religione non c'entra niente.
2: Dentro, la cosa che tega dentro è talmente forte che ti dice non mi interessa più di vivere, ma ti faccio saltare anche tu. Mia, no, non dico altro. È un pensiero mio, sa, una cosa mia dentro. Ti saluto, Franco.
0: Grazie, ciao.
2: Ciao.
0: Allora, qua mi si arriva intanto un email, un messaggio. Dice: hai ragione a dire di non credere, hai torto nel credere di aver ragione. Sta attento, questi quasi after zoghetti de parole che non dice niente. Mi continuo a dire che non ho ragione, continuo a dire che ghemo da usare la ragione, perché la verità non può essere assurda, la verità deve essere razionale. Se la verità non fosse razionale, allora scusami, non vedo per cosa ghemo da cercarla. Se è un fatto puramente immaginario oppure se è qualcosa di logico, non vedo perché dobbiamo cercarla. Credo che invece solo attraverso la ragione si può trovare una strada, non attraverso la cosiddetta fede o credere comunque agli altri per una serie di robe. Non so se lo so spiegare. Io comunque ho sempre dubbi e insicurezze. È impossibile, ovvero solo certezze. Dunque, è impossibile avere solo certezze. Io buono. Nessuno può avere solo certezze. Nessuno può avere solo certezze. Però l'esperienza che facciamo nella nostra vita mi serve per costruire delle certezze. E la vita che facciamo non è così perché siamo matti. È una roba seria. Allora sta vita che viviamo dovrebbe servirmi per costruire delle certezze. Dopo, chiaramente, una volta acquisite questi dati, queste certezze, ne avremo degli altri. Avremo delle altre certezze, avremo degli altri delle altre esperienze da fare. Ma perché noi dobbiamo avere certezze? Scusa, sto momento, sento io mangiare, sento in piedi, sento sentare, esistito. Cioè, abbiamo delle certezze sicuramente dopo una vita che sarà de robe nuove da capire, ma non possiamo dire che non abbiamo certezze. Non esiste solo certezze, chiaro? Chiaro? E ora dove sei le insicurezze? E sta sicuro che dove abbiamo le insicurezze, e la vita mi dà immediatamente che cosa da mettere a posto, no? È vero che Einstein era solo un impiegato dell'ufficio brevetti? Non lo so, Gaetano. Io credo che questa qui è una delle cretinate più grandi che si possa dire, che il signor Einstein era un delegato dell'ufficio brevetti. Cioè, per carità, ognuno può pensare quello che vuole, ma dire cretinata del genere quando il signor Alberto Einstein già da piccolo ed era famoso per tutta una serie di robe, quindi chi non ha letto la sua storia può affermare questo, ma non cambia, vuol dire, ma non sai che cambia sto granché, questi discorsi. Certo che ogni tanto gli farò qualche ebete con queste puttanate, va bene. Cosa ne pensi della frase steineriana? La verità non è dimostrabile, essa fluisce in voi. Io ci credo, però non riesco a rispettare l'ignoranza altrui. Ciao. Quando che Steiner dice la verità fluisce su gli altri, stiamo attenti perché dice un'altra roba. La verità, intanto, cos'è esattamente la verità? La verità è sicuramente, dal mio punto di vista almeno, è la manifestazione della realtà, cioè è la spiegazione in qualche modo della realtà. La realtà non è spiegabile, la realtà non è traducibile, non è acquisibile. È vero che la verità può solo fluire dentro di noi, ma l'unico strumento che abbiamo per arrivare alla realtà è attraverso la verità. La verità non possiamo averla assoluta essendo relativi, quindi dovremo costruire delle verità parziali, sempre più grandi, in quella direzione lì. Ma la verità, se voglio conquistarla giorno per giorno, sempre, sempre, ogni momento, fatto stesso che uno scrive, dice delle robe, o telefona e dice un'opinione, se è un tentativo comunque di dimostrare o di ricercare la verità, o perlomeno le verità relative a gli altri. E queste che abbiamo. Dopo, per carità, la vita si è fatta del tutto il suo contrario, ma un percorso all'interno del suo tutto, del contrario del tutto, siamo di farlo. Anche dicendo batterie su Einstein, per dire, ma siamo qua? Vai che andiamo. Ho 15 anni, guarda qua. A 15 anni ho capito che si vive su piani diversi e più alto è il piano, meno gente ci arriva. Perché bisogna farsela a piedi da soli. Beh, veramente, eh? Beh. Chiaro che esiste piani diversi, chiaro che esiste situazioni diverse. Dimmi se esiste un essere umano normale che ha 7 ville in Sardegna da 4 miliardi e mezzo che costa manco l'una, e che cazzo che ne fa? E questo fa il presidente del Consiglio dei Ministri in Italia. Questo può essere normale come sta altri, o seo uno che ha dei grossi problemi di ego. Giusto? E se piani diversi. Non potrà mai capire, non so chi te sia, qui Nasani, non potrà mai capire ti. Cosa che te che dentro del T, perché c'è un altro ego, è tutta un'altra roba, a parte che lui del mio, del T non che ne frega proprio niente, va tranquillo. Però uno che ha questi problemi, che ha 7 ville mi pare da 4 miliardi e mezzo che costa manco l'una in Sardegna, uno deve essere deficiente. Quando sei che te godi una sola di queste case, cosa serve? Questo è l'ego che sparsora dappertutto. Enzo, la vita è breve. La quale? La vita è breve. la quale invece, non lo capisco bene, è lunga se non perdiamo vanamente e malamente il nostro tempo. Enzo. Sembra se vai, dai, Robinson. Ognuno dopo usa il suo tempo come casa buona, ma va tranquillo che la vita è sempre buona, sempre vai. Noi abbiamo toccato un argomento massa duro, sente, questa storia di oggi. E mi ripeto, chi crede non sa. Chi sa non può credere, perché sa. Un conto se credere è se sinonimo di non sapere. Un conto se sapere che se è sinonimo di sapere. Quindi chi non sa crede, chi sa sa. Vi piace? Dai, Bossiani si sparì. Credo che le cambiesse siano come diciamo sta roba. Allora, per conoscere devo sbagliare, bravo, almeno una volta, e da quegli errori crescere. Attilio. Attilio, sempre sbagliamo, sempre, anche quando facciamo affermazioni giuste, dite col tono sbagliato diventa sbagliare, verissimo, verissimo, verissimo Attilio. Niente, come minimo sbagliamo, ma come minimo, però un conto se fare sbagliare, un conto se non fare, che non ti impari niente, e se si illude che non facendo, imparare lo stesso, e invece solo mettendo in moto determinati meccanismi di pensiero, di desiderio, di azioni, de fase fisica, de far l'amore, de andare in giro per il mondo, da cui voi se fa esperienza. Senza l'esperienza diretta non si impara niente. Deriva un altro adesso, aspetta che vediamo qua. Non si è commosso qualcosa. Più che ga sette ville, le un regio. Gigi, grazie. Ah, a proposito, saluto Gigi Sachs, grazie di tutto quanto. E va bene, vediamo se siamo buoni a catarsi. Pronto? Eccomi qua.
3: Sono Giorgio.
0: Ciao Giorgetto.
3: Ciao. È un problema duro oggi.
0: Ecco pure sì.
3: Allora, vediamo se riesco a fare qualcosa io.
0: Dai.
3: Allora, no. Diciamo che qualsiasi sistema, no, di potere ha sempre bisogno del popolo. Quindi il popolo è sempre manovrabile.
0: Certo.
3: Quindi io oggi che diciamo 10-11 anni circa che ho fatto una svolta della mia vita, quella di venire fuori dalla politica, che ero iscritto al PC, che non ero iscritto al PDS, che però quando ho fatto la svolta di Occhetto, tanto per rendersi conto.
0: Ma sì, è stata una fatalità che sta un occhetto fare la svolta.
3: Io me ne sono venuto fuori. E non ho più creduto né all'ideologia né all'idealità, a niente. Ho creduto in me stesso. E adesso io ti dico che grazie anche a questa radio, che anche con la mia sfiga di aver avuto i miei disagi, che sto seguendo più da vicino, perché ovviamente essendo a casa quindi riesco a sentirla meglio, ho imparato tante cose, ho imparato a buttare via certe cose, curarmi in maniera diversa, mangiare in maniera diversa, proprio grazie all'informazione che dopo sono andato a vederle, non solo perché la radio o i speaker o te.
0: No, no, devi farle tu, sulla esatto, tua pelle, no? Le cose, allora esatto, si imparano.
3: Ma tu nel senso perché hai la radio come modo di esprimerti a più persone, no? Hai avuto la possibilità a informare altre persone e di fare delle ricerche, ma sono ricerche personali, perché dopo è l'individuo che deve andarsene a ricercare o andare a conoscenza di tali cose, no?
0: Sì.
3: E questo voglio dire, cioè, però qualsiasi sistema, dalla monarchia alla repubblica, eccetera, il potere ha sempre bisogno del popolo, il popolo è manovrabile, e però si troverà sempre in difficoltà su quelle minoranze, che siamo in pochi, che non gliene frega niente del popolo, che ragiona con la propria testa. Ecco che allora, quando che vengono fuori altre alternative, queste minoranze vanno a conoscere. vanno in cerca di altre cose, di altre. Io, guarda, l'esempio mio, io sto oggi come oggi, ho buttato via. Se vieni a casa mia, prima avevo medicina da tutte le parti, perché essendo diabetico, essendo casini vari, eccetera, non c'è più niente, c'è solo l'insulina che purtroppo è il mio salvavita.
0: Forse.
3: Ma altre cose, non c'è più niente. Perché? Perché sono andato a conoscere. E allora, no, proprio trago da questo esempio, proprio per far capire che per andare a credere bisogna prima conoscere.
0: Sì.
3: Cioè, o meglio, è tutta una serie di parole che adesso non riesco bene a.
0: Certo, ma conoscendo,
3: esatto,
0: non puoi,
3: no?
0: Più credere, ma devi conoscere,
3: sì,
0: il diverso.
3: Sì, ma infatti è la mia esperienza dopo che mi porta a buttare via certe cose, no? La mia esperienza, la mia conoscenza, vado a leggere nel senso che mia moglie mi legge, leggiamo assieme, eccetera. Hai capito? E abbiamo imparato a curarsi meglio, a mangiare meglio, a vivere meglio, a vivere anche con meno, per dire. Però siamo riusciti a buttare via tante cose che prima avevamo. Fai conto, mia figlia, no? Ha 7 anni e mezzo, va a scuola con le merendine biologiche. Papà, dammi la merenda biologica. Perché le ho insegnato.
0: Ma
3: è facile.
0: Più, sì.
3: Guarda, sinceramente, Franco, ti dico, stamattina, papà, voglio andare a scuola con i biscotti biologici. Non va più a scuola con quelle merendine solite, per dire, ma cioè, faccio un esempio più banale, ma è da questa banalità che voglio dire che se noi andiamo a conoscere. Se noi andiamo a conoscere e cambiamo la nostra, buttiamo via tutte le nostre cose, anche se c'è sempre un condizionamento, per carità, però cercheremo di essere un po' più liberi, insomma. Questo penso.
0: Allora, sei d'accordo con me che sono due cose in antagonismo, il credere e il conoscere?
3: Sì, sì, sono benissimo d'accordo con te, però è dura da spiegare, hai capito, Franco? E questo è il discorso, perché dopo, quando conosci, credi.
0: Perché conosci? Ma,
3: sì, sì, sì.
0: Ma la conoscenza non ti porta più a credere, ti porta a conoscere ancora di più.
3: Esatto, è ovvio che sei sempre alla ricerca del conoscere, eh?
0: Certo.
3: Non si ferma mai. Perché vuoi sempre conoscere, vuoi sempre avere sempre una mente che voglia essere sempre più addestrata, più sveglia, e quindi non ti fermi a credere solo a quello e basta, a conoscere solo a questo e basta. Tu devi avere sempre la strada aperta per conoscere sempre di più altre cose, insomma, altre culture, altre tradizioni, altre cose per te stesso, sia in campo religioso, in campo politico, in qualsiasi parte, non ha importanza. L'importante è avere sempre quella conoscenza, quella strada giusta per andare avanti, perché le strade sono sempre aperte.
0: Sì, ma quando hai cominciato a conoscere te stesso, quando hai cominciato a mettere in moto i meccanismi del conoscere, non ti può più bastare quello che ti dicono, no? È impossibile.
3: Esatto,
0: è impossibile.
3: Sì, ma infatti quello che sto dicendo, Franco, perché no? E tu conosci 10, puoi conoscere 11, e dopo, quando hai fatto 11, 12, 13 e via discorrendo, cioè non ti fermi più, perché la tua mente è così talmente addestrata che vuoi sempre conoscere sempre di più, vuoi sempre andare avanti. E questo è il discorso, non ti fermi più.
0: Sì.
3: Anche se siamo condizionati dalla vita sociale, dopo, dalla pubblicità, dalla televisione.
0: Ovviamente che siamo condizionati dai telegiornali, dai giornali e tutte queste cose.
3: D'altronde devi anche andare alla ricerca della notizia fresca, no? E vai alla ricerca della notizia fresca, però dopo però dici piano, non la prendi più come.
0: Ricevuto e basta.
3: Esatto, però vai alla ricerca, fai le tue considerazioni dopo, come ho fatto le mie considerazioni il giorno dopo delle tue.
4: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
5: dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 90 2 88.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
5: A Ioanni, in matematica come andavito?
6: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
4: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
13: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari. E per chi lo vorrà, si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora, in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti.
4: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
5: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
6: dal titolo
14: Sempre Mara per Sempre.
6: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
15: Inizio ore 20. splendidi.
14: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
5: Storia di un amore invincibile.
16: Il nostro Leon.
17: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
5: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
18: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
5: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
16: Sempre Mara per sempre.
15: Ci sarò anch'io.
5: Io chi? Il piccolo grande?
15: Ettore.
17: Per mini
16: info
19: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
3: Gemelle, il giorno dopo subito la fate. Ho detto Nerone, l'America ha fatto come Nerone per me, e per me resta, hai capito?
0: Sì, sì, ma non è mica un problema cambiare opinioni, vuol dire. Sì. Il problema è conoscere, no?
3: Ma io guarda che se ci sono dei dati, io faccio presto a cambiare opinione comunque in ogni caso, sì, certo. Sia ben chiaro, non è che resto fisso nel mio pensiero, resto lì e basta. Se ci sono dei dati ben fondati, io cambio opinione. Tutto qua.
0: La televisione è fatta non per creare cultura e quindi bisogno di conoscere, ma per dare risposte e dare dei dati alle persone in modo che le persone abbiano le certezze. Quindi è come viene usata l'esatto contrario di quello che dovrebbe essere.
3: Certo, perché la televisione ti dà quello lì e basta, non va a fondo del problema. Perché se va a fondo del problema, ciao, si sveglia la popolazione, eh? È un pericolo.
0: Certo.
3: Perché il pericolo è che quando la popolazione si sveglia, e allora succede le rivoluzioni.
0: Ma il pericolo è non pensare, secondo me.
3: Il pericolo, però quando la popolazione pensa, Franco, succede la rivoluzione. La massa culturale, chiamala come vuoi, succede la rivoluzione.
0: Vuoi sempre fame per muovere certe robe?
3: La fame è che comunque in ogni caso, quando che il mondo o il potere forte darà da mangiare a tutte le persone e istruzione, e questa è pura utopia.
0: D'accordo, però bisogna credere alle utopie, ossia.
3: Sì, sì, sì, sì, no.
0: È uriacato.
3: No, pura utopia nel senso, Franco, che io spero che ci sia un domani, capito questo? Utopia nel momento adesso, quello che tocco adesso,
0: ah, sì, sì, sì.
3: Che tocchiamo con mano.
0: Sì, non ne frega niente.
3: La speranza, ovvio che un domani ci sia. L'istruzione che ci sia da dare a mangiare a tutti, ma andare a mangiare tutti, non dare scarti, dare da mangiare, perché quando hai una buona alimentazione la tua mente che funziona meglio, hai capito? E quello è il problema.
0: Fate conto.
3: Vi saluto.
0: Grazie.
3: Ci vediamo sabato, Franco.
0: Certo, ciao Giorgio.
3: Va bon?
0: Grazie, ciao. Restare su questo qua, dunque ne tre che se arriva e dice qua, dunque, credere è la via più semplice per darsi delle risposte, ma le cose semplici non valgono niente, Davide, le cose semplici hanno

0: Ecco, il problema è questo qua. Il problema è che non credo che uno sceglie sta roba qua. Cioè, secondo me non esiste scelte, purtroppo. Non esiste scelte, assolutamente. Non è che uno sceglie di credere o non credere. Quello che non sa, crede, perché non sa che sceglie, perché non ha nessuna scelta. Mamma mia, è ancora più lunga da sta parte. Dai, c'è per l'ultima. Sono contento di sentirti, sei insostituibile. Se per un qualsiasi motivo dovessi la radio, ascolterei questo matto. Che sito non lo so, va bene. Grazie comunque del messaggio di affetto, grazie sempre. Pronto? Gianpaolo, ciao bello.
1: Ciao,
0: ciao, ciao.
1: Io ti dico, più vado verso l'ignoto, più rimango fluttuante. Cioè, senza confini, non mi irrigidisco, cerco di non irrigidirmi, nel senso che se è una cosa matematica, qui, relativa, può essere rigida. Però quando mi addentro in discorsi di spazio-tempo, rimango fluttuante veramente come i gas che esce da una bombola, no? Che senza confini. Stranamente, questo esempio che mi assilla da molto tempo, fin da bambino, lo ritrovo in un libro qui che sto leggendo, di Paul Davis, che l'ho trovato in una bancarella, sai, Franco. La bancarella è la roba che forse è stata letta da altri anche. L'ho trovato per una monata, per 10.000 lire, un libro che costava sui 35.000 lire. È un libro grosso, così, di uno scienziato, dove cita naturalmente a Heisenberg, a Einstein e tutti gli altri, e Harley, Hawking, eccetera, tutte le varie leggi dentro. Però mi accorgo che, trattando la materia con, a livello di scienza, sia pur scritta in maniera elementare, no? È molto più facile trattare con gli scienziati che con gente dentro a qualche religione. Veramente, Franco, guarda, mi ritrovo dentro con dei pensieri miei semplici, balordi anche così, veramente li ritrovo lì dentro, non so perché così. Forse c'è una sintonia tra noi altri, no? Tra uno e l'altro, nelle definizioni di spazio-tempo,
0: certo.
1: A livello elementare, fanciullesco, quando io immaginavo proprio al di là del muro cosa c'è, e al di là cosa c'è, al di là, quindi è impossibile che termini un qualcosa.
0: Sì, d'accordo.
1: È un fluttuante, un fluttuare del tempo-spazio. Franco, ti saluto.
0: Grazie, ciao. Ciao, ciao Gianpaolo, certo. Allora, senti questo, aspetta che sarò, se no. Dunque, televisione, un mezzo, soldi, un altro mezzo, droghe, un altro mezzo ancora, religioni, un altro mezzo ancora, loro destinazione, il potere. Ciao Franco, stai bene Angelo Bassano? D'accordissimo Angelo, questi sono solo strumenti del potere per arrivare al controllo delle masse. Però mi voglio vedere le cose dall'altra parte. Sono d'accordo con te Angelo che sti signori qua, sti furbetti, sti Berlusconi, sti Bossi, sti D'Alema, sti Bertinotto, sto Papa, questi sono i furbetti che usano le cose, sono loro che le usano, sono loro che le mettono lì, in modo che la gente gli possa anche credere. Pensa, gli ideali cosa sono poi alla fin fine, insomma. Come si riducono se non hanno una sostanza dietro, un naturale fondamento sotto, se non hanno sta roba qua. Quello che a me interessa purtroppo dalla parte di qua, da parte della carne del canone, da parte non di qui che va a parlare solo i palchi a Lega, ma da qui che va a ascoltare Bossi, di qui che va a ascoltare D'Alema, che va a ascoltare Berlusconi, qui che va a ascoltare il Papa, il prete. Mi metto sempre dalla parte di qua, perché qui qui fai furbi, o sapevo, ma qui di qua cosa fai? Perché sei così? Perché mia madre non sei in grado di capire? E perché crede risolversi i suoi problemi dicendo rosario e nastro? Questo è il problema. Problema non sì, i furbi, signori, il Giuliano Ferrara de turno, la gente che va su una televisione, viene pagato cachè a milioni, va su un locale una sera, vengono pagati a milioni perché vanno in quel locale, vedi i vari sgarbi che di mestiere fa sta roba qua,

0: questi c'è tanti chi scherzi, non hanno mai nessun limite, mai. Però questi dopo diventa punto di riferimento per tanti. Sti tanti che diventa punto di riferimento i vari spassoni, ecco, un po' televisione. E ha dentro sicuramente delle cose analoghe a st'altri. Cos'è casuale, voglio dire? Però almeno mi so da parte di qui che si in buona fede, di qui che non si rende conto di certe robe. Di qui che vive queste situazioni, si fa incastrare dentro perché crede. Non so se mi sono spiegato massa bene questa roba del credere o non credere. Speravo che venisse fuori qualche provocazione. Perché ho detto all'inizio che in qualche modo vedremo che provocazioni fuori e venire fuori le robe. Strano, neanche uno fin adesso. Allora dice qua, certo bisogna essere così coglioni a non capire che non esiste potere buono. Andrea, ciao Tony. De André, ah sì, ho capito, ciao Tony. Dio buono, faccio una difficoltà enorme per sia spiegarmi. I pori cani non si rende conto di questo. I pori cani, va a ascoltare a Bossi, io acclama e credo che sia bravo. Mi si rende conto che questo che ha fatto tutto il contrario di quello che lui ha sempre dichiarato. Mi purtroppo sono ancora da parte di questi qua, non si può cambiare parte, non si può fare un'affermazione contraria, ma la gente non capisce niente che mo dovuto andare con Berlusconi. Se proprio perché la gente non capisce niente che ti hai fatto quella scelta, ma ti hai fatto te scelta, non Berlusconi, no la gente. La gente se proprio perché non capisce niente che ti hai potuto fare quella roba, perché se la gente capiva che cosa che ti hai fatto quella roba ti veniva a copare, signor Umberto Bossi. Andiamo avanti. La saggezza non ci è donata, eh sì, dobbiamo scoprirla da soli dopo un viaggio che nessuno può intraprendere per noi o risparmiarci. Franco, un bacio da a Giorgia, adesso ho capito, cara. Bea sta roba qua, Giorgia, che te tira fuori, eh? Bea, brava, che messo su? Allora, qua, pronti? Eccolo qua,
1: Giuliano.
0: Ciao Giuliano.
1: Allora, per scherzo, ma te la lancio io la...
0: Dai, che ti dici uno che piace credere, dai che ti dici uno che piace credere, dai.
1: Se tu diventi credente, no, cioè se io divento ateo, diventeresti credente?
0: L'ateo non esiste l'ateo. Per me non esiste un ateo.
1: No, ma cioè va bene, no, io intendo sempre cercare di credere e anche di capire un pochino tutte le...
0: Allora diciamo che la fusione giusta è il misticismo e la ragione, no? Ma misticismo non vuol dire essere ebeti.
1: Anche perché
0: Italia. Questo è un po' ebeti, mio. Ma non c'entra niente col misticismo o col credere. Il credere comunque, se è contrario di ragionare, e se è persona che non ragiona, è persona che non ragiona che crede. Ma se te ragioni, come fai a credere? Attendo, il passaggio, Giuliano, il passaggio più importante è questo. Se tu ragioni, come fai a credere? Se ragioni, sai. Se conosci, sai. Non è credere.
1: Certo che uno a qualcosa deve pur fare fiducia, non lo so, a un grande scienziato, a un grande ricercatore.
0: Sì, ho capito, però cosa vuol dire? Che accetti le affermazioni che non stanno in piedi?
1: No, ma comunque... Guarda che lo stesso è una
2: Telecom Italia, no? Chiamata urgente.
0: Lo stesso?
2: Numero 0497007.
0: Allora, ma non ho capito un fatto, perché è molto vicina a roba, no? È molto vicina a sta roba qua. Secondo me c'è una differenza profonda tra credere e conoscere. Perché il credere che sei solo quando che non sei a conoscenza. Questo mi intendo.
1: Lei a volte sì, purtroppo, e di fatti si arriva a una sorta di... Esiste il fanatismo religioso.
0: Anche il fanatismo religioso, pensa come viene usato.
2: Telecom Italia, chiamata...
0: Uno che si comporta a suo modo è un fanatico, chiaramente. Che non sono i fanatici religiosi, sono fanatici di tutto.
1: A volte anche
2: Telecom Italia, chiamata urgente,
1: diciamo,
2: per il numero 0497007000.
1: Per esempio, alle sue posizioni, no? Supponiamo, sì, io so che ho ragione, però o per amicizia.
0: Chiaro, per tanti motivi.
1: No, do ragione a un'altra persona. Sì. Cioè, poi c'è un problema di logica, insomma, dov'è la ragione? No. Se ho do ragione a un altro, quest'altro mi dà ragione a me, insomma. Vabbè, ti saluto.
0: Grazie, ciao Giuliano.
1: Ciao.
0: Non serve preoccupare se questi qua che si credono probabilmente più furbi o chissà cosa, in realtà è il livello di talebani, ma non serve preoccupare, come tutti i talebani, come tutti gli ignoranti, come tutti quelli che crede, o prima o dopo, se è questione di tempo, i se stufa, non serve preoccupare, tanto guarda, ve lo garantisco, metto per scritto, questi i stufo mi, perché adesso i provoco, perché si ha da rompersi a schina stare a telefonare continuamente. E vedere che quello che avevo detto all'inizio, la dimostrazione dell'uso degli ebeti, è roba normale che viene fatto con la nostra storia, che viene fatto dai poetici, che viene fatto dai Reccioni, dei Lazzaroni, dei Briganti, dei viene usato costantemente i baucchi per i loro scopi. Vi garantisco che mi userò questo ignorante, sto demente talebano, idiota, per i scopi che mi gone a testa mia. Io non lo so mia qualche, ma mi lo uso. Va bene, sente, voglio dichiarare meglio adesso. Allora, andiamo avanti, perché una me ne sei arrivato un casino. Sto qua a dire, sono bossi, non mi interessa, taglio via senza galezza esattamente. E andiamo avanti. Portate pazienza, perché qualcuno proprio taglio, non mi interessa, quindi andiamo via dritti. Dunque, sta radio dice cose giuste, ma non per tutti, bravo. Perché devo capire solo io che è mona, punto domanda. Sì, sì, è vero. Ma no, non è importante che sia mona o meno. Ecco, questo è un punto sbagliato secondo me. Non ha nessuna importanza che sia mona o sia onesto. Non ha nessuna importanza. Quello che io da capire è se che te è da fare a tua storia. Nessuno può fare la tua storia. Non esiste nessun che fa quello che te era farti. Questo è ciò che voglio dire. Può essere la persona migliore del mondo. A parte che ha dimostrato quello che ha dimostrato, che non occorre che siamo qua a ripeterlo, ma non ha nessuna importanza. Ma se non altro la vicenda e Sega Nord, che ha dimostrato che attaccandosi Drio a un carretto, alla fine quel carretto non va dove che sta diretto, ma va dove se sta stabilito che qui se i suoi obiettivi veri. Quindi i suoi obiettivi veri non era la liberazione della Padania, il federalismo, la secessione, queste baie, no, era trovare uno spazio all'interno di una maggioranza che acquistava i voti vostri che gli dai a sto fenomeno in cambio di un nuovo governo nel quale i dirigenti della Lega avranno un posto preminente facendo quello che vuole la grande luce, perché questi non esiste più. Chiaramente non esiste più nessuna idea di Padania, non esiste più niente, ma a parte queste robe, che è così importante, se la liberazione vostra, nostra, mia, individuale, e il resto non c'entra niente, niente, niente, se solo un specchietto all'esterno per darmi una mano a venire fuori, non c'entra niente il resto, può essere chiunque sia, se solo uno strumento per tirarmene fuori a me. La credenza, dice qua, sta sotto alla vetrina. Bravo! Dobbiamo vedere chi che magari per una vetrina. Pronto?
3: Piero.
0: Piero, ciao.
3: È uno di tanti Pieri.
0: Tanti sì, ne tanti Pieri.
3: Ascolta, pensa se non fosse il Bossi, la grande luce, non te sarei neanche qui. Perché in effetti c'è un motivo così per essere che no.
0: In quel senso sì, in quel senso là Piero, sono d'accordissimo, sono d'accordissimo, sono d'accordissimo. È il concetto di ama il tuo nemico, eccetera, se questo no. Certo.
3: Fa parte del giro, insomma, ecco.
0: Bravo, bravo Piero, bravo, capito il senso tuo vidaghe, perfetto, sono
3: scusa,
0: d'accordo.
3: Con tutto devo dirti, no? Il discorso di Einstein là, no?
0: Sì.
3: Ma è stato cosa che l'ha fermato, che l'era
0: un... Beh, diciamo che sei un fatto demenziale, dai.
3: No, ma lui intendeva...
0: No, non esiste, eh?
2: Telecom Italia, chiamato per il numero 0,
0: sì, va tranquillo.
2: 7, 0, 0. 0770.
3: No, lui intende probabilmente, no, che essendo anche facendo parte dei brevetti, probabilmente qualcosa la scoppiazza senza, la cresce sempre, no, tanto lui senza dare un po' spazio.
0: Voler non conoscere né, no, non conoscere né teorie di Einstein, non conoscere nella sua storia.
3: Sì, ma non c'entra niente. Non c'entra niente. Diciamo, a Cario affermare semplicemente questo, probabilmente qualcosa le riuscì, diciamo, a crescere sempre lui senza dare spazio un po' anche a qualcun altro, insomma, intendere sotto quell'aspetto, no, perché, diciamo, quell'ascoltatore all'inizio che ti ha detto ma Einstein l'era questo che altro, è stato affermato che l'era così, non c'entra niente,
0: sì, appunto, dopo quello che conta se la legge della reattività, dove te la farà lui,
3: per difendere un po' anche il discorso d'Arcadio che veniva preso per una cosa diversa da quello che è, insomma, perché
0: certo, sono
3: due fenomeni unici, quindi mettiamo
2: Telecom Italia, chiamata urgente per il numero 0,
0: ciao Piero, ciao Piero. No, questi che la fa sta roba qua, ma sta attento, e attento Piero, la roba importante è che tocca star là a soffrire, ascoltare quello che mi dico, e se ha chi si è costretti a stare là perché se ha imposto deve venire a rompere scatole a me, questo è quello che desfa, non solo questo è quello che cambia dentro, perché adesso bisogna che ogni telefonata stai aspettando per andare dentro, capito? E questo non sta a pensare che abbia un effetto particolare su di me, garà un effetto particolare su degli ori. Stai attenti, che vi ho detto all'inizio, come che si usa i ebeti, come che si usa i poricani, come che si usa qui che crede. Vi ho detto all'inizio. Allora, andiamo avanti, provocazione, bellissimo. Allora, credere è creare, Paolo. Paolo, cosa ha detto Maria? Mi fai pensare, credere è creare. Ah ragazzi, beh, sì, in qualche modo sì, e mi piace, sento Paolo, mi piace questa storia, mi piace che credere se creare, mi piace, però l'Igheria è più speranza, però se bello, non mi dispiace, sento Paolo. Allora, sono triste e demotivato, perché sono stato lasciato a casa, devo credere, dammi un consiglio alle 6, grande Franco. E te a casa. E qua quando ganasse dopo sarà qua. Il potere sa di crede di poterci controllare. E un ciao da Francesco. Sì, certo, io ricredo di potermi controllare. Perché io rivive questa roba qua, io sa benissimo quanto importante sia il controllo sociale, quanto che sia importante tutta una serie di robe, proprio per poter manifestare tutto il suo potere e il suo ego, Ma il suo ego si manifesta in qualche modo, invece a te non ti vedi, no? Se la figurare qui che non puoi manifestare il suo ego, come che fa? Niga argomenti, niga ego, niga niente. O io vado a Bossi, per forza, o io vado a D'Alema, o io vado a Berti. Ma se pide no, modo a Bossi, anche se ormai si è scaduto completamente, oppure diventa da Forza Italia, oppure diventa che va in Cesare in domenica, l'importante è mettersi su una vetrina, che ha dito che ha dato prima, se sotto a credenza. Non si mia mai come idea. Pronto? Ecco, sì, Gian Paolo.
4: Ancora.
0: Sì.
4: Mi viene a mente il tentativo della natura, perché non andare per tentativi?
0: Se tu dai
4: una bistecca alla mia cagna, che non è una cagna, è una lupa, no? A differenza del cane che ho anche...

Bene, io vorrei proporvi per l'ennesima volta un'altra favoletta, un'altra di quelle favole che non vanno certamente a gratificare l'io, l'egoismo, il profondo, la parte più sporca e più lurida che noi abbiamo, ma va comunque a tentare, almeno ci prova, quella parte di noi che è un po' più nascosta. È quella parte più pulita, quella più bella di noi. Quindi non è tanto un classico, un solito sfogo contro qualcosa, contro qualcuno, contro quello che non ha senso, ma invece è tutta un'altra cosa, è un modo di tentare di vedere le cose, se volete, da un'altra angolazione, che dal mio punto di vista, secondo me, sono sicuramente più solide, più giuste, più vere. L'ho già letta, l'ho già ancora non parlato, però oggi vorrei andare oltre, cioè oltre la favola c'è qualcos'altro da capire. È la favola che tempo fa ho presentato come favola dell'astronomo, se ve la ricordate. Allora, dunque, mettiamo un po' di musica migliore di questa, perché ci vuole quella più adatta, quella vera. Eccola qui, che di solito uso, molto meglio. Allora, la favola famosa dell'astronomo. C'era un giorno, in un dove e in un quando, non hanno importanza, uno scienziato. Tutta la sua vita si era basata sul concetto di conoscenza, matematica, scienza, conseguenzialità degli avvenimenti attraverso la legge di causa e di effetto. Così il nostro scienziato si era dedicato, come era la tradizione della sua famiglia, allo studio dell'astronomia, ed aveva fatto tutto questo con tutto se stesso, con l'intenzione di giungere molto in alto nelle scale del sapere, più in alto di qualunque altro uomo prima di lui, più in alto del suo stesso padre, che già era ritenuto universalmente un luminare dell'astronomia. Dunque, il nostro scienziato studiò l'astronomia e, così come le stelle si muovevano sotto i suoi occhi attraverso i periodi e i movimenti ben precisi che gli riusciva a comporre in diagrammi ed equazioni, allo stesso modo egli muoveva la propria vita e pianificava le proprie azioni. Scelse con oculatezza, ad esempio, il momento in cui era più opportuno che avesse accanto a sé una compagna, e la scelse con altrettanta oculatezza all'interno di una determinata cerchia di famiglie, affinché il suo matrimonio potesse portare ad un utile effetto per la sua carriera, al di là quindi dei sentimenti e della presenza fisica della donna. Allo stesso modo decise il momento di avere un figlio, così come era suo costume fare per ogni fatto che riguardava la sua vita. Determinò il periodo migliore in cui doveva accadere, arrivando a calcolare anche i bioritmi sia suoi che di sua moglie, in modo da cogliere l'attimo più favorevole per il suo concepimento. E così avvenne. Da questo concepimento nacque il bambino, il quale, come tutti i bambini, poco alla volta crebbe, ed insieme a lui cresceva la sapienza scientifica del padre, la sua fama, le sue quotazioni all'interno del mondo della scienza, fino a quando, allorché il bambino aveva quasi 10 anni, il padre si trovò in cima alla scala e da lì incominciò a pensare che tutto sommato lui aveva fatto abbastanza e che adesso sarebbe toccato al figlio continuare la sua opera. Purtroppo però un'amarezza era nei suoi pensieri. Il figlio infatti, pur essendo un bravissimo figlio e dedicandosi con passione agli studi, mostrava una certa indifferenza proprio verso quelle scienze esatte alle quali il padre si era votato,

Stizzito e deluso, quasi adirato per questa manchevolezza del figlio, lo scienziato cercava tutti i modi per porgergli nuovi stimoli, nel tentativo di indirizzarlo laddove egli voleva che si indirizzasse. Ma più egli si sforzava, più il ragazzo sembrava sfuggire e rinchiudersi in se stesso. Un giorno di novembre, mentre lo scienziato si trovava nel suo studio in cima alla villa, studio che aveva adibito a piccolo osservatorio astronomico, completo di strumenti ottici per osservare il cielo, aveva puntato il cannocchiale verso Sirio, quando il figlio inaspettatamente arrivò presso di lui ed egli, sempre nel tentativo di indirizzarlo verso la scienza, gli disse: figliolo, guarda dentro a queste lenti ed io ti mostrerò l'universo. Il figlio, senza dire una parola, appoggiò l'occhio alle lenti puntate verso il cielo stellato e guardò, mentre il padre cominciava a fare sfoggio di tutto il suo sapere. Vedi, figliuolo, quella stella così lucente è Sirio, ed è una delle stelle più grandi che possiamo osservare ad occhio nudo dal nostro pianeta. La sua luce bianca, eppure così luminosa, è dovuta ad una grande quantità di idrogeno sulla sua superficie, la quale ha una temperatura che arriva quasi a 12.000 gradi. E così continuò, fornendo dati numerici e tecnici in grande quantità, e tutti gli elementi, insomma, che egli trovò per cercare di rendere importante ed interessante ciò che andava dicendo. All'improvviso il ragazzo si voltò e guardarlo ed i suoi occhi erano pieni di lacrime. Poi, senza dire una parola, mentre lo scienziato mutolito restava a guardare, si mise a singhiozzare e fuggì via. Perplesso, lo scienziato lo seguì e lo trovò nella sua stanza, sul letto, con gli occhi ancora pieni di lacrime, puntati verso il soffitto. Si sedette accanto a lui, tacque un attimo e quindi gli chiese: figliolo, perché piangi? Io ti ho detto cose grandissime, cose che ho scoperto proprio io, cose che pochi sanno, che pochi uomini hanno visto e sanno elaborare come io ho fatto per tutta la mia vita. E tu perché piangi? Il figlio, senza avere il coraggio di guardarlo in faccia e continuando a piangere, rispose: padre, ma è possibile che tu non riesca a vedere quanto è bella? E così, per la prima volta nella sua vita, lo scienziato incominciò ad avere davvero a comprendere l'universo.

0: Bene, questa era la prima parte, allora era dedicata proprio a questa favola che ovviamente ha un suo profondo significato e anzi ne ha profondi, ne ha parecchi, non è mica uno solo. Però volendo ci si può, non so, mettere da soli, ognuno lì per conto suo ci si può trovare, no? Volendo la strada. Comunque il libro è quello tratto dal canto dell'Upupa, sempre del cerchio Ifior di Genova, e vedo che piano piano sempre più persone stanno cominciando a capire che c'è da attingere tanta conoscenza, tanta filosofia, se si vuole, da questi libri. Basta solo, no? Che ognuno ci arrivi da solo, senza parlare, tirare fuori Andreotti o cose di questo tipo che non c'entrano niente. Allora, per andare avanti e capire un po' meglio tutto questo discorso, adesso provo un attimo a vedere per quanto mi è possibile poi riuscire ad andare avanti e spiegare un attimo sta roba qua. Dunque, il senso della favola ha un titolo, è vivere la propria umanità, se volete. Poi c'è la seconda parte che parla delle mete da porsi, e poi c'è quella che è da ridere, che è l'ira. Allora, partirei con le mete da porsi e vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante. L'uomo nella sua vita avanza faticosamente tra gli ostacoli disseminati sul suo percorso, e per aiutarsi, per darsi un incentivo, una spinta ad andare avanti, che molto spesso altrimenti la voglia di fermarsi farebbe soccombere la buona volontà di proseguire, si pone una meta da raggiungere, delle tappe sulle quali modellare il tessuto della propria esistenza. Accade a volte però che le mete vengano perse per strada, che sembrino allontanarsi o sfocarsi per la distanza, invece di farsi più chiare e più vicine ad ogni azione che passa. Ed allora l'uomo come reagisce? C'è chi si ferma amareggiato, senza trovare la forza di continuare, rinunciando a quella meta, ponendosene ancora un'altra che magari la sostituisca. C'è chi continua ad arrancare faticosamente lungo quella specie di calvario che gli sembra porti alla conquista della sua meta. C'è chi si mette a correre senza badare a dove mettere i piedi, nella speranza di accorciare la strada. No, ci sono tutti questi. C'è chi impreca, è rivolto a chi o a che cosa ha messo la sua tanto agognata meta fuori dalla sua portata più immediata. Chi di tutti costoro agisce nel giusto? Colui che rinuncia alla meta e la sostituisce può anche essere nel giusto, poiché vuol dire che la meta che si era prefisso non era quella che in realtà gli interessava. Ma attenzione, spesso la rinuncia non è ragionata, non è sentita dalla coscienza del rinunciatario, il quale si rende conto che l'errore è stato proprio suo, in quanto sua è stata la scelta errata di quella meta. Accade semplicemente che egli l'abbandoni per impazienza, perché non sa non pretendere tutto al più presto possibile, perché non sa gustare la dolcezza dell'attesa, perché non sa trarre vantaggio dalla conquista faticosa, dall'ingegno stuzzicato, dalla volontà stimolata a migliorare i propri sforzi. Colui che continua ad arrancare faticosamente può anche essere nel giusto, perché vuol dire che la sua scelta della sua meta era per lui stesso più che giusta. Ripeto, colui che continua ad arrancare faticosamente può anche essere nel giusto, perché vuol dire che la sua scelta della sua meta era per lui stesso più che giusta. Ma attenzione, forse varrebbe la pena che egli si fermasse un attimo a meditare sul perché la meta è diventata più difficile da conquistare. Si fermasse un attimo a valutare se non è stata proprio una sua azione a farlo deviare lungo un viottolo apparentemente simile ad una scorciatoia, ma che in realtà tale era tale da allontanarlo invece di avvicinarlo alla meta prefissata. Sarebbe meglio, cioè, che egli si fermasse a capire se è veramente la meta ad essersi allontanata da lui o se invece può essere vero il contrario, se è lui che, cioè, si è allontanato dalla meta. Colui che si mette a correre solo nella speranza di conseguire prima la meta che ambisce può essere nel giusto se i suoi passi sono guidati in modo saldo dalla sua piena coscienza di agire nel modo migliore. Ma attenzione, molto spesso l'affanno della corsa, della velocità, porta all'offuscamento della coscienza, così che può bastare il più piccolo sassolino per causare una rovinosa caduta che magari costerà una perdita di tempo, che magari ben più grave e pericolosa che se il procedere fosse stato più cauto e più accorto. Colui che impreca contro la persona o il fatto che l'hanno fermato potrebbe essere giusto, domanda? Risposta: no, in questo caso non vi è neppure un'infinitesima possibilità che esso sia nel giusto. Ecco, qui, a parte il suo discorso, io credo che questo si concentra tutto quello che mi interessa. Ripeto, colui che impreca contro la persona o il fatto che l'hanno frenato potrebbe essere nel giusto. Quante volte noi gente imprechiamo contro qualcuno perché a causa di questo qualcuno ci siamo trovati fuori strada, abbiamo trovato degli ostacoli, abbiamo trovato qualcosa che ci impediva la realizzazione della nostra meta. Allora, colui che impreca contro la persona o il fatto, è la stessa cosa, che l'hanno frenato, potrebbe essere nel giusto? La risposta: no, in questo caso non vi è neppure un'infinitesima, cioè neanche un'infinitesima possibilità che egli sia nel giusto. Infatti, anche se è comodo e appagante per se stessi attribuire solo agli altri la causa di un insuccesso, di un'insoddisfazione, di una fermata, di un trauma, di quello che volete, la responsabilità del mancato conseguimento di una meta prefissata non è mai solo esterna. E da una valutazione serena e imparziale delle proprie azioni ciò appare sempre evidente. Quindi piano col dare la colpa sempre agli altri, come normalmente, continuamente siamo abituati noi. Allora, se un vostro fratello, dice qui, causa un allontanamento dalle vostre mete, chiedetevi prima di tutto cosa ho fatto io per aiutarlo a non fare questo. E ciò malgrado sapessi che senza il mio aiuto c'erano buone possibilità che egli facesse ciò che ha fatto. E ancora, io stesso sono stato esente da errori, oppure ho fatto anch'io degli errori che hanno contribuito a provocare ciò che è successo? E ancora, ero io così vicino alla meta come sembrava a me, o la mia era solo un'illusione, una speranza, un'apparenza più che una realtà? Tutto questo vi dovrebbe far meditare, vi dovrebbe mettere almeno un minimo dubbio su voi stessi. Sono io stato giusto nel mio cammino verso la meta? O per fare prima magari ho buttato via lungo la strada il bastone che così tanto mi aiutava nel mio procedere e sul quale avevo inciso, non per correre il rischio di dimenticarlo mai, tre parole: altruismo, amore, carità. Ripeto, amore, altruismo, carità, incise su questo bastone. È un po' durotto come passaggio, gente, se volete, però pensateci soprattutto al fatto che noi siamo abituati ad imprecare contro gli altri, persone o fatti, quando ci viene, tra virgolette, molto virgolette, impedito di arrivare ad una meta. Ecco, normalmente noi siamo proprio abituati a prendercela con qualcuno. Evitiamo sempre tranquillamente a vedere quello che è il problema più importante, cioè noi stessi. Questo era il punto che mi interessava. L'altro punto è l'ira, e qui E qui c'è da andare a nozze gente con questa storia dell'ira. L'ira, intanto, sappiamo cos'è l'ira, spero almeno, no? Ecco, allora, sta gran brutta bestia che credo moltissimi di noi, o noi tutti forse, io almeno in particolare, conosciamo e conosco benissimo. Anzi, conosco talmente bene sta bestia che potrei farne un testo per i posteri, se volete. Ma difatti l'ira, però, cos'è? Cos'è l'ira alla fine? E dove porta l'ira? Questo qui è un passaggio importante. Sentite che roba. Gran brutta bestia, dice l'ira. Ottenebra il ragionamento, provoca azioni impulsive, fa scordare la verità che sembra acquisita, demolisce le buone parole e i buoni propositi, provoca un regresso apparente dell'individuo. Ogni uomo è facile preda dell'ira, di questa belva collerica e scattante. Eppure varrebbe la pena di esaminare con un po' di attenzione questa qualità che è patrimonio comune dell'umanità intera, tanto che non è mai esistito sulla terra un uomo, non è mai esistito, dice, un uomo che almeno una volta nella sua vita non abbia avuto anche un solo piccolissimo e magari subito represso scatto d'ira. Non è mai esistito. Se qualcuno di voi io chiedessi perché ad un certo momento è scattata in lui l'ira, con massima probabilità mi sentirei rispondere che la sua ira è stata solo una reazione personale all'azione di un'altra persona oppure di un fatto che gli è capitato. Giusto, giustissimo, anzi, perché l'ira è veramente una reazione dell'individuo a qualche cosa. Non posso fare altro che approvare. Tuttavia, questa risposta non solo non spiega nulla, ma è anche evasiva e non giunge in profondità. Prendiamo il classico esempio dell'individuo che nel battere col martello, ecco qui, sentite che bello, gente, nel battere col martello per piantare un chiodo sbaglia mira e batte invece sul proprio dito. Qual è la reazione che si ottiene? Dunque, a livello fisiologico la reazione è uguale per tutti, il dito duole sicuramente, ma a livello comportamentale la reazione può essere diversa da individuo ad individuo. Allora, il mangiapretti scaglia nell'etere una bestemmia ben calibrata. Non so, il religioso ben educato si limita ad un accidenti di chi si sa il mittente, di cui si sa il mittente di questi accidenti, ma non si conosce il destinatario. Il collerico passionale scaglia il martello e così via con questa campionatura, ma nessuno riesce a far finta di niente. Da tutte queste azioni così varie si nota che, anche se il fattore che dà il via alla reazione è sempre lo stesso, la direzione in cui è orientata l'ira può essere diversa. La colpa dell'accaduto viene attribuita magari ora a Dio, ora ad una entità anonima, ora al martello picchiatore, eccetera. Dunque, ma in realtà è così? Se osserviamo attentamente il comportamento dell'iroso, della persona irosa, ci accorgiamo che la sua reazione non è una semplice reazione istintiva, ma è una reazione di difesa del suo amor proprio. È un rivolgere la propria ira all'esterno di se stessi per non voler ammettere le proprie colpe. Nel caso particolare che abbiamo esaminato, la reazione maschera la stupidità, la disattenzione o l'imperizia di chi ha maneggiato il martello, fattori che implicano un giudizio negativo di se stessi, giudizio negativo che, poiché l'io rifugge dal biasimo di quanto offuscherebbe la sua vanità, viene per rivalsa attribuito a qualche cosa di esterno, cioè chi ha sbagliato è solo quello che ha tirato la martellata sul proprio dito, non c'è niente altro che quello. State attenti, figlioli, non dico...
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Con il patrocinio della Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio, ore 20:30, in Piazza Liberazione 1, a Ponte San Nicolò, Sala Rigoni Ster, primo piano, ci sarà un convegno sul disegno di legge 978, pignoramenti, lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, profili di legittimità costituzionale. Relatori Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico, Roma. Ci sarò io, Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. L'ingresso è libero, non mancate. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie, vi aspetto tutti, non mancate.
11: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
2: Il mondo è sfornito. è l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
12: dal titolo
13: Sempre Mara per Sempre.
14: Ciao Mara!
12: Sabato 27 giugno in sede radio.
15: Inizio ore 20.
13: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
2: Storia di un amore invincibile.
14: Il nostro Leon.
12: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
2: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
16: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
2: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
14: Sempre Mara per Sempre.
15: Ci sarò anch'io.
2: Io chi? Il piccolo grande?
15: Ettore.
12: Per mini
14: info
6: 3
13: 2 9
6: 0 0
13: 3
6: 8
13: 9
2: 8 8.

0: Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente e riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.
1: Ho visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ritorno.

E una bella e calda giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin, questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 23 giugno e avremo degli ospiti davvero interessanti, quindi rimanete sintonizzati. Allora, leggo subito gli annunci così andiamo di corsa come fa Luca Trevisan a velocità 2x. Allora, 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico. Amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Lo ripeto, codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515, portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, quindi membri del CDA, e tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cini del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione, per mini info 329 00 38 988. Entra

prenota a offerta libera. Poi abbiamo un altro evento, allora la conferenza sul DDL 978-2023, pignoramenti lampo degli avvocati, con lo scudo penale e senza giudice, in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21. Apertura sala alle ore 20:30. L'incontro si terrà presso il Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, 35020, Ponte San Nicolò, Padova. Relatori Alfredo Bellucco, Presidente Veneto e Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, e con la partecipazione dell'Avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno, quindi entro due giorni fa. Salvo esaurimento anticipato posti, ingresso 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione. Comunque, se volete informazioni potete chiamare Bellucco al 346 3614 469. Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, Piramidi Bosniache dal 27 giugno al 4 luglio 2026, dal 22 al 29 agosto 2026, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperte e condivisioni in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni potete chiamare Valentino al 349 7780 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. E qui arriviamo all'annuncio che poi sentirete spesso anche dagli altri conduttori. Allora, creazione gruppo editoriale per Edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5, per poter quindi pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, quindi correzione, preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazione opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. Quindi, sostanzialmente, siccome ci sono, dopo il libro di Radio Gamma 5 La frequenza della libertà, altri libri che avremo il piacere di preparare e di pubblicare con il marchio editoriale Edizioni Radio Gamma 5, creato appositamente per il 50esimo della radio, stiamo cercando questo gruppo di volontari, quindi ognuno che abbia una competenza o una predisposizione può farsi avanti e qualora ci siano delle cose da insegnare si insegneranno, e, però ecco, verrà comunque selezionato un gruppo ovviamente in funzione delle nostre esigenze di creare appunto questi libri, quindi poi anche dare una mano quando si venderanno, magari durante l'occasione del gas prepareremo un banchetto, oppure quando magari organizzeremo delle presentazioni in radio, eccetera eccetera. Quindi diamo il via proprio a questo che era insomma un mio progetto che avevo a cuore, un progetto che avevo a cuore, diamo il via proprio a questo gruppo editoriale. Ecco, quindi avete tutti i riferimenti che comunque sentirete spesso negli annunci dei conduttori. Poi, a proposito di annunci, cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a più o meno da una fascia di prezzo 350-400 al mese. Per info, Franco 334 320 1392, non specifica la zona, quindi probabilmente diciamo l'importante è che sia vecchia e isolata e priva di riscaldamento, anche priva di riscaldamento insomma, ecco. E vi ricordo sempre che Ciao Bay è il sito di annunci e il progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Per chi volesse informazioni o entrare nel dettaglio può visitare il sito www.ciaobay.org o mandare una mail info@ciaobay.org. E allora abbiamo letto gli annunci, adesso
volevo intanto diciamo ricordarvi che che Federico con tutto il gruppo del seme di Girasole organizza quest'estate il Cineforum qui in sede radio, quindi dovrebbe essere ogni martedì sera. Comunque trovate tutte le informazioni su Cinegamma 5 in Telegram e quindi mi raccomando, insomma, fatevi, sarà un'occasione per poter bere una birra assieme, per poter fare sempre quattro chiacchiere prima o dopo la proiezione, perché a me danno fastidio quelli che parlano durante il film, però insomma è una bella occasione sempre di aggregazione, insomma, ecco. Poi un doveroso pensiero, perché ieri all'età di 81 anni si è spento Vito Monaco, giornalista e volto noto della televisione, conduceva programmi anche su Canale Italia e era stato nominato negli anni Cavaliere della Repubblica, ufficiale e commendatore. Era originario della Puglia ma viveva da tempo ad Abano Terme. Pensate che ha cominciato proprio qui a Radio Gamma 5, perché verso la fine degli anni 70 era diventato professore di ruolo e questo l'ho letto in una sua intervista. E un giorno si è sintonizzato sulle frequenze di Radio Gamma 5 e aveva sentito Franco Carraro che stava parlando un po' male, stava facendo tutto un suo discorso in merito proprio ai professori, e Vito Monaco è intervenuto in diretta e gliene ha cantate quattro a Franco Carraro. Quindi insomma c'è stato un po' di scontro su questo pensiero, su questo argomento, però colpito dal suo intervento, poi alla fine della trasmissione Franco ha richiamato Vito e gli ha chiesto se appunto potevano incontrarsi, e da quel momento poi l'ha inserito, gli ha proposto di far parte della squadra di Radio Gamma 5. E Vito poi si dedicò anche al programma L'Angolo della Scuola, uno spazio settimanale di un'ora circa dedicato al mondo dell'istruzione, e più o meno stiamo parlando del 1979, rimase qui in radio fino al 1980 e per Telegamma 5 condusse TG5 Scuola e poi Il Re di Denari e Indovina la Casella, che erano due quiz a premi con le chiamate dei telespettatori dove c'erano in palio elettrodomestici e oggetti per la casa. Esprimiamo un dolce pensiero a Vito Monaco e che riposi in pace, e condoglianze alla famiglia. Insomma, è stata una grande presenza, insomma, ecco. E adesso vi faccio sentire uno stacchetto musicale, poi avremo subito il primo ospite. Tra i compositori di questo brano c'è Davide Castagnero, figlio del grande Filippo Di Dolo, nostro conduttore. Il gruppo si chiama Mother e la canzone è Canopy of Dreams. Adesso ve la faccio ascoltare.

0: Rieccoci tornati in diretta, complimenti ancora a Davide e ciao Filippo, un grandissimo abbraccio. Ecco. E vi ricordo poi per poter intervenire in diretta che potete inviare un sms normale al 334-7102672 oppure sempre con lo stesso numero un WhatsApp. E così insomma anche durante le... Durante le dirette potete intervenire con dei messaggi. Allora, pronto?
1: Ciao, ciao Fabio, pronto?
0: Ciao. Allora, grazie di essere in collegamento e vi presento subito i nostri radioascoltatori. Quindi vi presento Paola Giacchini e Alessandro Gelli, che sono genitori del direttivo dell'associazione Il Seme di Alice, che gestisce la scuola parentale a indirizzo Steneriano di Ferrara. Benvenuti.
2: Grazie,
1: buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Grazie Fabio, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Gamma 5.
0: Ecco, allora cominciamo diciamo dal conoscere voi e anche la vostra realtà. E, tu Paola sei anche fondatrice di questa realtà, giusto?
1: Esatto, sono tra i fondatori di questa associazione che è nata 11 anni fa nel territorio qui di Ferrara. Infatti ti volevo dire questo, Fabio, che la nostra realtà associativa in effetti festeggia 3 compleanni ogni anno. Sì, perché un anno lo festeggio con la nascita dell'associazione,
0: sì,
1: che è nata nel 2015, quindi adesso abbiamo 11 anni. E l'associazione è nata con il primo obiettivo di quel momento lì, di 11 anni fa, di essere portatore e di divulgare tutto ciò che era legato alla pedagogia steneriana e all'antroposofia nel territorio ferrarese.
0: Okay.
1: Quindi questo è un primo compleanno. E poi successivamente nel 2019, e quindi qui festeggiamo 7 anni, abbiamo iniziato ad accogliere le attività legate al primo settennio, quindi esatto, dai 3 ai 7 anni,
0: sì.
1: Quindi ci occupiamo di bambini dell'infanzia, il giardino dell'infanzia. E l'altro compleanno invece sono i 4 anni, che è nata appunto la primaria, quindi accogliamo bambini dai 7 ai 14 anni in istruzione parentale.
0: Una grande festa.
1: Sì, facciamo sempre tante feste, sì. Quindi si può dire, sì, mi piaceva dirlo così, ma che noi festeggiamo in effetti i 3 compleanni, perché non è nata subito la nostra, sì, realtà associativa subito con una primaria.
0: Certo.
1: Ecco. È stata una crescita a step.
0: Sì, che tecnicamente su quando appunto nascono questo tipo di realtà, appunto bisogna sarebbe anzi corretto lasciare che sboccino e che ci siano i giusti ritmi e che ci sia un percorso di crescita anche proprio per consolidare le fondamenta della triarticolazione e quant'altro,
1: sì,
0: insomma, ecco. E invece Alessandro Gelli è arrivato dopo sempre come genitore, perché tu sei da circa 2 anni e mezzo fai parte adesso anche tu del direttivo, giusto?
2: Sì, un po' meno. Sì, io sono entrato 4 anni fa quando è nata la primaria, ma il mio bimbo era ancora all'infanzia, quindi sono entrato col primo anno di infanzia e ora il mio bimbo sarà in terza, quindi a settembre partirà con la terza. E come sempre in questo tipo di associazione si entra in punta di piedi e poi quando si capisce veramente lo spessore, l'intensità e l'importanza di quello che viene portato, i piedi li metti dentro e poi ti senti proprio accolto. E dopo è nato il discorso di entrare a far parte del consiglio direttivo, perché comunque ci tenevo, ecco, a dare il mio contributo per quelle che sono le mie capacità all'interno appunto del consiglio, per far sì che questa scuola prosegua, cresca e faccia e porti nel mondo quello che probabilmente noi crediamo che sia giusto che venga portato.
0: Certo, e ce n'è tanto di bisogno. E vi chiedo a entrambi, sia tu Paola nell'essere anche genitore fondatore, sia te Alessandro, cos'è che vi ha spinto comunque a fondare o entrare in una realtà di questo tipo?
1: Allora, nel mio caso, devo andare un po' indietro negli anni, perché mia figlia oggi ha 15 anni, quindi lei ha iniziato il terzo settennio, in prima superiore, ha finito adesso la prima superiore, ed è stata mia figlia a portarmi nell'antroposofia, che io ovviamente non conoscevo come terminologia, però facendo delle ricerche quando lei era neonata, io avevo un'attività in proprio, quindi io sono tra quelle mamme, quei genitori che aveva necessità subito di asili nido. Nel fare le varie ricerche mi colpisce una frase leggendo su internet, non ricordo se è proprio così come la sto dicendo adesso, comunque il succo è questo: i bambini imparano attraverso l'imitazione.
0: Sì.
1: Quindi a me quella frase mi muove qualcosa di interiore, mi tocca delle porte, e io mi chiedevo, ma quindi lei mi imita, ma io che modello sono da imitare? E quindi ho cominciato a approfondire questa ricerca e ho cominciato a vedere antroposofia, pedagogia seneriana, eccetera eccetera eccetera, dove io non sono ferrarese, io vengo dalla Toscana, della provincia di Pistoia. E lì dove vivevo, dove sono diventata mamma e dove avevo l'attività, non c'era la possibilità di avere a distanza di pochi chilometri la pedagogia seneriana. Ma il papà di mia figlia è ferrarese. E quindi c'era già un progetto, il mio trasferimento a Ferrara insieme a nostra figlia, e io a Ferrara ho potuto incontrare effettivamente la pedagogia. Prima era un qualcosa di interiore, non consapevole, poi è diventato teorico conoscendolo un po', leggendo qualcosa, e Ferrara in realtà mi ha dato l'opportunità di sperimentarlo.
0: Certo.
1: Quindi le cose che non avvengono per caso, e quindi sono arrivata a Ferrara, e a Ferrara c'era, tanti la conosceranno, sicuramente tanti radioascoltatori la conosceranno, che segue già un po' le pedagogie, Francesca Scorzone, una maestra di pedagogia seneriana che è stata la prima a portare la pedagogia a Ferrara, aprendo un suo piccolo asilo a casa sua con la sua partita IVA, e lei e il suo compagno Silvio Vignale sono stati i primi portatori nel territorio ferrarese a portare l'impulso dell'antroposofia. Hanno iniziato con la biodinamica e poi con la pedagogia. Quindi la pedagogia già esisteva.
0: Certo.
1: Mi collego a quello che ho detto prima dei compleanni: l'associazione l'ha presa in carico la pedagogia nel 2019, ma maestra Francesca e Silvio Vignali, Francesca Scorzoni e Silvio Vignali, già l'avevano portata dal 2005.
0: Ho capito.
1: E io sono arrivata a Ferrara, ho conosciuto maestra Francesca Scorzoni e ho detto: questa è la mia strada e la voglio conoscere, ed è la strada che scegliamo per nostra figlia. E ecco che da lì poi è nata la volontà, nel 2014, con il gruppo di genitori che eravamo insieme alla maestra Francesca e Silvio Vignali, il mettersi a tavolino, incontri su incontri su incontri, e decidere di far nascere l'associazione, la nostra associazione. E lì si è attivata tanto, Fabio, permettimi di dirti,
0: si
1: è attivata tantissimo la sfera di vita sociale, quello che è oggi un po' un tema abbastanza non scontato, ecco, bisogna sempre portare attenzione quando si è non solo in un rapporto individuale, io con me stessa, il rapporto a due, ma all'interno di una comunità c'è un rapporto a più persone, e quindi lì si attivano per far sì che nasca qualcosa, che si crei qualcosa. Si vuole sentirsi in dovere di attivare l'ascolto dell'altro, i bisogni dell'altro, e cercare di avere chiari anche la linea guida e la fonte dalla quale vogliamo attingere.
0: Certo.
1: Richiede un grande lavoro di autoeducazione.
0: Assolutamente.
1: L'individualità all'interno di una comunità.
0: E tu invece, sì. Alessandro, qual è la motivazione che ti ha spinto a entrare?
2: L'amore è sempre quello, nel senso che anche per me, mio figlio ovviamente, e l'amore per mio figlio e la necessità che sia io che la mia compagna sentiamo di volergli dare qualcosa che fuori da questa realtà fai fatica a trovare. Quindi uno spiccato senso di comunità. La cosa che mi piace tantissimo è che i bambini stanno insieme dai più piccoli ai più grandi, quindi tutti nello stesso ambiente al momento e quindi mio figlio a 6 anni era amico di bambini di 12, di 13 e c'era comunque ed è una fonte di crescita anche questo secondo me.
0: Certo.
2: E anche di sicurezza nell'uscire, no? Perché sai relazionarti con ragazzini, bambini più grandi di te, più piccoli di te, perché adesso che lui è più grandino ha a che fare con dei bimbi anche più piccoli, quindi questa è una cosa che mi piaceva molto. E poi ovviamente c'è alla base di tutto c'è il metodo con cui vengono portate l'insegnamento a questi bambini, un metodo molto affine alle loro esigenze, ai loro tempi, ai loro bisogni, per cui cioè, è un regalo grande che credo che facciamo ai nostri figli, portarli in una scuola come questa, perché te lo danno indietro, lo vedi nel come si comportano e poi affinità anche con gli altri genitori, nel senso che comunque non c'è la digitalizzazione che c'è nelle scuole pubbliche, diciamo, quindi i bambini sono già anche troppo secondo me influenzati dalla digitalizzazione, ci vedono sempre coi telefoni in mano per lavoro, per altre cose, per cui anche nella scuola avere questo tipo di situazione non mi piaceva e tutte le scuole che ho visto si vantano di avere la LIM piuttosto che tutta questa situazione di schermi e cose. Ecco, lì io ho cercato il contrario proprio, ho cercato una scuola più tradizionale, più originale, più manuale, fanno un sacco di lavoro manuale
0: sì.
2: e lo vedi in come si muovono, in quello che fanno, quindi ci sono stato portato da lui e ci sono dentro per lui e per me, perché anch'io sinceramente trago molto giovamento dallo stare qua, ecco.
0: Ma infatti
2: è faticoso,
0: perché certo.
2: Non è un percorso facile, è un percorso che richiede molto, molta attenzione e molto impegno di tempo e tutto, però nel momento in cui lo capisci e capisci il bene che ti viene ridato, lo si fa volentieri.
0: Certo, ma infatti una delle frasi che sento più spesso e ho sentito più spesso anche in passato da parte dei genitori che appartengono magari a delle realtà appunto steineriane è proprio quello di dire che è stato il proprio figlio a portarlo lì ed è una cosa in cui mi ci ritrovo anch'io, perché io dico sempre che è stato Gabriel a portare me e la mamma e Sonia a inserirci in questo percorso e non smetteremo mai di ringraziarlo, proprio perché come hai detto tu in realtà è un percorso di crescita anche per noi genitori, cioè, e in questo caso noi genitori abbiamo la fortuna probabilmente di vivere due grandi soddisfazioni: la prima di vedere l'evoluzione che facciamo noi stessi, la seconda di essere felici perché vediamo appunto l'evoluzione che lo sbocciare, ecco, mettiamola così, a pieno dei nostri figli, insomma, ecco, quindi sono assolutamente d'accordo con la tua risposta. E poi, visto che ne avete accennato a questa parola tutti e due, credo che la cosa fondamentale sia appunto l'impulso iniziale, come nascono queste realtà, perché poi hanno bisogno appunto di consolidamento, di un percorso, di tante cose, insomma, ecco, nel corso degli anni, e infatti molto spesso, diciamo, dall'impulso iniziale, a seconda anche di chi l'ha portato, viene un po' anche a determinarsi il percorso di quella realtà. E, tant'è che insomma avevo chiesto anche a Paola in una chiacchierata che abbiamo fatto, che mi diceva che il CDA cambia ogni 3 anni, ad esempio, no?
1: Sì, è vero. Il CDA cambia ogni 3 anni, a volte si è capitato.
0: Sì.
1: Adesso il CDA si è rinnovato a marzo del 2025 e si è rinnovato mantenendo lo stesso organico dei 3 anni precedenti, e poi è arrivato Alessandro.
0: Certo.
1: E... però spessissimo gli anni prima qualcuno rimaneva e qualcuno andava. Questo però è anche quello che succede in tantissime realtà associative.
0: Certo.
1: Proprio questo andare a venire. E quindi sì, tante forze vengono investite proprio nel mantenere una parte di noi, un po' mantenere quello che ha portato il passato, quindi questa spinta iniziale, ma anche allo stesso tempo non radicarsi troppo lì. Ecco, perché le cose vanno avanti, le cose si modificano, quindi cercarsi sempre di cogliere qual è la spinta e dove si è e dove si vuole arrivare.
0: Certo, e anche
1: e arrivarci un po' per volta, passo dopo passo.
0: Certo. Sì, anche un po' di chiarezza, no? Perché spesso l'errore che magari capita in altre realtà che ho visto è proprio quello che si in qualche modo interpreti nella maniera non corretta la realtà in cui si entra, no? Pensando qui siamo arrivati alla libertà totale, l'anarchia, via dicendo. Invece, come diceva anche prima giustamente Alessandro, invece è proprio un nutrirsi, un crescere, un mettersi anche a confronto con noi stessi, superare determinati ostacoli. Questo insomma è proprio un lavoro di costruzione di sé, di costruzione di una comunità, attraverso appunto quelle che possono essere poi ovviamente le linee guida, in questo caso della pedagogia steineriana, in collaborazione con tutti e tre gli organi principali di questa realtà, insomma, ecco.
1: Sì, infatti collegandosi anche al discorso di Alessandro, è proprio vivendolo, no? Che si capisce poi quanto è importante il ruolo. Che non, insomma, il ruolo non mi piace nemmeno come terminologia, l'incarico, insomma, attraverso la sperimentazione giornaliera nel portare i nostri figli all'interno di una realtà di pedagogia steineriana, di quanto sia importante cominciare a conoscerla e entrare dentro in questa ritmicità. Anche gli insegnanti, creando in ogni anno sociale, c'è l'intento da parte degli insegnanti di creare degli incontri di gruppi studio, incontri di pedagogia, proprio per farci di mettere a conoscenza il genitore di una ritmicità, dell'importanza di una ritmicità giornaliera. E creare questo collante, questa collaborazione tra l'associazione e la casa. Mai vederli staccati, ma proprio vedere questo filo unico in movimento. E quando si riesce ad attivare questo, probabilmente qualcuno ci arriva già con una forte consapevolezza, qualcuno un pochino meno.
0: Certo.
1: E quando si riesce ad attivare questo dare e avere, mettendo al centro il bambino, si creano dei bei rapporti, delle cose interessanti, si sviluppano delle... si sviluppa proprio quell'unione comunitaria.
0: Certo.
1: E quanto è importante questa pedagogia che si basa proprio sullo sviluppo del bambino, l'ascolto di che cosa dobbiamo portare incontro ai bambini in base all'età che hanno, questo senza velocizzare, anticipare o ritardare. Richiede di entrare dentro e conoscerlo, ecco, la cosa non è sempre immediata.
0: No, assolutamente. E quindi dopo tutto questo percorso che avete fatto, come descrivereste oggi la vostra realtà? Quindi se così la possiamo anche spiegare ai radioascoltatori e poi anche capire come possono venire a conoscerla e approfondire.
1: Allora, mi viene da dire questo, che è quello che stiamo vivendo attualmente. Siamo in continuo cambiamento, siamo dentro vortici, ogni anno c'è un vortice da affrontare, perché ogni anno sociale ci porta incontro qualcosa. Alla fine di ogni anno sociale devi rimettere in discussione la logistica e ricreare un nuovo anno sociale. Quindi siamo un po' sempre all'interno dei vortici. Come ho detto prima, la primaria ha 4 anni, quindi siamo ancora piccoli come età evolutiva. E incontriamo ancora tanti ostacoli dalla quale si creano queste situazioni da dover affrontare e continuiamo a crescere. e noi continuiamo a, ad essere qui sul territorio ferrarese cercando di portare la, la pedagogia e l'antroposofia. L'infanzia ha più solidarietà, come si dice, Alessandro, aiutami, solo non mi viene la parola, date pazienza. E continuiamo a portare sul territorio tantissime conferenze e tantissimi laboratori. Se posso elencarti qualcosa,
0: sì, assolutamente.
1: Un pochino per avere da un'idea anche gli ascoltatori, ma come fanno anche tante, se non tutte le altre realtà seriane nel territorio. Possiamo dire che noi all'incirca almeno 2-3 volte l'anno teniamo conferenze aperte sempre a tutti. Qualche titolino possono essere le conferenze sui temperamenti, le conferenze sulle tecniche digitali, l'importanza del cibo, cibo vitale, insomma l'agricoltura biodinamica, i ruoli maschile e femminile, il ruolo del padre, la maturità scolare, che anche questa è un'altra tematica che non, quando arrivano anche i genitori, capire qual è l'età, il momento per inserire il proprio bambino in un percorso di primaria piuttosto che stare anche un anno in più nelle, nell'infanzia. E altre occasioni per farsi conoscere sono i laboratori, abbiamo fatto il laboratorio di cestineria, laboratori di acquerello, che sono in realtà dei seminari perché durano un po' nel tempo, come anche quello di uritmia dell'arte della parola. Abbiamo realizzato i sandali, è stata fatta questa lezione sul costruirsi un sandalo dalla tomaia in poi, sia per i ragazzi della classe sesta o settima, adesso non ricordo di preciso, ma era aperto a tutti, la realizzazione di fare una bambola.
0: Che bello.
1: E sì, costruirsi una bambola partendo da zero. Poi anche qui nel territorio di Ferrara, il comune di Ferrara è un comune che, con la quale collaboriamo con delle attività con cadenza annuale che organizza il comune, e di cui facciamo parte, ci danno modo di farci conoscere nel territorio.
0: È bella questa sinergia.
1: Sì, in alcune cose ci danno anche il patrocinio. Abbiamo per 2 anni portato a Ferrara le narrazioni teatrali di Tomello, chiedendo appunto una sala comunale con patrocinio del comune.
0: Ma scusa, poi ti chiedo scusa una cosa, che così è anche giusto per i radioascoltatori. La sede della scuola è proprio Ferrara centro o provincia?
1: Bravissimo, grazie, non l'avevo mica ancora detto. No, è Ferrara, ma non nel centro, ma nella prima periferia di Ferrara. Ferrara si può dire nord-ovest, si chiama Malborghetto di Boara. Quindi dalla stazione di Ferrara sono 10 minuti.
0: Certo.
2: Sì. No, è comodissimo. Cioè, io abito a Ferrara, porto il mio bimbo a scuola in 8 minuti dal centro. Quindi Ferrara è una realtà piccola, una città ancora vivibile, per cui però sì, siamo fuori, è la prima periferia.
0: Certo.
2: Nel verde, la scuolina era un'ex scuola elementare che ci è stata data dal comune e noi l'abbiamo trasformata con il nostro sudore in quello che è ora, che è una piccola bombonierina, dai, perché i nostri bimbi alla fine stanno bene lì dove sono. Ogni classe è stata studiata per accoglierli nel migliore dei modi.
1: È gli ultimi 4 anni che siamo qui.
0: Ma che poi tra l'altro. Ma che poi tra l'altro in queste realtà qui, quando appunto si vede il benessere e il nutrimento che si riesce a dare a questi bambini, io ho visto nella mia esperienza genitori fare anche 100 chilometri, quindi metterci un'ora per raggiungere la scuola, e quindi credo che, voglio dire, ci sia anche un po' l'interesse da parte di genitori che sono anche nelle zone limitrofe, no? Quindi non necessariamente
2: anche da noi c'è questa realtà. Gran parte dei nostri bimbi vengono dalla zona, diciamo, est della provincia, quindi dalla zona che va tra la città e il mare.
0: Okay.
2: E quindi ci sono, come si diceva anche prima, tanti sacrifici anche da parte dei genitori, anche solo per portarceli, sì, perché tanta strada la mattina, sveglia presto, eccetera. Quindi chi riesce, come dicevo prima, chi riesce a capire l'importanza è disposto a fare sacrifici.
0: Certo.
2: E i sacrifici ci sono, sia di questo tipo che economici, perché comunque ricordiamoci che la nostra associazione viene sostenuta interamente praticamente dai soci stessi, che quindi paghiamo l'affitto di questa scuola, le utenze,
0: certo,
2: e tutto quanto, quindi e tutte le attività che andiamo a fare anche grazie al comune, come diceva Paola, all'esterno, sono sempre volte a farci conoscere per doppio scopo: a invogliare comunque persone sensibili a venire da noi, a conoscerci meglio e magari a portare i propri figli nella nostra realtà, e b a raccimolare qualche soldino in più, diciamo.
0: Certo.
2: Che comunque nel momento in cui portiamo i nostri laboratori all'esterno, in cui ci facciamo conoscere, se anche c'è qualche persona che è sensibile all'argomento e vuole aiutare l'associazione, ovviamente se non la conosce non lo può fare. Quindi noi abbiamo attivato ovviamente il 5 per 1000, quindi anche questo è un modo per poterci aiutare, e siamo sempre alla ricerca di gente che capisca l'importanza, e anche se non è direttamente interessata perché non ha bambini, ma pensa di poterci aiutare, è sempre ben accetta, perché ogni anno, oltre a fare i conti con le forze interne, con le difficoltà, come diceva Paola prima, la riorganizzazione di tutto, dobbiamo sempre fare i conti anche col discorso economico, che non va sottovalutato in una realtà di questo genere.
0: Eh no, è un'energia da utilizzare al meglio anche quella. E vi chiedo, ci sono dei riferimenti, se qualcuno anche dei nostri radioascoltatori della zona o anche chi semplicemente vuole sostenervi?
2: Noi abbiamo un sito internet che è www.ilsemedialice.it. Lì ci sono i nostri contatti per contattarci direttamente, e ovviamente ci sono anche indicate le attività che vengono fatte, ci sono delle foto, è un sito internet vero e proprio. È nato quest'anno perché abbiamo visto l'esigenza di farci conoscere anche attraverso il web, ovviamente.
0: Sì.
2: E quindi è anche questo è in progressione, diciamo, sta crescendo. A breve ci sarà anche lì il link per poter fare la donazione del 5 per 1000, che ancora abbiamo visto non c'è, ma è una cosa che sarà messa a brevissimo.
0: Perfetto.
2: E comunque se uno vuole fare del bene e vuole aiutarci, basta che ci contatti e poi eventualmente gli diciamo noi come fare.
0: Certo. Vi leggo un messaggio che nel frattempo è arrivato anche, che dallo 011 finale: un saluto affettuoso a maestra Francesca, che a Padova asilo anni 90 ho avuto il piacere di conoscere grazie a mio figlio, esperienza che ancora ci dà beneficio. Ecco quello che
1: po' bello.
0: Dicevamo prima.
1: Mm-mm. Che bello, se rimangono queste cose, sono potenti.
0: Eh sì, ma
1: sono potenti.
0: Se volete, negli ultimi minuti qua che abbiamo a disposizione, sì, se volete appunto anche citare o salutare qualcuno che fa parte appunto della vostra realtà, o nominarlo, insomma, ecco.
1: Ma a me mi verrebbe da dire, comunque ringraziamo fortemente l'organo collegio.
0: Mm-hmm.
1: Perché è un organo da tutelare, da portare grandi pensieri d'amore per ciò che ogni anno riesce a portare incontro ai bambini che arrivano, a quelli che già ci sono, no? Che ci sono, e all'impegno che ci mettono, che non è solo quello di colmare un orario dalle alle giornaliero.
0: Certo.
1: Ma proprio prendo nell'animo questi bambini, ascoltarli, vederli anche singolarmente, per accogliere le esigenze dei bambini, portarli incontro quello di cui hanno bisogno. Quindi forse non ho detto tutte le parole, un lessico un po' povero, però
0: non preoccuparti,
1: continuo che si sia capito.
0: Sì.
1: E anche poi la relazione che hanno con i genitori, perché c'è anche quella sfera lì, quindi nell'incontrarli nelle riunioni di classe, piuttosto che nei gruppi di pedagogia, come dicevo prima, e poi anche negli incontri individuali, quindi accogliere anche le possibili preoccupazioni di un genitore che a volte può rimanere anche spiazzato di alcune scelte pedagogiche, perché non le deve imparare a capire, a conoscere, no? E quindi il maestro che si mette a disposizione anche di questo e attende anche questi tempi di maturazione.
0: Certo.
1: E quindi a me va un grazie a questo collegio. Dato che ci sono, ringrazio anche l'organo genitori, di cui facciamo parte anche io e Alessandro.
0: Assolutamente.
1: E perché c'è sempre una fetta di questo organo che è una rete, anche se non riesce ad essere sempre a contatto fisico, ma è una rete che si dilata in questo spazio di territorio di grande volontà, nell'essere nel fare e nel capire, nel cogliere. E anche a noi dell'organo consiglio, dai, grazie, perché l'aspetto burocratico, amministrativo,
0: assolutamente
1: economico,
0: sì,
1: non è poi tanto così simpatico sempre da gestire. Ecco.
2: E un grazie ai nostri bimbi che ci hanno portato qua e che ci fanno stare qua e che ci fanno vivere questa esperienza di crescita tutti insieme.
0: Assolutamente sì. Mi chiedo l'ultima cosa, perché il seme di Alice ha un significato particolare o vi piaceva così semplicemente?
1: Ha un significato, sì, ha un significato, spero di dirlo brevemente.
0: Sì.
1: Allora, quando, come dicevo prima, mi collego a quello che ho detto prima, che la maestra Francesca aveva già una piccola realtà a casa sua di giardino dell'infanzia, si chiamava appunto il giardino di Alice.
0: Ok.
1: Fino al 2019 che l'associazione ha inglobato questo giardino di Alice. Però il giardino di Alice come nome non c'era più, perché la maestra Francesca aveva chiuso l'attività, ha continuato a collaborare con l'associazione, ma sia sempre con partita IVA, poi anche come dipendente. E quindi l'infanzia in quel momento aveva preso il nome dell'associazione, che era un altro, non era il giardino di Alice. Il nome dell'associazione era Associazione Rudolf Steiner per la pedagogia in Ferrara. Non entro in merito di questa lungaggine di questo nome, che è stato contestato non poco, quindi lasciamo correre. Ma nell'ultimo,
3: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
5: Stavolta non farlo scappare.
4: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
6: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
7: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari. E per chi lo vorrà, si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
10: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
1: Tre anni c'era comunque la volontà di cambiare e anche modificare parte dello statuto per poter entrare e diventare soci anche della Federazione Nazionale. E quindi il nome quale mettiamo, sentiamo in giro, parliamo, vediamo, prendiamo, accogliamo varie idee, varie cose, e ci faceva riprendere il nome di Alice, che era un po' l'origine qua a Ferrara, il nome Alice. Il seme, perché alla fine noi siamo piccoli che cresciamo di anno in anno,
0: certo.
1: E quindi un semino che sboggia, che farà dei tempi forse sono anche per il territorio geografico un po' più lenti di altre zone in altre parti d'Italia. La pianura padana porta un po' a radicarsi, no? Le cose vanno un pochino forse più lente, ma si coltivano forse più in profondità.
0: Certo.
1: Sono un mio pensiero così messo qui senza tanto averci riflettuto. e quindi la volontà di conservare, riprendere il nome di Alice e questo seme che è un po' quello che ci descrive, un seme che porta alla luce qualcosa di anno in anno, ecco che è nato il seme di Alice.
0: Bene, allora ricordiamo ai nostri radioascoltatori di visitare il sito www.ilsemedialice.it, giusto?
2: Esatto.
0: Perfetto, così trovate lì tutti i contatti, i riferimenti, potete anche poi seguire le attività proposte dall'associazione e soprattutto, diciamo, per chi è nella zona, paesi anche limitrofi, potete avere anche l'occasione di andare a visitare, di scoprire questa realtà e di poter magari sentire se può far parte, diciamo, del vostro percorso e assolutamente a beneficio dei vostri figli, insomma, ecco, oppure comunque come può succedere anche in altre realtà bellissime, potete sostenerla, insomma, ecco, perché sono realtà di cui abbiamo veramente estremo bisogno in questo periodo. E, Paola, Alessandro, io vi ringrazio di essere stati ospiti e ci risentiremo. Nel frattempo un grande abbraccio a voi.
1: Grazie ancora, grazie mille, buona giornata a tutti.
0: Altrettanto, grazie. Ciao, arrivederci. Eccoci allora qui. E, allora vi ricordo di rimanere sintonizzati perché avremo due ospiti di eccezione fra poco e potete mandare il vostro messaggio in diretta WhatsApp o SMS al 334-7102-672. Così potete intervenire con domande o commenti e rassicuro Max che grazie a San Luciano che non so come ha fatto ma ha sistemato il condizionatore ti ritrovi l'aria condizionata oggi Max, quindi non preoccuparti, grazie mille per gli auguri di buona trasmissione, un abbraccio, ci risentiamo fra poco.

0: dei microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz, e ho il piacere di presentarvi due ospiti d'eccezione. Allora, Doris Harpers, pittrice e insegnante alla Libera Accademia Aldo Bargero, ricercatrice artistica e antroposofica, e Michele Cappellesso, pittore, libero pensatore e docente alla Scuola d'Arte Metamorfosis. Benvenuti e grazie di aver accettato il mio invito.
1: Un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Bene. È un piacere avervi qui, e con l'occasione saluto anche chi si sta mettendo in collegamento. Ciao Fabio, buongiorno, e buongiorno ai tuoi gentili ospiti, un grande abbraccio. E un abbraccio a te, Andrea. Ricordo a tutti che durante l'intervista, che sarà questa e anche la prossima ora, potete mandare un SMS o un WhatsApp al 334-7102-672. E allora cominciamo, diciamo, a far conoscere un po' il vostro percorso ai nostri radioascoltatori. Comincio da Doris. Allora, nata in Germania, vive dal 1978 in Italia e dal 1983 a Auriago di Mira, Venezia. Ha studiato pittura all'Accademia Alanus in Germania e terapia artistica alla scuola De Wervel, ok, in Olanda. Da allora cerca un legame fra le varie arti, ispirandosi spesso a poesie o brani musicali e facendo accompagnare le sue mostre da concerti e recitazioni. La sua ricerca artistica si basa sulla teoria dei colori di Goethe, scusa per la pronuncia, e sulle indicazioni di Rudolf Steiner per una nuova via artistica. Ti chiedo, cos'è la terapia artistica, giusto per farla un po' a grandi linee capire ai nostri radioascoltatori?
2: Sì, allora, io ho studiato la terapia artistica in Olanda dopo aver fatto 3 anni di pittura in Germania. Per dire la verità, io dopo non ho lavorato con la terapia artistica, che sarebbe proprio un lavoro con dei pazienti in collaborazione con un medico. Io porto questi impulsi risanatori nel mio insegnamento della pittura, sì, che è sempre un'autoeducazione, intanto per me, quando ho studiato, quando faccio il mio lavoro artistico, ma anche quando insegno o quando faccio le mostre. Adesso di parlare di terapia artistica sarebbe meglio chiedere a qualcuno che lo fa anche come lavoro, come professione, che ormai sono tantissimi in Italia. Quando sono arrivata io nessuno sapeva neanche cos'era.
0: Infatti.
2: E allora ho lavorato con i medici, con i pazienti, con gli insegnanti, con la gente interessata, ma dopo mi sono più concentrata sul mio lavoro artistico e sull'insegnamento. Non ho lavorato proprio con delle persone ammalate come cura, certo, però quello che faccio lo chiamo sempre pittura che cura, perché credo che fa bene a chi lo fa e spero anche a chi lo vede.
0: E invece per quanto riguarda la teoria dei colori di Goethe?
2: Allora, anche lì si
0: ma
2: sono
0: giusto per dare
2: tanti
0: ecco delle indicazioni,
2: che lo sanno spiegare meglio di me. Per esempio un mio ex allievo, Vittorio Tamborini, che fa tante seminari su quelli, ma anche il nostro Michele qua ormai lo sa far meglio, perché è bello quando si fa con gli esperimenti a far vedere delle cose. Goethe proprio dice anche di se stesso, che noi lo conosciamo come grande poeta, sì, ma lui dice di se stesso che la cosa più importante che ha fatto nella sua vita per lui è questa teoria dei colori. E lui proprio fa vedere come i colori nascano fra luce e tenebra, e non come insegnano spesso a scuola, come diceva come si chiama l'altro, Newton, che tutti i colori sono nella luce. Non è vero, e ve lo spiegherà qualcun altro, ve lo può fa anche vedere qualcun altro meglio di me, ma che i colori nascano fra luce e tenebra. E poi interessante anche il metodo goetheanistico, che nelle scuole steineriane anche viene sempre usato.

0: usato in qualsiasi ambiente e in qualsiasi materia, è proprio che si fa la parte scientifica in maniera artistica e la parte artistica in maniera scientifica. E si può
1: Molto
0: imparare questa
1: interessante.
0: cosa attraverso i colori, attraverso la teoria dei colori di Goethe, che poi Steiner ha approfondito come essenza dei colori. Goethe già aveva capito che i vari colori parlano alla nostra anima. Ogni colore ci porta, per esempio, il giallo più la luce, la leggerezza, il rosso il coraggio, il blu può portare la calma, non sono mai regole matematiche, però in generale si può vedere come ogni colore ha un suo carattere. E poi Steiner porta avanti questo cercando anche per ogni colore un suo gesto. E questo è un po' la base di quello che insegno in pittura e che anche porta avanti adesso la scuola Metamorfosi, che magari ne parleremo
1: Sì, sì,
0: dopo.
1: sì, sì. Sì, cerco di fare proprio un ideale percorso, insomma, conoscitivo per chi, quei pochi che non vi conoscono, perché insomma comunque siete due persone molto conosciute. Allora, chiedo a Michele, allora, per quanto riguarda l'arte, tu l'hai praticata da autodidatta fin da bambino. Le prime personali intorno ai 25 anni, poi gallerie, fiere d'arte, premi, fino a una profonda crisi che ti ha persuaso ad abbandonare totalmente questo mondo dell'arte, non riconoscendoti più in quello, ma non ti riconoscevi più nemmeno nella tua arte e quindi ai tempi praticavi l'arte concettuale. Si potrebbe dire uno smarrimento completo. Ti chiedo, l'arte concettuale cosa intendi?
2: Sì, ecco, questa nota biografica che hai descritto rappresenta un po' lo stimolo che io ho, anche sollecitando gli artisti a chiedersi che cos'è l'arte. Allora, faccio un passo
1: Sì.
2: indietro. Allora, io sono una persona che ha manifestato fin da piccolo questa predisposizione per l'arte, poi non è stata riconosciuta dai miei genitori, per cui mi hanno indirizzato verso degli studi tecnici, però nel frattempo io l'ho coltivata nel mio privato, nel mio piccolo, da autodidatta, fino a poi, appunto, come dicevi tu, a esporre dalle collettive, alle personali, eccetera, anche con un discreto successo, no? E poi è arrivata la crisi. Improvvisamente c'è stato un vuoto, non riuscivo più a trovare il senso di quello che stavo facendo nel campo dell'arte. Tra l'altro, ecco, una nota, un elemento in più che aggiungo, non solo non riuscivo a trovare nel fare artistico e anche nel sistema dell'arte delle risposte, ma nel frattempo mi sono laureato in filosofia e ho portato una tesi di indirizzo estetico. Quindi, da un punto di vista, diciamo, formale, sono una persona che dovrebbe sapere che cos'è il bello e che cos'è l'arte.
1: Certo.
2: Eppure sono andato in crisi e questa crisi è durata fino per 13 anni. Io per 13 anni non ho toccato pennello, fino a quando ho incontrato Steiner. La vita mi ha portato a incontrare Steiner e anche mi ha predisposto all'incontro con Steiner. E una volta scoperto che Steiner nelle sue conferenze ha parlato di colore, di arte, ho scoperto che a Auriago c'era anche un insegnante, Doris Harpers, che insegnava l'arte antroposofica, e quindi mi sono iscritto e lì ho ritrovato il senso dell'arte, cioè l'arte l'ho perduta e l'ho ritrovata. Allora,
1: Capita spesso comunque agli artisti a un certo punto di provare questo vuoto e di non trovare più il senso di quello che stanno facendo, c'è una cosa che percepisci avvenga nell'ambito artistico, anche ad altri che, con persone che hai conosciuto?
2: ma io credo che la crisi faccia parte della biografia di ogni persona e quindi anche quella dell'artista. Quel perdersi è in un certo qual modo un morire per poter rinascere acquisendo una nuova dimensione della realtà, ecco, e quindi poter percorrere un altro percorso conoscitivo.
1: Certo.
2: Ecco, tornando alla tua richiesta di prima, che cos'è l'arte concettuale, nella quale io l'ho praticata e poi non mi sono più ritrovato. Allora, lancio non è una provocazione, ma a che cosa serve l'arte? Dalla lettura di Steiner io scopro che l'arte è indispensabile a quello che è il percorso evolutivo dell'uomo. Quindi l'arte è una cosa importante.
1: Certo.
2: Ecco, però c'è una sorta di contraddizione, credo che di non viverla solo io, ma noi viviamo in un periodo storico in cui l'arte si fa fatica a comprenderla, a capirla, a sentirla, ecco, meglio ancora, così ci avviciniamo al concetto che dicevi tu. C'è questa contraddizione per cui ci viene presentata un'arte. Faccio un esempio, io veramente chiedo ai radioascoltatori, ecco, c'è una mostra d'arte importantissima qui vicino, che è la Biennale di Venezia. Io diciamo non la frequento più da un po' di anni, però se l'arte è nutrimento dello spirito, io veramente chiedo alle persone che l'hanno frequentata se uscendo si sono trovati io sono uscito strisciando. Quindi c'è questo problema, no? E allora, che cos'è l'arte? Cerchiamo di capire, spiegare che cos'è l'arte concettuale. Facciamo un passo indietro fino agli antichi greci. Gli antichi greci sono coloro che ci hanno donato il pensiero razionale,
1: certo.
2: Ma avevano la filosofia, eccetera. Qualcuno li ha definiti forse il popolo più intelligente che ha abitato la Terra. Ecco, io non so se questo è vero, però non ho argomenti per confutare questa tesi. Ecco, e tra l'altro hanno raggiunto un livello per quanto riguarda l'arte straordinario. Quello che ci è pervenuto, penso alla statuaria, alle statue che sono arrivate, sono di una bellezza,
1: certo,
2: che ancora oggi provoca l'estasi, ecco, di fronte a... Allora, quindi stiamo parlando di un popolo che ha raggiunto dei livelli di conoscenza straordinari. L'Occidente nasce dalla Grecia,
1: certo.
2: La divisione tra Occidente e Oriente nasce in quel periodo, nel 500 avanti Cristo circa. Allora, il cittadino greco, l'uomo greco che doveva diventare cittadino della polis, doveva seguire un percorso formativo chiamato anche paideia, ma adesso senza scendere nella specifica, proprio solo per capire in maniera per tutti, ecco,
1: certo,
2: senza anche quelle persone che insomma non appartengono a questo genere di interesse, ecco. Il cittadino veniva formato, ecco, tra l'altro io ho una rappresentazione, mi rappresento il tempio greco, quindi sono i gradini, poi sono le colonne, sì, sopra c'è il timpano, no? Ecco, immaginiamo che ci siano tre colonne. La prima colonna è quel percorso che porta alla ricerca del vero, della verità.
1: Okay.
2: È la via teoretica, no? Che risponde alla domanda che cos'è il vero. Poi abbiamo un'altra colonna che è la ricerca del bene. Che cos'è il bene? Cioè, che cos'è che deve guidare le mie azioni?
1: Okay.
2: Le mie azioni sono guidate appunto da un principio che è il bene. E poi c'è una terza colonna che è la ricerca del bello, cioè la via estetica, cioè il compito dell'arte.
1: Certo.
2: Ecco, Platone diceva che il bello, per essere bene, deve essere vero bello. Che cosa sta dicendo? Sta dicendo che c'è un bello che non è vero bello,
1: certo,
2: che possiamo dire che è il bello che si usa per sedurre,
1: certo,
2: un bello luciferico, si usa nelle pubblicità per convincere, certo, le persone a comprare qualcosa, e poi c'è un vero bello che coincide con il bene. Allora, Platone sta dicendo che la bellezza, la verità e il bene sono un'unica cosa, sono tre aspetti diversi di un'unica cosa. Ecco, su questo schema sovrapporrei un altro schema, però preso da Steiner. Allora, Steiner dice che l'uomo, nella sua formulazione più semplice, in assoluto più semplice, è formato da corpo, anima e spirito, no? Allora, fondamentalmente noi coincidiamo con l'anima, abitiamo un corpo e lo spirito dobbiamo conquistarcelo,
1: certo,
2: con la coscienza. Allora, l'anima, dice Steiner, ha... parla di arti costitutivi, diciamo, ha tre facoltà: il pensare, il sentire e il volere, che sono le modalità con cui noi ci rapportiamo al mondo, col mondo. Ecco, tra l'altro Steiner dice anche che il pensare, diciamo, lo possiamo collocare sulla testa, quindi il cervello, eccetera, la volontà invece nella parte bassa del tronco, quindi nella zona del ricambio, del metabolismo, degli arti, e in mezzo, quindi nella zona toracica, nella zona del ritmo, quindi il respiro, ma anche il cuore, attenzione, il sangue, il cuore, quella è la zona del sentire.
1: Okay.
2: Ecco, se noi sovrapponiamo questo schema con quello precedente del tempio greco, allora scopriamo che, in maniera molto, molto semplice, che la ricerca del vero avviene attraverso il pensiero, no? Quindi il pensiero cerca la verità oggettiva, no? Poi la ricerca del bene appartiene alla volontà. La volontà, quindi l'agire, deve essere guidato dal bene, dalla volontà, e quindi che serve per seguire il bene. E cos'è che rimane? Che l'arte occupa la dimensione del sentire. Quindi l'artista deve lavorare con il sentire, cioè non deve occuparsi del pensiero.
1: Certo.
2: No, non è il concetto. Cioè, se noi dobbiamo risolvere qualcosa dal punto di vista del concetto, ci rivolgiamo allo scienziato, al filosofo,
1: certo.
2: Non l'artista. Perché se l'artista si sposta sul piano del concetto, il piano del sentire, poi bisogna capire che cos'è il sentire, rimane scoperto.
1: Sì.
2: Questo è il problema, secondo me, dell'arte di oggi, che l'arte, in quanto concettuale, sta diciamo invadendo un campo che non è di sua pertinenza, ma soprattutto che non porta un risultato.
1: Soprattutto perché, oltre che concettuale, è anche finalizzata a, soprattutto magari, non so, per raggiungere un determinato scopo e non quello di un'espressione del sentire che è rappresentativa magari dello stato d'animo dell'umanità o del...
2: Assolutamente.
1: Capisco perché sei strisciato fuori dalla Biennale. sì, ultimamente può succedere. Grazie intanto.
2: Casomai lo riprendiamo dopo.
1: Sì. Allora, Doris, riprendiamo quel pezzettino del tuo intenso percorso. Poi a un certo punto sei diventata insegnante alla scuola alla Libera Accademia Aldo Bargero di Auriago. E inoltre dall'80 al 2024 sei stata anche responsabile della scuola di pittura Tiziano, che è stata fondata da te, e proponevi agli studenti un metodo di formazione che avevi sviluppato tu. Tanti tuoi ex studenti operano in tante città d'Italia e anche della Croazia, dove hai anche lì insegnato per 7 anni. E qual è l'aspetto, tutta questa tua esperienza di insegnante, che ritieni più importante a livello proprio di insegnamento? Quello che tu cerchi di porti come obiettivo primario quando hai davanti i tuoi studenti?
0: Come avevo già un po' detto prima, che è una via di autoeducazione. Tu magari hai un tuo colore preferito, se sei un tipo coraggioso ti piace il rosso, se sei più sul calmo vai meglio con il blu, ma il bello è che tu impari a essere calmo con il blu, coraggioso come il rosso, profondo come magari l'indaco, leggero come il giallo, e dopo hai una più grande possibilità in qualche tema, ti serve la profondità, in un altro la leggerezza, no? E non è detto che ce l'hai già di natura, e lo si rispecchia anche nei gesti. Chi riesce solo a fare cose fluide, chi riesce a fare solo cose saltellanti, chi riesce solo a fare cose terrestre e dure. Posso raccontare di me stessa: quando io studiavo ancora in Olanda alla scuola De Werf della EFAMES, lei diceva che ero un'ondina, una sirena, un essere dell'acqua, no?
1: Che bello.
0: Che vivevo anche su una barca a Amsterdam. E ero molto sul sognante. Invece di fare i colori forti, ho dovuto andare a vivere in Italia, viaggiare, andare in Sicilia, essere sposata con un collerico e cercare di sopravvivere, lavorare il marmo a Carrara, tutte cose che hanno aiutato di incanarmi, di sviluppare anche più l'aspetto non solo della calma, della fluidità, ma anche quello del coraggio, della forza. E quello che ho avuto la possibilità di sviluppare dentro di me lo cerco anche di portare agli allievi, ed è bellissimo di vedere dopo i 3 anni come cambiano.
1: Certo.
0: No? Allora, per me questo aspetto dell'autoeducazione è importantissimo e si rispecchia molto nel processo, non è subito così importante il risultato, dopo anche i risultati belli vengano fuori, però è molto importante quello che uno vive durante il processo. E là mi posso allacciare al discorso del pensare, sentire, volere. Bisogna trovare un equilibrio. Sì, è vero che l'arte parte dal sentimento, ma devo anche sapere quello che ho fatto, sapere correggerlo. Il braccio deve fare quello che voglio io e non andare per conto suo.
1: Un equilibrio.
0: È sempre un equilibrio fra pensare, sentire, volere. E questo si trova anche nella storia dell'arte, no? Che una volta era legato più anche alla religione, poi la storia dell'arte è anche un po' lo specchio dello sviluppo dell'umanità.
1: Certo.
0: Andiamo sempre di più nelle unilateralità, no? Già con impressionismo e espressionismo abbiamo questa polarità, che un'arte prende più dalla natura e porta dentro l'impressionismo, l'espressionismo parte più da dentro e porta fuori. Ma sono ancora grandi artisti in quei periodi. Invece più andiamo avanti vicino ai nostri tempi, questi ismi diventano sempre più unilaterali. E come abbiamo l'arte concettuale che lega più al pensiero, c'è anche action painting che va più nella volontà. Il sentimento, se viene preso, spesso è un po' sentimentale o di aggressione, ancora più difficile da educare, ma questi 3 aspetti devono creare una certa armonia anche.
1: Ma scusa, c'è anche un modo diverso di insegnare in base anche al temperamento oppure alle caratteristiche che tu vedi nei... Cioè, perché magari l'arte concettuale per qualcuno può andare bene perché non sarebbe capace ancora, sì, di sentire, o viceversa, insomma, sì, una cosa
0: adesso
1: del genere.
0: Io mi ricordo le belle trasmissioni che hai fatto con Luca Gastadella.
1: Mi sono molto divertito.
0: E lui ha parlato molto cosa fare con un bambino piuttosto, sì, che con un altro, no? Allora, se io tiro fuori il mio aspetto anche più da terapeuta, potrei anche dire a uno che magari fa fatica a fare le forme precise, perché non vai a copiarti un cubista, ma uno di quelli belli, no, forse non è tanto conosciuto in Italia, Feining, che fa un cubismo molto spirituale, però uno che è molto timido magari gli va meglio fare qualche cosa con i colori forti degli espressionisti, con i gesti forti degli espressionisti. Chi invece dovrebbe sviluppare più la leggerezza deve guardare o provare di lavorare un po' come gli impressionisti, no? Ma anche soltanto noi facciamo, come si dice, la carrellata di tutti, per esempio gli alberi, no? La bitulla ti porta verso la leggerezza, ma la quercia verso la forza, la terrestricità.
1: Certo.
0: Salice piangente è bello fluido, il pino è più terrestre. Cerchiamo di farli tutti, ma vedi che uno trasforma qualsiasi albero in quercia.
1: Ok.
0: L'altro, tutti gli alberi diventano una specie di bitulla.
1: Certo.
0: No? Per quello ogni esercizio ha dentro anche questo portale all'equilibrio.
1: Ho capito. Riprendo con Michele. Lasciata la pittura, poi ti sei dedicato anche alla comunicazione ambientale, attraverso la quale hai avuto modo di approfondire il tema dell'acqua, che successivamente scoprirai avere un ruolo decisivo e sorprendente, tuttora da svelare, in un genere importante della pittura, purtroppo sottovalutato, l'acquerello. E perché è sottovalutato secondo te l'acquerello, che effettivamente è una metodologia molto particolare e anche con dei risultati poi visivi molto particolari?
2: Sì, i risultati sono molto belli, straordinari. Diciamo forse rispetto all'olio, che ha molta più resistenza, la tela eccetera, l'acquerello è sempre stato un genere un po' lasciato in secondo piano, ecco, dagli artisti, anche se recentemente in particolare con anche Steiner ha parlato benissimo dell'acquerello, perché Steiner dice che casomai poi mi aggancio anche col discorso dell'acqua, è proprio l'elemento acqua che libera la forza del colore. Infatti Steiner suggerisce di non usare il colore materico, infatti lui proprio parla della coppetta, quindi un colore diluito. Ecco, tra l'altro l'elemento acqua è molto importante, perché ad esempio il metodo che ho imparato con Doris, di cui sarebbe interessante sapere anche che esperienza ha avuto del sottoscritto come allievo.
1: No, ci arrivo, non preoccupatevi. Credo che
2: avrei dato tante preoccupazioni. A proposito del concetto. E quindi il fatto di, ad esempio, noi lavoriamo sulla carta bagnata. Quindi lavoriamo sulla carta bagnata con pennelli molto larghi, a lingua di gatto, quindi tondi, praticamente è difficilissimo controllare il gesto. Quindi in questo modo viene esclusa proprio la mente. Infatti la mia difficoltà a proposito con Doris, io venivo dalla grafica, dal concetto, quindi il segno per me era fondamentale, quella era la mia via, e mi trovo con Doris che me l'ha annullata. Ho detto no.
1: Ciclone Doris.
2: Puoi arrivare alla forma, ma non con il segno, arrivi con contrasti di colore, certo, con campiture di colore, ecco. Quindi l'acqua è molto importante. Vabbè, Steiner tra l'altro ci parla anche di come sono, da dove si originano i colori, però andiamo in riflessioni molto profonde, perché si parla di diciamo prima della dimensione della Terra.
1: Okay.
2: Anzi, non so perché mi sono infilato in questo argomento complicato. Comunque diciamo che noi siamo la quarta reincarnazione della Terra.
1: Okay.
2: Diciamo al passaggio precedente, l'antica Luna, lì nasce il colore, e tra l'altro in quella dimensione nasce, c'è anche la presenza dell'acqua e la presenza della dimensione animica. Quindi il colore è molto legato sia all'acqua, che praticamente libera proprio le forze del colore, ma anche legato proprio alla dimensione animica. La nostra anima è colore.
1: Certo.
2: Quindi chiaramente qui si aprono mondi molto complicati, sì, molto interessanti. Ecco, tornando all'acqua, io mi sono imbattuto nell'acqua non per caso probabilmente, e scopro che l'acqua, ad esempio, tutti i popoli che hanno abitato la Terra, di qualsiasi latitudine e longitudine, hanno sempre ritenuto l'acqua sacra. Tranne noi l'abbiamo desacralizzata e la stiamo inquinando, sporcando, certo, eccetera, no? Perché l'acqua è sempre stata, in qualsiasi cultura, il medium tra il sensibile, tra l'uomo e il divino.
1: Okay.
2: Quindi da noi è rimasto il battesimo, una volta il battesimo veniva attraverso, certo, l'immersione nell'acqua, tutte le abluzioni rituali, eccetera, no? L'acqua è la sostanza che porta informazioni. E questo non lo dice, lo dicono anche gli scienziati, penso a Emilio del Giudice,
1: certo,
2: Luc Montagnier, un altro importante scienziato è Pollack, con la quarta fase, eccetera, dove si scopre che, tanto noi siamo costituiti di acqua, il 99% delle nostre cellule sono acqua, e l'acqua è sempre stata studiata fino all'altro ieri come qualcosa, l'ambiente dove avvenivano le reazioni chimiche, biologiche, eccetera. Invece l'acqua è determinante, proprio perché porta informazioni.
1: Okay.
2: Vabbè,
1: sì. Ma è sbagliato dire, cioè questa è almeno una mia percezione, che la tecnica dell'acquerello, proprio per questa componente maggiore di acqua, quindi foglio bagnato, insomma i colori un po' più diluiti e quant'altro, mi richiama molto di più al sentire, perché mi, certo, toglie di mezzo tutto quello che può essere più tecnico, certo, preciso.
2: Assolutamente, ma questo è uno studio che sto cercando di portare avanti. Proprio la prima fase, noi lavoriamo attraverso processi di colore, quindi si arriva a un risultato attraverso un percorso nel quale si cerca proprio di interpretare il colore nel suo gesto, perché, okay, il colore poi alla fine sono delle forze viventi che sono intrappolate nella materia. Tra l'altro il colore non è materia, okay, cioè la materia colorata. Quindi già Goethe parlava del colore come di una sostanza, tra virgolette, sensibile e soprasensibile.
1: Okay.
2: Quindi noi la possiamo cogliere qui sensi, ma anche con, diciamo, appartiene anche alla dimensione spirituale. Quindi chiaro che l'arte diventa interessante a questo punto, no? Ecco, tra l'altro, se l'acqua ha queste proprietà, no? Pensiamo alla dinamizzazione che avviene nella biodinamica, e pensiamo anche alla mi sfugge il termine, praticamente si tratta di, attraverso un'agitazione particolare che
0: per la medicina
2: mi sfuggiva il
0: omeopatica,
2: usa la succussione, no? Quindi praticamente portando, creando una specie, adesso, dei vortici, e poi si crea il caos, poi si riprende il vortice, eccetera, praticamente si rende l'acqua ricettiva. Ecco, in quel momento l'acqua è in grado di accogliere informazioni che poi trasmette. Ci sono anche delle spiegazioni che ci vengono dal mondo della fisica, certo. Però ecco, al di là di scendere in questi meccanismi, l'acqua è proprio ciò che porta informazioni. Quando noi, tornando al nostro lavoro di artisti, no? Nella prima fase in cui noi cerchiamo di portare, cioè di arrivare al tema che stiamo sviluppando attraverso il colore, no? E quindi attraverso anche l'acqua. Okay. Ecco, quindi portando il gesto del colore nell'acqua, l'acqua per certi versi, questo cercherò di sperimentarlo, ci porta incontro delle forme. È come se ci fosse una sorta di collegamento con una sorta di alterità.
1: Okay.
2: Ecco, quindi c'è una prima fase in cui creiamo una trama attraverso il gesto del colore, e anche attraverso l'acqua ci vengono incontro delle forme. Poi nella seconda fase entra, diciamo, in scena la coscienza dell'artista, no? Che cerca di tirar fuori,
1: certo,
2: quello che lui vede. Ecco.
1: Tirar fuori in maniera oggettiva o tirar fuori in maniera interpretativa, secondo te?
2: Allora, anche qua bisognerebbe pensare alla figura dell'artista, perché anche la figura dell'artista ha senso in un percorso evolutivo.
1: Okay.
2: Ecco, faccio un passo indietro, magari poi vediamo di agganciarci. Quando prima parlavo che l'arte si occupa del sentire, no? Ma cos'è questo sentire? Questo sentire è il mondo delle emozioni, ad esempio. Il mondo delle emozioni sono le emozioni, che cosa sono? Sono delle risposte, delle reazioni a dei stimoli che ci vengono dall'ambiente, no? Quindi sono delle risposte meccaniche che noi subiamo, no? Tremiamo e quindi abbiamo paura, no? E il mondo delle emozioni, il mondo del sentire è anche il mondo dell'antipatia, simpatia, il mondo dei desideri, eccetera. Tutto questo mondo, se noi riusciamo a gestirlo, perché noi siamo degli analfabeti emotivi, quindi siamo, a proposito di Goethe nel suo percorso di osservazione del colore, se la nostra percezione è condizionata dalla soggettività, diciamo, dal psichismo, dalla psiche, diciamo, no? Per cui non riusciamo più a avere la capacità di vedere la realtà in maniera oggettiva. Ecco, quindi riuscire a educare il mondo del sentire, quindi educare il mondo, certo, delle emozioni, eccetera, ci porta a in quel percorso che dicevo prima di conoscenza, anche di conoscenza superiore.
1: Certo.
2: Allora, forse per capire faccio un esempio. Oggi nelle scuole, ad esempio, l'arte è sparita, cioè anche nelle scuole primarie si fa un'ora alla settimana di arte, no? Ecco, e quindi pensiamo anche in vista dell'educazione del sentire.
1: Certo.
2: Ecco, allora, è importante, sono importantissime le materie logocentriche, no? Però le materie logocentriche sono materie, per certi versi, dove c'è la necessità. Cioè nella matematica 3 per 3 fa 9, non è che stiamo a discutere.
1: Sì, sì, sì.
2: Questo ci permette di avere un pensiero molto rigoroso, eccetera, no? Però il principio di libertà, da dove lo apprendiamo?
1: Vabbè, ormai diciamo che è una parola che sta anche scomparendo lì, forse è funzionale.
2: Forse è proprio questa la ragione. Cioè, sì. Il principio di libertà non lo impariamo dalla matematica,
1: certo,
2: lo impariamo dall'arte, e poi da lì il pensiero immaginativo e il pensiero creativo.
1: Ma anche perché io mi sono sempre immaginato comunque gli artisti come Cioè, qui in quest'epoca si rischia di far passare l'artista come uno showman o un funzionale a intrattenimento. Invece io mi sono sempre visto gli artisti nelle epoche anche passate come dei grandi, cioè con una grande responsabilità proprio di far capire realmente all'umanità come stavano andando le cose, quindi cioè avevano proprio questa grande funzione, un po' come quegli animali più delicate di altri che ti indicano con la loro presenza o meno se l'ambiente è salubre o no, no? Quindi l'artista proprio ha questa proprio funzione sociale evolutiva dal mio punto di vista.
2: Assolutamente.
1: Ecco. E adesso, sempre dopo vi leggo anche i messaggi che stanno arrivando, però arriviamo a incrociare i vostri percorsi, perché Michele, dopo 10 anni da quando aveva abbandonato i pennelli, ha incontrato, appunto, come diceva prima, il pensiero di Rudolf Steiner e le sue conferenze sull'arte e sul colore, e da lì ti sei riconciliato con l'arte stessa, e questo ha coinciso con la scelta di iscriverti alla scuola d'arte antroposofica Tiziano di Doris Harpers. Chiedo a Doris, che allievo è stato Michele? Così.
0: Questo è meglio che facciamo dopo. No, io ho solo buoni ricordi. L'ho anche subito coinvolto, specialmente per la sua parte di parlare dello studio. Ha incominciato ben presto anche di insegnare agli altri suoi allievi, e quello che era la sua difficoltà lo ha già detto lui, che magari partiva più facilmente dalla forma e pian piano cominciato a imparare a partire dal colore. Io, visto che la tua trasmissione si chiama Storia della gente, posso ancora parlare un po' di persone che non siamo solo noi?
1: Tu hai carta bianca, anzi avete carta bianca, assolutamente sì.
0: Perché non vorrei dimenticare di...
1: Certo.
0: Nominare anche i miei insegnanti, che
1: okay, sì, sì,
0: ho
1: un bel
0: avuto
1: gesto.
0: La fortuna di studiare in una scuola che stava nascendo con noi, con degli insegnanti bravissimi che non avevano però mai prima insegnato. Per quello abbiamo dovuto prima costruire la nostra scuola proprio anche fisicamente, abbiamo ristrutturato una vecchia casa colonica, ho imparato a fare cemento, muratura,
1: wow,
0: eccetera, e c'era il mio insegnante Wilfried Ogilvy, un pittore che adesso non è più in questo mondo, ma eravamo molto legati con i nostri insegnanti, era una scuola di vita anche lì. E poi c'era anche Heinz Häusler, lo scultore, anche lui dall'altra parte ormai, che aveva parlato molto bene delle figure di Michelangelo della Cappella Medicea, dove si possono vedere 4 figure che sono anche legati, come aveva scoperto Steiner, al corpo fisico, alle forze della vita, del sentimento e dell'io. E questo caro Heinz, prima, poi quando veniva in Italia si faceva chiamare Enrico, riusciva a farlo vedere, e a vedere una cosa dove l'arte e l'antroposofia legavano fra di loro, che per me all'inizio non riuscivo tanto a trovare questo legame, era una grande cosa. Per quello ho incominciato a viaggiare in Italia, poi ho conosciuto le persone a Milano e poi a Oriago, dove sono andata poi anche a vivere. Però ci tenevo di ricordare questi 2 insegnanti, che poi tutti abbiamo imparato da Steiner, da tutte le generazioni intermedie, però è stato molto importante anche questo legame con gli insegnanti, come poi ho imparato tantissimo dai miei allievi. I primi erano anche loro pionieri, ho imparato molto con loro. All'inizio erano anche più vecchi di me, adesso è un po' diverso. Ma non c'erano giovani antroposofi in Italia. Abbiamo poi incominciato a Milano a fare anche con i miei primi allievi degli incontri dei giovani, convegni dei giovani, e tante cose sono cresciute. Come dicevo, adesso ci sono tante cose, tante scuole che insegnano la terapia artistica, un po' meno quelli artistici. e anche le cose dei giovani sono andate avanti. È ormai bello vedere come tante piccole cose nel frattempo sono cresciute. Allora, tenevo tanto di parlare dei miei insegnanti, non so che altre domande vuoi farmi tu, altrimenti anche della scuola Tiziano ho cominciato un po' a parlare, ma sì, è tutto inserito nel centro antroposofico di Oriago, dove sono arrivata quando mio figlio aveva un anno e la scuola aveva appena incominciato. La scuola aveva un bel edificio grande appena ristrutturata, c'era un'aula con tre banchi e poi accanto poi c'era, mi hanno dato una bella aula per la pittura, e accanto in un'aula della scuola, forse non si dovrebbe raccontare, ma tanti tempi fa, sì, abbiamo anche vissuto io con mio marito da quei tempi e nostro figlio ancora piccolino, e la scuola ha avuto i suoi alti e bassi, ma siamo sempre riusciti ad andare avanti. Poi ho insegnato anche nel seminario di pedagogia, dove insegno ancora anche adesso, e la bella cosa è, quando io studiavo in Germania il mio ideale era poter insegnare l'arte, ma anche dare ai giovani la possibilità di una scuola di vita. La pittura, nella scuola di pittura, ma anche nel seminario di pedagogia, ma la scuola di vita l'abbiamo tanto nel seminario di pedagogia, certo, perché ci sono anche dei studenti che possono vivere lì, dormano lì, cucinano, mangiano lì, e c'è sempre anche qualcuno che lo fa proprio come orientamento. Non tutti diventeranno insegnanti, e l'anno prossimo vogliamo proprio anche lanciare di più questa idea che qualcuno può fare questa formazione anche per capire cosa vuol fare nella vita, perché certo, hanno tutte le basi dell'antroposofia, le varie arti, abbiamo la musica, l'euritmia, la scultura, non vorrei dimenticare qualcosa, ma anche il lavoro manuale, il giardino, è proprio bello. E loro sono più giovani, invece abbiamo anche il triennale, che è per chi ha un lavoro, una famiglia, che è di 2 anni. Abbiamo appena fatto anche il saggio loro, io non insegno più a loro perché pian piano lascio delle cose per avere più tempo per il mio lavoro artistico e di portare nel mondo quello che ho già fatto. Allora, certo, non insegno più al seminario triennale, non ho più la scuola di pittura, ma ho il corso così ancora la sera, per chi vuole provare là può venire chiunque. E posso anche tanto consigliare questo seminario di pedagogia, che può anche essere un anno di orientamento.
1: Certo, ma che poi la scuola Tiziano poteva, cioè, accoglieva anche persone che non stavano facendo ovviamente solo il percorso di formazione, piuttosto che era una cosa anche separata, potevano venire studenti che volevano imparare l'arte, sì, indipendentemente dal percorso, diciamo, che proponeva l'accademia di formazione per diventare insegnante, mm-hmm, o era comunque strettamente collegato?
0: No, strettamente no. Okay. Ci sono dei legami, un periodo abbiamo anche più fatto andare insieme i 2 percorsi, ma uno di solito sceglie o per la pedagogia o per, okay, l'arte. Invece nell'arte,
1: certo,
0: nella pedagogia ci sono sempre tutte le arti, ma chi faceva la scuola di pittura con me conosceva anche l'antroposofia, la storia dell'arte, magari un po' meno la pedagogia, la terapia. Ma un altro mio grande impulso è quello di legare le varie arti. L'ho preso dalla mia insegnante in Olanda, che era anche una musicista, una violinista bravissima, ma già la scuola anche in Germania aveva tutte le arti, uno non aveva solo la pittura come scelta, ma si poteva anche scegliere le altre arti, ma comunque ognuno faceva una piccola esperienza in tutte le arti, e quello l'ho portato sempre anche ai miei studenti. E quello che faccio io stesso è sempre anche dipingere ispirandomi dalla musica o ispirandomi alla poesia.
1: Certo.
0: E nelle mostre porto poi la recitazione o anche i concerti.
1: Bella questa unione delle arti, che poi comunque svilupperemo anche nella prossima ora, parlando proprio del vostro attuale percorso e di tutto quello che state, che avete fatto recentemente. Intanto vi leggo alcuni messaggi che sono arrivati. Fabio, allora, buongiorno. La capacità di fare arte in tutte le sue forme, e la musica come esempio maggiore, portano a una consapevolezza di appartenenza universale dell'essere umano, cosa che di questi tempi diventa ancora più antagonista e conseguentemente pericolosa nei confronti del concetto di protocollo imposto a livello globale dai gestori del gregge. Quindi forse è un po' il concetto che dicevamo prima, Michele, di sì. Libertà, dove cresce questo concetto di libertà. Se non puoi far sviluppare l'arte.
0: E si Leo, può sapere chi l'aveva scritto quello?
1: Si chiama Fabio.
0: Ah, pensavo che tu che parlava a te, un altro. Fabio.
1: Fabio al 488 finale.
0: Sì, non so i numeri di sì. Fabio che
1: poi dalla foto. Sì, dovrebbe essere il grande Leo Lazzarini, quindi
0: il
1: grandissimo Leo.
0: Molto spesso anche qua, il sabato sì. Vengo alla
1: sabato
0: sua...
1: c'è lo spettacolo sua... teatrale, e io l'ho visto l'ultima volta anche in Motonave, e dice: grande Doris, ti sto ascoltando, trasmissione molto interessante, Leo. Grande abbraccio, Leo. Poi Stefano dice dinamizzazione, che forse era la parola che non ci veniva prima, ecco, e ok. E ti chiedo, sempre rimanendo in tema, anche un po' sia per tutto il tuo percorso, quindi tu Doris, da dove hai appunto imparato, e anche poi nel tuo percorso dove hai portato il tuo insegnamento, hai notato, diciamo, a livello proprio di accoglienza, predisposizione a questi concetti e a quello che insegnavi, una differenza sia nelle varie parti d'Italia ma anche all'estero rispetto all'Italia? Mm-hmm. Poi eventualmente, visto che manca pochi minuti, riprendiamo anche dopo la risposta.
0: Sì, allora sono nata e ho studiato in Germania, ho studiato in Olanda, poi sono venuta in Italia, ho lavorato anche molto in Croazia e qualcosa ho fatto in Inghilterra, sono arrivata anche fino in Egitto e Messico.
1: Caspita.
0: Però già l'Italia naturalmente c'è più il sentimento, il calore, e credo che io quello che porto l'ho solo potuto sviluppare qua. E sento che anche le persone che apprezzano più la mia arte li trovo più qua che, diciamo, al nord. E mi trovo sempre molto bene anche con le persone che vivono più nel sud dell'Italia, poi anche nei paesi dell'est, dove almeno anche in Croazia ho visto molti uomini molto più aperti anche a questo discorso. Cos'altro si può dire? Sì, perché c'è questa tendenza alla unilateralità del pensiero più che si va al nord, credo. Ho anche più donne nei miei corsi, sempre, no? Non solo nei miei, in tutti i corsi magari artistici, se non la scultura,
1: certo.
0: Sono sempre più le donne che... Sono pochi gli uomini, e specialmente bravi, che anche riescano a cogliere qualche cosa, che hanno anche il coraggio di mettersi in gioco.
1: Infatti.
0: Perché il tuo specchio, ogni quadro che fai, lavori su di te, lo vedi tu, lo vedono anche gli altri.
1: Certo, è un percorso interiore, insomma, che poi viene fuori. E, ok, allora intanto ricordo, ringrazio tutti i radioascoltatori che ci stanno ascoltando, ricordo che chi vuole intervenire in diretta può mandare un sms o un messaggio WhatsApp al 334 7102 672.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
5: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
6: dal titolo
7: Sempre Mara per Sempre.
8: Ciao Mara!
6: Sabato 27 giugno in sede radio.
9: Inizio ore 20.
7: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
5: Storia di un amore invincibile.
8: Il nostro Leon.
6: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
5: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
10: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
5: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
8: Sempre Mara per Sempre.
9: Ci sarò anch'io.
5: Io chi? Il piccolo grande?
9: Ettore.
6: Per mini
8: info
11: 3
6: 2
11: 9 0 0
6: 3
11: 8
6: 9
5: 8
11: 8

0: Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente e riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.
1: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
2: Poi nella prossima ora appunto parleremo di tutto quello che riguarda gli attuali progetti di Doris e Michele, e quindi se volete appunto mandare un messaggio o fare delle domande, poi lasceremo spazio insomma ecco anche ai vostri interventi. E adesso appunto fra pochi secondi ci sarà uno stacco pubblicitario e poi riprenderemo con la diretta e continueremo insomma questo affascinante percorso che a un certo punto ha visto intersecare i percorsi di Doris e Michele. E rimane in sospeso la domanda che poi ti farò, Michele, su come è stata come insegnante Doris, ma l'ascolteremo così al tempo di prepararsi una risposta diplomatica e l'ascolteremo fra poco insomma ecco. Intanto grazie a tutti e ci risentiamo fra pochi istanti.

0: Eccoci qui, tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, sempre con i nostri ospiti Doris e Michele. Nel frattempo leggo anche qualche messaggio che è arrivato. Allora, saluti a Doris e Michele da Chiara, allieva della scuola di pittura. Siete una combinazione di forza e sensibilità, un dono avervi conosciuto. Chiara.
1: Grazie Chiara. Grazie. Allora sei riuscita a sentirci anche se non abiti proprio vicino.
0: Sì, perché appunto c'è anche la possibilità dello streaming, quindi non solo della diretta tramite la radio, ma anche appunto si può ascoltare. Abbiamo a volte qualcuno che ci scrive dall'Australia.
2: Certo.
0: E Roberta di Treviso invece scrive: onore ai tuoi ospiti, stanno svolgendo una grande missione evolutiva per il bene dell'umanità. Grazie, ciao.
1: Grazie.
0: Una bella responsabilità. Ecco. Ma a proposito di responsabilità, ora dobbiamo appunto ascoltare la risposta di Michele su com'era Doris come insegnante.
3: È stata un'esperienza difficile, ma non per Doris ovviamente, no? Proprio perché io venivo da un mondo che pensavo fosse il mondo dell'arte, che era quello appunto del concetto, quindi del segno, della grafica, no? E mi trovo appunto un insegnante che mi dice no, non è questa la strada. Per cui era veramente difficile per me

0: che sul fare pratico, sul fare creativo, fare artistico, ho trovato appunto grazie a Doris una via. E questa è stato molto importante proprio perché l'arte, se arte, deve cambiarci, deve metterci un percorso di trasformazione, di metamorfosi, altrimenti non ha senso. Infatti l'arte che praticavo prima, l'arte concettuale, rimane sulla testa, rimane sulla mente, invece l'arte, anche a proposito di concetto, il concetto, se rimane a livello mentale, rimane qualcosa di astratto, certo, quasi estraneo a noi. Invece il concetto deve in qualche maniera essere riscaldato dal sentimento e farlo vivere nel sentire. Allora viviamo l'esperienza della verità, perché noi attraverso il pensiero arriviamo alla verità, ma rimane una verità oggettiva, distaccata. Dobbiamo in qualche maniera interiorizzarla, e questo lo facciamo attraverso appunto il sentire. Quel sentire educato dall'arte,
1: certo, e anche ci vuole coraggio non solo aver dato la risposta a questa domanda, ma anche perché tu poi, terminato il percorso alla scuola Tiziano, hai contribuito alla fondazione della nuova scuola di arti figurative e orientamento antroposofico, che si chiama Metamorphosis, sì, giusto, sempre presso la Libera Accademia Bergero di Oriago, dove sei attualmente docente. Quindi c'è stato anche questo passaggio di testimone, insomma, questa eredità spirituale e artistica che Doris ti ha passato, insomma, ecco. E quindi com'è nato questo impulso, e ci vuoi parlare, insomma, ecco, di questa scuola di pittura?
0: Sì, ma assolutamente. Quindi il coronamento di questa trasformazione, questa metamorfosi che ho vissuto in questo mio percorso proprio esistenziale, è giunto dopo un paio d'anni dal termine della scuola. Doris ci ha convocato, io e altre, quelle che sono diventate le mie tre colleghe, che erano tutte allieve di Doris, anche collaboratrici di Doris, e Doris ci ha chiesto di portare avanti questo impulso, questo percorso che lei con molta forza è riuscita, per 40 anni di storia, vero, la scuola Tiziano?
2: Io non sono brava con i numeri, non ho mai contato.
1: Vabbè, complimenti, ecco, Carlo.
0: E quindi noi l'abbiamo vissuta come un grande con grande senso di responsabilità. Ci siamo resi conto che c'era da portare un peso anche spirituale notevole. Infatti non è stata immediata la risposta, abbiamo dovuto pensarci, è trascorso credo un anno di pensamenti e ripensamenti, e poi con le mie colleghe, che voglio anche citarle perché spero che stiano in ascolto, quindi Francesca Murgia, Valentina Zenobbi e Martina Fuga, ecco, queste sono le docenti e le fondatrici della scuola Metamorfosi. E quindi abbiamo accettato questo compito, questa missione, a patto appunto di cambiare il nome, perché altrimenti sarebbe stata una sorta di, cioè, copiare Doris sarebbe stata veramente una cosa inutile,
1: certo,
0: che non aveva senso. Quindi abbiamo pensato di sviluppare, cioè noi Doris l'abbiamo interiorizzata perché è la nostra maestra, no? E quindi attraverso queste quattro individualità sviluppare il percorso di Doris, e quindi anche in un percorso di ricerca artistica, che è quello che stiamo cercando di fare.
1: Ecco, cos'è che offerta, diciamo, formativa, artistica proponete a chi vuole avvicinarsi a questa realtà? Cioè, qual è se tu dovessi spiegare a me il motivo per cui dovrei iscrivermi in questa scuola?
0: Bella domanda.
1: Allora, da un punto sono di anche vista... commerciale, quindi
0: allora, da un punto di vista ideale, come ti dicevo prima, ho esordito con un'affermazione un po' forte, no? Che l'arte è fondamentale nel percorso evolutivo dell'umanità.
1: Certo.
0: Ecco, quindi riuscire a entrare, ecco, in questa corrente, in questo flusso, riuscire a cogliere il valore dell'arte, che significa guardare il mondo diversamente, che significa entrare in una dimensione che secondo me porta anche alla realizzazione dell'esistenza di una persona, dell'uomo, dell'individuo. Cioè l'arte è chiaro che in questo frangente diventa una vera e propria missione. Ecco, Quindi diventare artisti oggi

0: È difficile, perché poi, come ti dicevo prima, casomai poi ne parliamo, viviamo in un contesto in cui sembra che l'arte ci sia in qualche maniera sottratta, ci sia stata sottratta. E il problema è che se l'arte ci è stata sottratta, cosa che abbiamo perso, cosa che abbiamo smarrito? Quindi è chiaro che il compito è importante,
1: è impegnativo,
0: molto
1: importante,
0: è molto impegnativo, ecco. E poi vabbè, da un punto di vista, quindi vabbè, poi magari proviamo anche a parlare dell'aspetto, diciamo, più pratico, ecco.
1: Sì, no, più che altro per farlo capire magari anche ai radioascoltatori, nel senso, tipo, com'è strutturata? C'è un percorso di, non so, ha una durata?
0: Sì.
1: Sì, cioè, certo. Giusto per capire, ecco, dargli dei connotati comunque anche pratici. Sì,
0: sì, sì, no, da un punto di vista pratico ha la durata di 3 anni.
1: Ok.
0: In questo momento stiamo per iniziare il terzo anno. C'è un primo anno in cui ci dedichiamo alla conoscenza del colore. Quindi c'è sia una parte teorica, sia poi la, fondamentalmente è pratica, no? È un fare artistico, no? Quindi partiamo dalla conoscenza del colore, che i pilastri, ecco, di questa scuola, l'abbiamo già detto con Doris, sono Goethe, per quanto riguarda appunto la teoria del colore, quindi questo il Goethe scienziato, tra l'altro, no? E poi da Goethe parte Steiner e lo porta a livelli straordinari. Ecco, questi sono i due pilastri. Ecco, quindi abbiamo tutta un primo anno che approfondiamo Goethe, approfondiamo il colore, colore per colore, no? E poi cominciamo a entrare in quelli che sono i regni della natura, quindi come portare l'elemento minerale, ad esempio, no? E quindi quali sono i processi attraverso il colore per arrivare a, ad esempio, alla formazione dei cristalli, no? E poi nel primo anno c'è il regno vegetale, anche qua il processo è diverso, perché dietro al regno vegetale c'è un altro elemento che è la vita, il bios,
1: certo.
0: Quindi cambia completamente il tipo di processo, anche qua noi affrontiamo, va bene, come arrivare ai fiori, attraverso quali colori, eccetera. E poi sono gli alberi, eccetera. E poi il secondo anno c'è tutto il regno animale fino all'uomo, quindi la figura dell'uomo. E poi il prossimo anno c'è l'uomo, chiaramente quando parliamo di uomo parliamo del volto, del viso, okay, del corpo, eccetera, eccetera.
1: E si parla solo di pittura o anche di altre arti, tipo la scultura o via dicendo? Cioè, quindi è solo pittura?
0: No,
1: cioè
0: no.
1: Si è concentrata sulla pittura?
0: Sì, beh, la pittura è chiaramente la regina delle arti. Ecco. No, no, per quanto riguarda questa scuola.
1: Poi, okay, okay.
0: No, sì. No, non fatemi dire quello che non voglio, non voglio dire. No, senz'altro per questa scuola è in particolar modo l'acquerello. Noi facciamo anche, usiamo la creta, quindi lavoriamo anche con le mani, impastiamo la creta, quindi il modellaggio, eccetera. E poi ci sono le varie tecniche artistiche, ma anche lo spatolato, facciamo anche l'acrilico,
1: certo,
0: anche se poi comunque l'acquerello è il...
1: E c'è una richiesta, diciamo, di ingresso, nel senso sono richieste delle particolari esperienze pregresse o a una persona anche proprio perché si sente a un certo punto l'impulso di venire a imparare può comunque accedere, quindi anche se non ha particolari capacità o esperienze pregresse, insomma?
0: No, in realtà non ci sono delle richieste, non sono richieste delle particolari doti artistiche, anche perché all'inizio lavoriamo soprattutto, non arriviamo alla figura, alla forma, lavoriamo con atmosfere di colore, qui si tratta proprio di entrare nel processo di colore, che è un processo, okay, animico, tra l'altro, perché attenzione, perché stiamo facendo un tipo di lavoro in cui, come diceva prima Doris, si riflette la nostra anima, ci riconosciamo, cioè c'è anche un processo di autoriconoscimento, di autocoscienza.
1: È bellissimo.
0: Cioè, la cosa è molto complessa, ecco, poi magari la sviluppiamo ulteriormente. No, non sono richieste delle doti particolari, poi è chiaro che man mano che entriamo, che cerchiamo anche la forma, lì noi diamo, noi non facciamo solo pittura, ma facciamo anche carboncino, facciamo,
1: certo,
0: anche disegno, insomma, in modo da arrivare a una conoscenza anche, ad esempio, le ultime lezioni che abbiamo fatto riguardavano proprio la figura umana, quindi abbiamo anche cercato mercato, di studiarla proprio a livello anatomico, capire proprio dalla struttura scheletrica, certo, la struttura muscolare, perché se hai una conoscenza della figura umana è chiaro che poi quando ti arriva qualcosa nel processo di colore hai anche la capacità di diciamo di tirar fuori, ecco, di portare a, diciamo, a coscienza, ecco, quella.
1: E quando si svolgono le lezioni?
0: Ah, le lezioni, vabbè, praticamente è un fine settimana al mese che va dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera, e quindi per dieci mesi più o meno, insomma, comunque sono 10 fine settimana, e poi c'è una settimana intensiva in giugno che abbiamo terminato da poco.
1: Ok.
0: Che va dal lunedì al venerdì.
1: Come fanno, magari anche appunto se tra i radioascoltatori c'è qualcuno interessato, ad approfondire o informarsi o a iscriversi?
0: Allora, la scuola Metamorfosi si trova proprio all'interno dell'Accademia Aldo Bargero di Oriago, che è proprio una dei siti storici, ecco, dell'antroposofia. Ecco, c'è un sito internet che è proprio accademiaaldobargero.com, e lì si trovano tutti i percorsi che propone l'Accademia, e c'è anche il percorso appunto artistico della scuola Metamorfosi. Poi si entra appunto nella, certo, scuola Metamorfosi, c'è il programma, ci sono tutte le indicazioni, poi ci sono anche tutti i riferimenti per sentire la segreteria oppure per contattarci.
1: Benissimo, benissimo. Chiedo a Doris, a partire dal 2015 poi hai lavorato a quadri seguendo il tema della rosa, ispirandoti a poesie in lingue diverse, tematica che poi hai ripreso anche nel 2023, concentrandoti a versi di poeti contemporanei. Perché hai scelto la rosa in quel contesto di progetto artistico?
2: La voglia di raccontarlo, però volevo ancora aggiungere,
1: sì,
2: una cosa,
1: no, aggiungi,
2: quello
1: aggiungi.
2: Che ha detto Michele, forse quello è meglio metterlo prima,
1: certo,
2: perché mi piace parlare delle persone.
1: Okay.
2: Lui ha nominato le sue tre colleghe, visto che sono anche mie ex allieve,
1: certo,
2: colleghe e amiche, posso dire qualcosa di ognuno di loro?
1: Ah, certo, avete carta bianca.
2: Partiamo con la Francesca, che era la prima, che lei aveva già studiato anche l'arte in Olanda all'Accademia Rietveld di Amsterdam, e poi ha avuto il coraggio di venire alla scuola di pittura da me. Già mi ricordo che c'era quando avevamo il grande convegno a San Servolo della sezione delle arti figurative di Dornach, dove poi anche è andata tante volte insieme con me, cerchiamo sempre di avere questi contatti anche ufficiali. E Francesca si è tanto specializzato nel disegno, nelle varie tecniche del disegno, ha anche tradotto un libro della mia insegnante olandese della FME sulle varie tecniche del disegno, poi anche cose di storia dell'arte, e un'altra sua specialità, poi l'hanno fatto anche un po' gli altri, è di mettere le velature nell'architettura, di usare anche l'acquarello sui muri, e ogni tanto insieme con altre care amiche fa qualche lavoro anche grande, anche in Germania credo, ma ha fatto anche qualcosa in zona qua. Martina invece si è tanto affezionata alle fiabe, e un'altra sua specialità sono anche le velature, adesso anche sul foglio di carta, dove si ha un processo più meditativo di creare delle trasparenze che creano degli effetti molto belli, è una cosa anche molto vivo ed educativo, e queste velature li fa però anche con le carte veline, che porta anche a fare un teatrino, le fiabe e le carte veline, le luci in trasparenza, spero che avrete la possibilità di vedere quello. Valentina è quella, diciamo, che ha incominciato a inserirsi più avanti, credo che si è preso anche una bella parte di organizzazione, poi frequenta dei corsi a Venezia, Adesso non so così esattamente cosa è la sua specialità all'interno della scuola, perché non lo dicano prima e non si vede neanche sulle foto, ma io li seguo tanto su Facebook sempre
0: e ogni tanto
2: li riconosco, quale lezione ha fatto uno o l'altro, ma li ammiro tanto che riconosco le cose che magari avevano già fatto con me prima, ma stanno anche sviluppando tante cose nuove, sia con le tecniche sia con le tematiche. Allora, questo era un attimo ancora
1: hai fatto bene.
2: Cosa di aggiungere.
1: Quindi sono stati bravi a raccogliere la tua eredità.
2: Sono molto felice. Commossa. Torniamo a me?
1: Sì.
2: Allora, il tema della rosa è nata a un convegno Oriago che volevo portare in un corso, un tema che potevo portare sia dal punto di vista più scientifica ma anche artistica, e quale fiore è più archetipico che la rosa, che come nome in tutte le lingue europee è più o meno simile, no? Già dal latino. E cercando delle poesie ho visto come parlano tutti di qualche cosa di molto profondamente umano. C'era anche un convegno sempre al Goetheano a Dornach dei vari paesi di lingua latina, si dice romanze invece, che sono spagnolo, francese, portoghese, rumeno, italiano, e avevo trovato bellissime poesie, ho lavorato su quelli, ho portato al convegno e così ho fatto varie mostre in giro su questa tematica in posti sempre bellissime. E poi avevo un altro tema sul quale magari parlo dopo, sul sole. A un certo punto ho conosciuto una signora, Elisabetta Motta, che ha portato in un libricino molto bello, e avevo visto dei suoi incontri, poeti contemporanei che hanno lavorato sul tema della rosa, perché quelli prima erano quasi tutti già nell'altro mondo, più o meno del secolo scorso, ma anche contemporaneo, forse era solo la Maria Angela Gualtieri, che poi ho anche conosciuto una volta. Però poi attraverso l'Elisabetta ho conosciuto altri poeti contemporanei e ho fatto un altro ciclo di ricerca con queste poesie. Era bello anche avere gli artisti viventi che,
1: certo,
2: che puoi vedere e poi collaborare insieme. Sono sempre molto grata anche ai poeti, in gran parte alle poetesse, per quello che loro portano già nel mondo come arte, che io poi posso tradurre in
1: cultura. Ma ti chiedo per curiosità, quindi da dove nasce, nel senso che tu leggi la loro poesia e in base al tuo sentire poi esprimi il quadro? Cioè, come funziona quel momento artistico?
2: Posso legarlo a una domanda che avevi fatto prima a Michele: dove è l'oggettivo, dove è il personale, no?
1: Okay.
2: Sono sempre io che dipingo, ma cerco di fare qualcosa che, per esempio, Rilke o la Maria Angela Gualtieri o chi è il poeta è contento dopo di vedere. Non è che li sfrutto per fare una roba mia, renderla solo un pochino più interessante.
1: Certo.
2: No? Cerco di entrare in quello che esprimano loro. Non parto anche lì subito dell'oggetto. Se parlano di un tramonto, non comincio con il paesaggio e il sole, ma vedo che atmosfera ha, più gli aggettivi, si parlano di calma, di infocato, eccetera, e tutto che si chiude, piuttosto un'alba dove tutto si apre. Cerco di entrare nelle qualità di quello che dice la poesia e solo alla fine arrivo anche lì alla forma, e funziona. Sola non una bella parola, ma non mi viene una migliore, va molto bene se lega sia un sentimento interiore con un'immagine della natura.
1: Okay.
2: Faccio più fatica se è solo natura o solo interiore, cioè impressionismo, espressionismo, che di solito, che di nuovo dovrebbero creare la loro armonia.
1: Certo. E Poi, infatti, che avevi accennato prima, invece a partire dal 2020 è iniziato un nuovo progetto chiamato Sol Solis, con quadri ispirati invece a poesie sul sole, che tra l'altro poi è stato, da questo anche progetto è stato pubblicato un libro con Pleroma Edizioni. E quindi in questo caso invece si è andata sempre alla ricerca di poeti contemporanei che parlavano del sole.
2: No, non solo contemporanei, sono anche proprio con i vecchi egitti, egiziani.
1: Okay.
2: Non ho più così tanto fatto attenzione alle varie lingue, ma vengono fuori comunque. Era il periodo del Covid e avevo letto che qualcuno aveva detto che poteva essere salutare, legarsi alle forze del sole, ma non solo prendere il sole,
1: certo,
2: fuori, anche il sole interiore. E là ho incominciato di nuovo a trovare bellissime poesie, alve, tramonti, soli più interiori, e anche di quello ho fatto varie mostre in posti molto belli. È venuto fuori il libro, c'è anche forse ancora anche un video che aveva fatto sempre l'amico Antonio Passarelli di Pleroma, che ha fatto vedere nella mostra che avevo fatto a Oriago in una bella villa che si chiama Pleroma. Pleroma è la casa editrice, sì. la villa si chiamava Pan. Non mi viene più, perché era un grande albergo, che, anche il ristorante che adesso Villa Pan, non vorrei dire il nome sbagliato. Era un bellissimo ambiente, avevo una sala legata più all'alba e si andava verso Venezia, verso l'est, la sala verso ovest con il tramonto, una sala più interiore che aveva anche i quadri legati più all'interiorità. Là ho incominciato per la prima volta a recitarli io le poesie, perché non avevo fatto in tempo a farlo provare a qualcun altro. Ho avuto sempre tanti carissimi amici che hanno recitato, sarebbe una lunga lista a menzionarli tutti, ma sono molto grata anche a loro. E sento che allora solo il quadro o solo la poesia non sono così forte come il quadro con la poesia, perché parla l'anima, lo vedi fuori, e con la musica ancora di più. Per esempio c'è quello che in tedesco si chiama Lieder, che è la poesia portata in musica. Allora c'è il sentimento che dà la musica, il contenuto dalla poesia e poi il quadro che vedi.
1: Beh, era quel connubio di cui parlavi prima tra le varie forme d'arte, no? Sì, quindi poesia, sì, in questo caso pittura, ma anche musica.
2: Si arricchiscono,
1: certo,
2: tantissimo, è un grande lavoro. Ultimamente ho fatto ancora un bellissimo evento al ristorante Al Bivio degli artisti di Maderne.
1: Esatto.
2: Dove
1: tu esponi lì anche le tue opere?
2: Sì, sono quasi un mio museo nazionale.
1: Okay.
2: Sono quattro grandi sale, ho fatto varie mostre lì, e quadri grandi su tela li ho lasciati lì. E ultimamente avevamo anche un bel evento con Massimiliano Bigazzi e Eugenia che cantava, dove una mia bellissima la poesia, pezzo di musica, non posso dire dai miei quadri che sono bellissimi.
1: Beh, insomma, penso proprio che siano, da quello che ho visto anch'io, sono belli.
2: Siamo riusciti anche di far sentire tutto insieme, e magari li progettiamo anche in grande sul muro. Questa cosa potrebbe ancora avere un bel sviluppo, portarlo in giro, e vorrei tanto dedicarmi a queste cose in futuro.
1: Sì, perché poi ricordiamolo allora che il ristorante Al Bivio degli Artisti a Maerne, sempre in provincia di Venezia, e lì diciamo sono state presentate opere di Doris anche con varie tematiche nel corso di vari eventi in relazione a stagione, feste dell'anno, accompagnate anche da conferenze, recitazioni e musica dal vivo. Quindi se avete occasione sia per mangiare bene, ma anche proprio per assaporare in questo caso e sentire, ascoltare i quadri di Doris, potete appunto farlo anche al Bivio degli Artisti. Ecco, assolutamente. tornando a Michele, visto che tu invece, diciamo, proprio la tua formazione che hai raccontato prima era proprio tecnico-scientifica e poi tra l'altro hai anche lavorato nel campo della ricerca chimica industriale in collaborazione con grandi aziende del settore, cioè quindi sostanzialmente hai maturato nel corso del tempo un'esperienza fattuale della tecnica e del metodo scientifico. Quindi come sei riuscito poi a collegare tutto questo bagaglio professionale molto tecnico, diciamo, con l'antroposofia, quindi soprattutto nel rapporto arte e tecnica, ecco?
0: Sì, allora qui si apre una questione enorme. Anzi, vorrei fare una domanda al pubblico.
1: Sì.
0: Qual è il pericolo maggiore che corre l'umanità? Ecco, non come singolo individuo, ma come umanità oggi. Allora è chiaro che che il pubblico si soffermi un attimo a pensare, qual è il pubblico, a riflettere appunto su quello che è il pericolo maggiore. Vabbè, la mia risposta è la tecnica. Ecco, ovviamente,
1: cioè il pericolo è la tecnica.
0: La tecnica è il pericolo maggiore che corre l'umanità oggi. Non sono l'unico a dirlo,
1: sì.
0: No? Allora, innanzitutto bisogna sgombrare il campo da equivoci. Noi abbiamo bisogno della tecnica. Noi senza la tecnica non riusciamo a vivere. Addirittura possiamo dire che l'uomo è venuto al mondo, tra l'altro se noi guardiamo l'uomo, magari lo confrontiamo con l'animale, vediamo che sembra quasi non adatto ad abitare la terra, no? Mentre l'animale abita il suo ambiente perfettamente, certo, inserito, c'ha già tutte le risposte a quelli che sono gli stimoli ambientali, quindi l'animale si trasforma in funzione dell'ambiente, l'uomo no, l'uomo trasforma l'ambiente, lo adatta alle esigenze dell'uomo, quindi trasformare l'ambiente significa anche significa usare la tecnica. Un esempio, anche solo coprirsi di pelli perché per sopportare,
1: certo,
0: il freddo è una tecnica, no? Ecco, quindi l'uomo ha bisogno della tecnica, solo che c'è un passaggio radicale che avviene nella storia dell'umanità, che lo possiamo collocare nel 1600, no? Con la nascita della scienza, dove l'uomo cambia modo di conoscere. Cioè prima c'è il metodo filosofico, chiamiamolo così, il pensiero deduttivo da Aristotele, no? Quindi noi conosciamo a partire dal pensiero,
1: certo,
0: il sillogismo, eccetera, no? Da questo momento cambia radicalmente il modo con cui l'uomo pensa e conosce. Uno dei personaggi secondo me più interessanti di questo passaggio storico fondamentale è Francis Bacon, che è un filosofo e diplomatico inglese, il quale lui fonda proprio quella che è la logica che sta dietro la tecnica. Lui parte dal concetto che sapere è potere. Cioè, mentre prima Aristotele, cioè per i greci, quindi siamo prima di Cristo, non c'è la categoria della salvezza, non c'è la speranza, no? Il massimo che poteva arrivare l'uomo è arrivare alla contemplazione del Dio, che era pensiero di pensiero, quindi la filosofia era... Ecco, mentre con Bacone cosa succede? Che il sapere diventa potere. Cosa fa Bacone? Cioè tutta, possiamo dividere la filosofia di Bacone in due parti, la pars destruens, dove praticamente demolisce il pensiero filosofico di Aristotele, e la pars construens, dove praticamente dà indicazioni su come l'uomo, attraverso il sapere, potrà dominare la natura. E come fa a dominare la natura? Bacone dice che bisogna interrogare la natura, no? Carpirne i segreti. Com'è che si interroga la natura? Attraverso l'esperimento. Quindi da questo momento l'uomo conosce attraverso, non più attraverso il pensiero, ma attraverso l'interrogazione della materia. Ecco, gli antroposofi qua cominciano a preoccuparsi. Ecco, e qui nasce la tecnica, però per diciamo tre secoli circa la tecnica è stata, diciamo, coperta dalla scienza, cioè questa euforia dove l'uomo, attraverso la ragione, attraverso il metodo scientifico, crede di poter dominare il mondo,
1: certo,
0: eccetera. Poi cosa succede? Che nel 1927, quel principio di indeterminazione di Heisenberg, cosa viene fuori? Viene fuori che quando l'uomo osserva il microcosmo, scopre che lo scienziato, l'osservatore, va a interferire con la realtà, diventa co-creatore della realtà.
1: Certo.
0: Quindi quell'ambizione della scienza di arrivare alla verità e quindi alla salvezza dell'uomo viene meno. Ed è qui che si impone la tecnica, e lo vediamo col Terzo Reich, dove proprio lì c'è il modello che si impone, è proprio quello tecnologico.
1: Certo.
0: Addirittura Hannah Arendt, con nel testo La banalità del male, quando va a incontrare Adolf Eichmann, che è una figura apicale della struttura del sistema nazista, lo definisce un burocrate, uno che non sa pensare, un burocrate. Quindi già questa cosa ci inquieta molto.
1: Sì. Ecco.
0: Allora, qual è il problema? Il problema è che adesso noi siamo dominati dalla tecnologia e la tecnologia oggi è pura volontà di potenza. Cioè,
1: sì.
0: Nel senso che se qualcosa lo si può fare, lo si fa. Nel senso che se noi non conosciamo la vita, ma manipoliamo in maniera genetica la vita stessa, senza sapere quali saranno le conseguenze. Ecco, perché succede questo? Perché c'è una crescita, diciamo, spaventosa della tecnica, e non c'è una pari crescita del livello morale dell'uomo. Quindi c'è un dislivello tra il livello morale dell'uomo e quelle che sono la potenza che gli viene offerta dalla tecnologia. Faccio un esempio molto semplice: come dare una pistola col colpo in canna a un bambino di 10 anni. Non
1: sì.
0: ha la coscienza per usare questo strumento. Quindi pensiamo al nucleare, pensiamo
1: sì,
0: eccetera,
1: sì.
0: eccetera. Ecco, quindi cosa può fare l'uomo? Perché l'uomo ha bisogno della tecnica, ma la deve dominare, non farsi dominare, perché altrimenti la deriva è quella del transumanesimo. Che transumanesimo non vuol dire potenziare l'uomo, lo si potenzia dal punto di vista, diciamo, tecnico, ma l'evoluzione dell'uomo avviene sul piano della coscienza.
1: Certo.
0: E, tra l'altro, penso che se qualcuno si è interrogato sulla funzione dell'intelligenza artificiale, che ormai è un dono che ci hanno fatto,
1: Madonna.
0: Un dono potentissimo che è a disposizione di tutti, l'intelligenza artificiale cosa ha fatto? Toglie, inibisce quella che è la capacità di processare, cioè di pensare, ecco, di creare processi cognitivi. Quindi l'uso del, ovviamente mi sto riferendo in particolar modo agli studenti, no? Il fatto di usare l'intelligenza artificiale significa veramente perdere la capacità di pensare.
1: Sì.
0: Questo è gravissimo, perché ecco una cosa la tecnica non è innocente, no? Gli antroposofi sanno che dietro la tecnica ci sono delle entità ostacolatrici, no? E ci sono due aspetti che quando usiamo un dispositivo tecnologico ci sono sempre. Il primo è quello di separare, la tecnica divide le persone. Uno potrebbe obiettare, sì, ma ho un amico in Nuova Zelanda e se non ci avessi il telefono, beh certo, è uno strumento straordinario, però la comunicazione vera viene in presenza,
1: certo.
0: Non dobbiamo dimenticarci questo, no? E poi l'altro aspetto della tecnica è che toglie facoltà all'uomo. Quindi se io uso la calcolatrice con assiduità perdo la capacità di calcolo, se uso il navigatore satellitare c'è un'area del nostro cervello che perde.
1: A mio avviso, anche mi piace una risposta che avevo sentito, non ricordo da chi, che mi diceva perdo anche il gusto di farlo in quel momento, cioè per me, voglio dire, tipo ad esempio nella mia arte che è la scrittura, c'è solo il pensiero di affidare a una tecnologia, a un software, quello che invece io proprio godo mentre faccio, per me è fantascienza oscura, ecco, nel senso proprio non ci rinuncerei nemmeno se mi pagassero oro, ecco, voglio dire, proprio
0: certo.
1: Per me è l'atto stesso che è il privilegio mio come artista di poterlo esercitare, insomma, ecco, di poter manifestare questo tipo di arte come la pittura, il canto, certo. O qualsiasi altra cosa. Fabio comunque vi scrive: ciao, la tecnologia gestita da pochi a danno di molti, sviluppata con programmi essenzialmente militari, e chi ha fatto il militare sa quello che voglio dire, ovvero tu devi credere, non sapere. Tu devi affidarti, insomma, sì. A quello che dicono, insomma, ecco. E scusa.
0: Sì, quindi il problema è come ne veniamo fuori, anche perché c'è un altro aspetto, no? Noi abbiamo trasferito il pensiero che abbiamo sviluppato negli ultimi 2000 anni, il pensiero logico, che è un pensiero anche, Heidegger parlava del pensiero calcolante, no? Un pensiero computazionale, alle macchine. Solo che viaggiano alla velocità della luce. Quindi una cosa è chiara, che se noi ci misuriamo con le macchine su questo piano abbiamo perso.
1: Certo.
0: Allora, casomai poi passo la parola a Doris e continuiamo dopo, dobbiamo fare un salto di coscienza. Cioè o facciamo un salto di coscienza oppure la tecnica ci trasformerà in macchine.
1: Assolutamente.
0: Ma poi vediamo come può avvenire questo salto di coscienza.
1: Sì, non so se riusciremo ad affrontarlo, perché ormai siamo addirittura d'arrivo, però chiedo a voi, proprio in virtù anche dei vostri progetti, anche di tutto quello che state offrendo alle nuove leve artistiche, lo stato dell'arte oggi e dove stiamo andando, diciamo, proprio in virtù anche della necessità comunque di scoprire attraverso voi, attraverso i vostri insegnamenti, quanto ancora è preziosa, ecco. Se avete voglia di rispondere.
2: Dove stiamo andando? Dove vogliamo andare?
1: Cioè, tu adesso, Doris, in che dimensione artistica sei? Ecco, mettiamola così.
2: Mi viene in mente il nome di un gruppo di artisti con il quale anche ho contatto, che si chiama Il Nuovo Rinascimento. E un po' mi sento proprio legato a questo impulso. Loro raccolgono altri artisti e fanno anche ogni anno un festival al quale adesso da più di 10 anni ho sempre partecipato. Hanno scritto anche un bellissimo manifesto, David Foschi, il fondatore, sa esprimersi anche lui molto meglio di me. Per quello adesso la parte filosofica di dove stiamo andando la lascio magari anche a Michele.
0: No, vabbè, non c'è il tempo per sviluppare il concetto, però quello che dicevo prima, quello che sta vivendo l'umanità adesso è proprio questa forza ostacolatrice che è la tecnica. La tecnica è una forza ostacolatrice che si costringe a fare un salto di coscienza.
1: Certo.
0: Io credo che l'arte abbia un ruolo. Prima ho parlato dell'arte come educazione del sentire. Ecco, il sentire, se noi ovviamente bisogna attraverso l'arte, ma attraverso la meditazione e gli esercizi di Steiner, lo possiamo trasformare in un organo di percezione qualitativa. Quindi è un qualcosa che deve Steiner parla anche di gradini della conoscenza superiore. Ecco, il primo passaggio è il passaggio dal pensiero, quello che abbiamo adesso, del pensiero astratto, il pensiero riflesso, se vogliamo,
1: certo,
0: a un pensiero immaginativo. Ecco, e l'arte lavora proprio su questo. Il pensiero immaginativo è quando l'uomo riesce a produrre delle immagini non appoggiandosi alla percezione, quindi alla realtà esterna, al fisico.
1: Okay.
0: Quindi qualcosa che viene dall'anima, quindi è un collegamento che avviene con il mondo spirituale.
1: Certo.
0: E questo è il primo gradino.
1: Anche perché poi penso che mi viene in mente, ma questo vale un po' proprio perché la sfida è sempre quella di capire come riposizionare l'uomo nel mondo, no? Nel suo percorso, e che qualità, doti o manifestazioni può portare all'umanità ogni singolo individuo, proprio per cercare di portare avanti un'evoluzione. E quindi ancora di più credo che sia fondamentale le realtà che avete fondato voi, quindi prima la scuola di pittura Tiziano, adesso quella di Metamorphosis, perché in primis credo che tutte le persone che hanno vissuto e vivono l'antroposofia, in prima di tutto credo siano persone anche che si fanno delle domande, no? E in questo senso credo che l'importanza anche della domanda di come un artista oggi possa posizionarsi nei confronti dell'epoca in cui che stiamo vivendo, credo che sia un tema che si può affrontare anche all'interno di una realtà come in questo caso la scuola di pittura Metamorphosis, proprio per capire come in una sorta, anche visto che l'hai vissuta sulla tua pelle, della crisi artistica che hai vissuto tu, per poi ritrovarla grazie alla scuola Tiziano di Doris. E questo è ciclico, no? Quindi in qualche modo magari anche chi oggi si sente inadeguato, piuttosto cosa farò, come faccio ad arrivare qua, credo che magari ci sono domande che in un certo senso voi riuscite a fare in modo che ognuno le trovi, perché non è che date voi la risposta, ognuno deve poi trovarla, no? Ecco, questo è un po'. Vi chiedo anche un'altra cosa che intanto è arrivata dallo 008 finale. Domanda mai considerata, perché siamo venuti temporaneamente sopra questo pianeta, cari saluti. E quindi insomma, perché siamo qui? La domanda credo che non riusciamo.
2: Abbiamo un'altra ora
1: da dedicare. Credo che non riusciamo. Ti ringrazio per la domanda, però diciamo apre scenari abbastanza impegnativi. No, allora io adesso nei pochi minuti volevo intanto ringraziare di cuore Doris e Michele perché hanno insomma perché hanno accettato il mio invito ed è stato veramente un onore avervi qui con noi in trasmissione. Ringrazio anche tutti i radioascoltatori che ci hanno seguito, che hanno fatto delle domande, ma anche tutti quelli che poi ci ascolteranno in replica nel notturno o avranno modo di sentire le nostre registrazioni. Tante sono le cose ancora che ovviamente si possono dire, sono temi che ogni singolo tema affrontato potrebbe essere sviluppato in tantissimo, avrebbe necessità di essere sviluppato in tantissimo tempo. Qui abbiamo cercato comunque insomma sia di valorizzare un po' il percorso di questi due grandi artisti e, ma anche e soprattutto di quello che può essere in qualche modo considerata la loro missione nel mondo, quella che insomma si sono sentiti di indossare. Ecco, quindi per questo vi ringrazio. Se volete, prima che poi metto uno stacchetto musicale per salutare, avere anche modo di diciamo di salutarci, avete il microfono a vostra disposizione, insomma, se volete ringraziare, se volete fare qualsiasi cenno o dare qualsiasi informazione, ecco.
2: Incomincio io a ringraziare intanto Fabio e tutto Radio Gamma 5 per tutto quello che fate. E poi so che tanti dei miei amici che conosciamo già ci hanno ascoltato, magari poi ci farete un vostro feedback e forse abbiamo anche conosciuto delle persone nuove. A me mi potete trovare su Facebook con il mio nome, sia profilo sia pagina, anche su Instagram adesso, anche se non sono ancora tanto brava a muovermi, però cerco sempre di dare una documentazione delle cose che faccio.
1: Bene.
2: E annunciare le cose nuove e forse ci conosceremo di persona in qualche momento anche. Grazie ancora.
1: Grazie a te.
0: Grazie Fabio, ringrazio la radio che ci ha dato questa Radio Gamma 5, questa radio libera, insistiamo, che non è poca cosa oggi. Ringrazio per questa opportunità. Sì, abbiamo fatto un piccolo assaggio di che cos'è l'arte, si potrebbe anche, visto che abbiamo parlato del sentire, dell'area toracica dove c'è il cuore, attenzione perché l'arte significa anche avvicinarsi al cuore, che è un organo di percezione di pensiero, arrivare al pensiero del cuore, sarebbe un bello un giorno anche affrontare questo tema perché
1: magari ne avremo
0: è la via del futuro.
1: Certo. Ricordiamo prima di salutare tutti che anche per approfondire o iscriversi o vedere diciamo l'offerta formativa nella scuola di pittura Metamorphosis possono entrare nel sito della Libera Accademia, quindi www.aldobargero.com mi sembrava
0: sì,
1: di ok
0: sì, sì. Boh. Accademia Aldo Bargero con due A, Aldo Bargero
1: ok e, perfetto, quindi grazie ancora per essere stati qui ospiti e grazie a tutti per averci ascoltato.
0: Grazie.
1: Adesso mandiamo un pezzettino musicale e poi lasciamo i microfoni a Giordano.

bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Con il patrocinio della Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio, ore 20:30, in Piazza Liberazione 1, a Ponte San Nicolò, Sala Rigoni Sterne, primo piano, ci sarà un convegno sul disegno di legge 978, pignoramenti, lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, profili di legittimità costituzionale. Relatori Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico, Roma. Ci sarò io, Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglia. L'ingresso è libero, non mancate. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie, vi aspetto tutti, non mancate.
11: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
12: siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
13: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
14: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Radio Gamma 5. Station Time. Energy Time. O'clock.
1: Sono le 18 e 10 minuti.
0: Radio Gamma 5.
2: Con rischi indicibili e traversie innumerevoli, ho superato la strada per questo castello oltre la città di Goblin. La mia volontà è forte come la tua e il mio regno altrettanto grande. Tu non hai nessun potere su di me.

0: advised Redcon 1 and 5 mics.
1: Solid copy, Redcon 5 mics.
0: Hitman 22 out.

0: Ebbene sì, ci siamo, buon pomeriggio da Diego Deppi. Eccoci qua con la sigla nuova quest'oggi, eh? Bene, siamo estivi, carichi, senti che roba. Incredibile, eh? Bene, pieni anni 90, eccoci qua, 18:13, buon venerdì 26 giugno, in diretta su Gamma 5 FM 94 con Diego Deppi, questo è 5 Energy, il radio show controcorrente, 90-2000, la musica dance, ovviamente qui da noi la fa da padrone, nuova sigla, nuovo tutto, siamo belli carichi, dopo ore e ore di, diciamo, programmi in replica, ci siamo, nuovamente in diretta anche su l'app Radio Garden, dove potrete sentirci, insomma, in tutto il mondo, perché Gamma 5, insomma, tramite questo sistema si può ascoltare dappertutto, veramente anche sottoterra, se vi prende la connessione non c'è nessun problema. Bene, belli carichi, 15 giorni che non ci sentiamo, ma come state? Very nice, super top, come dico io. Allora, già da questo momento vi ricordo il numero per mandare i vostri messaggi, soprattutto WhatsApp, è il 334-7102-672 per i vostri saluti. Attenzione che dopo anni finalmente quest'oggi tornerà anche l'appuntamento con le richieste, il famoso Total Request, visto che molti mi hanno scritto ma perché non c'è lo spazio richiesta come una volta. Insomma, ce l'abbiamo fatta, ci siamo organizzati questa volta alla grande. Va bene, bella puntata calda. E direi di cominciare subito con i primi dischi di oggi. Siamo belli carichi, 334-7102-672. Però permettetevi di farvi un applauso perché avete scelto Gamma 5. Eh sì, chapeau, come si dice. Grazie per averci scelto, ottima, ottima scelta davvero, ve lo posso dire. Va bene, partiamo insieme con questo weekend, in questo venerdì. Andiamo su e ovviamente giù la punta.
1: Energy Summer Dance.

0: certo che la scoteca viene il venerdì ogni 15 giorni dalle 18 alle 20 qui su Gamma 5 con Diego Deppi, eh? Ci avevate dubbi? No, perché
1: non si riesce a capire un cazzo.
0: Praticamente no, abbiamo capito. Va bene, questi erano gli Webcom Mornings, il primo disco di quest'oggi del nostro appuntamento Five Energy, il radio show controcorrente su Gamma 5 FM 94. Allora, un po' di amici da salutare che si sono fatti vivi, come si dice, si sono palesati, no? Che farsi vivi, insomma, un po' così. Allora, 334-7102-672, diciamo che abbiamo decollato e quindi ovviamente tenete allacciate le cinture perché qua è un casino infernale, c'è un po' di turbolenza, ve lo dico subito, quando sarà ora di sganciare le cinture ve lo diremo dalla cabina di regia. Va bene, cabin crew tutto a posto, sì. Sembra di essere in aereo più che un aeroporto. Allora andiamo a salutare, aspetta, Riccardo di Vicenza, buon pomeriggio, buon venerdì, ma soprattutto lasciatemelo dire, dice buon weekend a tutti gli ascoltatori di Gamma 5. C'hai ragione, Claudio di Mestre, ciao anche a te, buon weekend. Salutiamo invece un'amica che sta facendo aperitivo, Alice di Ponte di Brenta. Ah, che bello quando c'è l'happy hour, è l'orario giusto. Mi spiace per chi sta lavorando ancora, però dai, ancora pochi minuti e poi insomma comincerà il weekend anche per molti di voi. Ma soprattutto salutiamo anche chi lavora nel weekend, che si fanno un mazzo tanto, cioè veramente, ma tanto di cappello. Come vi capisco, vi capivo, perché ho cambiato lavoro ormai 5 anni fa, basta, non ne potevo più. Va bene, miglioriamo la vita, certo che ce la miglioriamo, e bisogna, ma noi solo, no, anche agli altri. Salutiamo anche il nostro cortinese, Beppi 300, ciao, dice, mi pareva il ritmo giusto per il venerdì sera, e c'hai ragione, hai sentito già la sigla nuova, hai visto, è un casino, mi sto veramente mettendo a far di tutto. Va bene, Beppi, se riesci mandami un WhatsApp così ti rispondo a quello che mi hai chiesto. Siamo pronti invece per il prossimo disco, quello di Pabst Scar con Mirage, La Luna, ve la ricordate? Stasera la luna, ma chissà cosa porterà.
2: Five Energy. Interagisci.

0: Spike con Respect ci fa un po' tornare indietro nel tempo. Sembrava di sentire il tocco di Johnny Wakelin con In Zaire. Ve la ricordate? Beh sì, gran bel pezzo. Quando c'era l'afro, veramente afro, ci ha fatto questo ricordo, no? Questo, come si dice, ti sblocco un ricordo. Va bene, allora andiamo a salutare anche aspetta Antonio di Abano Terme. Ciao, Trombe Abanetta. Sì, perché lui ha sentito ovviamente. Giustamente, ciao Antonio, buon weekend anche a te. Salutiamo anche Steffi dalla provincia di Vicenza, un saluto. Lo mandiamo anche a Leo dalla provincia di Padova. Beh, insomma, quanti siete oggi? Mi fa piacere. 334-7102-672, sono Diego Deppi. Siamo all'interno sempre di 5 Energy, radio show controcorrente. 80, anzi più 80. 80 voglia di ascoltare 92.000 qui su Gamma 5, ogni 15 giorni, ovviamente. Vi ricordo invece la possibilità di versare il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, visto che ormai siamo in tempo di dichiarazione dei redditi. E beh, vi ricordo che il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo, e il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono questi. Allora, codice fiscale è 01 59 80 90 288, quindi 01 59 80 90 288. Grazie veramente di cuore e da parte di tutti noi, e con questa novità, insomma, del 5 per 1000 a partire da quest'anno. Molto molto molto bene. Vi ricordo che per sostenere Gamma 5 c'è la possibilità anche di effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, bonifico eventualmente anche sul IBAN che trovate sul nostro sito www.radiogamma5.it. Potete eventualmente portare anche il vostro contributo direttamente ai membri del consiglio di amministrazione qui in radio durante le varie serate, le varie attività e insomma tutto quello che organizza Gamma 5. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, quindi la cooperativa insieme a noi ringrazia quanti di voi riescono a dare continuità alla vita di Gamma 5. Vi ricordo anche il grande appuntamento di domani dal titolo Sempre Mala per Sempre. Domani, sabato 27 giugno, dalle 20 in sede radio, si inizia con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e di Cigni del Sole, con il titolo Storia di un amore invincibile. Poi a concerto a seguire c'è il concerto di Luca Bassanese, certo che sì, con il suo stand di vario materiale, la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina ci sarà il nostro baretto in funzione, quindi per mini informazioni questo è il numero 329 0038 988. Entrata ovviamente ad offerta libera, noi vi si aspetta domani sera qui in sede radio Campo d'Arsego Padova, via Antoniana 66, a partire dalle ore 20, ricordando la nostra Super Mara. Bene, e adesso invece è il momento di... lo so che non vedete l'ora di capire questo caldo, se continuerà o finirà, oppure chi lo sa. Ci colleghiamo adesso con il nostro Stefano Marcon di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Lasciaci Meteo.
1: Buon pomeriggio a tutti, un saluto agli ascoltatori di Radio Gamma 5 da Stefano Marcon di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Allora, andiamo a vedere cosa ci ha proposto il clima negli ultimi 15 giorni. Beh, che dire, estate in grande stile, anzi diciamo estate desertica sahariana, perché abbiamo avuto un'ondata di caldo che tuttora sta portando i suoi effetti su tutto il nostro territorio, praticamente da metà giugno fino ad oggi, e continuerà anche i prossimi giorni. Un'ondata di caldo veramente estrema, non solo in Italia ma in tutta Europa. Infatti abbiamo battuto diversi record, Spagna e Francia. Pensate che nel cuore della Francia, parliamo di zone più a nord di noi, anche si sono raggiunti 43-44 gradi con stazioni a norma, quindi con schermo solare sul sensore della temperatura, quindi non temperature delle farmacie e quant'altro, ecco. Una situazione che si sta avvicinando a noi. Già abbiamo avuto molti giorni di caldo negli ultimi 10 giorni, però ecco, il culmine è atteso proprio tra questo weekend e la giornata di lunedì, quindi prestare anche attenzione, perché sarà un caldo veramente molto molto intenso. Probabilmente verranno battuti tanti record anche qui, anche record risalenti al 2003, quindi un'ondata veramente storica ed eccezionale. Oltre a noi, nei prossimi giorni avranno record asfaltati anche in Germania, Polonia, Austria. Pensate che zone come Berlino o Varsavia potrebbero raggiungere i 40 gradi, ecco, cose veramente incredibili a quelle latitudini, ecco. La situazione quindi quale sarà? La giornata di domani, sabato, vedrà un tempo ottimo dal mattino alla sera, con caldo estremo. Quando parliamo di estremo significa situazioni vicine ai record storici della zona, ecco, quindi le temperature massime arriveranno ai 38-39 gradi domani, e le minime non scenderanno assolutamente sotto i 20, anzi saranno da record anche quelle, perché in alcune zone si potrebbe anche far fatica a scendere sotto i 26-27, quindi una situazione veramente da clima di nord africano. L'umidità sarà elevata di notte, un po' meno di giorno, ma comunque il caldo sarà veramente molto molto intenso, ecco. La giornata di domenica poi si preannuncia addirittura più calda di quella di sabato, quindi bel tempo ancora da mattina a sera, qualche disturbo in montagna. Ecco, potrebbe esserci un'atmosfera un po' più secca domenica, quindi meno afa, ma sarà un caldo veramente da forno. Sulle zone del Veneto pianeggiante si potrebbero raggiungere i 40 gradi all'ombra, quindi è una situazione veramente molto delicata, specialmente per i soggetti fragili. Ecco, nelle ore pomeridiane evitare attività all'aperto e rimanere in casa. Farà caldo anche di sera, dopo il tramonto, e di notte, infatti aspettiamo comunque temperature che entro mezzanotte potrebbero essere ancora a 30 gradi, soprattutto sui centri urbani, e quindi con una sensazione ancora più di caldo. E poi lunedì, che fino a qualche giorno fa sembrava una giornata un po' di calo termico, invece potrebbe essere la giornata più calda di questa ondata di caldo, ecco, perché al nord-ovest ci sarà un lieve calo termico, qui da noi invece avremo addirittura un aumento, un lieve aumento, quindi temperature fino a 40 gradi in pianura, valori storici, senza alcun precedente, e le minime anche quelle assurde, quindi sopra i 25 gradi, addirittura qualche zona magari del veneziano o il centro Padova o Verona potrebbero avere minime vicine ai 30 gradi di notte, quindi tra i 28-29 gradi. Ecco, sono valori assolutamente eccezionali per il nostro territorio. Speriamo insomma di passarla in fretta, e poi per la prossima settimana vi do un'anticipazione, insomma sembra finalmente vedersi la luce in fondo al tunnel, non tanto martedì che sarà ancora una giornata molto calda, seppur in lieve calo, però da mercoledì, giovedì in poi, ecco, dovremo tornare a vedere temperature leggermente più consone al periodo e soprattutto al luogo, perché stiamo parlando veramente di temperature assurde, se ci pensate, cioè, in centri abitati lunedì potremo vedere minime di 28, massimi di 40-41 gradi, sono valori assurdi per il Veneto, ecco. E per seguirci comunque vi ricordo i nostri contatti, quindi la pagina Facebook Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, Instagram Meteo Bassano Pedemontana e sul sito meteobassanopedemontana.it. Bene, con questo ho concluso, vi auguro un buon weekend da passare in piscina o al mare, dentro in acqua, perché forse sarà difficile stare anche sotto l'ombrellone, e niente, un buon pomeriggio e una buona serata a tutti. Energy. Energy. Energy Summer Dance.

0: Tree Garden Eden, è quella originale invece era molto più lenta, ma molto più lenta. Io sono Diego Deppi, sempre all'interno di Five Energy, il radio show controcorrente, fino alle 20, la Dance 92.000. Salutiamo la Simo di Vicenza, Dani e Daria dalla provincia di Padova. Salutiamo anche il nostro poeta Davide, dice ciao De Gay, ho sullo zampilone del soffrigeratore baggesco che ci propini i pezzi dal tubo di sgammamento. Davide il poeta pazzo, ciao. Salutiamo anche Matteo che ci ascolta da Verona in streaming, e adesso Energy Story.
1: Energy Story, Story. Energy Story, Story.
0: E beh, che ve lo dico a fare, quando c'è Energy Story ovviamente noi si ravvolge il nastro, si va indietro nel tempo, facciamo praticamente il nostro viaggio spazio-temporale. Tenete sempre allacciate le cinture perché c'è turbolenza. Quest'oggi voglio portarvi indietro di 25 anni, torniamo nel 2001, quando insomma c'era una cantante britannica, tale Emma Bunton, vi dice niente, faceva parte delle Spice Girls, che insomma pubblicò un estratto dall'album A Girl Like Me. Pubblico questa canzone che parla del tema romantico, dove ci sono gli uomini che ci mettono più tempo delle donne a capire di essere innamorati. Hai capito? Ah, e vabbè, se lei dice così, andiamo a sentirci allora il grande suo successo, What Took So Long.
1: Energy Story, Story. Energy Story, Story.

0: terminare quasi la nostra prima ora insieme con Diego Deppi all'interno di Five Energy, Radio Show Controcorrente. Risalutiamo Matteo dalla provincia di Verona che si è collegato adesso e ci sta sentendo. Salutiamo anche Elena di Padova, Cristian di Vicenza. Un saluto anche a Marco e a Giovanni dalla provincia di Treviso. Adesso è il momento di dare una situazione sul traffico e vediamo com'è.
1: Energy Traffic.
0: Energy Traffic, l'aggiornamento sulla situazione del traffico sulle nostre autostrade del Veneto alle 18.54 di questo venerdì 26 giugno sulla 57 tangenziale di Mestre, direzione Trieste, causa coda, traffico intenso tra Terraglio e Bivio A57 A27 e in direzione Padova invece lavori tra barriera Mestre Venezia e Mirano Dolo. Ci spostiamo su Padova, sempre sulla 4 traffico rallentato causa di traffico intenso fra Padova Ovest e Padova Est. Lavori tra Bivio A57 e Bivio A4 A13 in direzione di Trieste, coda tra Padova Est e Bivio A57. Lavori ancora sempre sulla 4 fra Padova Est e Bivio A57 in direzione di Torino. Ci sono anche alcune segnalazioni. Dunque, dalle 21.30 di oggi, venerdì 26 giugno alle 5.30 di domani mattina, sabato 27, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale fra la 4 passante di Mestre in direzione Milano e la 57 tangenziali di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternativa sarà Padova Est. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 di domani mattina. Chiusura dello svincolo di uscita in direzione Trieste e deviazione su rotatoria Marghera. Quindi fate attenzione, queste sono le segnalazioni per quanto riguarda il nostro traffico e i lavori in corso. Raccomandiamo come sempre di guidare con la massima prudenza.
1: Energy Traffic.

Ultra Beats, la carica di Pretty Green Eyes. Ma senti un po', veramente, per finire la nostra prima ora insieme ci vuole la carica giusta. Va bene, salutiamo anche Davide, Daniele, un saluto lo mandiamo anche a Marco e Leo. Ciao ragazzi, arriva Malik e poi per noi pubblicità.

0: Live Energy. Pubblicità.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
3: dal titolo
4: Sempre Mara per sempre.
5: Ciao Mara!
3: Sabato 27 giugno in sede radio.
6: Inizio ore 20.
4: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
2: Storia di un amore invincibile.
5: Il nostro Leon.
3: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
2: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
7: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
2: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
5: Sempre Mara per sempre.
6: Ci sarò anch'io.
2: Io chi? Il piccolo grande?
6: Ettore.
3: Per mini
5: info
8: 3
4: 2 9
8: 0 0
4: 3
8: 8
4: 9
2: 8
9: 8.
10: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
4: Regoliamo il cipollone, 19.3 minuti.
11: Energy.

0: Raga, this is my DJ, 19.6, bentornati su Gamma 5, la nostra seconda ora insieme. Io sono Diego Deppi e siamo all'interno di 5 Energy, il radio show controcorrente. E perché? Perché qua si fa 92.000, La musica dance, come piace a noi, fino alle 20 ogni venerdì, o meglio, ogni 15 giorni, ogni venerdì no! Perché non ce la farei. Ecco, per ogni 15 giorni anche le vostre orecchie giustamente non sono abituate a cotanto casino e a cotanta discoteca, no?
1: Che cos'è la scoteca, la scoteca?
0: Ecco, è la scoteca.
1: Andiamo bene.
0: Proprio bene. Va bene, allora complimenti per essere rimasti ancora collegati con noi, sia sui 94 in FM, ma anche sull'app Radio Garden, dove potete ascoltarci, insomma, tramite il computer, lo smartphone, in varie parti del mondo dove c'è qualsiasi tipo di connessione. Detto questo, 334 7102 672, il numero per i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, i vostri saluti. Anzi, tra pochissimo accontenterò tre di voi che mi richiederanno una canzone dance 92.000, quindi fatelo già da adesso. Ci sono tre posti, tra poco arriva il total request, dopo anni l'abbiamo rispolverato, va bene? So che siete contenti e quindi mi fa veramente molto piacere. Va bene, siamo d'accordo? D'accordo? Va bene, come ma che ho chiesto se siete d'accordo. No, oggi la regia è impazzita, d'accordo?
1: D'accordo!
0: Ecco, però. Va bene, continuate a tenere le cinture di sicurezza allacciate, perché c'è sempre turbolenza qua in alto, su questo volo, ve lo dico. Andiamo avanti perché c'è. Oh! David Guetta che ha remixato Milky, e allora Just the Way You Are.
2: Energy. Energy. Energy.

Ed eccoci qua, è tornato il Total Request ufficialmente, eh? L'avete sentito dalla sigla, dopo quanti anni non facevamo lo spazio richieste, mi sono convinto, siete stati in troppi e vi ringrazio. Va bene, allora, pronti? Avete già esaurito gli spazi, ho dato il via, sono già arrivate almeno una decina di richieste, decine di pochi minuti, siete incredibili, siete dei numeri uno. Allora, Diego Deppi è pronto con il Total Request, quindi lo spazio richieste con la Dance 92.000. Abbiamo già i primi titoli, però non voglio svelarvi nulla, solamente il primo. Abbiamo DJ Second con Protect Your Mind per Giulio di Bassano del Grappa. Partiamo ufficialmente con il nostro Total Request.

0: Eccolo qua, il tot request di quest'oggi, ce l'abbiamo avuta di carne al fuoco. Va bene, allora oggi abbiamo fatto un esperimento, abbiamo fatto risorgere dalle ceneri l'appuntamento a Total Request, era un po' di anni insomma che non tornava e ho visto che avete risposto in tantissimi. Allora oggi ovviamente con i tempi eravamo un po' stretti, abbiamo avuto solo 3 posti, quindi ringrazio, adesso vi saluto uno ad uno, quindi vi ringrazio, la prossima volta mi ritaglio una mezz'oretta per le richieste, quindi sarà molto molto più easy. Va bene, allora abbiamo sentito DJ Second con Protect Your Mind per Giulio di Bassano del Grappa, Jason Derulo con What You Say, salutiamo Francesca di Treviso, ciao Franci, buon weekend, e poi ci abbiamo anche Luca di Jesolo, pronto per andare a lavorare, si lavora in locale stasera, ha richiesto i New Meal con Hello Slang. Eccoci qua, insomma i primi 3 pezzi del nostro Total Request che è tornato, va bene, quindi fra prossimo appuntamento vi assicuro che ci sarà più posto. Allora dobbiamo salutare chi ci ha fatto le richieste, poi ovviamente vi ho stoppati perché eravate tanti. Alessandro di Padova, Carlo dalla provincia di Vicenza, Enrico di Padova, Lollo dalla provincia di Treviso, salutiamo anche Salvarego che ci aveva chiesto anche un bel pezzo, il Coco Giambo di Mr. President, salutiamo anche Mauro dalla provincia di Treviso che ci aveva richiesto Neja, e salutiamo invece anche Antonio che ci aveva richiesto i Depeche Mode, gran bel pezzo con Jed Silence. Va bene, insomma prossima volta ci sarà più tempo ragazzi, andiamo avanti con il nostro programma, io sono sempre Diego Deppi, questo è il 5 Energy, il radio show controcorrente.
1: Five Energy.
0: Interagisci, Energy.

0: That's your mind. Gli Extreme con Love Song for you. No, basta che io mi inizio a cantare poi.
1: Ma pare una strunzata.
0: Esatto.
1: Arrivederci
0: e grazie. Esatto, io se canto è proprio una strunzata. Non si può, non si può. Va bene, abbiamo capito. Bello sto disco degli Extreme, l'abbiamo rispolverato insieme. Tra l'altro, no, stavo leggendo questa notizia che il 2025 è stato un anno da record per la musica live. Ecco, pensate che i concerti hanno tagliato il traguardo simbolico del miliardo di euro di spesa e si sono confermati come il principale motore economico del panorama dello spettacolo e dell'intrattenimento italiano. Questo emerge dal rapporto SIAE 2025, cioè praticamente 67.890 eventi realizzati, 31.512.325 spettatori e poi 1.162.000.000 eccetera eccetera eccetera di euro di spesa del pubblico, contro i 989 milioni del 2024, cioè un più 17,5%. Quindi si spende. Quindi musica live l'anno scorso è andata veramente a martello, non so quest'anno, lo sapremo poi con i dati l'anno prossimo, però insomma sappiate che l'anno scorso è andata così. È andata così, va bene. Allora, aspetta che devo ricordarvi che stasera c'è la conferenza sul DDL 978-2023 col discorso dei pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito. Questa sera alle 21 con apertura sala alle 20.30 l'incontro si terrà presso Centro Ligoni Stern, Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò. Ci saranno relatori Alfredo Bellucco, l'avvocata Carmelita Cosentino e ovviamente informazioni, questo è il numero 346 3614 469, esattamente. Poi c'è la creazione di un gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5, quindi stiamo cercando di volontari per creare il gruppo editoriale di Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le competenze riguardano quindi grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, quindi correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, quindi interviste, presentazioni, opere, supporto, vendita, opere, comunicati stampa e aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Inviate una mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamate o scrivete un messaggio WhatsApp al 347-7159-717. Ciao Fabio! Grande Fabio! Bene, adesso invece è il momento di scoprire una novità e lo facciamo con il nostro Energy Weekend.
2: Energy Weekend. Weekend.
0: Beh, dopo tutto si dice sempre questo Diego Depp in queste due ore che mette sempre canzoni vecchie degli anni 90, degli anni 2000, insomma qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco, ci starebbe anche con questo caldo e ci avete esattamente ragione, perfettamente, very nice, super top. Vi propongo questa novità, loro sono i Bausa, il disco si intitola Magnetic, bello bello come piace a me e questo è il nostro Energy Weekend di quest'oggi.
2: Energy Weekend. Weekend.

0: Giulia, datti da fare che qua c'è un casino infernale, io non lo so cosa sta succedendo qui. No, perché questo è un po' incazzato, magari è l'ora di fame, di mangiare.
1: Che profumino!
0: Io lo so quando arrivo a casa cosa hanno cucinato. Posso dirti? No, perché non lo so. Io trovo pronto! Che discorsi sono? Scusa un attimo, non ho capito. Va bene, continuate a tenere le ali spiegate e le cinture allacciate, perché qua c'è ancora turbolenza. Anche perché stiamo per atterrare. Attenzione che alle 20 si atterra il volo, il capitano vi salutano. Tutta la band qui, vabbè. Allora, ci sono alcune cose che Diego Deppi vuole ricordarvi. Signora cinquantenne con esperienza pluriennale, cerca lavoro come badante a tempo pieno, disposta a trasferirsi con massima disponibilità. Questo è il suo numero, anzi è il numero di Marino che potete contattare per informare.

0: anche priva di riscaldamento a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334-320-1392. Poi vi ricordo che dal 27 giugno al 4 luglio, dal 22 al 29 agosto, le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2026. Poi ci sarà anche Sardegna Energetica ed Esoterica dal 5 al 12 settembre. Per informazioni il sito www.levibrazionidelsapere.it, alla sezione Viaggi e Gite con noi. Per informazioni Valentino 349-77-80-167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e soprattutto di mistero, va bene. Vi ricordo anche l'iniziativa Cine Gamma 5 e ovviamente qui in sede radio, che presenta I Pesci Rossi. Oliver è un ambizioso manager finanziario che rimane paralizzato dopo un grave incidente d'auto, costretto in una clinica riabilitativa. Si unisce a un gruppo di disabili, cioè I Pesci Rossi, con l'unico scopo di usare la loro copertura per raggiungere in incognito la Svizzera e recuperare una grossa somma di denaro. Attraverso il caos e l'avventura però Oliver si affeziona sinceramente al gruppo, ridefinendo le sue priorità di vita e comprendendo il vero valore dell'amicizia e dell'inclusione. Allora martedì 30 giugno, sì, martedì prossimo alle 21.30 in sede radio c'è Cinegamma 5, quindi siateci. Poi vi ricordo anche l'appuntamento per il 3 luglio venerdì, il convegno sui pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, profili di illegittimità costituzionale, con Daniele Trabucco e Alfredo Bellucco, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, alla Sala Rigoni Stern, primo piano, 20:30 venerdì 3 luglio. Per info 346 36 144 69. Molto bene. Adesso è il momento di mixare. Adesso ci sono i tre mixati, lo sapete, by Diego Deppi, qui su Gamma 5. Torna l'appuntamento Top System Show. Vi voglio belli carichi e volume a palla. Hello. All right, everybody, welcome
1: to Top System Show.
0: Eccoci qua, siamo pronti con un tipo da stadio incredibile, sembra di essere ai mondiali, dove non c'è neanche questa volta l'Italia. Calma, basta, silenzio, basta che sono di corsa, che è già tardi, sono 19.44, siamo veramente in ritardo oggi su tutto. Come mai? Dai, veloci. Allora, Top System Show, quindi tre dischi mixati by Diego Deppi. Vi propongo, e dopo ve lo spiego meglio, 2000 featuring Didi Klein, e poi ci sono i Formaio, si chiama proprio così, 4 numero, e poi c'è scritto Maio con la I, Formaio, e poi ci sono i Deepest Blues, ovviamente con il loro remix. Sentite un po'.
1: Top System Show.

0: System Show.
1: Esattamente, Top System Show con gran finale, ci stava assolutamente, vabbè. Questi sono i tre dischi mixati by Diego Depp all'interno di Five Energy, Radio Show Controcorrente qui su Gamma 5. Il nostro appuntamento, Top System Show. Beh, insomma, ci siamo sentiti dei pezzoni tipo 2000 featuring Diddy Klein con Fire. Poi i Formaio con Baba Sound, che richiamava secondo me molto elettrica salsa. È vero? Ditemelo sì o no. Infatti Ivan che ci ha scritto, ciao Ivan, l'aveva subito riconosciuto, questo è campionato da Electric Salsa, va bene. E poi c'erano i Deepest Blue con Give It Away in questa versione remix molto molto molto caruccia. Va bene, Top System Show che torna ovviamente con il nostro prossimo appuntamento, senza indugio, senza inganno, noi ci avviamo ovviamente anche alla conclusione della nostra puntata di oggi.
2: Hello. All right, everybody, welcome to
0: Top System Show.

0: scoteca, la scoteca.
1: Maledetti!
2: Andiamo bene, proprio bene.
1: Ma guarda tu che sta la vede, vergognate, vezzotti.
3: Vabbè, ma insomma proprio così, non lo so io.
4: E io pago.
3: Ecco, pure questo, va bene, finiamo col botto, ci facciamo un tuffo in piscina e via. Va bene, con Around the World, il disco degli Acqua, che si sono sciolti da poco, dopo 30 anni. Diego Deppi vi saluta, vi augura ovviamente un buon weekend. Restate sempre su Gamma 5 e ci diamo appuntamento fra 15 giorni, ma non sono sicuro perché forse sarò in ferie. Non so se riesco a tornare il venerdì, altrimenti ci sentiremo ovviamente il 24 luglio. Beh, adesso vediamo, o il 24 o il 10. Va bene, sigla, la sigla nuova. Ciao da Deppi e ovviamente buon weekend. Ciao! Very nice, super top! Mi raccomando, fate i bravi, volume a palla e via che si balla, dai!

0: 5 Energy. Pubblicità.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva, insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Buonasera a tutti, come diceva Menono, stasera si parte forte e non si sa se si ritorna. Lo diceva mentre andava da Momi, un piccolo bar a Ponte Vigo d'Arzere. E più avanti capì come mai mi diceva che non sapeva se ritornava. Una buona trasmissione a tutti, questa è Intelligenza Naturale.

0: Io sono il sergente maggiore Hartmann, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi?
1: Sì, sì, signore!
0: Ah, che cazzo, non vi sento! Rispondete come se ne aveste davvero!
1: Sì, sì, signore!
0: Se voi, signorine, finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma, sarete dispensatori di morte, pregherete per combattere. Ma fino a quel giorno... siete uno sputo, la più bassa forma di vita che ci sia nel globo. Non siete neanche fattuti esseri umani. Sarete solo pezzi informi di materia organica anfibia comunemente detta merda. Dato che sono un duro non vi aspetto di piacervi. Ma più mi odierete più imparerete. Io sono un duro però sono giusto. Qui non si fanno distinzioni razziali. Qui si rispetta gentaglia come negri, ebrei, italiani o messicani. Qui vige l'eguaglianza, non conta un cazzo nessuno. I miei ordini sono di scremare tutti quelli che non hanno le palle necessarie per servire nel mio benemato corpo. Capito bene, luridissimi vermi?
1: Sì, sì, signore!
0: Ah, che cazzo, non vi ho sentito!
1: Sì, sì, signore!
0: Come ti chiami, faccia di merda?
2: Signore, soldato Brown, signore!
0: Palle, d'ora in poi tu sei il soldato Biancaneve. Ti piace questo nome?
2: Sì, sì, certo, signore!
0: C'è una cosa che non ti piacerà, soldato Biancaneve. Non si serve il piatto negro nazionale, né pollo fritto, né cocomero alla mia mensa.
2: Sì, sì, certo, signore!
3: Sei proprio tu, John Wayne? E io chi sarei?
0: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi è quel lurido stronzo comunista Checca Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte? Ah, non è nessuno, eh? Sarà stata la fatina buona del cazzo. Vi ammazzo a forza di ginnastica. Vi faccio venire i muscoli al buco del culo. Che ci potrete succhiare il latte senza cannuccia. Allora, sei stato per caso tu, brutta stronza?
4: Signor no, signore.
0: Brutto pezzo di merda con la faccia da verme. Scommetto che sei stato tu.
4: Signor no, signore.
5: Signore, l'ho detto io, signore.
0: Però, senti, senti. Abbiamo tra noi un attore comico, il soldato Joker. Io ammiro la sincerità. Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scappare mia sorella. Brutto sacco di merda, io ti metto sotto, ti farò un culo così. Qui tu non riderai, tu non piangerai, qui si riga diritto e basta, ti faccio vedere io. Alzati in piedi, tirati su. Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti svito il cranio e ti cago in gola.
4: Signor, sì, certo, signore.
0: Arrivato Joker, perché sei qui nel mio benemato corpo.
4: Signore, per uccidere, signore.
0: Allora tu sei un killer.
4: Signor, sì, signore.
0: Fammi una faccia da guerra.
4: Signor, sì, signore!
0: Quella è una faccia da guerra? Ah! La mia è una faccia da guerra, avanti con la tua faccia da guerra!
4: Ah!
0: Anche per il cazzo non fai paura a nessuno, voglio una faccia da guerra vera!
4: Ah!
0: Non mi fai paura, ti ci devi applicare!
4: Signor, sì, signore!
0: E tu che scusa hai?
4: Signore, scusa di che, signore?
0: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
4: Signor, sì, signore!
0: Bene, grazie mille, ti dispiace se comando io per un po'?
4: Signor, no, signore!
0: Sei un po' emozionato, sei un po' nervoso?
4: Signor, sì, nervoso, signore!
0: Sono io che ti rendo nervoso?
4: Signore!
0: Signore, cosa? Avevi mica intenzione di darmi dello stronzo?
4: Signor, no, signore!
0: Quanto sei alto, soldato?
4: Signore, 1,73, signore!
0: 1,73, prima non facevano pile di merda così alte! Cerchi anche di fregarmi qualche centimetro, eh?
4: Signor, no, signore!
0: Ah, chiaro, io dico che la parte migliore dello schizzo da cui sei nato è colata tra le chiappe di tua madre ed ha macchiato il materasso! T'hanno fatto con lo scarto! Da dove cazzo vieni comunque, soldato?
4: Signore, Texas, signore!
0: Strano, io ho sempre saputo che nel Texas ci nascono solo tori e che soldato cowboy! Tu l'aria del toro non ce l'hai neanche un po' e quindi il cerchio si restringe! Tu succhi i cazzi?
4: Signor, no, signore!
0: Ti soffi dentro per gonfiarli?
4: Signor, no, signore!
0: Io scommetto che tu sei uno di quegli ingrati che lo mette in culo a qualche poveraccio senza usargli la cortesia di menarglielo davanti per sdebitarsi! Ti terrò d'occhio! I tuoi genitori hanno anche figli normali?
4: Signor, sì, signore!
0: Ti saranno pentiti di averti fatto! Tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna! Come ti chiami, sacco di lardo?
4: Signore, Lennon Lawrence, signore!
0: Lawrence, Lawrence come? D'Arabia?
4: Signor, no, signore!
0: Il tuo è un nome da nobili! Tu sei di sangue reale?
4: Signor, no, signore!
0: E tu li succhi i cazzi?
4: Signor, no, signore!
0: Palle, tu ti succhi una pallina da un capo all'altro del tubo per innaffiare!
4: Signor, no, signore!
0: Non mi piace il nome Lawrence! Solo finocchi e marinai si chiamano Lawrence!

0: Lawrence, d'ora in poi tu sarai palla di lardo.
1: Signor sì, signore.
0: Ti trovi carino, soldato palla di lardo? Ti sembra buffo?
1: Signor no, signore.
0: Allora strappati dal grugno quel sorriso da stronzo.
1: Signor sì, signore.
0: Bene, prenditela pure comoda, tesoro.
1: Signore, ci provo, signore.
0: Palla di lardo, ho deciso di darti 3 secondi. Esattamente 3 fottuti secondi per toglierti quel sorriso da cretino dal muso. In caso contrario ti strappo le palle dagli occhi e ti fotto il cervello. 1, 2, 3.
1: Signore, non ci riesco, signore.
0: Palle, mettiti in ginocchio, sacco di merda.
2: Intelligenza naturale. Una trasmissione di Cristiano Turato. Grazie a tutta Radio Gamma 5.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: I'm not sure if you guys could tell, but the name of that song is Try.
1: Un nome che compare ovunque, che è Jared Kushner, il genero di Donald Trump, che è anche l'architetto degli accordi di Abramo, e in ogni tavolo negoziale. E contemporaneamente l'FBI, nei documenti dell'FBI, viene citato negli Epstein Files. La domanda è questa: mentre anche giustamente per lo più ci si concentra sulle immagini con gli scandali dei minorenni, gli stupri e quant'altro di più devastante si può vedere, nessuno però si chiede da dove venivano i soldi di Epstein, per chi lavorava, perché il procuratore Acosta nel 2008 disse che Epstein appartiene all'intelligence, lasciate perdere, non può essere toccato.

mostrare i muscoli o regalare un sorriso, gridare a squarciagola finché ti escano parole e sproloqui come prima il sergente, oppure scegliere una via diversa? Questa è una bella domanda, è una bella domanda che potremmo farci tutti, e la lancio lì. E se volete condividere il vostro pensiero, 334-710-2672. Io scelgo la via del dialogo e della pace.

0: Non solo la cultura, ma anche la spiritualità di una comunità si manifesta nel modo in cui parla uno con l'altro. Spesso si parla solo a proposito degli altri. Il più delle volte poi il discorso cade su persone che non sono presenti. E beh, noi altri veneti siamo proprio bravi, eh? Ciò avviene non solo nelle comunità monastiche, ma un po' dappertutto, in famiglia, nel posto del lavoro, nelle associazioni, insomma un po' dappertutto. La questione era ben nota, per dire, anche fra i monaci dei primi tempi. All'inizio si faceva l'esperienza che nel parlare in comunità si trattavano argomenti utili. Si parlava della vita spirituale, delle esperienze, delle difficoltà che si incontravano a questo riguardo. Un simile modo di dialogare tra le persone apre il cielo sopra di loro. Il dialogo nutre la vita, dona coraggio e diventa per ognuno di noi un vero regalo. I nostri politici sbraitano. Ecco spiegato il perché di questa situazione. Se parliamo bene tra di noi, vuol dire che non solo stiamo facendo un dialogo, ma che diventiamo dialogo. È un dialogo autentico, e un dialogo autentico è sempre un luogo in cui sperimentiamo Dio. Tuttavia, troppo grande è anche la tentazione di parlare piuttosto degli altri che hanno fatto qualcosa di sbagliato, ciò. Oppure diffondiamo dicerie sul conto altrui. Spesso una conversazione comincia così. Ciò, ghetto sentio che il tizio o caio, quello che ha fatto. E così siamo già in pieno dentro la calunnia. Allora non si fa più un dialogo, ma un pettegolezzo. E i pettegolezzi, come dice il vecchio monaco, ci trascinano dentro la fossa, meglio la grappa per dire. Infatti non trasciniamo nella fossa soltanto la persona di cui divulghiamo gli errori, ma trasciniamo in basso anche noi stessi, che ne parliamo male. Coloro che sparlano degli altri, e io ne conosco a valanghe, si rotolano nel fango e perciò vi affondano sempre di più. Il terreno solido viene a mancare sotto i loro piedi, non hanno più nulla di solido su cui fondarsi. Per questo i monaci consigliano continuamente di non parlare degli altri. Un monaco che si chiama Agaton si mise in bocca un sasso per un anno intero. E porca miseria, questa è una vera roba, eh? In modo da non poter più parlare degli altri. Ecco, prendete esempio, mettiamoci un bel sasso. Ok?
1: Carattere, mi hai fatto delle domande sul carattere. E allora si è parlato delle facce, ma la questione è molto più profonda di così. La questione è, tu ne hai di carattere o no? E se vuoi la mia sincera opinione, Bob, non ne hai. Per la semplice ragione che ancora non provi rammarico per qualcosa.
2: Vuoi dire che non avrò carattere finché non avrò fatto qualcosa che mi rincresce?
1: No, Bob. Perché di sicuro hai fatto tante cose di cui rincrescerti. Solo che non sai quali sono. È quando alla fine le scopri. Quando vedi l'assurdità di qualcosa che hai fatto e desidereresti tornare indietro, cancellarlo. Ma sai di non potere. Perché è troppo tardi. Quindi quella cosa non puoi che prenderla e portarla con te. Perché ti ricordi che la vita va avanti. Il mondo girerà anche senza di te. Alla fine tu non conti. È allora che acquisterai il carattere. Perché l'onestà emergerà da dentro di te. E come un tatuaggio ti resterà impressa sulla faccia. Fino a quel giorno, in ogni caso, non ti puoi aspettare di arrivare oltre un certo punto.
2: Posso andare adesso?
1: Vai, vai.
2: Grazie.

Allora, mentre la Chiara canta in maniera superba, vi racconto qualcosa di Hildegarda, Santa Hildegarda, l'altalena acustica. A differenza della medicina moderna, Hildegarda non vedeva il rimedio come un agente isolato. Il successo della cura dipendeva dall'intenzione spirituale. Il rimedio è un condotto della guarigione divina. Il contatto fisico, ad esempio nella litoterapia, le pietre venivano tenute in bocca anche per non parlare come prima, riscaldate tra le mani o appoggiate su punti specifici del corpo. Il regime alimentare, nessun rimedio funzionava se non accompagnato da una dieta che rispettasse la natura calda o fredda del paziente. Per Hildegarda l'anima umana ha una natura musicale. Questo significa che il corpo e gli umori sono in salute solo quando risuonano in armonia con le proporzioni celesti. La musica non era solo svago, ma un vero strumento per riequilibrare gli umori alterati, capace di ammorbidire un cuore indurito, per dire, tipico del malinconico, o calmare l'eccesso di calore, quello del collerico, no? Come il sergente di prima. Hildegarda è celebre per aver spinto i confini del canto gregoriano utilizzando un'estensione vocale eccezionalmente ampia per l'epoca. Il silenzio del male. Un aspetto unico della sua teoria è il legame tra mancanza di suono e malattia spirituale. Nell'opera Ordo Virtutum, tutte le virtù cantano, mentre il diavolo è l'unico personaggio che può solo parlare. Per Hildegarda l'assenza di armonia musicale è il segno definitivo di uno squilibrio profondo o della perdita della grazia divina.

0: Non c'è eroismo nel morire combattendo se può essere evitato. Non c'è niente di lontanamente patriottico nella morte o la gloria quando la bilancia pende tutta per la morte. Niente di disonorevole nel cercare di abbreviare una guerra che stiamo chiaramente perdendo.
1: Perdendo? L'Europa è ancora...
0: L'Europa è persa. E prima che le nostre truppe vengano del tutto spazzate via, è arrivato il momento di negoziare per ottenere le migliori condizioni possibili. Hitler non vorrà imporre condizioni umilianti. Riconoscerà le sue debolezze.
2: Non è
0: sarà ragionevole.
1: Quando impareremo la lezione? Quando impareremo la lezione? Quanti altri dittatori dovranno essere vezzeggiati, rabboniti? E di quanti privilegi dovranno godere prima che avremo imparato? Non si può ragionare con una tigre

Gli uomini sono orgogliosi dei loro beni esterni, la loro nobiltà, le loro relazioni, le loro ricchezze, il loro cavallo, i loro abiti, per dire, ma essi non ne sono responsabili, poiché queste cose non dipendono da loro. Da noi dipendono solo, come si è detto a proposito del capitolo 1, le attività dell'anima: giudizio, desiderio, impulso all'azione. La nostra scelta di vita, se essa è conforme alla natura, il nostro modo di comportarci, se esso è conforme alla natura. Di ciò noi siamo responsabili e possiamo essere orgogliosi.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Allora, 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Come dicevo, credo un po' di tempo fa, io l'ho già fatto. E il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi, dicevo, linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resistere insieme, si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri da mettersi nero su bianco alla faccia di quei nulla facenti che fanno i conti, che non li fanno più perché c'è la demenza artificiale, pensate un po', paghiamo della gente che non fa assolutamente nulla e più nulla. Sono talmente ridicoli che sulle cose che arrivano a casa c'è pure il nome della demenza artificiale che ha calcolato quello che ha calcolato. Pensate un po', siamo diventati dei dementi. I numeri, dicevo, da mettersi nero su bianco sono i seguenti: CF, cioè codice fiscale 0159809288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 effettuate un versamento sul conto corrente postale numero 25386459 tramite bonifico la BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, IBAN IT 20 e 083 276242 7022315. Portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. Stasera gli occhiali vanno benissimo. Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per sempre. Sabato 27 giugno, quindi domani, in sede radio, inizio ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info 329 0038 988, entrata ad offerta Freedom Libera. Allora, Venetanks for Freedom Front, non capisco perché, anzi perché forse è una cosa international. Associazione Culturale Delta Veneto, conferenza sul DDL 978-2023 riguardo pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito. Ascoltavo l'altro giorno un interessantissimo dal vivo, lo avevo davanti a me, un avvocato che mi raccontava che questa cosa è veramente veramente peggiorata, e quindi se le nostre case, un po' come la mia per dire, non si metteranno in regola per il 30 o il 35, io spero che entro quelle date qualche badile nelle nostre mani possa arrivare in qualche piazza. Ecco, è per scherzare, per dire, no? Ecco, ecco, se non rimetteremo a posto le case, cosa farà? Cosa faranno? Ce le toglieranno, nonostante magari siano di nostra proprietà, non ci siano, come dire, mutui in corso, non siano ipotecate. La mia è di proprietà, per fortuna, ho già dato troppo alle banche. Ecco, se non metteremo a posto questa cosa entro il 2030-2035, mi spiegava questo avvocato che sta ragionando insieme a qualche politico di Roma, ecco, ci verranno tolte. E se non avremo modo, i soldi per rimettere a posto queste cose e per rimetterle, come dire, come dicono loro, il green, no, nel frattempo noi spendiamo miliardi per le armi e inquiniamo al più non posso, e mica solo per quello, loro inquinano.
Se noi non avremo i soldi per metterle a posto, ce le toglieranno oppure ce le daranno in accomodato d'uso. Te capì, mascherina, che pensi che vada tutto bene? No, perché sento delle persone veramente ogni giorno che pensano che nel mondo non stia succedendo assolutamente nulla. Comunque, ritorniamo a noi. Dicevo, Venetens for Freedom Front, Associazione Culturale Delta Veneto, conferenza sul DDL 978-2023. Quando? Venerdì 26 giugno 2026, cavolo, stasera, ore 21, apertura sala 20:30. L'incontro si terrà presso Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1, 35020 Ponte San Nicolò, Padova. Ed è molto interessante. Relatori Alfredo Belluco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Qui si cita che ci vuole una pre-registrazione obbligatoria, ormai entro domenica 21. Vabbè, intanto chi è lì, per favore prenda possesso di informazioni il più possibile e poi le condivida in qualche maniera con tutti. Creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere col marchio edizione Radio Gamma 5. Nel dettaglio, le varie competenze riguardano grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, correzione, preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto, vendita opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Benissimo, allora mi candido, non so in quale di queste competenze, insomma le ho un po' tutte in maniera un po' confusa, però posso dare una mano. Benissimo, per chi si vuole proporre come sottoscritto, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 71 59 717 717. Nel frattempo c'è Gilmour che ci suona sotto, ma che bellezza. Allora, andiamo avanti. Signora 52enne con esperienza pluriennale, cerca lavoro come badante a tempo pieno, disposta a trasferirsi in massima disponibilità. Per contatto chiamare Marino al 346 033 65 31. Cerco urgentemente casa anche vecchia, isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350 400 euro al mese. Per info Franco 334 320 1392. Le vibrazioni del sapere, organizza viaggi esperienziali a 2026, piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio 2026, dal 22 al 29 agosto 2026. Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta, condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito Ocio Pene Calamaio, www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349 77 80 167, posti limitati. Prenotazione obbligatoria, mi raccomando. Allora, io credo se sia qua la dovrò leggere, presumo. Ok, presumo di sì.
È una mail di Michele Levorato. Principi di libertà, relazione. Buongiorno, sono un operatore sociosanitario dipendente di un'azienda sanitaria dal 2020. In queste righe racconto la mia esperienza in merito all'obbligo vaccinale. Sulla base di esami specifici da me eseguiti, il medico di medicina generale mi ha rilasciato la certificazione digitale di esenzione dall'obbligo vaccinale. Dopo aver inviato tale esenzione al datore di lavoro, ho ricevuto la comunicazione di sospensione dal lavoro, dal rapporto di lavoro, per inottemperanza all'obbligo di vaccinazione. Il mio legale ha quindi inviato al datore di lavoro la contestazione al provvedimento, chiedendo la revoca urgente senza esito positivo. Il mio legale perciò ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Padova. Il giudice ha poi accolto l'istanza, in quanto ero in possesso di una legittima certificazione di esenzione, e ha chiesto il mio reintegro immediato sul posto di lavoro con pagamento delle retribuzioni arretrate. Ascoltate bene, anche chi non è consuetudine ascoltare questa radio. L'azienda però depositato reclamo per arrivare poi purtroppo al rigetto della mia domanda e condannandomi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Che figli. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte, nonostante fossi regolarmente

contribuire alle spese legali di questa causa, potete fare una donazione a Michele Levorato, IBAN IT 41 C 030 62 342 1 70 30 60 322. Causale donazione giustizia sanitaria. Donazione giustizia sanitaria. Oppure attraverso PayPal Michele Levo 72 @gmail.com. Se volete potete contattarmi al numero 348 92 34852, ringraziandovi anticipatamente per poter portare avanti i principi di libertà. Michele.

Andiamo avanti a F Energia, giovedì 25, giovedì 25 pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19, presumo fosse ieri. Come ultimo giovedì del mese sarà presente un incaricato di F Energia nella sede di Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi. Mi raccomando, bisogna sempre portare con voi le bollette di luce e gas e un documento di identità. Poi dopodiché ciabei.org, Radio Gamma 5, Ciabei, un sito di annunci, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciao Bei, Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente, le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e il reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto, favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, mette persone e aziende in condizioni di operare in esenzione di obblighi fiscali come concesso alle entità di conquista quali Masoni, IKEA, AliExpress, Subito.it eccetera eccetera eccetera. Offre servizi di ricerca e offerte di lavoro, anche saltuario stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi ed incontri, sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio. Sostiene una nuova scuola, meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e la personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli, li morteci vostri e impositivi e favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a portare oggetti e servizi e far decollare questo sito, promuovi e invia altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie, se non ora, quando? Ma quando, appunto. Allora, se vuoi contribuire alla diffusione, chiama 049 538 5577 o il telefono della radio 049 700 838. Ciao Bei, va ricordato, non ha scopo di lucro. www.ciaobei.org, info@ciaobei.org. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Lo sto cercando anch'io in questo senso. Sono disponibile per ruoli i vostri inglesi irmi. Per ruoli in selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria. E in altri progetti in mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca

Facebook si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349-408-8260. Indirizzo mail riccardo.rossi65210@, presumo sia Gmail. Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare, attenzione, carta e calamaio, IBAN IT94Y08327692670 80 15 15, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Allora, Cine Gamma 5 presenta I Pesci Rossi. Ok, Oliver è un ambizioso manager finanziario che rimane paralizzato dopo un grave incidente d'auto. Costretto in una clinica riabilitativa, si unisce in un gruppo a un gruppo di disabili, Pesci Rossi, con l'unico scopo di usare la loro copertura per raggiungere in incognito la Svizzera e recuperare una grossa somma di denaro. Attraverso il caos e l'avventura, però, Oliver si affeziona sinceramente al gruppo, ridefinendo la sua priorità di vita e comprendendo il vero valore dell'amicizia e dell'inclusione. Cine Gamma 5, quando? Martedì 30 giugno, ore 21:30, in sede radio. Ma che bella roba, ciò, ma che bella roba, ciò, ma che bella roba. Allora, Radio Gamma 5, convegno, disegno di legge 978-2023, dicevamo, come dire, l'oggetto è quello di prima, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudici. Ci sarà Daniele Trabucco. Ok, Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e diritto pubblico comparato, e Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale, associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. Quando? Venerdì 3 luglio, quindi c'è un altro appuntamento che possiamo tranquillamente prendere e segnare sulla nostra agenda. Ore 20:30, venerdì 3 luglio, ore 20:30, piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, sala Rigoni Stern, primo piano, ingresso libero. Per info 346 36 144 69.

Allora Davide, questa trasmissione fantastica, peccato solo che c'è troppa musica. Parlavamo prima di Santi Hildegarda, che la musica ce l'aveva dentro e l'ha portata poi ad alte frequenze. Allora, come dire, attaccano da tutte le parti e va ricordato che attaccano anche i nostri piccoli, i nostri figli, i giovani, i bambini e via dicendo. C'è un piano, e questo è una notizia della Società Italiana di Pediatria, che riguarda la Società Italiana di Pediatria. C'è un piano per trasformare migliaia di pediatri italiani in militanti LGBT. Raga, non ne affo più. Sono arrivati a scuola, adesso stanno prendendo pure da quelle parti. I medici, di cui più si fidano milioni di genitori e nonni per la salute dei loro figli e nipoti, potrebbero diventare i loro peggiori nemici. La Società Italiana di Pediatria, SIP, che una volta la SIP, se non ricordo male, insomma, c'era scritto, la vedevi scritta nei tombini. Visto questa notizia, potrebbe stare ancora là. Il più autorevole ente della categoria, che conta più di 12.000 soci, ha appena pubblicato un documento gravissimo. Si chiama Oltre lo sguardo. Invito tutti gli ascoltatori ad andare nel sito della Società Italiana di Pediatria e di scaricarsi, cosa che ha fatto anche il sottoscritto, questo documento. Si chiama Oltre lo sguardo, il documento. Guida pratica su varianza di genere, orientamento sessuale e omogenitorialità per un ambulatorio pediatrico accogliente. Pensate un po', sono talmente buoni queste persone che vogliono accogliere tutti i bambini. È un vademecum di 20 pagine completamente imbevute di ideologia gender ed LGBT. Alcuni esempi, per dire, prevede esporre a studio bandiere o altri elementi coi colori arcobaleno del movimento LGBT, esporre volantini, brochure, materiale informativo dell'associazione LGBT, fornire libri di favole per bambini con personaggi gay, trans o famiglie LGBT, identificare i bambini come non binari o agender, oltre che maschi e femmine. Eliminare padre e madre dai moduli, lasciando genericamente genitori. Ok, questo è quello che succede. Quindi andate serenamente nel sito della Società Italiana di Pediatria, SIP, andate là. Lo trovate sicuramente in home page. Scaricatevi il documento Oltre lo sguardo e cominciate a leggerlo e a aguzzare gli occhi, perché ce n'è da leggere e ce n'è da stropicciarsi gli occhi.

Allora, signori, siamo arrivati alla fine, che mo devo ancora cenare, quindi devo andare a cenare un famone che è una roba stile, che so, stile Jumanji. Mangerei tutta Jumanji, la giungla. Un giorno e finiamo in questa maniera, e quindi vi sto a, come dire, a consigliare un libro. Un giorno il mondo si sveglia e scopre che sono finiti il petrolio, il carbone e l'energia elettrica. Magari qualcuno di voi l'ha già letto, però vado avanti. È pieno inverno, soffia un vento ghiacciato e i denti aguzzi del freddo mordono alle caviglie. Gli uomini si guardano l'un l'altro, hanno occhi smarriti e il terrore stringe i loro cuori. E ora? Come faranno? La stagione gelida avanza, non ci sono termosifoni a scaldare, il cibo scarseggia, non c'è nemmeno più luce a illuminare le notti. Le città sono diventate un deserto silenzioso, senza traffico e senza gli schiamazzi e la musica nei locali. Ecco, qui è una brutta roba, ciò. Rapidamente gli uomini si accorgono che tutto il benessere conquistato, fatto di oggetti meravigliosi e tecnologia all'avanguardia, è perfettamente inutile. Circondati dal superfluo e privi del necessario, intuiscono che una salvezza esiste, ma si nasconde in un sapere antico, da tempo dimenticato. Capiscono che se vogliono arrivare alla fine di quell'inverno di fame e paura, l'inverno della morte bianca e nera, devono guardare indietro, tornare alla sapienza dei nonni, che ancora erano in grado di fare le cose con le mani, ascoltavano la natura per cogliere i suoi insegnamenti. Così, mentre un tempo duro e infame si abbatte sul mondo intero e i più deboli iniziano a cadere, quelli che resistono imparano ad accendere fuochi, cacciare gli animali, costruendo trappole con i rami più teneri, riconoscere le erbe che nutrono e quelle che guariscono. Segnati dalla fatica e dalla paura, i superstiti si faranno più forti e insieme anche più saggi. La fine del mondo storto raddrizzerà gli animi, cancellerà la supponenza del ricco e punirà l'arroganza del povero, che si ritiene l'unico depositario di coraggio e resistenza. Resi uguali dalla difficoltà estrema, gli uomini si incammineranno verso la possibilità di un futuro più giusto e pacifico, che arriverà insieme alla tanto attesa primavera. Ma il destino del mondo è incerto, consegnato nelle mani incaute dell'uomo. Facendo un passo indietro per trovare la voce più pura e poetica della natura imperiosa, e balzando in avanti con la forza di un'immaginazione visionaria, insieme intensamente realistica, Mauro Corona, perché sto parlando di Mauro Corona e del suo libro La fine del mondo storto, che ho finito di leggere, ancora una volta stupisce ricostruendo un romanzo imprevedibile. Benissimo, questa è l'ultimo consiglio. Ricordo che questa trasmissione si, come dire, prefigge non di dar risposte, ma di mettergli qualche pensiero in più. Da fare quando? Durante il giorno, perché alla notte si dorme. E che sia pace per tutti e che sia serenità per tutti. Preferiste un pugno in bocca o un buon pensiero? Preferite un abbraccio o delle grida che vi arrivano forte? Che sia pace, che ogni parola che esca dalla nostra bocca sia per costruire e non per distruggere. Un buonissimo fine settimana e ci riascoltiamo e ci risentiremo tra una quindicina di giorni. Buona musica.

Eccomi di nuovo con voi, riprendo l'argomento di questa nave, grande nave metaniera piena di metano che è alla deriva, senza equipaggio, nel mare Mediterraneo vicino alla Libia. Insomma, ripeto la frase finale di questo articolo che ho tratto da trasportoeuropa.it. Allo stato attuale delle informazioni pubblicamente disponibili, l'ultimo dato verificabile resta quello dell'8 aprile, il relitto ancora alla deriva e sotto sorveglianza libica, senza che sia stata documentata una soluzione definitiva, ha il duplice rischio di esplosione termica e sversamento di idrocarburi. Ecco, punto, basta. E un ascoltatore che non si firma scrive: la nave è una bomba ecologica, ma presto collerà a picco. Per quel che mi riguarda, i costi andrebbero attribuiti a Kiev. Questi che l'ha bombardata. Questi eventi sono chiaramente una dichiarazione di guerra internazionale, ma ai governi non gliene frega niente e non c'è nessuno che obbliga Kiev che non si faccia uso nei cieli europei di tali armi militari. Sì, non dovrebbero bombardare così navi. È una vergogna di un paese, l'Italia, vassallo, non più vassallo, cosa scrivi? Siamo ancora vassalli, con politici amebe e degli stati anglo-ameri-israeliani. Sì, un po' confuso il messaggio, ma insomma si capisce. Ecco, speriamo bene, perché insomma questa bomba ecologica, vabbè, ormai è quasi, è vicina alla Libia, infatti è monitorata dalle navi libiche, però insomma assurdo. Andrea scrive: ma Andrea, hai ripetuto lo stesso messaggio? Ti avevo già risposto che non ho aggiornamenti, se non il fatto, eccolo qua l'articolo, dunque, se non il fatto, eccolo qua, che come dicevo prima la regione si lava le mani. Dunque, vaccini negli allevamenti, domande lasciate senza risposte. Resistere Veneto con Riccardo Zumski e Davide Lovat aveva posto alla giunta regionale domande semplici e precise sull'avvio della campagna vaccinale contro l'influenza aviaria negli allevamenti veneti. Si chiedeva se la regione intendesse confermare la campagna, in particolare nella provincia di Verona, oppure sospenderla o rinviarla in attesa di ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici. Si chiedeva trasparenza su sicurezza, documentazione, controlli, tutela degli allevatori, dei consumatori e della filiera veneta. La risposta della regione, punto di domanda, è sostanzialmente: è tutto regolare, lo dicono al Ministero, Europa e anche l'EMA. Ma questo non basta. Non basta citare autorità superiori per chiudere ogni dubbio, non basta richiamare protocolli per liquidare le preoccupazioni dei cittadini, non basta dire è tutto sotto controllo senza spiegare davvero come, perché e con quali garanzie. La Regione Veneto non può lavarsene le mani. Se una scelta riguarda gli allevamenti veneti, la salute pubblica, la sicurezza alimentare, l'economia del territorio, allora la Regione deve rispondere nel merito, con chiarezza e responsabilità. Resistere Veneto non chiede allarmismo,
chiede trasparenza e i veneti meritano risposte, non formule burocratiche. Questo l'ha scritto Roberto Agirmo per Resistere Veneto con Zumski e Lovat. Ecco, questo bene. Allora vediamo se c'è qualche altro messaggio. Beh, intanto la temperatura qui a Campo d'Arsego è di 33 gradi, ma la percepita è 36. Io che non amo l'aria condizionata sono qui al calduccio, ma non mi lamento. Allora, proseguiamo con le notizie. Aspetta un attimo, metto una musica perché vado a prendere un altro annuncio che ce l'ho in borsa e mi è rimasta di là. E sentiamoci una musica vivace, con la grande voce di Luciano Pavarotti e con l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, oltre che di Luigi Denza. Il titolo è storica, la canzone popolare, Funiculi Funicula. Quanto bella non è, mi fa allegria sta canzone.

0: Questa era la grande voce di Luciano Pavarotti, Luigi Denza, Orchestra Chiaramello di Bologna. Dunque, Stefano di Vicenza scrive: Buondì, sabato mattina ho ascoltato la replica della puntata di mercoledì scorso, quando avevo Maurizio Castellini come ospite, collegamento telefonico. Molto interessante, scrive Stefano, l'importanza della CO2 raccontata da Castellini. Infatti, parlava del carbonio, no? Perché CO2 è anidride carbonica, quindi sembra che il carbonio di cui sono costituiti gli alberi, per la maggior parte, non derivi dalla terra, come si potrebbe pensare, né dall'acqua, ma deriva dall'aria. E quindi l'anidride carbonica ha un senso. Sì, interessante. E anche aggiunge Stefano, e ora mi viene da pensare, se tutti usassimo il riscaldamento a pompa di calore, auto elettriche, fare i falò della Befana senza fuoco e di conseguenza riduciamo la CO2, che da come ho capito fa parte almeno del 50% di un corpo vegetale, cosa dovremmo mangiare? Ah sì, grilli e cavallette, ora ricordo, fa la battuta finale Stefano. E Andrea ancora insiste e scrive: Ma noi cosa facciamo per l'mRNA ai polli? Allora, intanto Andrea, non è mRNA, non sono vaccini ad mRNA, sono vaccini genici preoccupanti, ma non ad mRNA. Diffide, esposti, che altro? Quali sono le aziende che hanno iniziato a inoculare i trattamenti genici nei polli? Ma Andrea, mi ascolti la trasmissione o scrivi e basta senza ascoltare? Ti ho già risposto prima, che adesso non ho i nomi delle aziende, però fanno tutte riferimento ai grandi gruppi, al grande gruppo Veronesi e Aia, mi sembra, però no, non si può sapere, come domandi tu, possiamo sapere in quali prodotti finiscono le loro carni e uova? No, non si può sapere perché la filiera non è sempre tracciabile e potrebbe andare ovunque, perché figurarsi, uova e altri prodotti così di questi allevamenti possono andare veramente ovunque in giro. L'unica difesa, e fino a un certo punto, ma comunque è una buona difesa, è mangiare biologico, comprare solo prodotti biologici. Chiaro, costano di più, però questa potrebbe essere una difesa. Oppure organizzarsi con un GAS, cioè un gruppo di acquisto solidale, e andare a comprare biologico dalle grandi aziende biologiche. Oppure dal contadino che si conosce onesto ed ecologico, oppure come fa il GAS, fanno i GAS di radio gamma 5, che si servono solo da produttori garantiti per conoscenza diretta personale. Oh, dunque, poi. E poi c'è Stefano da Vicenza che manda anche su WhatsApp un video che parla di auto elettriche, visto che ne ho parlato recentemente, che vi ho sconsigliato naturalmente di comprare un'auto elettrica, a meno che non sia una macchinina senza targa, di quelle da città, ecco, finché insomma si gira così con qualche cosa di piccolino in città, ancora può avere un senso, ma prendere un'automobile no. E vediamo se riesco a farvelo sentire, ma non so quanto lungo sia. Allora, proviamo da qua.
1: Se nella tua auto elettrica stai facendo un sorpasso e non accelera, qual è il problema? Sullo schermo leggi abbonamento scaduto, rinnovalo per aumentare la potenza. Come? Ti sembra assurdo? E invece potrebbe diventare realtà. Si tratta di un modello per cui un servizio viene attivato a pagamento in base all'utilizzo, praticamente come gli spazi in cloud. Più ne vuoi, più paghi. Questo modello si chiama Software as a Service e alcuni brand come BMW e Mercedes hanno già applicato questa modalità. Quando acquisti un'auto c'è già tutto: hardware, cavi, resistenze, sensori, ma le funzioni si sbloccano a pagamento. In questo modo l'acquisto di un'auto diventa un affitto perenne. Vuoi i sedili riscaldati? 18 euro al mese. Vuoi l'accelerazione sbloccata? Così finalmente puoi fare i sorpassi? 100 euro al mese. E se smetti di pagare? La tua auto perde funzioni e opzioni. Quindi compra un'auto, un bene fisico che ha un costo importante, però per farla funzionare del tutto devo continuare a pagare un tot al mese, che magari quel costo potrà anche variare nel tempo, come fossero abbonamenti a una piattaforma di streaming o musicali, con la differenza che un'auto non è né una canzone né una serie TV. Se nella tua auto elettrica stai facendo un sorpasso e non accelera, qual è?
0: Accidenti. Vabbè, comunque insomma si è capito il senso. L'ho interrotto per sbaglio, anche perché era un po' troppo lungo. Incredibile, eh? Cioè, abbonamenti per avere addirittura una buona accelerazione, devi continuare a pagare. Incredibile, è interessante comunque da sapere, è importante saperle queste cose. Bene, allora, dicevo prima, c'è un'altra iniziativa. Oltre al cinema di Radio Gamma 5, che comincia già martedì prossimo, c'è un domani c'è una conferenza su decifrare il cinema, film e spiritualità. Domani alle 15:30 a Preganziol presso l'Hotel Crystal, con due registi, Alessandro Casale e Lucio Pellegrini, e l'incontro sarà moderato da Consuelo Gianblanco. Ecco, c'è una quota di partecipazione, perché è tutto il pomeriggio, anche per pagare le varie spese, l'albergo, i registi che siano spesati, insomma, di 20 euro. Non soci 30 euro, però è comprensivo il tesseramento. Ecco, prenotazione al numero 339 828 77 66 oppure al numero 335 633 94 19. Ecco, sono due registi in gamba, bravi, hanno fatto vari film utili, anche come Un professore, come Vostro onore, oppure Il metodo Fenoglio, Tutto può succedere, altri film che hanno fatto, E allora Mambo, Figli delle stelle, La vita facile, eccetera. Quindi ecco, cinema e spiritualità, domani alle 15:30 a Preganziol presso l'Hotel Crystal. Bene, allora aspetta. Ecco, aggiunge Stefano da Vicenza riguardo alle auto elettriche che ti danno gli optional, ma anche semplicemente la capacità di accelerare a pagamento, se continui a pagare una quota. Stefano aggiunge: è il bello che ci sarà più di qualcuno che accetterà questi ricatti. D'altronde il periodo della pandemia, secondo me, è stato un vero e proprio esperimento. per capire sì, se il popolo è disposto ad accettare i ricatti. Dunque, c'è un altro seminario interessante domani su Covid-19 e vaccini anti-SARS-CoV-2, questioni ancora aperte. Domani a Zero Branco, tutto il giorno, inizia alle 10 con una lettura magistrale del professor Paolo Lissoni, che è un oncologo alternativo, diciamo, che parlerà di PNEI clinica e sue applicazioni in medicina. E poi alle 14.30 una tavola rotonda su una linea guida nella gestione così dei danni da vaccino, eccetera. Interverranno Carmen Amadio, Pietro Gasparoni, che è un medico, Elio Martin, altro medico, oncologo, Andrea Oddo, e in collegamento ci sarà Mauro Mantovani, Riccardo Zumski e Rosanna Chifari. Questo è organizzato da ippocrateorg.org non c'è altro. Per prenotazioni e informazioni c'è un numero che è il 388 77 30 549. Ecco, oppure c'è un sito su YouTube che è Persone in Cammino. Quindi insomma domani 27 giugno a Zero Branco. Non c'è scritto dove. Per chi vuole saperne di più, i parcheggi sono in via Primo Maggio e in via Giovanni Verga, quindi da quelle parti ci deve essere la sala. E per prenotazioni c'è il 388 77 30 549. Deve essere davvero interessante. Ok. Poi, sentite questa incredibile notizia, veramente mi ha sorpreso anche l'ingegno umano. Allora, nel pieno della crisi idrica californiana, Los Angeles ha ricoperto un enorme bacino con 96 milioni di palline nere nell'acqua. L'incredibile esperimento antisiccità di Los Angeles. Un esperimento sorprendente di cui ancora oggi si parla. E qui c'è una foto che fa vedere dall'alto, è impressionante, cioè 96 milioni di palline nere che galleggiano compatte sulla superficie di un enorme bacino idrico, insomma un lago artificiale, tanto da far sembrare l'acqua scomparsa, non si vede neanche l'acqua. Eppure quel giorno del 2015, quando a Los Angeles vennero riversate appunto queste 96 milioni di palline di plastica, sì, qua insomma qualche dubbio, nel serbatoio di Van Van Norman, non si trattava di un gesto folle né di un'installazione artistica, era uno dei più grandi esperimenti di ingegneria ambientale mai realizzati per contrastare la siccità. Ma sentite un po', In quegli anni la California stava attraversando una delle peggiori crisi idriche della sua storia. Le precipitazioni erano crollate, le temperature continuavano a salire e il principale bacino di acqua potabile della città perdeva ogni anno circa 300 milioni di galloni d'acqua, che sarebbe 1 miliardo di litri, ogni anno perdeva, per evaporazione, per il caldo, per la siccità, una quantità enorme di acqua sufficiente a rifornire migliaia di persone. La soluzione scelta dalle autorità fu tanto semplice quanto sorprendente: coprire la superficie dell'acqua con milioni di queste sfere nere galleggianti progettate per bloccare la luce solare sull'acqua. Ogni pallina misurava circa 10 centimetri di diametro, quindi un po' più grande, insomma, di una pallina da ping pong, ed era realizzata in polietilene ad alta densità, cioè una plastica resistente ai raggi ultravioletti. All'interno conteneva una piccola quantità d'acqua che ne aumentava il peso e impediva al vento di trascinarla via. Il colore nero non era casuale, infatti le sfere erano addizionate con carbon black, una sostanza che assorbe i raggi ultravioletti e ne rallenta il degrado. La loro funzione principale era quella di creare una copertura mobile sulla superficie del bacino idrico del lago, insomma, limitando il contatto diretto tra acqua e sole, se no con l'evaporazione, appunto, si perdeva un miliardo di litri ogni anno di acqua. Secondo le stime del Dipartimento dell'Acqua e dell'Energia di Los Angeles, questa città enorme, questa soluzione è stata in grado di ridurre l'evaporazione dell'acqua fino all'85-90%, con queste palline di plastica, incredibile, consentendo di risparmiare ogni anno centinaia di milioni di galloni d'acqua, insomma, tonnellate d'acqua. Queste palline non servivano soltanto a conservare l'acqua nei bacini della California. Era emerso anche un altro problema: la formazione di bromato, una sostanza classificata come potenzialmente cancerogena. Il composto si genera quando il cloro, utilizzato per disinfettare l'acqua, per renderla potabile, no? Reagisce con il bromuro presente in maniera naturale nelle risorse idriche, un processo accelerato proprio dall'esposizione ai raggi ultravioletti. Ecco, riducendo la quantità di luce che raggiungeva la superficie dell'acqua, le palline hanno contribuito anche a limitare queste reazioni chimiche indesiderate e a contenere la proliferazione di alghe e microorganismi. L'intervento costò circa 34 milioni di dollari, una cifra certo importante, ma molto inferiore ai 300 milioni che sarebbero stati necessari per installare una copertura galleggiante tradizionale sull'intero bacino idrico, come si usava prima. 300 milioni di dollari sarebbe costata questa copertura. Le dimensioni del serbatoio rendevano infatti talmente grande impraticabili molte delle soluzioni ipotizzate, perché con i suoi 700.000 metri quadri di superficie questo laghetto Van Norman Reservoir, come non so come si pronunci, rappresentava una sfida ingegneristica enorme. Le palline nere apparvero quindi come il compromesso migliore tra costi, efficacia e rapidità di installazione. Non tutti però hanno accolto con entusiasmo questa scelta, beh, potete immaginare, perché la produzione di 96 milioni di palline di plastica ha richiesto enormi quantità di plastica, energia e acqua. Alcuni studi hanno evidenziato che la loro fabbricazione avrebbe consumato oltre 700 milioni di galloni d'acqua, più del doppio rispetto al risparmio annuo garantito dalla riduzione dell'evaporazione. Quindi peso il tacon del buso, come si dice qua in Veneto. Ma i sostenitori del progetto sottolineano che, avendo una durata di circa 10 anni, queste palline finiscono per compensare il loro impatto iniziale dopo pochi anni di utilizzo. Quindi ci sono ancora, evidentemente, o sono durate, non so, 10 anni, da 2015, quindi forse ci sono ancora. Resta comunque aperta la questione delle microplastiche. Sebbene le sfere siano state progettate per resistere alle condizioni ambientali più estreme, l'esposizione prolungata a sole, vento e acqua può favorire nel tempo il deterioramento dei materiali e il rilascio di particelle plastiche sempre più piccole, no? Fino alle microplastiche. Per questo motivo il progetto continua ad essere monitorato e rappresenta ancora oggi un caso di studio nel dibattito internazionale sulle soluzioni di adattamento climatico. A distanza di oltre 10 anni, l'immagine delle 96 milioni di palline nere resta una delle più iconiche della lotta alla crisi idrica. L'esperimento di Los Angeles mostra come l'adattamento ai cambiamenti climatici richieda spesso soluzioni creative e non convenzionali. Infatti la fantasia e l'ingegno di questi ingegneri, insomma. Ma ricorda anche che ogni intervento tecnologico porta con sé nuove domande: quanto è sostenibile, quali conseguenze può avere nel lungo periodo e soprattutto può davvero sostituire una gestione più responsabile delle risorse naturali, questo soprattutto. Con siccità sempre più frequenti e temperature in costante aumento, la protezione delle riserve idriche sarà una delle grandi sfide del XXI secolo. Le palline di plastica, chiamate shade balls, rappresentano una possibile risposta, non perfetta, non priva di criticità, ma almeno capace di aprire una riflessione importante su come convivere con un clima che cambia. E poi ci sono anche in Italia problemi di siccità, ovviamente, e infatti il Po perde il 76% della sua portata, mentre l'Italia spreca miliardi di metri cubi d'acqua perché le tubature sono vecchie, danneggiate, soprattutto nel sud Italia. Quindi insomma, bisognerebbe risparmiare l'acqua e fare in modo che non ci siano tutte queste perdite. E dunque, Selvarego, Selvarego non è semplice. Anch'io vado a correre all'alba perché fa troppo caldo all'ora di pranzo, però insomma sì, c'è qualcosa che non va. Adesso non voglio entrare nel tuo stato, insomma, di salute, avrei bisogno di molte altre domande, è meglio che mi contatti in studio. E poi, ma ste palline, scrive, chi è? Stefano mi sembra, No, boh. Ma ste palline, perché nere non bianche? E poi, se non c'è evaporazione, non c'è pioggia. Ma insomma, non lo so, non ti so rispondere, non sono un esperto. Bisognerebbe sentire ingegneri ecologici, anzi, ingegneri ambientali. Ovviamente ci sarà stato un motivo per questo colore. Il nero attira il calore, i raggi del sole. Boh. Non ti so dire di più. E altro, questa è una bella iniziativa a proposito di siccità. Londra ha installato 5.000 fontanelle di acqua gratis per eliminare la plastica monouso delle bottigliette. Sono stati attivati appunto 5.000 punti d'acqua per eliminare, sentite un po' che numero, per eliminare 1 miliardo di bottigliette di plastica. Porca miseria, così tante. Con l'arrivo dei mesi più caldi dell'anno, la gestione dell'idratazione quotidiana si trasforma in una priorità assoluta per chiunque si trovi a percorrere i caotici marciapiedi di una metropoli come Londra. E allora questa città ha deciso di rispondere a questa esigenza climatica e ambientale mettendo in campo un'infrastruttura capillare senza precedenti. Quindi Londra ha attivato una rete di ben 5.000 stazioni di rifornimento gratuito dell'acqua, dislocate strategicamente tra attività commerciali, spazi pubblici e snodi del trasporto urbano. L'iniziativa mira a scardinare l'abitudine all'acquisto di bevande confezionate, bottigliette di plastica, comode da trasportare anche, offrendo un'alternativa ecologica e immediata a residenti e turisti. Ecco, nato nel 2019 dalla stretta collaborazione tra l'organizzazione CT2C, l'azienda idrica Thames Water e il sindaco Sadiq Khan, che sembra musulmano, sembra arabo, il progetto Refill London si è esteso capillarmente sul territorio. La campagna poggia su 34 programmi locali distribuiti in 24 quartieri, con il coinvolgimento diretto di 15 consigli comunali e 6 distretti di miglioramento aziendale. Gli utenti possono individuare i punti di erogazione sia attraverso gli adesivi esposti sulle vetrine dei negozi, sia scaricando l'apposita applicazione mobile che mappa tutti i locali aderenti, comprese note catene commerciali come Starbucks, Costa e Greggs, dove i rubinetti sono a disposizione di chiunque esibisca

intelligenti indicano che una singola fontanella eroga circa 441 litri alla settimana, l'equivalente di 900 contenitori monouso sottratti all'inquinamento del fiume Tamigi. Bella iniziativa. Ok, allora sentiamoci un altro brano musicale. Sono le 11:46 e dunque sentiamoci Chacoe dei Los Masadores, simpatici come sempre.

Ecco, questo era Chacoe dei Los Masadores. Selvarego, leggendo meglio il tuo messaggio, ho visto che l'urina poi è tornata normale, cioè avevi sangue nell'urina, no? Quindi sì, o bevevi troppo poco, oppure può capitare, come anche ai maratoneti, soprattutto atleti di alto livello,

che sforzano tantissimo, no? Correre a 20 km all'ora per due ore, come fanno appunto nelle maratone i campioni, a volte hanno sangue nelle urine, e quindi uno sforzo notevole, e quindi traumi, è un trauma insomma per le vie urinarie. Però potresti aver avuto anche una cistite, può essere anche questo, una cistite, un'infezione insomma delle vie urinarie. Dipende se hai avuto anche bruciori, stimoli frequenti a urinare, eccetera. Sicuramente ti conviene bere molto, infatti l'urina è tornata normale dopo aver bevuto molto, questa è già la soluzione. Magari, ecco, fai un po' meno sforzi, e soprattutto perché se sudi tanto rischi una disidratazione, no? Quindi dovessi portarti anche, ci sono quei zainetti con l'acqua incorporata, con le cannucce incorporate nello zaino che bevi correndo, ecco, quella potrebbe essere una soluzione. Oppure, come faccio io a San Giuliano, ci sono fontanelle ogni 500 metri e bevo in continuazione, ecco, questo al parco, al grande parco di San Giuliano. Quindi devi bere in continuazione, più sudi più devi bere anche durante la corsa, ecco, probabilmente è successo questo, insomma, una disidratazione oppure una cistite. Lì bisogna fare un esame delle urine, fare un po' di esami, insomma. Dunque, Andrea scrive: acqua pubblica meglio tardi che mai, Londra nel 2026, Venezia 500 anni fa. Bene, allora vediamo se in questi ultimi 7 minuti posso leggervi ancora qualcosa. Ah sì, conoscete, avete mai sentito parlare dell'esperimento del luccio? Sapete che il luccio è un pesce predatore. Allora, un luccio in un acquario viene separato dalle sue prede, dai pesciolini di cui si cibava, da una barriera trasparente, quindi un vetro, insomma. Allora lui attacca le sue solite prede, il cibo, insomma, attacca, ma viene bloccato da questo vetro. Ci riprova e dopo vari tentativi smette di sbattere contro il vetro. E fin qui niente di sorprendente, ma la parte interessante è quando hanno tolto la barriera, quindi hanno tolto il vetro. Il luccio continua a non provarci, perché il suo sistema nervoso, il suo piccolo cervello, ha già archiviato la situazione come inutile. E quella registrazione non si cancella automaticamente quando le condizioni cambiano. Uno scienziato, un certo Martin Seligman, ha osservato qualcosa di analogo negli esseri umani. Esperienze ripetute di fallimento incontrollabile, situazioni in cui lo sforzo non produce nessun effetto, tendono a ridurre progressivamente la disponibilità ad agire, anche quando il contesto cambia. La chiamata impotenza appresa. Ed è uno dei fenomeni più solidi della psicologia comportamentale. Il meccanismo sottostante ha a che fare con il cervello, ha a che fare su come il cervello costruisce aspettative. Non registra solo, tra virgolette, questa azione non ha funzionato. Aggiorna la sua predizione generale sull'utilità dell'azione. E quella predizione
influenza le scelte successive, spesso senza che ce ne accorgiamo. Nei contesti di apprendimento e lavoro questo ha implicazioni concrete. I piccoli successi progressivi non sono solo un espediente motivazionale, intervengono direttamente su quel sistema predittivo, ricalibrano le aspettative, rendono di nuovo plausibile l'idea che valga la pena riprovare. A volte la barriera non c'è più da tempo, ma il comportamento si è formato quando c'era la barriera, il vetro, come il vetro nella vasca del luccio. Ecco, quindi a volte ce la mettiamo via, no? E diciamo, ah no, questo proprio no, non mi riesce. E invece a volte basta riprovarci. Bene, mancano 3 minuti. A sto punto mi congedo da voi e prima di mettere l'ultima canzone vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì della settimana prossima, che tocca appunto dalle 12 alle 15. E vediamo, in questi 3 minuti vi faccio sentire "Lo chiederemo agli alberi" con un coro di voci bianche. Bene, ciao, buona giornata a tutti, nonostante il calduccio. No, no, ecco qua.

ci sono. Vedo adesso un messaggio che mi era sfuggito di Andrea Scirifo, che scriveva: anch'io, Doc, corro come un matto tutto il giorno e tutti i giorni. Allora sono in forma anch'io? Tu, Doc, sei un grillo. Auguri, auguri anche a Giovanni Pirozzi. E poi aggiunge Andrea: io vado a correre nelle strade delle cantine sociali, così non corro il rischio di morire di sete. I rubinetti sono sempre presenti. Ciao, Doc, lieto fine settimana a te. Grazie altrettanto, Andrea.

Eccomi di nuovo con voi, riprendo l'argomento di questa nave, grande nave metaniera piena di metano che è alla deriva, senza equipaggio nel mare Mediterraneo vicino alla Libia. Insomma, ripeto la frase finale di questo articolo che ho tratto da trasportoeuropa.it. Allo stato attuale delle informazioni pubblicamente disponibili, l'ultimo dato verificabile resta quello dell'8 aprile, il relitto ancora alla deriva e sotto sorveglianza libica, senza che sia stata documentata una soluzione definitiva, ha il duplice rischio di esplosione termica e sversamento di idrocarburi. Ecco, punto, basta. E un ascoltatore che non si firma, scrive: la nave è una bomba ecologica, ma presto collerà a picco. Per quel che mi riguarda, i costi andrebbero attribuiti a Kiev. Questi che l'ha bombardata. Questi eventi sono chiaramente una dichiarazione di guerra internazionale, ma ai governi non gliene frega niente e non c'è nessuno che obbliga Kiev che non si faccia uso nei cieli europei di tali armi militari. Sì, non dovrebbero bombardare così navi. È una vergogna di un paese, l'Italia. Vassallo, non più vassallo, cosa scrivi? Siamo ancora vassalli con politici amebe e degli stati anglo-ameri-israeliani. Sì, un po' confuso il messaggio, ma insomma si capisce. Ecco, speriamo bene perché insomma questa bomba ecologica. Vabbè, ormai è vicino alla Libia, infatti è monitorata dalle navi libiche, però insomma, assurdo. Andrea scrive, ma Andrea, hai ripetuto lo stesso messaggio, ti avevo già risposto che non ho aggiornamenti se non il fatto, eccolo qua l'articolo dunque, se non il fatto, eccolo qua, che come dicevo prima la regione si lava le mani. Vaccini negli allevamenti, domande lasciate senza risposte. Resistere Veneto con Riccardo Zumski e Davide Lovat aveva posto alla giunta regionale domande semplici e precise sull'avvio della campagna vaccinale contro l'influenza aviaria negli allevamenti veneti. Si chiedeva se la regione intendesse confermare la campagna, in particolare nella provincia di Verona, oppure sospenderla o rinviarla in attesa di ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici. Si chiedeva trasparenza su sicurezza, documentazione, controlli, tutela degli allevatori, dei consumatori e della filiera veneta. La risposta della Regione, punto di domanda, è sostanzialmente è tutto regolare, lo dicono al Ministero, Europa e anche l'EMA. Ma questo non basta. Non basta citare autorità superiori per chiudere ogni dubbio, non basta richiamare protocolli per liquidare le preoccupazioni dei cittadini, non basta dire è tutto sotto controllo senza spiegare davvero come, perché e con quali garanzie. La Regione Veneto non può lavarsene le mani. Se una scelta riguarda gli allevamenti veneti, la salute pubblica, la sicurezza alimentare, l'economia del territorio, allora la Regione deve rispondere nel merito, con chiarezza e responsabilità. Resistere Veneto non chiede allarmismo,
chiede trasparenza e i veneti meritano risposte, non formule burocratiche. Questo l'ha scritto Roberto Agirmo per Resistere Veneto con Zumski e Lovat. Ecco, questo. Bene, allora vediamo se c'è qualche altro messaggio. Beh, intanto la temperatura qui a Campo d'Arsego è di 33 gradi, ma la percepita è 36. Io che non amo l'aria condizionata sono qui al calduccio, ma non mi lamento. Allora, proseguiamo con le notizie. Aspetta un attimo, metto una musica perché vado a prendere un altro annuncio che ce l'ho in borsa e mi è rimasta di là. E sentiamoci una musica vivace, con la grande voce di Luciano Pavarotti e con l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, oltre che di Luigi Denza. Il titolo è storica, la canzone popolare, Funiculi Funicula. Quanto bella non è, mi fa allegria sta canzone.

0: Questa era la grande voce di Luciano Pavarotti, Luigi Denza, Orchestra Chiaramello di Bologna. Oh, dunque, Stefano di Vicenza scrive: Buondì, sabato mattina ho ascoltato la replica della puntata di mercoledì scorso, quando avevo Maurizio Castellini come ospite, collegamento telefonico. Molto interessante, scrive Stefano, l'importanza della CO2 raccontata da Castellini. Infatti, parlava del carbonio, no? Perché CO2 è anidride carbonica, quindi sembra che il carbonio di cui sono costituiti gli alberi, per la maggior parte, non derivi dalla terra, come si potrebbe pensare, né dall'acqua, ma deriva dall'aria. E quindi l'anidride carbonica ha un senso. Sì, interessante. E anche aggiunge Stefano, e ora mi viene da pensare, se tutti usassimo il riscaldamento a pompa di calore, auto elettriche, fare i falò della Befana senza fuoco, e di conseguenza riduciamo la CO2, che da come ho capito fa parte almeno del 50% di un corpo vegetale, cosa dovremmo mangiare? Ah sì, grilli e cavallette, ora ricordo, fa la battuta finale Stefano. E Andrea ancora insiste e scrive: Ma noi cosa facciamo per l'mRNA ai polli? Allora, intanto Andrea, non è mRNA, non sono vaccini ad mRNA, sono vaccini genici, preoccupanti, ma non ad mRNA. Diffide, esposti, che altro? Quali sono le aziende che hanno iniziato a inoculare i trattamenti genici nei polli? Ma Andrea, mi ascolti la trasmissione o scrivi e basta senza ascoltare? Ti ho già risposto prima, che adesso non ho i nomi delle aziende, però fanno tutte riferimento ai grandi gruppi, al grande gruppo Veronesi e Aia, mi sembra, però no, non si può sapere, come domandi tu, possiamo sapere in quali prodotti finiscono le loro carni e uova? No, non si può sapere perché la filiera non è sempre tracciabile e potrebbe andare ovunque, perché figurarsi, uova e altri prodotti così di questi allevamenti possono andare veramente ovunque in giro. L'unica difesa, e fino a un certo punto, ma comunque una buona difesa, è mangiare biologico, comprare solo prodotti biologici. Chiaro, costano di più, però questa potrebbe essere una difesa. Oppure organizzarsi con un GAS, cioè un gruppo di acquisto solidale, e andare a comprare biologico dalle grandi aziende biologiche. Oppure dal contadino che si conosce onesto ed ecologico, oppure come fa il gas, fanno i gas di radio gamma 5, che si servono solo da produttori garantiti per conoscenza diretta personale. Oh, dunque, poi. E poi c'è Stefano da Vicenza che manda anche su WhatsApp un video che parla di auto elettriche, visto che ne ho parlato recentemente, che vi ho sconsigliato naturalmente di comprare un'auto elettrica, a meno che non sia una macchinina senza targa, di quelle da città, ecco, finché insomma si gira così con qualche cosa di piccolino in città, ancora può avere un senso, ma prendere un'automobile no. E vediamo se riesco a farvelo sentire, ma non so quanto lungo sia. Allora, proviamo da qua.
1: Se nella tua auto elettrica stai
0: Sì.
1: facendo un sorpasso e non accelera, qual è il problema? Sullo schermo leggi abbonamento scaduto, rinnovalo per aumentare la potenza. Come? Ti sembra assurdo? E invece potrebbe diventare realtà. Si tratta di un modello per cui un servizio viene attivato a pagamento in base all'utilizzo, praticamente come gli spazi in cloud. Più ne vuoi, più paghi. Questo modello si chiama Software as a Service e alcuni brand come BMW e Mercedes hanno già applicato questa modalità. Quando acquisti un'auto c'è già tutto: hardware, cavi, resistenze, sensori, ma le funzioni si sbloccano a pagamento. In questo modo l'acquisto di un'auto diventa un affitto perenne. Vuoi i sedili riscaldati? 18 euro al mese. Vuoi l'accelerazione sbloccata? Così finalmente puoi fare i sorpassi? 100 euro al mese. E se smetti di pagare? La tua auto perde funzioni e opzioni. Quindi compra un'auto, un bene fisico che ha un costo importante, però per farla funzionare del tutto devo continuare a pagare un tot al mese. Che magari quel costo potrà anche variare nel tempo, come fossero abbonamenti a una piattaforma di streaming o musicali, con la differenza che un'auto non è né una canzone né una serie TV. Se nella tua auto elettrica stai facendo un sorpasso e non accelera, qual è?
0: Accidenti. Vabbè, comunque insomma si è capito il senso. L'ho interrotto per sbaglio, anche perché era un po' troppo lungo. Incredibile, eh? Cioè, abbonamenti per avere addirittura una buona accelerazione, devi continuare a pagare. Incredibile, è interessante comunque da sapere, è importante saperle queste cose. Bene, allora, dicevo prima, c'è un'altra iniziativa. Oltre al cinema di Radio Gamma 5, che comincia già martedì prossimo, c'è un domani, c'è una conferenza su decifrare il cinema, film e spiritualità. Domani alle 15.30 a Preganziol, presso l'Hotel Crystal, con due registi, Alessandro Casale e Lucio Pellegrini, e l'incontro sarà moderato da Consuelo Gianblanco. Ecco, c'è una quota di partecipazione, perché è tutto il pomeriggio, anche per pagare le varie spese, l'albergo, i registi che siano spesati, insomma, di 20 euro, non soci 30 euro, però è comprensivo il tesseramento. Ecco, prenotazione al numero 339-828-7766 oppure al numero 335-633-9419. Ecco, sono due registi in gamba, bravi. Hanno fatto vari film utili, anche come Un professore, come Vostro onore, oppure Il metodo Fenoglio, Tutto può succedere. Altri film che hanno fatto, E allora Mambo, Figli delle stelle, La vita facile, eccetera. Quindi ecco, cinema e spiritualità, domani alle 15.30 a Preganziol presso l'Hotel Crystal. Bene, allora aspetta. Ecco, aggiunge Stefano da Vicenza riguardo alle auto elettriche che ti danno gli optional, ma anche semplicemente la capacità di accelerare a pagamento se continui a pagare una quota. Stefano aggiunge: è il bello che ci sarà più di qualcuno che accetterà questi ricatti. D'altronde il periodo della pandemia, secondo me, è stato un vero e proprio esperimento. per capire sì, se il popolo è disposto ad accettare i ricatti. Dunque, c'è un altro seminario interessante domani su Covid-19 e vaccini anti-SARS-CoV-2, questioni ancora aperte. Domani a Zero Branco, tutto il giorno, inizia alle 10 con una lettura magistrale del professor Paolo Lissoni, che è un oncologo alternativo, diciamo, che parlerà di PNEI clinica e sue applicazioni in medicina. E poi alle 14.30 una tavola rotonda su una linea guida nella gestione così dei danni da vaccino, eccetera. Interverranno Carmen Amadio, Pietro Gasparoni, che è un medico, Elio Martin, altro medico, oncologo, Andrea Oddo, e in collegamento ci sarà Mauro Mantovani, Riccardo Zumski e Rosanna Chifari. Questo è organizzato da ippocrateorg.org non c'è altro. Per prenotazioni e informazioni c'è un numero che è il 388 77 30 549. Ecco, oppure c'è un sito su YouTube che è Persone in Cammino. Quindi insomma domani 27 giugno a Zero Branco. Non c'è scritto dove. Per chi vuole saperne di più, i parcheggi sono in via Primo Maggio e in via Giovanni Verga, quindi da quelle parti ci deve essere la sala. E per prenotazioni c'è il 388 77 30 549. Deve essere davvero interessante. Ok. Poi, sentite questa incredibile notizia, veramente mi ha sorpreso anche l'ingegno umano. Allora, nel pieno della crisi idrica californiana, Los Angeles ha ricoperto un enorme bacino con 96 milioni di palline nere nell'acqua. L'incredibile esperimento antisiccità di Los Angeles. Un esperimento sorprendente di cui ancora oggi si parla. E qui c'è una foto che fa vedere dall'alto, è impressionante, cioè 96 milioni di palline nere che galleggiano compatte sulla superficie di un enorme bacino idrico, insomma un lago artificiale, tanto da far sembrare l'acqua scomparsa, non si vede neanche l'acqua. Eppure quel giorno del 2015, quando a Los Angeles vennero riversate appunto queste 96 milioni di palline di plastica, sì, qua insomma qualche dubbio, nel serbatoio di Van Norman, non si trattava di un gesto folle né di un'installazione artistica, era uno dei più grandi esperimenti di ingegneria ambientale mai realizzati per contrastare la siccità. Ma sentite un po', In quegli anni la California stava attraversando una delle peggiori crisi idriche della sua storia. Le precipitazioni erano crollate, le temperature continuavano a salire e il principale bacino di acqua potabile della città perdeva ogni anno circa 300 milioni di galloni d'acqua, che sarebbe 1 miliardo di litri, ogni anno perdeva, per evaporazione, per il caldo, per la siccità, una quantità enorme di acqua sufficiente a rifornire migliaia di persone. La soluzione scelta dalle autorità fu tanto semplice quanto sorprendente: coprire la superficie dell'acqua con milioni di queste sfere nere galleggianti progettate per bloccare la luce solare sull'acqua. Ogni pallina misurava circa 10 centimetri di diametro, quindi un po' più grande, insomma, di una pallina da ping pong, ed era realizzata in polietilene ad alta densità, cioè una plastica resistente ai raggi ultravioletti. All'interno conteneva una piccola quantità d'acqua che ne aumentava il peso e impediva al vento di trascinarla via. Il colore nero non era casuale, infatti le sfere erano addizionate con carbon black, una sostanza che assorbe i raggi ultravioletti e ne rallenta il degrado. La loro funzione principale era quella di creare una copertura mobile sulla superficie del bacino idrico, del lago, insomma, limitando il contatto diretto tra acqua e sole, se no con l'evaporazione, appunto, si perdeva un miliardo di litri ogni anno di acqua. Secondo le stime del Dipartimento dell'Acqua e dell'Energia di Los Angeles, questa città enorme, questa soluzione è stata in grado di ridurre l'evaporazione dell'acqua fino all'85-90%, con queste palline di plastica, incredibile, consentendo di risparmiare ogni anno centinaia di milioni di galloni d'acqua, insomma, tonnellate d'acqua. Queste palline non servivano soltanto a conservare l'acqua nei bacini della California. Era emerso anche un altro problema: la formazione di bromato, una sostanza classificata come potenzialmente cancerogena. Il composto si genera quando il cloro, utilizzato per disinfettare l'acqua, per renderla potabile, no? Reagisce con il bromuro presente in maniera naturale nelle risorse idriche, un processo accelerato proprio dall'esposizione ai raggi ultravioletti. Ecco, riducendo la quantità di luce che raggiungeva la superficie dell'acqua, le palline hanno contribuito anche a limitare queste reazioni chimiche indesiderate e a contenere la proliferazione di alghe e microorganismi. L'intervento costò circa 34 milioni di dollari, una cifra certo importante, ma molto inferiore ai 300 milioni che sarebbero stati necessari per installare una copertura galleggiante tradizionale sull'intero bacino idrico, come si usava prima. 300 milioni di dollari sarebbe costata questa copertura. Le dimensioni del serbatoio rendevano infatti talmente grande impraticabili molte delle soluzioni ipotizzate, perché con i suoi 700.000 metri quadri di superficie, questo laghetto Van Norman Reservoir, come non so come si pronunci, rappresentava una sfida ingegneristica enorme. Le palline nere apparvero quindi come il compromesso migliore tra costi, efficacia e rapidità di installazione. Non tutti però hanno accolto con entusiasmo questa scelta, beh, potete immaginare, perché la produzione di 96 milioni di palline di plastica ha richiesto enormi quantità di plastica, energia e acqua. Alcuni studi hanno evidenziato che la loro fabbricazione avrebbe consumato oltre 700 milioni di galloni d'acqua, più del doppio rispetto al risparmio annuo garantito dalla riduzione dell'evaporazione. Quindi peso il tacon del buso, come si dice qua in Veneto. Ma i sostenitori del progetto sottolineano che, avendo una durata di circa 10 anni, queste palline finiscono per compensare il loro impatto iniziale dopo pochi anni di utilizzo. Quindi ci sono ancora, evidentemente, o sono durate, non so, 10 anni, dal 2015, quindi forse ci sono ancora. Resta comunque aperta la questione delle microplastiche. Sebbene le sfere siano state progettate per resistere alle condizioni ambientali più estreme, l'esposizione prolungata a sole, vento e acqua può favorire nel tempo il deterioramento dei materiali e il rilascio di particelle plastiche sempre più piccole, no? Fino alle microplastiche. Per questo motivo il progetto continua ad essere monitorato e rappresenta ancora oggi un caso di studio nel dibattito internazionale sulle soluzioni di adattamento climatico. A distanza di oltre 10 anni, l'immagine delle 96 milioni di palline nere resta una delle più iconiche della lotta alla crisi idrica. L'esperimento di Los Angeles mostra come l'adattamento ai cambiamenti climatici richieda spesso soluzioni creative e non convenzionali. Infatti la fantasia e l'ingegno di questi ingegneri, insomma. Ma ricorda anche che ogni intervento tecnologico porta con sé nuove domande: quanto è sostenibile, quali conseguenze può avere nel lungo periodo e soprattutto può davvero sostituire una gestione più responsabile delle risorse naturali? Questo soprattutto. Con siccità sempre più frequenti e temperature in costante aumento, la protezione delle riserve idriche sarà una delle grandi sfide del XXI secolo. Le palline di plastica, chiamate shade balls, rappresentano una possibile risposta, non perfetta, non priva di criticità, ma almeno capace di aprire una riflessione importante su come convivere con un clima che cambia. E poi ci sono anche in Italia problemi di siccità, ovviamente, e infatti il Po perde il 76% della sua portata, mentre l'Italia spreca miliardi di metri cubi d'acqua perché le tubature sono vecchie, danneggiate, soprattutto nel sud Italia. Quindi insomma, bisognerebbe risparmiare l'acqua e fare in modo che non ci siano tutte queste perdite. E dunque, Selvarego, Selvarego non è semplice. Anch'io vado a correre all'alba perché fa troppo caldo all'ora di pranzo, però insomma sì, c'è qualcosa che non va. Adesso non voglio entrare nel tuo stato, insomma, di salute. Avrei bisogno di molte altre domande, è meglio che mi contatti in studio. E poi, ma ste palline, scrive, chi è? Stefano, mi sembra. No, boh. Ma ste palline, perché nere non bianche? E poi, se non c'è evaporazione, non c'è pioggia. Ma insomma, non lo so, non ti so rispondere, non sono un esperto. Bisognerebbe sentire ingegneri ecologici, anzi, ingegneri ambientali. Ovviamente ci sarà stato un motivo per questo colore nero attira il calore, i raggi del sole. Boh. Non ti so dire di più. E altro, questa è una bella iniziativa a proposito di siccità. Londra ha installato 5.000 fontanelle di acqua gratis per eliminare la plastica monouso delle bottigliette. Sono stati attivati appunto 5.000 punti d'acqua per eliminare, sentite un po' che numero, per eliminare 1 miliardo di bottigliette di plastica. Porca miseria, così tante. Con l'arrivo dei mesi più caldi dell'anno, la gestione dell'idratazione quotidiana si trasforma in una priorità assoluta per chiunque si trovi a percorrere i caotici marciapiedi di una metropoli come Londra. E allora questa città ha deciso di rispondere a questa esigenza climatica e ambientale mettendo in campo un'infrastruttura capillare senza precedenti. Quindi Londra ha attivato una rete di ben 5.000 stazioni di rifornimento gratuito dell'acqua, dislocate strategicamente tra attività commerciali, spazi pubblici e snodi del trasporto urbano. L'iniziativa mira a scardinare l'abitudine all'acquisto di bevande confezionate, bottigliette di plastica, comode da trasportare anche, offrendo un'alternativa ecologica e immediata a residenti e turisti. Ecco, nato nel 2019 dalla stretta collaborazione tra l'organizzazione CT2C, l'azienda idrica Thames Water e il sindaco Sadiq Khan, che sembra musulmano, sembra arabo, il progetto Refill London si è esteso capillarmente sul territorio. La campagna poggia su 34 programmi locali distribuiti in 24 quartieri, con il coinvolgimento diretto di 15 consigli comunali e 6 distretti di miglioramento aziendale. Gli utenti possono individuare i punti di erogazione sia attraverso gli adesivi esposti sulle vetrine dei negozi, sia scaricando l'apposita applicazione mobile che mappa tutti i locali aderenti, comprese note catene commerciali come Starbucks, Costa e Greggs, dove i rubinetti sono a disposizione di chiunque esibisca un contenitore riutilizzabile. Quindi bisogna dotarsi di una borraccia, una bottiglietta, insomma, che non sia possibilmente di plastica. E insomma va avanti così descrivendo questa bella iniziativa. Ecco, i monitoraggi rivelano che circa il 90% dei londinesi possiede una borraccia. Ma il timore di restare senza acqua spinge all'acquisto di quasi 1 miliardo di bottiglie di plastica all'anno. I misuratori intelligenti indicano che una singola fontanella eroga circa 441 litri alla settimana, l'equivalente di 900 contenitori monouso sottratti all'inquinamento del fiume Tamigi. Bella iniziativa. Ok, allora sentiamoci un altro brano musicale. Sono le 11:46 e dunque sentiamo Beh, sentiamoci Chacoe dei Los Masadores, simpatici come sempre.

Ecco, questo era Chacoe dei Los Masadores. Selvarego, leggendo meglio il tuo messaggio, ho visto che l'urina poi è tornata normale, cioè avevi sangue nell'urina, no? Quindi sì, o bevevi troppo poco, oppure può capitare, come anche ai maratoneti, soprattutto atleti di alto livello che sforzano tantissimo, no? Correre a 20 km all'ora per 2 ore, come fanno appunto nel maratone i campioni, a volte hanno sangue nelle urine e quindi uno sforzo notevole, e quindi traumi, è un trauma insomma per le vie urinarie. Però potresti aver avuto anche una cistite, eh? Può essere anche questo, una cistite, un'infezione insomma delle vie urinarie. Dipende se hai avuto anche bruciori, stimoli frequenti a urinare, eccetera. Sicuramente ti conviene bere molto, infatti l'urina è tornata normale dopo aver bevuto molto, questa è già la soluzione. Magari, ecco, fai un po' meno sforzi, e soprattutto perché se sudi tanto rischi una disidratazione, no? Quindi dovessi portarti anche, ci sono quei zainetti con l'acqua incorporata, con le cannucce incorporate nello zaino che bevi correndo, ecco, quella potrebbe essere una soluzione. Oppure, come faccio io a San Giuliano, ci sono fontanelle ogni 500 metri e bevo in continuazione, ecco, questo al parco, al grande parco di San Giuliano. Quindi devi bere in continuazione, più sudi più devi bere anche durante la corsa, ecco, probabilmente è successo questo, insomma, una disidratazione oppure una cistite. Lì bisogna fare un esame delle urine, fare un po' di esami, insomma. Dunque Andrea scrive: acqua pubblica meglio tardi che mai, Londra nel 2026, Venezia 500 anni fa. Già.

da una barriera trasparente, quindi un vetro, insomma. Allora lui attacca le sue solite prede, il cibo, insomma, attacca, ma viene bloccato da questo vetro. Ci riprova e dopo vari tentativi smette di sbattere contro il vetro. E fin qui niente di sorprendente, ma la parte interessante è quando hanno tolto la barriera, quindi hanno tolto il vetro. Il Duccio continua a non provarci, perché il suo sistema nervoso, il suo piccolo cervello, ha già archiviato la situazione come inutile. E quella registrazione non si cancella automaticamente quando le condizioni cambiano. Uno scienziato, un certo Martin Seligman, ha osservato qualcosa di analogo negli esseri umani. Esperienze ripetute di fallimento incontrollabile, situazioni in cui lo sforzo non produce nessun effetto, tendono a ridurre progressivamente la disponibilità ad agire, anche quando il contesto cambia. La chiamata impotenza appresa. Ed è uno dei fenomeni più solidi della psicologia comportamentale. Il meccanismo sottostante ha a che fare con il cervello. Ha a che fare su come il cervello costruisce aspettative. Non registra solo, tra virgolette, questa azione non ha funzionato. Aggiorna la sua predizione generale sull'utilità dell'azione. E quella predizione influenza le scelte successive, spesso senza che ce ne accorgiamo. Nei contesti di apprendimento e lavoro questo ha implicazioni concrete. I piccoli successi progressivi non sono solo un espediente motivazionale, intervengono direttamente su quel sistema predittivo, ricalibrano le aspettative, rendono di nuovo plausibile l'idea che valga la pena riprovare. A volte la barriera non c'è più da tempo, ma il comportamento si è formato quando c'era la barriera, il vetro, come il vetro nella vasca del Luccio. Ecco, quindi a volte ce la mettiamo via, no? E diciamo, ah no, questo proprio no, non mi riesce. E invece a volte basta riprovarci. Bene, mancano 3 minuti, a sto punto mi congedo da voi e prima di mettere l'ultima canzone vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì della settimana prossima, che tocca appunto dalle 12 alle 15. E vediamo questi 3 minuti, vi faccio sentire Lo chiederemo agli alberi, con un coro di voci bianche. Bene, ciao, buona giornata a tutti, nonostante il calduccio. No, no, ecco qua.

0: dici solo.
1: Vedo adesso un messaggio che mi era sfuggito di Andrea Sceriffo, che scriveva: anch'io, Doc, corro come un matto tutto il giorno e tutti i giorni. Allora sono in forma anch'io? Tu, Doc, sei un grillo.

auguri, auguri anche a Giovanni, Giovanni Pirozzi. E poi aggiunge Andrea: io vado a correre nelle strade delle cantine sociali, così non corro il rischio di morire di sete, i rubinetti sono sempre presenti. Ciao Doc, lieto fine settimana a te. Grazie altrettanto, Andrea.

Eccomi di nuovo con voi, riprendo l'argomento di questa nave, grande nave metaniera piena di metano che è alla deriva, senza equipaggio, nel mare Mediterraneo vicino alla Libia. Insomma, ripeto la frase finale di questo articolo che ho tratto da trasportoeuropa.it. Allo stato attuale delle informazioni pubblicamente disponibili, l'ultimo dato verificabile resta quello dell'8 aprile, il relitto ancora alla deriva e sotto sorveglianza libica, senza che sia stata documentata una soluzione definitiva, ha il duplice rischio di esplosione termica e sversamento di idrocarburi. Ecco, punto, basta. E un ascoltatore che non si firma scrive: la nave è una bomba ecologica, ma presto collerà a picco. Per quel che mi riguarda, i costi andrebbero attribuiti a Kiev. Questi che l'ha bombardata. Questi eventi sono chiaramente una dichiarazione di guerra internazionale, ma ai governi non gliene frega niente e non c'è nessuno che obbliga Kiev che non si faccia uso nei cieli europei di tali armi militari. Sì, non dovrebbero bombardare così navi. È una vergogna di un paese, l'Italia, vassallo, non più vassallo, cosa scrivi? Siamo ancora vassalli, con politici amebe e degli stati anglo-americani-israeliani. Sì, un po' confuso il messaggio, ma insomma si capisce. Ecco, speriamo bene, perché insomma questa bomba ecologica, vabbè, ormai è vicina alla Libia, infatti è monitorata dalle navi libiche, però insomma assurdo. Andrea scrive: ma Andrea, hai ripetuto lo stesso messaggio? Ti avevo già risposto che non ho aggiornamenti, se non il fatto, eccolo qua l'articolo, dunque, se non il fatto, eccolo qua, che come dicevo prima la regione si lava le mani. Dunque, vaccini negli allevamenti, domande lasciate senza risposte. Resistere Veneto con Riccardo Zumski e Davide Lovat aveva posto alla giunta regionale domande semplici e precise sull'avvio della campagna vaccinale contro l'influenza aviaria negli allevamenti veneti. Si chiedeva se la regione intendesse confermare la campagna, in particolare nella provincia di Verona, oppure sospenderla o rinviarla in attesa di ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici. Si chiedeva trasparenza su sicurezza, documentazione, controlli, tutela degli allevatori, dei consumatori e della filiera veneta. La risposta della regione, punto di domanda, è sostanzialmente: è tutto regolare, lo dicono al Ministero, Europa e anche l'EMA. Ma questo non basta. Non basta citare autorità superiori per chiudere ogni dubbio, non basta richiamare protocolli per liquidare le preoccupazioni dei cittadini, non basta dire è tutto sotto controllo senza spiegare davvero come, perché e con quali garanzie. La Regione Veneto non può lavarsene le mani. Se una scelta riguarda gli allevamenti veneti, la salute pubblica, la sicurezza alimentare, l'economia del territorio, allora la Regione deve rispondere nel merito, con chiarezza e responsabilità. Resistere Veneto non chiede allarmismo,
chiede trasparenza e i veneti meritano risposte, non formule burocratiche. Questo l'ha scritto Roberto Agirmo per Resistere Veneto con Zumski e Lovat. Ecco, questo. Bene. Allora vediamo se c'è qualche altro messaggio. Beh, intanto la temperatura qui a Campo d'Arsego è di 33 gradi, ma la percepita è 36. Io che non amo l'aria condizionata sono qui al calduccio, ma non mi lamento. Allora, proseguiamo con le notizie. Aspetta un attimo, metto una musica perché vado a prendere un altro annuncio che ce l'ho in borsa e mi è rimasta di là. E sentiamoci una musica vivace, con la grande voce di Luciano Pavarotti e con l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, oltre che di Luigi Denza. Il titolo è storica, la canzone popolare, Funiculi Funicula. Quanto bella non è, mi fa allegria sta canzone.

0: Questa era la grande voce di Luciano Pavarotti, Luigi Denza, Orchestra Chiaramello di Bologna. Oh, dunque, Stefano di Vicenza scrive: buondì, sabato mattina ho ascoltato la replica della puntata di mercoledì scorso, quando avevo Maurizio Castellini come ospite, in collegamento telefonico. Molto interessante, scrive Stefano, l'importanza della CO2 raccontata da Castellini. Infatti parlava del carbonio, no? Perché CO2 è anidride carbonica, quindi sembra che il carbonio di cui sono costituiti gli alberi, per la maggior parte, non derivi dalla terra, come si potrebbe pensare, né dall'acqua, ma deriva dall'aria. E quindi l'anidride carbonica ha un senso. Sì, interessante. E anche aggiunge Stefano: e ora mi viene da pensare, se tutti usassimo il riscaldamento a pompa di calore, auto elettriche, fare i falò della Befana senza fuoco, e di conseguenza riduciamo la CO2, che da come ho capito fa parte almeno del 50% di un corpo vegetale, cosa dovremmo mangiare? Ah sì, grilli e cavallette, ora ricordo, fa la battuta finale Stefano. E Andrea ancora insiste e scrive: ma noi cosa facciamo per l'mRNA ai polli? Allora, intanto Andrea, non è mRNA, non sono vaccini ad mRNA, sono vaccini genici preoccupanti, ma non ad mRNA. Diffide, esposti, che altro? Quali sono le aziende che hanno iniziato a inoculare i trattamenti genici nei polli? Ma Andrea, mi ascolti la trasmissione o scrivi e basta senza ascoltare? Ti ho già risposto prima che adesso non ho i nomi delle aziende, però fanno tutte riferimento ai grandi gruppi, al grande gruppo Veronesi e AIA, mi sembra. Però non si può sapere, come domandi tu, possiamo sapere in quali prodotti finiscono le loro carni e uova? No, non si può sapere, perché la filiera non è sempre tracciabile e potrebbe andare ovunque, perché figurarsi, uova e altri prodotti così di questi allevamenti possono andare veramente ovunque in giro. L'unica difesa, e fino a un certo punto, ma comunque una buona difesa, è mangiare biologico, comprare solo prodotti biologici. Chiaro, costano di più, però questa potrebbe essere una difesa. Oppure organizzarsi con un GAS, cioè un gruppo di acquisto solidale, e andare a comprare biologico dalle grandi aziende biologiche. Oppure dal contadino che si conosce, onesto ed ecologico, oppure come fa il gas, fanno i gas di Radio Gamma 5, che si servono solo da produttori garantiti per conoscenza diretta personale. Oh, dunque, poi e poi c'è Stefano da Vicenza che manda anche su WhatsApp un video che parla di auto elettriche, visto che ne ho parlato recentemente, che vi ho sconsigliato naturalmente di comprare un'auto elettrica, a meno che non sia una macchinina senza targa, di quelle da città, ecco, finché insomma si gira così con qualche cosa di piccolino in città, ancora può avere un senso, ma prendere un'automobile no. E vediamo se riesco a farvelo sentire, ma non so quanto lungo sia. Allora, proviamo da qua.
1: Se nella tua auto elettrica stai facendo un sorpasso e non accelera, qual è il problema? Sullo schermo leggi abbonamento scaduto, rinnovalo per aumentare la potenza. Come? Ti sembra assurdo? E invece potrebbe diventare realtà. Si tratta di un modello per cui un servizio viene attivato a pagamento in base all'utilizzo, praticamente come gli spazi in cloud. Più ne vuoi, più paghi. Questo modello si chiama Software as a Service e alcuni brand come BMW e Mercedes hanno già applicato questa modalità. Quando acquisti un'auto c'è già tutto: hardware, cavi, resistenze, sensori, ma le funzioni si sbloccano a pagamento. In questo modo l'acquisto di un'auto diventa un affitto perenne. Vuoi i sedili riscaldati? 18 euro al mese. Vuoi l'accelerazione sbloccata? Così finalmente puoi fare i sorpassi? 100 euro al mese. E se smetti di pagare? La tua auto perde funzioni e opzioni. Quindi compra un'auto, un bene fisico che ha un costo importante, però per farla funzionare del tutto devo continuare a pagare un tot al mese, che magari quel costo potrà anche variare nel tempo, come fossero abbonamenti a una piattaforma di streaming o musicali, con la differenza che un'auto non è né una canzone né una serie TV. Se nella tua auto elettrica stai facendo un sorpasso e non accelera, qual è?
0: Accidenti. Vabbè, comunque insomma si è capito il senso. L'ho interrotto per sbaglio, anche perché era un po' troppo lungo. Incredibile, eh? Cioè, abbonamenti per avere addirittura una buona accelerazione, devi continuare a pagare. Incredibile, è interessante comunque da sapere, è importante saperle queste cose. Bene, allora, dicevo prima, c'è un'altra iniziativa. Oltre al cinema di Radio Gamma 5, che comincia già martedì prossimo, c'è un domani, c'è una conferenza su decifrare il cinema, film e spiritualità. Domani alle 15.30 a Preganziol, presso l'Hotel Crystal, con due registi, Alessandro Casale e Lucio Pellegrini, e l'incontro sarà moderato da Consuelo Gianblanco. Ecco, c'è una quota di partecipazione, perché è tutto il pomeriggio, anche per pagare le varie spese, l'albergo, i registi che siano spesati, insomma, di 20 euro, non soci 30 euro, però è comprensivo il tesseramento. Ecco, prenotazione al numero 339 828 7766, oppure al numero 335 633 94 19. Ecco, sono due registi in gamba, bravi, hanno fatto vari film utili, anche come Un professore, come Vostro onore, oppure Il metodo Fenoglio, Tutto può succedere, altri film che hanno fatto, E allora Mambo, Figli delle stelle, La vita facile, eccetera. Quindi ecco, cinema e spiritualità, domani alle 15.30 a Preganziol presso l'Hotel Crystal. Bene, allora aspetta. Ecco, aggiunge Stefano da Vicenza riguardo alle auto elettriche che ti danno gli optional, ma anche semplicemente la capacità di accelerare a pagamento, se continui a pagare una quota. Stefano aggiunge: è il bello che ci sarà più di qualcuno che accetterà questi ricatti. D'altronde il periodo della pandemia, secondo me, è stato un vero e proprio esperimento. per capire sì, se il popolo è disposto ad accettare i ricatti. Dunque, c'è un altro seminario interessante domani su Covid-19 e vaccini anti-SARS-CoV-2, questioni ancora aperte. Domani a Zero Branco, tutto il giorno, inizia alle 10 con una lettura magistrale del professor Paolo Lissoni, che è un oncologo alternativo, diciamo, che parlerà di PNEI clinica e sue applicazioni in medicina. E poi alle 14.30 una tavola rotonda su una linea guida nella gestione così dei danni da vaccino, eccetera. Interverranno Carmen Amadio, Pietro Gasparoni, che è un medico, Elio Martin, altro medico, oncologo, Andrea Oddo, e in collegamento ci sarà Mauro Mantovani, Riccardo Zumski e Rosanna Chifari. Questo è organizzato da ippocrateorg.org non c'è altro. Per prenotazioni e informazioni c'è un numero che è il 388 77 30 549. Ecco, oppure c'è un sito su YouTube che è Persone in Cammino. Quindi insomma domani 27 giugno a Zero Branco. Non c'è scritto dove. Per chi vuole saperne di più, i parcheggi sono in via Primo Maggio e in via Giovanni Verga, quindi da quelle parti ci deve essere la sala. E per prenotazioni c'è il 388 77 30 549. Deve essere davvero interessante. Ok. Poi, sentite questa incredibile notizia, veramente mi ha sorpreso anche l'ingegno umano. Allora, nel pieno della crisi idrica californiana, Los Angeles ha ricoperto un enorme bacino con 96 milioni di palline nere nell'acqua. L'incredibile esperimento antisiccità di Los Angeles. Un esperimento sorprendente di cui ancora oggi si parla. E qui c'è una foto che fa vedere dall'alto, è impressionante, cioè 96 milioni di palline nere che galleggiano compatte sulla superficie di un enorme bacino idrico, insomma un lago artificiale, tanto da far sembrare l'acqua scomparsa, non si vede neanche l'acqua. Eppure quel giorno del 2015, quando a Los Angeles vennero riversate appunto queste 96 milioni di palline di plastica, sì, qua insomma qualche dubbio, nel serbatoio di Van Norman, non si trattava di un gesto folle né di un'installazione artistica, era uno dei più grandi esperimenti di ingegneria ambientale mai realizzati per contrastare la siccità. Ma sentite un po', In quegli anni la California stava attraversando una delle peggiori crisi idriche della sua storia. Le precipitazioni erano crollate, le temperature continuavano a salire e il principale bacino di acqua potabile della città perdeva ogni anno circa 300 milioni di galloni d'acqua, che sarebbe 1 miliardo di litri, ogni anno perdeva, per evaporazione, per il caldo, per la siccità, una quantità enorme di acqua sufficiente a rifornire migliaia di persone. La soluzione scelta dalle autorità fu tanto semplice quanto sorprendente: coprire la superficie dell'acqua con milioni di queste sfere nere galleggianti progettate per bloccare la luce solare sull'acqua. Ogni pallina misurava circa 10 centimetri di diametro, quindi un po' più grande, insomma, di una pallina da ping pong, ed era realizzata in polietilene ad alta densità, cioè una plastica resistente ai raggi ultravioletti. All'interno conteneva una piccola quantità d'acqua che ne aumentava il peso e impediva al vento di trascinarla via. Il colore nero non era casuale, infatti le sfere erano addizionate con carbon black, una sostanza che assorbe i raggi ultravioletti e ne rallenta il degrado. La loro funzione principale era quella di creare una copertura mobile sulla superficie del bacino idrico del lago, insomma, limitando il contatto diretto tra acqua e sole, se no con l'evaporazione, appunto, si perdeva un miliardo di litri ogni anno di acqua. Secondo le stime del Dipartimento dell'Acqua e dell'Energia di Los Angeles, questa città enorme, questa soluzione è stata in grado di ridurre l'evaporazione dell'acqua fino all'85-90%, con queste palline di plastica, incredibile, consentendo di risparmiare ogni anno centinaia di milioni di galloni d'acqua, insomma, tonnellate d'acqua. Queste palline non servivano soltanto a conservare l'acqua nei bacini della California. Era emerso anche un altro problema: la formazione di bromato, una sostanza classificata come potenzialmente cancerogena. Il composto si genera quando il cloro, utilizzato per disinfettare l'acqua, per renderla potabile, no? Reagisce con il bromuro presente in maniera naturale nelle risorse idriche, un processo accelerato proprio dall'esposizione ai raggi ultravioletti. Ecco, riducendo la quantità di luce che raggiungeva la superficie dell'acqua, le palline hanno contribuito anche a limitare queste reazioni chimiche indesiderate e a contenere la proliferazione di alghe e microorganismi. L'intervento costò circa 34 milioni di dollari, una cifra certo importante, ma molto inferiore ai 300 milioni che sarebbero stati necessari per installare una copertura galleggiante tradizionale sull'intero bacino idrico, come si usava prima. 300 milioni di dollari sarebbe costata questa copertura. Le dimensioni del serbatoio rendevano infatti talmente grande impraticabili molte delle soluzioni ipotizzate, perché con i suoi 700.000 metri quadri di superficie questo laghetto Van Norman Reservoir, come, non so come si pronunci, rappresentava una sfida ingegneristica enorme. Le palline nere apparvero quindi come il compromesso migliore tra costi, efficacia e rapidità di installazione. Non tutti però hanno accolto con entusiasmo questa scelta, beh, potete immaginare, perché la produzione di 96 milioni di palline di plastica ha richiesto enormi quantità di plastica, energia e acqua. Alcuni studi hanno evidenziato che la loro fabbricazione avrebbe consumato oltre 700 milioni di galloni d'acqua, più del doppio rispetto al risparmio annuo garantito dalla riduzione dell'evaporazione. Quindi peso il tacon del buso, come si dice qua in Veneto. Ma i sostenitori del progetto sottolineano che, avendo una durata di circa 10 anni, queste palline finiscono per compensare il loro impatto iniziale dopo pochi anni di utilizzo. Quindi ci sono ancora, evidentemente, o sono durate, non so, 10 anni, dal 2015, quindi forse ci sono ancora. Resta comunque aperta la questione delle microplastiche. Sebbene le sfere siano state progettate per resistere alle condizioni ambientali più estreme, l'esposizione prolungata a sole, vento e acqua può favorire nel tempo il deterioramento dei materiali e il rilascio di particelle plastiche sempre più piccole, no? Fino alle microplastiche. Per questo motivo il progetto continua ad essere monitorato e rappresenta ancora oggi un caso di studio nel dibattito internazionale sulle soluzioni di adattamento climatico. A distanza di oltre 10 anni, l'immagine delle 96 milioni di palline nere resta una delle più iconiche della lotta alla crisi idrica. L'esperimento di Los Angeles mostra come l'adattamento ai cambiamenti climatici richieda spesso soluzioni creative e non convenzionali. Infatti la fantasia e l'ingegno di questi ingegneri, insomma. Ma ricorda anche che ogni intervento tecnologico porta con sé nuove domande. Quanto è sostenibile? Quali conseguenze può avere nel lungo periodo? E soprattutto, può davvero sostituire una gestione più responsabile delle risorse naturali? Questo soprattutto. Con siccità sempre più frequenti e temperature in costante aumento, la protezione delle riserve idriche sarà una delle grandi sfide del XXI secolo. Le palline di plastica, chiamate shade balls, rappresentano una possibile risposta, non perfetta, non priva di criticità, ma almeno capace di aprire una riflessione importante su come convivere con un clima che cambia. Ci sono anche in Italia problemi di siccità, ovviamente, e infatti il Po perde il 76% della sua portata, mentre l'Italia spreca miliardi di metri cubi d'acqua perché le tubature sono vecchie, danneggiate, soprattutto nel sud Italia. Quindi insomma, bisognerebbe risparmiare l'acqua e fare in modo che non ci siano tutte queste perdite. E dunque, Selvarego, Selvarego non è semplice. Anch'io vado a correre all'alba perché fa troppo caldo all'ora di pranzo, però insomma sì, c'è qualcosa che non va. Adesso non voglio entrare nel tuo stato, insomma, di salute. Avrei bisogno di molte altre domande, è meglio che mi contatti in studio. E poi, ma ste palline, scrive, chi è? Stefano mi sembra, No, boh. Ma Stepaldine, perché nere non bianche? E poi, se non c'è evaporazione, non c'è pioggia. Ma insomma, non lo so, non ti so rispondere, non sono un esperto. Bisognerebbe sentire ingegneri ecologici, anzi ingegneri ambientali. Ovviamente ci sarà stato un motivo per questo. Per questo colore nero attira il calore, i raggi del sole. Non ti so dire di più. E altro, questa è una bella iniziativa a proposito di siccità. Londra ha installato 5.000 fontanelle di acqua gratis per eliminare la plastica monouso delle bottigliette. Sono stati attivati appunto 5.000 punti d'acqua per eliminare, sentite un po' che numero, per eliminare 1 miliardo di bottigliette di plastica. Porca miseria, così tante. Con l'arrivo dei mesi più caldi dell'anno, la gestione dell'idratazione quotidiana si trasforma in una priorità assoluta per chiunque si trovi a percorrere i caotici marciapiedi di una metropoli come Londra. E allora questa città ha deciso di rispondere a questa esigenza climatica e ambientale mettendo in campo un'infrastruttura capillare senza precedenti. Quindi Londra ha attivato una rete di ben 5.000 stazioni di rifornimento gratuito dell'acqua, dislocate strategicamente tra attività commerciali, spazi pubblici e snodi del trasporto urbano. L'iniziativa mira a scardinare l'abitudine all'acquisto di bevande confezionate, bottigliette di plastica, comode da trasportare anche, offrendo un'alternativa ecologica e immediata a residenti e turisti. Ecco, nato nel 2019 dalla stretta collaborazione tra l'organizzazione City2C, l'azienda idrica Thames Water e il sindaco Sadiq Khan, che sembra musulmano, sembra arabo, il progetto Refill London si è esteso capillarmente sul territorio. La campagna poggia su 34 programmi locali distribuiti in 24 quartieri, con il coinvolgimento diretto di 15 consigli comunali e 6 distretti di miglioramento aziendale. Gli utenti possono individuare i punti di erogazione sia attraverso gli adesivi esposti sulle vetrine dei negozi, sia scaricando l'apposita applicazione mobile che mappa tutti i locali aderenti, comprese note catene commerciali come Starbucks, Costa e Greggs, dove i rubinetti sono a disposizione di chiunque esibisca un contenitore riutilizzabile. Quindi bisogna dotarsi di una borraccia, una bottiglietta, insomma, che non sia possibilmente di plastica. E insomma va avanti così descrivendo questa bella iniziativa. Ecco, i monitoraggi rivelano che circa il 90% dei londinesi possiede una borraccia. Ma il timore di restare senza acqua spinge all'acquisto di quasi 1 miliardo di bottiglie di plastica all'anno. I misuratori intelligenti indicano che una singola fontanella eroga circa 441 litri alla settimana, l'equivalente di 900 contenitori monouso sottratti all'inquinamento del fiume Tamigi. Bella iniziativa. Ok, allora sentiamoci un altro brano musicale. Sono le 11:46 e dunque Beh, sentiamoci Chacoe dei Los Masadores, simpatici come sempre.

Ecco, questo era Chacoe dei Los Masadores. Selvarego, leggendo meglio il tuo messaggio, ho visto che l'urina poi è tornata normale, cioè avevi sangue nell'urina, no? Quindi sì, o bevevi troppo poco, oppure può capitare, come anche ai maratoneti, soprattutto atleti di alto livello che sforzano tantissimo, no? Correre a 20 km all'ora per 2 ore, come fanno appunto nel maratone i campioni, a volte hanno sangue nelle urine, e quindi uno sforzo notevole, e quindi traumi. È un trauma, insomma, per le vie urinarie. Però potresti aver avuto anche una cistite, eh? Può essere anche questo, una cistite, un'infezione, insomma, delle vie urinarie. Dipende se hai avuto anche bruciori, stimoli frequenti a urinare, eccetera. Sicuramente ti conviene bere molto, infatti l'urina è tornata normale dopo aver bevuto molto, questa è già la soluzione. Magari, ecco, fai un po' meno sforzi, e soprattutto perché se sudi tanto rischi una disidratazione, no? Quindi dovessi portarti anche, ci sono quei zainetti con l'acqua incorporata, con le cannucce incorporate nello zaino che bevi correndo, ecco, quella potrebbe essere una soluzione. Oppure, come faccio io a San Giuliano, ci sono fontanelle ogni 500 metri e bevo in continuazione, ecco, questo al parco, al grande parco di San Giuliano. Quindi devi bere in continuazione, più sudi più devi bere anche durante la corsa, ecco, probabilmente è successo questo, insomma, una disidratazione oppure una cistite. Lì bisogna fare un esame delle urine, fare un po' di esami, insomma. Dunque Andrea scrive: acqua pubblica meglio tardi che mai, Londra nel 2026, Venezia 500 anni fa. Già. Bene, allora vediamo se in questi ultimi 7 minuti posso leggervi ancora qualcosa. Ah sì, conoscete, avete mai sentito parlare dell'esperimento del luccio? Sapete che il luccio è un pesce predatore. Allora, un luccio in un acquario viene separato dalle sue prede, dai pesciolini di cui si cibava, da una barriera trasparente, quindi un vetro, insomma. Allora lui attacca le sue solite prede, il cibo, insomma, attacca, ma viene bloccato da questo vetro. Ci riprova e dopo vari tentativi smette di sbattere contro il vetro. E fin qui niente di sorprendente. Ma la parte interessante è quando hanno tolto la barriera, quindi hanno tolto il vetro. Il luccio continua a non provarci, perché il suo sistema nervoso, il suo piccolo cervello, ha già archiviato la situazione come inutile. E quella registrazione non si cancella automaticamente quando le condizioni cambiano. Uno scienziato, un certo Martin Seligman, ha osservato qualcosa di analogo negli esseri umani. Esperienze ripetute di fallimento incontrollabile, situazioni in cui lo sforzo non produce nessun effetto, tendono a ridurre progressivamente la disponibilità ad agire, anche quando il contesto cambia. La chiamata impotenza appresa.
ed è uno dei fenomeni più solidi della psicologia comportamentale. Il meccanismo sottostante ha a che fare con il cervello, ha a che fare su come il cervello costruisce aspettative. Non registra solo, tra virgolette, questa azione non ha funzionato. Aggiorna la sua predizione generale sull'utilità dell'azione. E quella predizione influenza le scelte successive, spesso senza che ce ne accorgiamo. Nei contesti di apprendimento e lavoro questo ha implicazioni concrete. I piccoli successi progressivi non sono solo un espediente motivazionale, intervengono direttamente su quel sistema predittivo, ricalibrano le aspettative, rendono di nuovo plausibile l'idea che valga la pena riprovare. A volte la barriera non c'è più da tempo, ma il comportamento si è formato quando c'era la barriera, il vetro, come il vetro nella vasca del luccio. Ecco, quindi a volte ce la mettiamo via, no? E diciamo, ah no, questo proprio no, non mi riesce. E invece a volte basta riprovarci. Bene, mancano 3 minuti. A sto punto mi congedo da voi e prima di mettere l'ultima canzone vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì della settimana prossima, che tocca appunto dalle 12 alle 15. E vediamo, in questi 3 minuti vi faccio sentire "Lo chiederemo agli alberi" con un coro di voci bianche. Bene, ciao, buona giornata a tutti, nonostante il calduccio. No, no, ecco qua.

Vedo adesso un messaggio che mi era sfuggito di Andrea Sceriffo, che scriveva: anch'io, Doc, corro come un matto tutto il giorno e tutti i giorni. Allora sono in forma anch'io? Tu, Doc, sei un grillo. Auguri, auguri anche a Giovanni Pirozzi. E poi aggiunge Andrea: io vado a correre nelle strade delle cantine sociali, così non corro il rischio di morire di sete. I rubinetti sono sempre presenti. Ciao, Doc, lieto fine settimana a te. Grazie altrettanto, Andrea.

Eccomi di nuovo con voi, riprendo l'argomento di questa nave, grande nave metaniera piena di metano che è alla deriva senza equipaggio nel mare Mediterraneo vicino alla Libia. Insomma, ripeto la frase finale di questo articolo che ho tratto da trasportoeuropa.it. Allo stato attuale delle informazioni pubblicamente disponibili, l'ultimo dato verificabile resta quello dell'8 aprile, il relitto ancora alla deriva e sotto sorveglianza libica, senza che sia stata documentata una soluzione definitiva, ha il duplice rischio di esplosione termica e sversamento di idrocarburi. Ecco, punto, basta. E un ascoltatore che non si firma scrive: la nave è una bomba ecologica, ma presto collerà a picco. Per quel che mi riguarda, i costi andrebbero attribuiti a Kiev, questi che l'ha bombardata.

Italiani. Sì, un po' confuso il messaggio, ma insomma si capisce. Ecco, speriamo bene perché insomma questa bomba ecologica, vabbè, ormai è vicina alla Libia, infatti è monitorata dalle navi libiche. Però, insomma, assurdo. Andrea scrive, ma Andrea, hai ripetuto lo stesso messaggio? Ti avevo già risposto che non ho aggiornamenti, se non il fatto, eccolo qua, l'articolo, dunque, se non il fatto. Eccolo qua, che come dicevo prima, la regione si lava le mani. Dunque, vaccini negli allevamenti, domande lasciate senza risposte. Resistere Veneto con Riccardo Zumski e Davide Lovat aveva posto alla giunta regionale domande semplici e precise sull'avvio della campagna vaccinale contro l'influenza aviaria negli allevamenti veneti. Si chiedeva se la regione intendesse confermare la campagna, in particolare nella provincia di Verona, oppure sospenderla o rinviarla in attesa di ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici. Si chiedeva trasparenza su sicurezza, documentazione, controlli, tutela degli allevatori, dei consumatori e della filiera veneta. La risposta della Regione, punto di domanda, è sostanzialmente: è tutto regolare, lo dicono al Ministero, Europa e anche l'EMA. Ma questo non basta. Non basta citare autorità superiori per chiudere ogni dubbio, non basta richiamare protocolli per liquidare le preoccupazioni dei cittadini, non basta dire è tutto sotto controllo senza spiegare davvero come, perché e con quali garanzie. La Regione Veneto non può lavarsene le mani. Se una scelta riguarda gli allevamenti veneti, la salute pubblica, la sicurezza alimentare, l'economia del territorio, allora la Regione deve rispondere nel merito, con chiarezza e responsabilità. Resistere Veneto non chiede allarmismo, chiede trasparenza e i veneti meritano risposte, non formule burocratiche. Questo l'ha scritto Roberto Agirmo per Resistere Veneto con Zumski e Lovat. Ecco, questo bene. Allora vediamo se c'è qualche altro messaggio. Beh, intanto la temperatura qui a Campodarsego è di 33 gradi, ma la percepita è 36. Io che non amo l'aria condizionata, sono qui al calduccio, ma non mi lamento. Allora, proseguiamo con le notizie. Aspetta un attimo, metto una musica perché vado a prendere un altro annuncio che ce l'ho in borsa e mi è rimasta di là. E sentiamoci una musica vivace, con la grande voce di Luciano Pavarotti e con l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, oltre che di Luigi Denza. Il titolo è storica canzone popolare, Funiculi Funicula. Quanto bella non è, mi fa allegria sta canzone.

0: Questa era la grande voce di Luciano Pavarotti, Luigi Denza, Orchestra Chiaramello di Bologna. Oh, dunque, Stefano di Vicenza scrive: buondì, sabato mattina ho ascoltato la replica della puntata di mercoledì scorso, quando avevo Maurizio Castellini come ospite, collegamento telefonico. Molto interessante, scrive Stefano, l'importanza della CO2 raccontata da Castellini. Infatti, parlava del carbonio, no? Perché CO2 è anidride carbonica, quindi sembra che il carbonio di cui sono costituiti gli alberi, per la maggior parte, non derivi dalla terra, come si potrebbe pensare, né dall'acqua, ma deriva dall'aria, e quindi l'energia carbonica ha un senso. Sì, interessante. E anche aggiunge Stefano: e ora mi viene da pensare, se tutti usassimo il riscaldamento a pompa di calore, auto elettriche, fare i falò della Befana senza fuoco, e di conseguenza riduciamo la CO2, che da come ho capito fa parte almeno del 50% di un corpo vegetale, cosa dovremmo mangiare? Ah sì, grilli e cavallette, ora ricordo, fa la battuta finale Stefano. E Andrea ancora insiste e scrive: ma noi cosa facciamo per l'mRNA ai polli? Allora, intanto Andrea, non è mRNA, non sono vaccini ad mRNA. Sono vaccini genici, preoccupanti, ma non ad mRNA. Diffide, esposti, che altro? Quali sono le aziende che hanno iniziato a inoculare i trattamenti genici nei polli? Ma Andrea, mi ascolti la trasmissione o scrivi e basta senza ascoltare? Ti ho già risposto prima che adesso non ho i nomi delle aziende, però fanno tutte riferimento ai grandi gruppi, al grande gruppo Veronesi e AIA, mi sembra. Però non si può sapere, come domandi tu, possiamo sapere in quali prodotti finiscono le loro carni e uova? No, non si può sapere, perché la filiera non è sempre tracciabile e potrebbe andare ovunque, perché figurarsi, uova e altri prodotti così di questi allevamenti possono andare veramente ovunque in giro. L'unica difesa, e fino a un certo punto, ma comunque una buona difesa, è mangiare biologico, comprare solo prodotti biologici. Chiaro, costano di più, però questa potrebbe essere una difesa. Oppure organizzarsi con un GAS, cioè un gruppo di acquisto solidale, e andare a comprare biologico dalle grandi aziende biologiche. Oppure dal contadino che si conosce, onesto ed ecologico, oppure come fa il GAS, fanno i GAS di Radio Gamma 5, che si servono solo da produttori garantiti per conoscenza diretta personale. Oh, dunque, poi... e poi c'è... Stefano da Vicenza che manda anche su WhatsApp un video che parla di auto elettriche, visto che ne ho parlato recentemente, che vi ho sconsigliato naturalmente di comprare un'auto elettrica, a meno che non sia una macchinina senza targa, di quelle da città, ecco, finché insomma si gira così con qualche cosa di piccolino in città ancora può avere un senso, ma prendere un'automobile no. E vediamo se riesco a farvelo sentire, ma non so quanto lungo sia. Allora, proviamo da qua.
1: Se nella tua auto elettrica stai facendo un sorpasso e non accelera, qual è il problema? Sullo schermo leggi abbonamento scaduto, rinnovalo per aumentare la potenza. Come? Ti sembra assurdo? E invece potrebbe diventare realtà. Si tratta di un modello per cui un servizio viene attivato a pagamento in base all'utilizzo, praticamente come gli spazi in cloud. Più ne vuoi, più paghi. Questo modello si chiama Software as a Service e alcuni brand come BMW e Mercedes hanno già applicato questa modalità. Quando acquisti un'auto c'è già tutto: hardware, cavi, resistenze, sensori, ma le funzioni si sbloccano a pagamento. In questo modo l'acquisto di un'auto diventa un affitto perenne. Vuoi i sedili riscaldati? 18 euro al mese. Vuoi l'accelerazione sbloccata? Così finalmente puoi fare i sorpassi? 100 euro al mese. E se smetti di pagare? La tua auto perde funzioni e opzioni. Quindi compra un'auto, un bene fisico che ha un costo importante, però per farla funzionare del tutto devo continuare a pagare un tot al mese, che magari quel costo potrà anche variare nel tempo, come fossero abbonamenti a una piattaforma di streaming o musicali, con la differenza che un'auto non è né una canzone né una serie TV. Se nella tua auto elettrica stai facendo un sorpasso e non accelera, qual è?
0: Accidenti. Vabbè, comunque insomma si è capito il senso. L'ho interrotto per sbaglio, anche perché era un po' troppo lungo. Incredibile, eh? Cioè, abbonamenti per avere addirittura una buona accelerazione, devi continuare a pagare. Incredibile, è interessante comunque da sapere, è importante saperle queste cose. Bene, allora, dicevo prima, c'è un'altra iniziativa. Oltre al cinema di Radio Gamma 5, che comincia già martedì prossimo, c'è un domani c'è una conferenza su decifrare il cinema, film e spiritualità. Domani alle 15:30 a Preganziol presso l'Hotel Crystal, con due registi, Alessandro Casale e Lucio Pellegrini, e l'incontro sarà moderato da Consuelo Gianblanco. Ecco, c'è una quota di partecipazione, perché è tutto il pomeriggio, anche per pagare le varie spese, l'albergo, i registi che siano spesati, insomma, di 20 euro. Non soci 30 euro, però è comprensivo il tesseramento. Ecco, prenotazione al numero 339 828 77 66 oppure al numero 335 633 94 19. Ecco, sono due registi in gamba, bravi, hanno fatto vari film utili, anche come Un professore, come Vostro onore, oppure Il metodo Fenoglio, Tutto può succedere, altri film che hanno fatto, E allora Mambo, Figli delle stelle, La vita facile, eccetera. Quindi ecco, cinema e spiritualità, domani alle 15:30 a Preganziol presso l'Hotel Crystal. Bene, allora aspetta. Ecco, aggiunge Stefano da Vicenza riguardo alle auto elettriche che ti danno gli optional, ma anche semplicemente la capacità di accelerare a pagamento, se continui a pagare una quota. Stefano aggiunge: è il bello che ci sarà più di qualcuno che accetterà questi ricatti. D'altronde il periodo della pandemia, secondo me, è stato un vero e proprio esperimento. per capire sì, se il popolo è disposto ad accettare i ricatti. Dunque, c'è un altro seminario interessante domani su Covid-19 e vaccini anti-SARS-CoV-2, questioni ancora aperte. Domani a Zero Branco, tutto il giorno, inizia alle 10 con una lettura magistrale del professor Paolo Lissoni, che è un oncologo alternativo, diciamo, che parlerà di PNEI, clinica e sue applicazioni in medicina. E poi alle 14.30 una tavola rotonda su una linea guida nella gestione così dei danni da vaccino, eccetera. Interverranno Carmen Amadio, Pietro Gasparoni, che è un medico, Elio Martin, altro medico, oncologo, Andrea Oddo, e in collegamento ci sarà Mauro Mantovani, Riccardo Zumski e Rosanna Chifari. Questo è organizzato da ippocrateorg.org non c'è altro. Per prenotazioni e informazioni c'è un numero che è il 388 77 30 549. Ecco, oppure c'è un sito su YouTube che è Persone in Cammino. Quindi insomma domani 27 giugno a Zero Branco. Non c'è scritto dove. Vabbè, per chi vuole saperne di più, i parcheggi sono in via Primo Maggio e in via Giovanni Verga, quindi da quelle parti ci deve essere la sala. E per prenotazioni c'è il 388 77 30 549. Deve essere davvero interessante. Ok. Poi, sentite questa incredibile notizia, veramente mi ha sorpreso anche l'ingegno umano. Allora, nel pieno della crisi idrica californiana, Los Angeles ha ricoperto un enorme bacino con 96 milioni di palline nere nell'acqua. L'incredibile esperimento antisiccità di Los Angeles. Un esperimento sorprendente di cui ancora oggi si parla. E qui c'è una foto che fa vedere dall'alto, è impressionante, cioè 96 milioni di palline nere che galleggiano compatte sulla superficie di un enorme bacino idrico, insomma un lago artificiale, tanto da far sembrare l'acqua scomparsa, non si vede neanche l'acqua. Eppure quel giorno del 2015, quando a Los Angeles vennero riversate appunto queste 96 milioni di palline di plastica, sì, qua insomma qualche dubbio, nel serbatoio di Van Norman, non si trattava di un gesto folle né di un'installazione artistica. Era uno dei più grandi esperimenti di ingegneria ambientale mai realizzati per contrastare la siccità. Ma sentite un po', In quegli anni la California stava attraversando una delle peggiori crisi idriche della sua storia. Le precipitazioni erano crollate, le temperature continuavano a salire e il principale bacino di acqua potabile della città perdeva ogni anno circa 300 milioni di galloni d'acqua, che sarebbe 1 miliardo di litri, ogni anno perdeva, per evaporazione, per il caldo, per la siccità, una quantità enorme di acqua sufficiente a rifornire migliaia di persone. La soluzione scelta dalle autorità fu tanto semplice quanto sorprendente: coprire la superficie dell'acqua con milioni di queste sfere nere galleggianti progettate per bloccare la luce solare sull'acqua. Ogni pallina misurava circa 10 centimetri di diametro, quindi un po' più grande, insomma, di una pallina da ping pong, ed era realizzata in polietilene ad alta densità, cioè una plastica resistente ai raggi ultravioletti. All'interno conteneva una piccola quantità d'acqua che ne aumentava il peso e impediva al vento di trascinarla via. Il colore nero non era casuale, infatti le sfere erano addizionate con carbon black, una sostanza che assorbe i raggi ultravioletti e ne rallenta il degrado. La loro funzione principale era quella di creare una copertura mobile sulla superficie del bacino idrico del lago, insomma, limitando il contatto diretto tra acqua e sole, se no con l'evaporazione, appunto, si perdeva un miliardo di litri ogni anno di acqua. Secondo le stime del Dipartimento dell'Acqua e dell'Energia di Los Angeles, questa città enorme, questa soluzione è stata in grado di ridurre l'evaporazione dell'acqua fino all'85-90%, con queste palline di plastica, incredibile, consentendo di risparmiare ogni anno centinaia di milioni di galloni d'acqua, insomma tonnellate d'acqua. Queste palline non servivano soltanto a conservare l'acqua nei bacini della California. Era emerso anche un altro problema: la formazione di bromato, una sostanza classificata come potenzialmente cancerogena. Il composto si genera quando il cloro, utilizzato per disinfettare l'acqua, per renderla potabile, no? Reagisce con il bromuro presente in maniera naturale nelle risorse idriche, un processo accelerato proprio dall'esposizione ai raggi ultravioletti. Ecco, riducendo la quantità di luce che raggiungeva la superficie dell'acqua, le palline hanno contribuito anche a limitare queste reazioni chimiche indesiderate e a contenere la proliferazione di alghe e microorganismi. L'intervento costò circa 34 milioni di dollari, una cifra certo importante, ma molto inferiore ai 300 milioni che sarebbero stati necessari per installare una copertura galleggiante tradizionale sull'intero bacino idrico, come si usava prima. 300 milioni di dollari sarebbe costata questa copertura. Le dimensioni del serbatoio rendevano infatti talmente grande impraticabili molte delle soluzioni ipotizzate, perché con i suoi 700.000 metri quadri di superficie, questo laghetto Van Norman Reservoir, come non so come si pronunci, rappresentava una sfida ingegneristica enorme. Le palline nere apparvero quindi come il compromesso migliore tra costi, efficacia e rapidità di installazione. Non tutti però hanno accolto con entusiasmo questa scelta, beh, potete immaginare, perché la produzione di 96 milioni di palline di plastica ha richiesto enormi quantità di plastica, energia e acqua. Alcuni studi hanno evidenziato che la loro fabbricazione avrebbe consumato oltre 700 milioni di galloni d'acqua, più del doppio rispetto al risparmio annuo garantito dalla riduzione dell'evaporazione. Quindi peso il tacon del buso, come si dice qua in Veneto. Ma i sostenitori del progetto sottolineano che, avendo una durata di circa 10 anni, queste palline finiscono per compensare il loro impatto iniziale dopo pochi anni di utilizzo. Quindi ci sono ancora, evidentemente, o sono durate, non so, 10 anni, dal 2015, quindi forse ci sono ancora. Resta comunque aperta la questione delle microplastiche. Sebbene le sfere siano state progettate per resistere alle condizioni ambientali più estreme, l'esposizione prolungata a sole, vento e acqua può favorire nel tempo il deterioramento dei materiali e il rilascio di particelle plastiche sempre più piccole, no? Fino alle microplastiche. Per questo motivo il progetto continua ad essere monitorato e rappresenta ancora oggi un caso di studio nel dibattito internazionale sulle soluzioni di adattamento climatico. A distanza di oltre 10 anni, l'immagine delle 96 milioni di palline nere resta una delle più iconiche della lotta alla crisi idrica. L'esperimento di Los Angeles mostra come l'adattamento ai cambiamenti climatici richieda spesso soluzioni creative e non convenzionali. Infatti la fantasia e l'ingegno di questi ingegneri, insomma. Ma ricorda anche che ogni intervento tecnologico porta con sé nuove domande. Quanto è sostenibile? Quali conseguenze può avere nel lungo periodo? E soprattutto, può davvero sostituire una gestione più responsabile delle risorse naturali? Questo soprattutto. Con siccità sempre più frequenti e temperature in costante aumento, la protezione delle riserve idriche sarà una delle grandi sfide del XXI secolo. Le palline di plastica, chiamate shade balls, rappresentano una possibile risposta, non perfetta, non priva di criticità, ma almeno capace di aprire una riflessione importante su come convivere con un clima che cambia. E poi ci sono anche in Italia problemi di siccità, ovviamente, e infatti il Po perde il 76% della sua portata, mentre l'Italia spreca miliardi di metri cubi d'acqua perché le tubature sono vecchie, danneggiate, soprattutto nel sud Italia. Quindi bisognerebbe risparmiare l'acqua e fare in modo che non ci siano tutte queste perdite. E dunque, Selvarego, Selvarego non è semplice. Anch'io vado a correre all'alba perché fa troppo caldo all'ora di pranzo, però insomma sì, c'è qualcosa che non va. Adesso non voglio entrare nel tuo stato, insomma, di salute, avrei bisogno di molte altre domande, è meglio che mi contatti in studio. E poi, ma ste palline, scrive, chi è? Stefano mi sembra, No, boh. Ma ste paldine, perché nere non bianche? E poi, se non c'è evaporazione, non c'è pioggia. Ma insomma, non lo so, non ti so rispondere, non sono un esperto. Bisognerebbe sentire ingegneri ecologici, anzi ingegneri ambientali. Ovviamente ci sarà stato un motivo per questo. Per questo colore nero attira il calore, i raggi del sole. Non ti so dire di più. E altro, questa è una bella iniziativa. A proposito di siccità, Londra ha installato 5.000 fontanelle di acqua gratis per eliminare la plastica monouso delle bottigliette. Sono stati attivati appunto 5.000 punti d'acqua per eliminare, sentite un po' che numero, per eliminare 1 miliardo di bottigliette di plastica. Porca miseria, così tante. Con l'arrivo dei mesi più caldi dell'anno, la gestione dell'idratazione quotidiana si trasforma in una priorità assoluta per chiunque si trovi a percorrere i caotici marciapiedi di una metropoli come Londra. E allora questa città ha deciso di rispondere a questa esigenza climatica e ambientale mettendo in campo un'infrastruttura capillare senza precedenti. Quindi Londra ha attivato una rete di ben 5.000 stazioni di rifornimento gratuito dell'acqua, dislocate strategicamente tra attività commerciali, spazi pubblici e snodi del trasporto urbano. L'iniziativa mira a scardinare l'abitudine all'acquisto di bevande confezionate, bottigliette di plastica, comode da trasportare anche, offrendo un'alternativa ecologica e immediata a residenti e turisti. Ecco, nato nel 2019 dalla stretta collaborazione tra l'organizzazione City2C, l'azienda idrica Thames Water e il sindaco Sadiq Khan, che sembra musulmano, sembra arabo, il progetto Refill London si è esteso capillarmente sul territorio. La campagna poggia su 34 programmi locali distribuiti in 24 quartieri, con il coinvolgimento diretto di 15 consigli comunali e 6 distretti di miglioramento aziendale. Gli utenti possono individuare i punti di erogazione sia attraverso gli adesivi esposti sulle vetrine dei negozi, sia scaricando l'apposita applicazione mobile che mappa tutti i locali aderenti, comprese note catene commerciali come Starbucks, Costa e Greggs, dove i rubinetti sono a disposizione di chiunque esibisca un contenitore riutilizzabile. Quindi bisogna dotarsi di una borraccia, una bottiglietta, insomma, che non sia possibilmente di plastica. E insomma va avanti così descrivendo questa bella iniziativa. Ecco, i monitoraggi rivelano che circa il 90% dei londinesi possiede una borraccia. Ma il timore di restare senza acqua spinge all'acquisto di quasi 1 miliardo di bottiglie di plastica all'anno. I misuratori intelligenti indicano che una singola fontanella eroga circa 441 litri alla settimana, l'equivalente di 900 contenitori monouso sottratti all'inquinamento del fiume Tamigi. Bella iniziativa. Ok, allora sentiamoci un altro brano musicale. Sono le 11:46 e dunque Beh, sentiamoci Chacoe dei Los Masadores, simpatici come sempre.

Ecco, questo era Chacoe dei Los Masadores. Selvarego, leggendo meglio il tuo messaggio, ho visto che l'urina poi è tornata normale, cioè avevi sangue nell'urina, no? Quindi sì, o bevevi troppo poco, oppure può capitare, come anche ai maratoneti, soprattutto atleti di alto livello che sforzano tantissimo, no? Correre a 20 km all'ora per 2 ore, come fanno appunto nel maratone i campioni, a volte hanno sangue nelle urine, e quindi uno sforzo notevole, e quindi traumi, è un trauma insomma per le vie urinarie. Però potresti aver avuto anche una cistite, eh? Può essere anche questo, una cistite, un'infezione insomma delle vie urinarie. Dipende se hai avuto anche bruciori, stimoli frequenti a urinare, eccetera. Sicuramente ti conviene bere molto, infatti l'urina è tornata normale dopo aver bevuto molto, questa è già la soluzione. Magari, ecco, fai un po' meno sforzi, e soprattutto perché se sudi tanto rischi una disidratazione, no? Quindi dovessi portarti anche, ci sono quei zainetti con l'acqua incorporata, con le cannucce incorporate nello zaino che bevi correndo, ecco, quella potrebbe essere una soluzione. Oppure, come faccio io a San Giuliano, ci sono fontanelle ogni 500 metri e bevo in continuazione, ecco, questo al parco, al grande parco di San Giuliano. Quindi devi bere in continuazione, più sudi più devi bere anche durante la corsa, ecco, probabilmente è successo questo, insomma, una disidratazione oppure una cistite. Lì bisogna fare un esame delle urine, fare un po' di esami, insomma. Dunque Andrea scrive: acqua pubblica meglio tardi che mai, Londra nel 2026, Venezia 500 anni fa. Già. Bene, allora vediamo se in questi ultimi 7 minuti posso leggervi ancora qualcosa. Ah sì, conoscete, avete mai sentito parlare dell'esperimento del luccio? Sapete che il luccio è un pesce predatore. Allora, un luccio in un acquario viene separato dalle sue prede, dai pesciolini di cui si cibava, da una barriera trasparente, quindi un vetro, insomma. Allora lui attacca le sue solite prede, il cibo, insomma, attacca, ma viene bloccato da questo vetro. Ci riprova e dopo vari tentativi smette di sbattere contro il vetro. E fin qui niente di sorprendente. Ma la parte interessante è quando hanno tolto la barriera, quindi hanno tolto il vetro. Il luccio continua a non provarci, perché il suo sistema nervoso, il suo piccolo cervello, ha già archiviato la situazione come inutile. E quella registrazione non si cancella automaticamente quando le condizioni cambiano. Uno scienziato, un certo Martin Seligman, ha osservato qualcosa di analogo negli esseri umani. Esperienze ripetute di fallimento incontrollabile, situazioni in cui lo sforzo non produce nessun effetto, tendono a ridurre progressivamente la disponibilità ad agire, anche quando il contesto cambia. La chiamata impotenza appresa.
ed è uno dei fenomeni più solidi della psicologia comportamentale. Il meccanismo sottostante ha a che fare con il cervello, ha a che fare su come il cervello costruisce aspettative. Non registra solo, tra virgolette, questa azione non ha funzionato. Aggiorna la sua predizione generale sull'utilità dell'azione. E quella predizione influenza le scelte successive, spesso senza che ce ne accorgiamo. Nei contesti di apprendimento e lavoro questo ha implicazioni concrete. I piccoli successi progressivi non sono solo un espediente motivazionale, intervengono direttamente su quel sistema predittivo, ricalibrano le aspettative, rendono di nuovo plausibile l'idea che valga la pena riprovare. A volte la barriera non c'è più da tempo, ma il comportamento si è formato quando c'era la barriera, il vetro, come il vetro nella vasca dell'uccio. Ecco, quindi a volte ce la mettiamo via, no? E diciamo, ah no, questo proprio no, non mi riesce. E invece a volte basta riprovarci. Bene, mancano 3 minuti. A sto punto mi congedo da voi. E prima di mettere l'ultima canzone vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì della settimana prossima, che tocca appunto dalle 12 alle 15. E vediamo, in questi 3 minuti vi faccio sentire "Lo chiederemo agli alberi" con un coro di voci bianche. Bene, ciao, buona giornata a tutti, nonostante il calduccio. No, no, ecco qua.

ci sono. Vedo adesso un messaggio che mi era sfuggito di Andrea Sceriffo, che scriveva: anch'io, Doc, corro come un matto tutto il giorno e tutti i giorni. Allora sono in forma anch'io? Tu, Doc, sei un grillo. Auguri, auguri anche a Giovanni Pirozzi. E poi aggiunge Andrea: io vado a correre nelle strade delle cantine sociali, così non corro il rischio di morire di sete. I rubinetti sono sempre presenti. Ciao, Doc, lieto fine settimana a te. Grazie altrettanto, Andrea.

Eccomi di nuovo con voi, riprendo l'argomento di questa nave, grande nave metaniera piena di metano che è alla deriva senza equipaggio nel mare Mediterraneo vicino alla Libia. Insomma, ripeto la frase finale di questo articolo che ho tratto da trasportoeuropa.it. Allo stato attuale delle informazioni pubblicamente disponibili, l'ultimo dato verificabile resta quello dell'8 aprile, il relitto ancora alla deriva e sotto sorveglianza libica, senza che sia stata documentata una soluzione definitiva, ha il duplice rischio di esplosione termica e sversamento di idrocarburi. Ecco, punto, basta. E un ascoltatore che non si firma scrive: la nave è una bomba ecologica, ma presto collerà a picco. Per quel che mi riguarda, i costi andrebbero attribuiti a Kiev. Questi che l'ha bombardata. Questi eventi sono chiaramente una dichiarazione di guerra internazionale, ma ai governi non gliene frega niente e non c'è nessuno che obbliga Kiev che non si faccia uso nei cieli europei di tali armi militari. Sì, non dovrebbero bombardare così navi. È una vergogna di un paese, l'Italia, vassallo, non più vassallo, cosa scrivi? Siamo ancora vassalli, con politici amebe e degli stati anglo-ameri-israeliani. Sì, un po' confuso il messaggio, ma insomma si capisce. Ecco, speriamo bene, perché insomma questa bomba ecologica, vabbè, ormai è quasi, è vicina alla Libia, infatti è monitorata dalle navi libiche, però insomma, assurdo. Andrea scrive: ma Andrea, hai ripetuto lo stesso messaggio? Ti avevo già risposto che non ho aggiornamenti, se non il fatto, eccolo qua l'articolo, dunque, se non il fatto, eccolo qua, che come dicevo prima la regione si lava le mani. Vaccini negli allevamenti, domande lasciate senza risposte. Resistere Veneto con Riccardo Zumski e Davide Lovat aveva posto alla giunta regionale domande semplici e precise sull'avvio della campagna vaccinale contro l'influenza aviaria negli allevamenti veneti. Si chiedeva se la regione intendesse confermare la campagna, in particolare nella provincia di Verona, oppure sospenderla o rinviarla in attesa di ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici. Si chiedeva trasparenza su sicurezza, documentazione, controlli, tutela degli allevatori, dei consumatori e della filiera veneta. La risposta della regione, punto di domanda, è sostanzialmente: è tutto regolare, lo dicono al Ministero, Europa e anche l'EMA. Ma questo non basta. Non basta citare autorità superiori per chiudere ogni dubbio, non basta richiamare protocolli per liquidare le preoccupazioni dei cittadini, non basta dire è tutto sotto controllo senza spiegare davvero come, perché e con quali garanzie. La Regione Veneto non può lavarsene le mani. Se una scelta riguarda gli allevamenti veneti, la salute pubblica, la sicurezza alimentare, l'economia del territorio, allora la Regione deve rispondere nel merito, con chiarezza e responsabilità. Resistere Veneto non chiede allarmismo,
chiede trasparenza e i veneti meritano risposte, non formule burocratiche. Questo l'ha scritto Roberto Agirmo per Resistere Veneto con Sumski e Lovat. Ecco, questo. Bene, allora vediamo se c'è qualche altro messaggio. Beh, intanto la temperatura qui a Campodarsego è di 33 gradi, ma la percepita è 36. Io che non amo l'aria condizionata sono qui al calduccio, ma non mi lamento. Allora, proseguiamo con le notizie. Aspetta un attimo, metto una musica perché vado a prendere un altro annuncio che ce l'ho in borsa e mi è rimasta di là. E sentiamoci una musica vivace, con la grande voce di Luciano Pavarotti e con l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, oltre che di Luigi Denza. Il titolo è storica, la canzone popolare, Funiculi Funicula. Quanto bella non è, mi fa allegria sta canzone.

0: Scrive: buondì, sabato mattina ho ascoltato la replica della puntata di mercoledì scorso quando avevo Maurizio Castellini come ospite, collegamento telefonico. Molto interessante, scrive Stefano, l'importanza della CO2 raccontata da Castellini. Infatti, parlava del carbonio, no? Perché CO2 è anidride carbonica, quindi sembra che il carbonio di cui sono costituiti gli alberi, per la maggior parte, non derivi dalla terra, come si potrebbe pensare, né dall'acqua, ma deriva dall'aria, e quindi l'energia carbonica ha un senso. Sì, interessante. E anche aggiunge Stefano: e ora mi viene da pensare, se tutti usassimo il riscaldamento a pompa di calore, auto elettriche, fare i falò della Befana senza fuoco, e di conseguenza riduciamo la CO2, che da come ho capito fa parte almeno del 50% di un corpo vegetale, cosa dovremmo mangiare? Ah sì, grilli e cavallette, ora ricordo, fa la battuta finale Stefano. E Andrea ancora insiste e scrive: ma noi cosa facciamo per l'mRNA ai polli? Allora, intanto Andrea, non è mRNA, non sono vaccini ad mRNA, sono vaccini genici preoccupanti, ma non ad mRNA. Diffide, esposti, che altro? Quali sono le aziende che hanno iniziato a inoculare i trattamenti genici nei polli? Ma Andrea, mi ascolti la trasmissione o scrivi e basta senza ascoltare? Ti ho già risposto prima che adesso non ho i nomi delle aziende, però fanno tutte riferimento ai grandi gruppi, al grande gruppo Veronesi e AIA, mi sembra. Però non si può sapere. Come domandi tu, possiamo sapere in quali prodotti finiscono le loro carni e uova? No, non si può sapere, perché la filiera non è sempre tracciabile e potrebbe andare ovunque, perché figurarsi, uova e altri prodotti così di questi allevamenti possono andare veramente ovunque in giro. L'unica difesa, e fino a un certo punto, ma comunque una buona difesa, è mangiare biologico, comprare solo prodotti biologici. Chiaro, costano di più, però questa potrebbe essere una difesa. Oppure organizzarsi con un GAS, cioè un gruppo di acquisto solidale, e andare a comprare biologico dalle grandi aziende biologiche. Oppure dal contadino che si conosce, onesto ed ecologico, oppure come fa il gas, fanno i gas di radio gamma 5, che si servono solo da produttori garantiti per conoscenza diretta personale. Oh, dunque, poi... e poi c'è... Stefano da Vicenza, che manda anche su WhatsApp un video che parla di auto elettriche, visto che ne ho parlato recentemente, che vi ho sconsigliato naturalmente di comprare un'auto elettrica, a meno che non sia una macchinina senza targa, di quelle da città, ecco, finché insomma si gira così con qualche cosa di piccolino in città ancora può avere un senso, ma prendere un'automobile no. E vediamo se riesco a farlo da sentire, ma non so quanto lungo sia. Allora proviamo da qua.
1: Se nella tua auto elettrica stai facendo un sorpasso è non accelera. Qual è il problema? Sullo schermo leggi abbonamento scaduto, rinnovalo per aumentare la potenza. Come? Ti sembra assurdo? E invece potrebbe diventare realtà. Si tratta

0: di un modello per cui un servizio viene attivato a pagamento in base all'utilizzo, praticamente come gli spazi in cloud. Più ne vuoi, più paghi. Questo modello si chiama Software as a Service e alcuni brand come BMW e Mercedes hanno già applicato questa modalità. Quando acquisti un'auto c'è già tutto: hardware, cavi, resistenze, sensori, ma le funzioni si sbloccano a pagamento. In questo modo l'acquisto di un'auto diventa un affitto perenne. Vuoi i sedili riscaldati? 18 euro al mese. Vuoi l'accelerazione sbloccata? Così finalmente puoi fare i sorpassi? 100 euro al mese. E se smetti di pagare? La tua auto perde funzioni e opzioni. Quindi compra un'auto, un bene fisico che ha un costo importante, però per farla funzionare del tutto devo continuare a pagare un tot al mese, che magari quel costo potrà anche variare nel tempo, come fossero abbonamenti a una piattaforma di streaming o musicali, con la differenza che un'auto non è né una canzone né una serie TV. Se nella tua auto elettrica stai facendo un sorpasso, non accelera.
1: Accidenti. Vabbè, comunque insomma si è capito il senso. L'ho interrotto per sbaglio, anche perché era un po' troppo lungo. Incredibile, eh? Cioè, abbonamenti per avere addirittura una buona accelerazione, devi continuare a pagare. Incredibile, è interessante comunque da sapere, è importante saperle queste cose. Bene, allora, dicevo prima, c'è un'altra iniziativa, oltre al cinema di Radio Gamma 5, che comincia già martedì prossimo, c'è un domani, c'è una conferenza su decifrare il cinema, film e spiritualità. Domani alle 15.30 a Preganziol presso l'Hotel Crystal, con due registi, Alessandro Casale e Lucio Pellegrini, e l'incontro sarà moderato da Consuelo Gianblanco. Ecco, c'è una quota di partecipazione, perché è tutto il pomeriggio, anche per pagare le varie spese, l'albergo, i registi che siano spesati, insomma, di 20 euro, non soci 30 euro, però è comprensivo il tesseramento. Ecco, prenotazione al numero 339 828 77 66 oppure al numero 335 633 94 19. Ecco, sono due registi in gamba, bravi, hanno fatto vari film utili, anche come Un professore, come Vostro onore, oppure Il metodo Fenoglio, Tutto può succedere, altri film che hanno fatto, E allora Mambo, Figli delle stelle, La vita facile, eccetera. Quindi ecco, cinema e spiritualità. Domani alle 15.30 a Preganziol presso l'Hotel Crystal. Bene. Allora, aspetta. Ecco, aggiunge Stefano da Vicenza riguardo alle auto elettriche che ti danno gli optional, ma anche semplicemente la capacità di accelerare a pagamento, se continui a pagare una quota. Stefano aggiunge: è il bello che ci sarà più di qualcuno che accetterà questi ricatti. D'altronde il periodo della pandemia, secondo me, è stato un vero e proprio esperimento per capire se il popolo è disposto ad accettare i ricatti. Dunque, C'è un altro seminario interessante, domani, su Covid-19 e vaccini anti-SARS-CoV-2, questioni ancora aperte. Domani a Zero Branco, tutto il giorno, inizia alle 10 con una lettura magistrale del professor Paolo Lissoni, che è un oncologo alternativo, diciamo, che parlerà di PNEI, clinica e sue applicazioni in medicina. E poi alle 14.30 una tavola rotonda su una linea guida nella gestione così dei danni da vaccino, eccetera. Interverranno Carmen Amadio, Pietro Gasparoni, che è un medico, Elio Martin, altro medico, oncologo, Andrea Oddo, e in collegamento ci sarà Mauro Mantovani, Riccardo Zumski e Rosanna Chifari. Questo è organizzato da ippocrateorg.org non c'è altro. Per prenotazioni e informazioni c'è un numero che è il 388 77 30 549. Ecco, oppure c'è un sito su YouTube che è Persone in Cammino. Quindi insomma domani 27 giugno a Zero Branco, non c'è scritto dove, vabbè, per chi vuole saperne di più, i parcheggi sono in via Primo Maggio e in via Giovanni Verga, quindi da quelle parti ci deve essere la sala. E per prenotazioni c'è il 388 77 30 549. Deve essere davvero interessante. Ok. Poi, sentite questa incredibile notizia. Veramente mi ha sorpreso anche l'ingegno umano. Allora, nel pieno della crisi idrica californiana, Los Angeles ha ricoperto un enorme bacino con 96 milioni di palline nere nell'acqua. L'incredibile esperimento antisiccità di Los Angeles. Un esperimento sorprendente di cui ancora oggi si parla. E qui c'è una foto che fa vedere dall'alto, è impressionante, cioè 96 milioni di palline nere che galleggiano compatte sulla superficie di un enorme bacino idrico, insomma un lago artificiale, tanto da far sembrare l'acqua scomparsa, non si vede neanche l'acqua. Eppure quel giorno del 2015, quando a Los Angeles vennero riversate appunto queste 96 milioni di palline di plastica, sì, qua insomma qualche dubbio, nel serbatoio di Van Norman, non si trattava di un gesto folle né di un'installazione artistica, era uno dei più grandi esperimenti di ingegneria ambientale mai realizzati per contrastare la siccità. Ma sentite un po', in quegli anni la California stava attraversando una delle peggiori crisi idriche della sua storia. Le precipitazioni erano crollate, le temperature continuavano a salire e il principale bacino di acqua potabile della città perdeva ogni anno circa 300 milioni di galloni d'acqua, che sarebbe 1 miliardo di litri ogni anno perdeva per evaporazione, per il caldo, per la siccità, una quantità enorme di acqua sufficiente a rifornire migliaia di persone. La soluzione scelta dalle autorità fu tanto semplice quanto sorprendente: coprire la superficie dell'acqua con milioni di queste sfere nere galleggianti progettate per bloccare la luce solare sull'acqua. Ogni pallina misurava circa 10 centimetri di diametro, quindi un po' più grande, insomma, di una pallina da ping pong, ed era realizzata in polietilene ad alta densità, cioè una plastica resistente ai raggi ultravioletti. All'interno conteneva una piccola quantità d'acqua che ne aumentava il peso e impediva al vento di trascinarla via. Il colore nero non era casuale, infatti le sfere erano addizionate con carbon black, una sostanza che assorbe i raggi ultravioletti e ne rallenta il degrado. La loro funzione principale era quella di creare una copertura mobile sulla superficie del bacino idrico del lago, insomma, limitando il contatto diretto tra acqua e sole, se no con l'evaporazione appunto si perdeva un miliardo di litri ogni anno di acqua. Secondo le stime del Dipartimento dell'Acqua e dell'Energia di Los Angeles, questa città enorme, questa soluzione è stata in grado di ridurre l'evaporazione dell'acqua fino all'85-90%, con queste palline di plastica, incredibile, consentendo di risparmiare ogni anno centinaia di milioni di galloni d'acqua, insomma tonnellate d'acqua. Queste palline non servivano soltanto a conservare l'acqua nei bacini della California. Era emerso anche un altro problema: la formazione di bromato, una sostanza classificata come potenzialmente cancerogena. Il composto si genera quando il cloro, utilizzato per disinfettare l'acqua, per renderla potabile, no? Reagisce con il bromuro presente in maniera naturale nelle risorse idriche, un processo accelerato proprio dall'esposizione ai raggi ultravioletti. Ecco, riducendo la quantità di luce che raggiungeva la superficie dell'acqua, le palline hanno contribuito anche a limitare queste reazioni chimiche indesiderate e a contenere la proliferazione di alghe e microorganismi. L'intervento costò circa 34 milioni di dollari, una cifra certo importante, ma molto inferiore ai 300 milioni che sarebbero stati necessari per installare una copertura galleggiante tradizionale sull'intero bacino idrico, come si usava prima. 300 milioni di dollari sarebbe costata questa copertura. Le dimensioni del serbatoio rendevano infatti talmente grande impraticabili molte delle soluzioni ipotizzate, perché con i suoi 700.000 metri quadri di superficie questo laghetto Van Norman Reservoir, come non so come si pronunci, rappresentava una sfida ingegneristica enorme. Le palline nere apparvero quindi come il compromesso migliore tra costi, efficacia e rapidità di installazione. Non tutti però hanno accolto con entusiasmo questa scelta, beh, potete immaginare, perché la produzione di 96 milioni di palline di plastica ha richiesto enormi quantità di plastica, energia e acqua. Alcuni studi hanno evidenziato che la loro fabbricazione avrebbe consumato oltre 700 milioni di galloni d'acqua, più del doppio rispetto al risparmio annuo garantito dalla riduzione dell'evaporazione. Quindi peso il tacon del buso, come si dice qua in Veneto. Ma i sostenitori del progetto sottolineano che, avendo una durata di circa 10 anni, queste palline finiscono per compensare il loro impatto iniziale dopo pochi anni di utilizzo. Quindi ci sono ancora, evidentemente, o sono durate, non so, 10 anni, dal 2015, quindi forse ci sono ancora. Resta comunque aperta la questione delle microplastiche. Sebbene le sfere siano state progettate per resistere alle condizioni ambientali più estreme, l'esposizione prolungata a sole, vento e acqua può favorire nel tempo il deterioramento dei materiali e il rilascio di particelle plastiche sempre più piccole, no? Fino alle microplastiche. Per questo motivo il progetto continua ad essere monitorato e rappresenta ancora oggi un caso di studio nel dibattito internazionale sulle soluzioni di adattamento climatico. A distanza di oltre 10 anni, l'immagine delle 96 milioni di palline nere resta una delle più iconiche della lotta alla crisi idrica. L'esperimento di Los Angeles mostra come l'adattamento ai cambiamenti climatici richieda spesso soluzioni creative e non convenzionali. Infatti la fantasia e l'ingegno di questi ingegneri, insomma. Ma ricorda anche che ogni intervento tecnologico porta con sé nuove domande. Quanto è sostenibile? Quali conseguenze può avere nel lungo periodo? E soprattutto, può davvero sostituire una gestione più responsabile delle risorse naturali? Questo soprattutto. Con siccità sempre più frequenti e temperature in costante aumento, la protezione delle riserve idriche sarà una delle grandi sfide del XXI secolo. Le palline di plastica, chiamate shade balls, rappresentano una possibile risposta, non perfetta, non priva di criticità, ma almeno capace di aprire una riflessione importante su come convivere con un clima che cambia. E poi ci sono anche in Italia problemi di siccità, ovviamente, e infatti il Po perde il 76% della sua portata, mentre l'Italia spreca miliardi di metri cubi d'acqua perché le tubature sono vecchie, danneggiate, soprattutto nel sud Italia. Quindi insomma, bisognerebbe risparmiare l'acqua e fare in modo che non ci siano tutte queste perdite. E dunque, Selvarego, Selvarego non è semplice. Anch'io vado a correre all'alba perché fa troppo caldo all'ora di pranzo, però insomma sì, c'è qualcosa che non va. Adesso non voglio entrare nel tuo stato, insomma, di salute, avrei bisogno di molte altre domande, è meglio che mi contatti in studio. E poi, ma ste palline, scrive, chi è? Stefano, mi sembra. Ma ste palline perché nere e non bianche? E poi, se non c'è evaporazione, non c'è pioggia. Ma insomma, non lo so, non ti so rispondere, non sono un esperto. Bisognerebbe sentire ingegneri ecologici, anzi ingegneri ambientali. Ovviamente ci sarà stato un motivo per questo colore nero attira il calore, i raggi del sole. Non ti so dire di più. E altro, questa è una bella iniziativa. A proposito di siccità, Londra ha installato 5.000 fontanelle di acqua gratis per eliminare la plastica monouso delle bottigliette. Sono stati attivati appunto 5.000 punti d'acqua per eliminare, sentite un po' che numero, per eliminare 1 miliardo di bottigliette di plastica. Porca miseria, così tante. Con l'arrivo dei mesi più caldi dell'anno, la gestione dell'idratazione quotidiana si trasforma in una priorità assoluta per chiunque si trovi a percorrere i caotici marciapiedi di una metropoli come Londra. E allora questa città ha deciso di rispondere a questa esigenza climatica e ambientale mettendo in campo un'infrastruttura capillare senza precedenti. Quindi Londra ha attivato una rete di ben 5.000 stazioni di rifornimento gratuito dell'acqua, dislocate strategicamente tra attività commerciali, spazi pubblici e snodi del trasporto urbano. L'iniziativa mira a scardinare l'abitudine all'acquisto di bevande confezionate, bottigliette di plastica, comode da trasportare anche, offrendo un'alternativa ecologica e immediata a residenti e turisti. Ecco, nato nel 2019 dalla stretta collaborazione tra l'organizzazione City2C, l'azienda idrica Thames Water e il sindaco Sadiq Khan, che sembra musulmano, sembra arabo, il progetto Refill London si è esteso capillarmente sul territorio. La campagna poggia su 34 programmi locali distribuiti in 24 quartieri, con il coinvolgimento diretto di 15 consigli comunali e 6 distretti di miglioramento aziendale. Gli utenti possono individuare i punti di erogazione sia attraverso gli adesivi esposti sulle vetrine dei negozi, sia scaricando l'apposita applicazione mobile che mappa tutti i locali aderenti, comprese note catene commerciali come Starbucks, Costa e Greggs, dove i rubinetti sono a disposizione di chiunque esibisca un contenitore riutilizzabile. Quindi bisogna dotarsi di una borraccia, una bottiglietta, insomma, che non sia possibilmente di plastica. E insomma va avanti così descrivendo questa bella iniziativa. Ecco, i monitoraggi rivelano che circa il 90% dei londinesi possiede una borraccia. Ma il timore di restare senza acqua spinge all'acquisto di quasi 1 miliardo di bottiglie di plastica all'anno. I misuratori intelligenti indicano che una singola fontanella eroga circa 441 litri alla settimana, l'equivalente di 900 contenitori monouso sottratti all'inquinamento del fiume Tamigi. Bella iniziativa. Ok, allora sentiamoci un altro brano musicale, sono le 11:46 e dunque sentiamoci Chacoe dei Los Masadores. Simpatici come sempre.

Ecco, questo era Chacoe dei Los Masadores. Selvarego, leggendo meglio il tuo messaggio, ho visto che l'urina poi è tornata normale, cioè avevi sangue nell'urina, no? Quindi sì, o bevevi troppo poco, oppure può capitare, come anche ai maratoneti, soprattutto atleti di alto livello che sforzano tantissimo, no? Correre a 20 km all'ora per 2 ore, come fanno appunto nel maratone i campioni, a volte hanno sangue nelle urine, e quindi uno sforzo notevole, e quindi i traumi, è un trauma insomma per le vie urinarie. Però potresti aver avuto anche una cistite, eh? Può essere anche questo, una cistite, un'infezione insomma delle vie urinarie. Dipende se hai avuto anche bruciori, stimoli frequenti a urinare, eccetera. Sicuramente ti conviene bere molto, infatti l'urina è tornata normale dopo aver bevuto molto, questa è già la soluzione. Magari, ecco, fai un po' meno sforzi, e soprattutto perché se sudi tanto rischi una disidratazione, no? Quindi dovessi portarti anche, ci sono quei zainetti con l'acqua incorporata, con le cannucce incorporate nello zaino che bevi correndo, ecco, quella potrebbe essere una soluzione. Oppure, come faccio io a San Giuliano, ci sono fontanelle ogni 500 metri e bevo in continuazione, ecco, questo al parco, al grande parco di San Giuliano. Quindi devi bere in continuazione, più sudi più devi bere anche durante la corsa, ecco, probabilmente è successo questo, insomma, una disidratazione oppure una cistite. Lì bisogna fare un esame delle urine, fare un po' di esami, insomma. Dunque Andrea scrive: acqua pubblica meglio tardi che mai, Londra nel 2026, Venezia 500 anni fa. Già. Bene, allora vediamo se in questi ultimi 7 minuti posso leggervi ancora qualcosa. Ah sì, conoscete, avete mai sentito parlare dell'esperimento del luccio? Sapete che il luccio è un pesce predatore. Allora, un luccio in un acquario viene separato dalle sue prede, dai pesciolini di cui si cibava, da una barriera trasparente, quindi un vetro, insomma. Allora lui attacca le sue solite prede, il cibo, insomma, attacca, ma viene bloccato da questo vetro. Ci riprova e dopo vari tentativi smette di sbattere contro il vetro. E fin qui niente di sorprendente. Ma la parte interessante è quando hanno tolto la barriera, quindi hanno tolto il vetro. Il luccio continua a non provarci, perché il suo sistema nervoso, il suo piccolo cervello, ha già archiviato la situazione come inutile. E quella registrazione non si cancella automaticamente quando le condizioni cambiano. Uno scienziato, un certo Martin Seligman, ha osservato qualcosa di analogo negli esseri umani. Esperienze ripetute di fallimento incontrollabile, situazioni in cui lo sforzo non produce nessun effetto, tendono a ridurre progressivamente la disponibilità ad agire, anche quando il contesto cambia, la chiamata impotenza appresa.
ed è uno dei fenomeni più solidi della psicologia comportamentale. Il meccanismo sottostante ha a che fare con il cervello, ha a che fare su come il cervello costruisce aspettative. Non registra solo, tra virgolette, questa azione non ha funzionato. Aggiorna la sua predizione generale sull'utilità dell'azione. E quella predizione influenza le scelte successive, spesso senza che ce ne accorgiamo. Nei contesti di apprendimento e lavoro questo ha implicazioni concrete. I piccoli successi progressivi non sono solo un espediente motivazionale, intervengono direttamente su quel sistema predittivo, ricalibrano le aspettative, rendono di nuovo plausibile l'idea che valga la pena riprovare. A volte la barriera non c'è più da tempo, ma il comportamento si è formato quando c'era la barriera, il vetro, come il vetro nella vasca del luccio. Ecco, quindi a volte ce la mettiamo via, no? E diciamo, ah no, questo proprio no, non mi riesce. E invece a volte basta riprovarci. Bene, mancano 3 minuti. A sto punto mi congedo da voi. E prima di mettere l'ultima canzone vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì della settimana prossima, che tocca appunto dalle 12 alle 15. E vediamo, in questi 3 minuti vi faccio sentire "Lo chiederemo agli alberi" con un coro di voci bianche. Bene, ciao, buona giornata a tutti, nonostante il calduccio. No, no, ecco qua.

0: ci sono.
1: Vedo adesso un messaggio che mi era sfuggito di Andrea Scirifo, che scriveva: anch'io, Doc, corro come un matto tutto il giorno e tutti i giorni. Allora sono in forma anch'io? Tu, Doc, sei un grillo. Auguri, auguri anche a Giovanni Pirozzi. E poi aggiunge Andrea: io vado a correre nelle strade delle cantine sociali, così non corro il rischio di morire di sete. I rubinetti sono sempre presenti. Ciao, Doc, lieto fine settimana a te. Grazie altrettanto, Andrea.

Eccomi di nuovo con voi, riprendo l'argomento di questa nave, grande nave metaniera piena di metano che è alla deriva, senza equipaggio nel mare Mediterraneo vicino alla Libia. Insomma, ripeto la frase finale di questo articolo che ho tratto da trasportoeuropa.it. Allo stato attuale delle informazioni pubblicamente disponibili, l'ultimo dato verificabile resta quello dell'8 aprile, il relitto ancora alla deriva e sotto sorveglianza libica, senza che sia stata documentata una soluzione definitiva, ha il duplice rischio di esplosione termica e sversamento di idrocarburi. Ecco, punto, basta. E un ascoltatore che non si firma, scrive: la nave è una bomba ecologica, ma presto collerà a picco. Per quel che mi riguarda, i costi andrebbero attribuiti a Kiev, questi che l'ha bombardata. Questi eventi sono chiaramente una dichiarazione di guerra internazionale. Ma ai governi non gliene frega niente e non c'è nessuno che obbliga Kiev che non si faccia uso nei cieli europei di tali armi militari. Sì, non dovrebbero bombardare così navi. È una vergogna di un paese, l'Italia, vassallo, non più vassallo, cosa scrivi? Siamo ancora vassalli, con politici amebe e degli stati anglo-americani-israeliani. Sì, un po' confuso il messaggio, ma insomma si capisce. Ecco, speriamo bene.